Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

Molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

i deboli forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la salita a casa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Legge elettorale alla Camera, il voto decisivo con scrutinio segreto, la maggioranza, governabilità e parole agli elettori, le opposizioni, premierato mascherato e incostituzionale. Caro carburanti, la Premier Meloni, governo pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili, atteso il via libera da Bruxelles alla clausola di salvaguardia per le spese di energia e difesa. Mattarella firma 3 decreti di grazia tra i beneficiari, Guido Gianni, gioielliere, già ai domiciliari, condannato per un duplice omicidio commesso durante un'attentata rapina. Nubifragi e temperature in calo al centro-nord, allerta gialla in Toscana, a Firenze, scuole e parchi chiusi, allagamenti e disagi a Roma. Buongiorno da Salvatore Sabatino, legge elettorale in primo piano. Oggi alla Camera il voto decisivo a scrutinio segreto per l'approvazione, ultimo test per la riforma che ieri ha incassato il terzo sì alla fiducia.
2: Tra poche ore la vera prova del 9, il voto segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza che insiste. Governabilità e parola agli elettori. Piuttosto un premierato mascherato per le opposizioni che penalizza donne e nuove liste. I toni più accesi si toccano però sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dall'antimafia dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune storiche inchieste sulla criminalità organizzata. Scarpinato è un eroe dell'antimafia, replica il movimento. Da Portella della Ginestra a Capaci è sempre stata la destra a depistare. La scena si ripete sui carburanti. Il governo rimane al lavoro, rassicura Matteo Salvini al Question Time.
3: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA.
2: Visti i prezzi, ribatte Elly Schlein, non si capisce cosa facciano.
4: Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi.
2: La soluzione, conclude la segretaria PD, rimane tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
1: È atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quei fondi potrebbero trovare spazio nella manovra. Di caro energia e di risorse, oltre che di sicurezza e migrazione, si è parlato al Med9 in Croazia per l'Italia della Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
5: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
6: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
5: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
6: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
5: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: E torniamo ai temi economici. Borse asiatiche in ribasso dopo la chiusura in rosso di ieri a Wall Street e in Europa. Milano la peggiore, meno 2,44%. A pesare soprattutto le vendite dei titoli bancari per le tensioni sui titoli di Stato, oltre che le crisi internazionali.
7: La tregua sui mercati finanziari è già finita. L'incertezza sulla guerra all'Iran spinge il petrolio oltre i $101, anche se poi ripiega e riaccende la paura dell'inflazione. Ma è soprattutto il surriscaldarsi dei rendimenti dei titoli di Stato a infiammare le borse. Su di loro si allunga soprattutto l'ombra degli Stati Uniti. Il rendimento dei treasury decennali raggiunge il 5,72%, il massimo da 23 anni. Attenzione però attraversa anche l'Europa. Il rendimento del BTP italiano decennale sale al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120. Livelli che non si vedevano da oltre 3 anni e che rischiano di zavorrare la prossima legge di bilancio. Per tutti suona l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Per la direttrice Cristalina Georgieva saranno necessarie scelte molto dure molto presto. Una strada stretta, contenere i conti pubblici senza fretta. frenare la crescita, mentre sullo sfondo resta l'incognita di una possibile tregua nello stretto di Hormuz. Amalia Carosi, GR1.
1: La morte di Mari Carmen Abascal è diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le manifestazioni per il diritto alla casa.
0: Sono unos inhumanos. Non si può fare a una persona vivere.
1: Sono inumani, non si può trattare così una persona, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa per un affitto quadruplicato. Aveva 87 anni ed è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Dal suo letto l'ultimo toccante messaggio: continuate a lottare, divenuto un'eredità morale per i manifestanti che alla notizia della morte di Marisol hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. Uniti al grido sono assassinati, non sono semplici morti, è una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Proteste anche in Israele nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa. Attaccato il premier Netanyahu per il fallimento nella sicurezza, ma la giornata di ieri è stata anche contrassegnata da numerose commemorazioni a partire dall'alba. Il corrispondente.
8: Alle 6:29 il paese si è fermato per ricordare i 3 anni dal peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista. Un minuto di raccoglimento per ricordare le oltre 1200 vittime, in gran parte civili, dei massacri di Hamas e i 251 rapiti, 83 dei quali sono stati uccisi. Grande commozione nelle commemorazioni che si sono tenute negli oltre 20 villaggi al confine con Gaza, a Kfar Aza, tra i primi villaggi ad essere attaccati, a Be'eri, nell'area del Nova Festival, teatro della peggiore mattanza, 378 morti. Batia Cohen, 87 anni, è viva per miracolo.
9: Il 7 ottobre i terroristi sono entrati e si sono fermati in casa mia. Li sentivo parlare. Io sono stata chiusa nella stanza di sicurezza per 30 ore e non mi hanno scoperta. I terroristi hanno ucciso i mariti delle mie 2 figlie.
8: Memoria delle vittime a Tel Aviv, ma anche proteste contro il governo Netanyahu per il clamoroso fallimento della sicurezza. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti, seguita con grande interesse dai media americani dopo le polemiche per il caso di Christa Pike, sopravvissuta a 2 punture.
10: Texas is scheduled to execute a death row.
1: La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, prima di morire, ha chiesto scusa ai parenti della vittima presenti in quel momento. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio durante un tentativo di rapina ai suoi danni.
11: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
12: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo 2 malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il meteo: continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia, con allagamenti, alberi caduti e disagi, come a Roma, allerta arancione in Toscana, dove Firenze e altri comuni tengono chiuse scuole e parchi, allerta gialla su gran parte del centro, sud e nord-est. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
13: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali, con piogge temporali intensi per il sud. Attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
1: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
14: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
15: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
14: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
1: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Jacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Jacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto sempre nella zona ai danni di una donna. Nel Casertano, ora, dove è stato scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per 80 centesimi a cassetta. 8 gli indagati.
16: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ed è per questo che sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone, indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
17: Napoli, Nello Di Costanzo, GR1.
1: Contratto medici intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
18: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa preintesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
1: Henri Matisse, raccontato attraverso i suoi incontri con le culture non europee. La mostra Matisse, il mondo in una stanza, aperta da oggi al MUDEC di Milano. 100 opere, dipinti, disegni e sculture dell'artista francese che liberò la linea e il colore.
19: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
20: Matisse, il viaggiatore che in queste altre geografie raccoglie oggetti e opere d'arte, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti della Polinesia che lo ispirano per cercare nuove forme.
19: Matisse non copia, non non imita nelle sue opere queste altre culture.
20: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
19: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
20: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
19: Da Milano, Federico Pietranera, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Prima parte dedicata oggi al caro energia, agli extra profitti e alla flessibilità fiscale, poi la riforma elettorale che è arrivata alle battute finali. Ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il prossimo GR, come sempre, è alle 8.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso sul nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolta la presentazione di Fauda, 7 ottobre per non dimenticare, con l'introduzione di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera. Buon ascolto.
2: Benvenuti nell'aula dei gruppi di Montecitorio, è davvero un grande piacere, un grande onore ospitarvi qui. Procedo con la lettura del messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'evento odierno promosso in memoria delle vittime del brutale attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 contro la comunità israeliana. È questa l'occasione per una riflessione su una pagina dolorosa che ha segnato in maniera indelebile la vita di migliaia di donne, uomini, bambini e anziani innocenti. Quel giorno, in pochi istanti fatali per molti di loro, il tempo si è fermato, mentre altri venivano sequestrati e costretti ad affrontare una lunga e logorante prigionia fatta di sofferenze e umiliazioni. Oggi è fondamentale ribadire la nostra ferma condanna a qualsiasi forma di odio e di violenza, facendo nostro l'invito di Papa Leone XIV che nel ricordare San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della sua morte ci esorta a chiedere con perseveranza il dono della pace e a impegnarci per costruire la concordia tra i popoli. Occorre dunque promuovere con forza spazi di dialogo e di confronto che coinvolgano istituzioni e società civile. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Grazie. Onorevoli colleghi, autorità, gentili ospiti, rivolgo un saluto a Sua Eccellenza Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, e un ringraziamento al presidente della Camera Fontana per il messaggio istituzionale. Saluto inoltre e ringrazio David Parenzo, la ricercatrice Giordana Terracina, per il contributo scientifico e divulgativo con cui introdurranno la proiezione odierna. Saluto il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia. Vedete, con questa iniziativa commemoriamo un massacro orrendo, un atto di guerra non dichiarato che, ricordo, ha causato la morte di circa 1200 persone, la maggior parte delle quali inermi, e il sequestro di 250 ostaggi. Richiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di questo anniversario dello scorso anno. Rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia. Il 7 ottobre non è una data divisiva. Il 7 ottobre è una data infame. Come ha detto questa mattina sulla stampa il giornalista esperto di geopolitica e autore della serie TV Fauda, Avi Isakharov, che certamente non risulta essere tra i sostenitori del governo israeliano. Troppo spesso in Europa si tende a dimenticare che quel massacro contro i civili israeliani ha rappresentato un vero e proprio, questo sì, tentativo di genocidio. La scelta di proiettare questo pomeriggio Fauda non è casuale, ma voluta e simbolica. L'opera sta riscuotendo un successo globale straordinario, raggiungendo i primi posti della graduatoria e della classifica di Netflix, che ringraziamo per la concessione di questa proiezione, in 43 paesi, fra cui 9 nazioni arabe, posizionandosi al primo posto in Libano e scalando le classifiche in Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco. Fauda non inventa, racconta la realtà. Riporto ancora le parole dell'autore e sceneggiatore, sempre nell'intervista di questa mattina. Ben presto abbiamo capito di avere tra le mani qualcosa di così importante, quasi sacro, da doverlo assolutamente far conoscere al mondo. Lior Ratz, co-creatore, protagonista della serie, la mattina del 7 ottobre era all'estero. Sua sorella, che si trovava nel kibbutz Eretz, una delle comunità vicine al confine con Gaza, lo ha chiamato per avvertirlo di quello che stava succedendo. Ratz ha preso il primo volo per tornare e si è arruolato volontario per trarre in salvo le famiglie sotto bombardamento a Sderot. Tomer Capone e Ido Goldberg, altri interpreti della serie, sono rientrati nei ranghi operativi e nel supporto ai superstiti. Idan Hamedi, tra i volti principali della serie, è rimasto gravemente ferito nel gennaio 24 in un'operazione del genio militare contro i tunnel operativi di Hamas, vera e propria infrastruttura militare, in cui hanno perso la vita 6 suoi compagni. Matan Meir, produttore esecutivo, è caduto in combattimento l'11 novembre 2023 nel nord della striscia di Gaza. Lior Weizmann, tecnico del suono, è stato assassinato dai terroristi di Hamas la mattina stessa del 7 ottobre mentre percorreva in bicicletta le strade vicino a Sderot. Molti in questi giorni hanno parlato di fiction, ma sul set dell'ultima stagione di Fauda c'erano volti e voci colpite in prima persona dal 7 ottobre. C'era il loro dolore, la loro passione, l'attaccamento alla propria nazione e al proprio popolo. Le storie delle persone che hanno lavorato a questo prodotto sono storie reali, con una carica di verità superiore a 600 documentari costruiti su fonti anonime, parziali e prive di contraddittorio. Possiamo dire dunque che Fauda è a tutti gli effetti una docu-fiction. Oggi come allora, come ha ricordato il presidente Fontana nel suo bel messaggio, abbiamo il dovere della memoria e il dovere della memoria deve tradursi in costante vigilanza operativa. I recenti eventi di cronaca, fra cui il tentato dirottamento del volo Fly Dubai dello scorso 30 settembre, dimostrano che la minaccia del terrorismo è attuale. Gli ultimi dati della sicurezza israeliana, richiamati dal capo dello Shin Bet, sembrano ritracciare un quadro di imminenti e complessi piani di aggressione e sequestro organizzati da Hamas. Attenzione, non è una minaccia che riguarda unicamente lo Stato di Israele. È una minaccia che riguarda tutto l'Occidente e tutti noi. Il Ministero israeliano per la diaspora e la lotta all'antisemitismo ha diffuso una nota secondo cui sono in programma 262 proteste ed eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi. L'Italia è tristemente fra i primi 5 paesi per numero di iniziative. A Bologna organizzazioni universitarie hanno definito il pogrom un modello di lotta politica. A Torino, come riportato dal giornale, la rete legata all'associazione di Annun, attualmente detenuto con l'accusa di appartenenza ai vertici di Hamas, ha convocato una piazza per festeggiare il 7 ottobre. Voglio ricordare che Annun e altri rappresentanti della sua associazione sono stati accolti vergognosamente in questo stesso Parlamento da forze politiche per promuovere raccolte fondi all'apparenza volte a scopi umanitari, ma che, secondo le indagini in corso, sembrano essere finite nelle tasche di Hamas. Sulle proteste dei prossimi giorni presenteremo un'immediata interrogazione parlamentare per verificare se tali manifestazioni non integrino gli estremi di apologia del terrorismo, dell'odio razziale e dell'antisemitismo. Sosteniamo in conclusione in questo senso con fermezza la battaglia intrapresa per inserire l'organizzazione dei Fratelli Musulmani nella lista UE delle compagini terroristiche. Voglio concludere ricordando le parole lucide e dolorose della senatrice a vita Liliana Segre. Non c'è notte dal 7 ottobre che non mi tenga sveglia in parte a pensare a quello che succede. Quelle notti insonni appartengono alla coscienza di ciascuno di noi, appartengono a chiunque riconosca nel valore della vita e della dignità umana il fondamento irrinunciabile della civiltà occidentale. Sradicare la disinformazione, contrastare il negazionismo e vigilare contro questa rigurgitante minaccia non è un'opzione di parte, è una responsabilità storica che questo Parlamento sta affrontando con il DDL d'antisemitismo. È ora di ribadire una volta per tutte il confine netto e inviolabile tra il legittimo dissenso politico a un governo e l'incitamento all'odio, alla violenza e al terrore anti-israeliano. Non rimarremo in silenzio. Il ricordo delle vittime del 7 ottobre sarà scolpito per sempre nella nostra memoria istituzionale. È un imperativo morale, è un imperativo d'azione. Vi ringrazio. Chiamo ora per un saluto istituzionale Sua Eccellenza Jonathan Peled, ambasciatore di Israele. Prego.
3: Grazie mille, onorevole, grazie per le sue parole, grazie per l'invito, onorevole presidente, presidente dell'UCEI, presidente della comunità ebraica, presidente del Museo Shoah, cari amici, ex presidenti, cara Claudia, cari amici, shalom. Grazie per l'opportunità di prendere qui la parola in questo evento tan importante. La proiezione di alcuni episodi dell'ultima stagione di Fauda dedicati agli eventi del 7 ottobre rappresenta un'importante occasione per mantenere viva la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia recente di Israele e del mondo intero. Ricordare il 7 ottobre significa prima di tutto ricordare le vittime le famiglie distrutte, le persone rapiti e tutti coloro che hanno vissuto quella giornata di terrore. Ma significa anche preservare la verità storica, ricordare come tutto è cominciato e non permettere che con il passare del tempo i fatti vengano distorti, relativizzati o dimenticati. Ciò che è accaduto il 7 ottobre è stato documentato attraverso molteplici fonti, le immagini registrate della telecamera utilizzate dai stessi terroristi, il sistema di sicurezza, le videocamere presenti nelle comunità e nelle aree colpite, oltre alle numerose testimonianze di coloro che hanno vissuto direttamente quelle ore. È una documentazione ampia che consente di ricostruire gli eventi e di confrontarsi con la realtà dei fatti. È significato che proprio in questi giorni Israele abbia reso pubblici i nomi di 170 persone uccise a Gaza durante la guerra, che erano state presentate a livello internazionale come giornalisti, operatori dei media, ma che l'esercito ha provato che risultavano affiliate a organizzazioni terroristiche, principalmente Hamas e Jihad Islamica. Questo elemento richiama

0: i loro ruoli e le loro attività. In un momento in cui anche in alcuni festival cinematografici vengono proposte ricostruzioni degli eventi che suscitano forti interrogativi sulla loro aderenza alla documentazione disponibile, diventa ancora più importante distinguere tra narrazioni, interpretazioni e fatti verificabili. È proprio per questo che iniziative come quella di oggi assumono un valore particolare, perché contribuiscono a mantenere viva la memoria, a promuovere una conoscenza consapevole di ciò che è accaduto e soprattutto a impedire che il trascorrere del tempo trasformi la verità storica in una materia da riscrivere. Questo dramma autentico e umano, come ha detto lei, Presidente, fa esattamente questo. Il nostro compito è difendere la verità, il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza, e al stesso tempo continuare a lavorare per la coesistenza e la pace, perché la pace non può essere costruita sulla menzogna, ma sulla verità, sulla responsabilità e sul riconoscimento mutuo. Grazie mille a tutti. Grazie.
1: Chiamo qui al podio per un saluto Livia Ottolenghi, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Prego.
2: Grazie Presidente Mollicone, grazie per le sue parole. Veramente non mi sono preparata a un discorso io adesso, perché stavo riflettendo sul significato di questa iniziativa rispetto a quello che avevamo vissuto 3 anni fa. Noi 3 anni fa, quello che ha detto l'ambasciatore adesso, ci sono state delle prove documentali, filmati che hanno documentato dagli stessi webcam dei terroristi quello che è successo, le efferatezze che sono accadute. E si è deciso di non mostrarle a nessuno, cioè si è deciso di mostrarle soltanto a piccoli gruppi, per rispetto alle persone, per rispetto alle famiglie, per rispetto alle persone che stavano soffrendo. Quindi questo è veramente un dato, secondo me, significativo di differenza e di rispetto della vita umana e del momento che si stava vivendo in quel momento. Noi dall'8 ottobre abbiamo vissuto un aumento esponenziale di attacchi fin da prima che Israele intervenisse, per cui non è stata una cosa direttamente collegata, ma è stata una cosa preparata. E oggi noi abbiamo una situazione molto impegnativa, perché abbiamo avuto una crescita che va al 400% rispetto agli eventi di antisemitismo nelle nostre comunità, in Italia, parlo di una situazione italiana. Quindi questo è quello che noi abbiamo vissuto. Io mi sono chiesta qual è l'immagine. Io ho avuto molti contatti anche con amici e colleghi, parenti in Israele. Penso che il mancato rispetto anche delle persone uccise che sono state trascinate come ostaggi dentro Gaza e sono stati restituiti dopo anni, e vi dico, mi dispiace dovervi dare questa immagine terribile, ma anche non solo cadaveri interi sono stati presi come ostaggi all'interno di Gaza, e queste sono significativamente l'immagine di quanto il rispetto delle persone sia stato annullato in quel 7 ottobre del 2023, di 3 anni fa. Io voglio però lasciarvi con un dato di rinascita positivo, perché in questi giorni, in queste settimane, i kibbutzim che sono stati attaccati e che sono stati distrutti, le cui case sono state bruciate e le cui persone sono state uccise, violentate e fatte a pezzi, bruciate, invece quei kibbutzim stanno rinascendo, le persone stanno tornando con un grande esempio di coraggio, resilienza e voglia di vita. Quindi su questo io credo che sia l'immagine che ci deve

0: mantenere perché la filosofia di Israele, la filosofia di quella cultura, di quel popolo, che poi è anche il mio personalmente, è proprio quello di garantire e di valorizzare la vita. Quindi grazie al Presidente Mollicone per questa iniziativa.
1: Chiamo ora al podio Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma.
2: Va dato atto al presidente, all'onorevole Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati e promotore di questo evento. Va data atto alla sua linearità politica e la sua coerenza con i principi e i valori che davvero sono fondanti del nostro paese, dell'Italia. E gli eventi che vedremo nella proiezione di questo video, a cui è ispirata, ma ispirata in un modo pudico rispetto alla crudezza di quello che è stata la verità di questo attacco terroristico, accaduti il 7 ottobre del 2023, coincide questa data del calendario gregoriano con la data ebraica di una festività molto importante per gli ebrei, che è Shemini Atzeret, che costituisce un giorno speciale di vicinanza tra il popolo di Israele, gli ebrei e Dio. In quell'anno in particolare la data cadde il giorno di Shabbat, il sabato, che è un giorno in cui gli ebrei passano il tempo in un'introspezione religiosa alla ricerca di una serenità e di un focolare familiare di affetti. Non è un caso la coincidenza che la stessa data, sabato, Shabbat e Shemini Atzeret, siano ricaduti in un anno passato, nel 1982, quando fu colpito in un attacco terroristico qui a Roma e assassinato un bambino ebreo che vorrei ricordare, che era Stefano Michal Gai Taché. La storia ha coincidenze spesso non casuali che ritornano. Anche quest'anno, tra l'altro, Shemini Atzeret e Shabbat sono caduti lo stesso giorno, proprio questa settimana passata. Da italiano, non voglio ragionare da ebreo italiano, ma da italiano, io non sono d'accordo, non sono disposto ad accettare una deriva di questo paese nella quale persone che vengono qui illegalmente sono accolte ed aiutate e poi vanno per strada e decidono di attaccare, di colpire, di fare del male o anche di assassinare persone perché hanno una diversa religione, una diversa idea politica, un diverso orientamento sessuale. Questa non è l'Italia che io sono è stato educato ad amare e a rispettare e non è l'Italia che nessuno di noi può accettare. Il 7 ottobre è l'ultimo punto di arrivo di un atroce sistema che sta iniziando anche a casa nostra, sta iniziando nelle nostre strade, quando un ragazzo ebreo per strada a Piazza dei Carioli viene attaccato perché lo vedono con la kippah, la stessa che ho io in testa, gli spruzzano il peperoncino, lo malmenano, lo buttano per terra e lo picchiano a calci quando è per terra. Il 7 ottobre comincia qui, comincia e arriva nelle nostre case. Dobbiamo averlo chiaro questo da italiani, che non siamo disposti ad accettarlo. Ringrazio e dico grazie a chi non si è rassegnato alla deriva di un'opinione pubblica esposta alla malattia sociale dell'antisemitismo e a letture della guerra da salotto radical chic o da piazza Propal. Chi ha continuato, anche quando era impopolare, e lo è impopolare, a tessere relazioni e a spiegare le ragioni del mondo democratico che coincidono con le ragioni nostre, con le ragioni di paesi che sono sotto attacco. Grazie alle forze dell'ordine e a chi ha costruito reti attorno alla comunità ebraica, cercando con ostinazione di rompere l'isolamento nel quale ci vorrebbero costringere. E grazie a chi permette ogni giorno di continuare la nostra vita ebraica nel nostro paese, l'Italia. Grazie.
1: Chiamo al podio Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il presidente Mollicone e ricordo che il presidente è vicino alla Fondazione da sempre. Quindi non è un episodio questo, ma è una continuità di rapporto che si è costruito nel tempo e quindi non posso che portare il ringraziamento della Fondazione. È chiaro che la Fondazione non si esprime su fatti contingenti, non si esprime sul presente perché comunque ci sta, diciamo così, una missione anche di carattere scientifico, storico, quindi come qualcuno ha detto prima è necessario sicuramente approfondire, vedere i vari aspetti che si stanno manifestando e che così velocemente vengono sbattuti in faccia, uso questo termine, agli ascoltatori o a chi frequenta i social, no? Dando già delle conclusioni per scontate, per definitive. Qui c'è un fatto comunque certo, il fatto certo è che il 7 ottobre un gruppo di terroristi, senza che giriamo intorno alle parole, ha passato un confine esistente, è uscito da un territorio che gli era stato già assegnato, ha passato il confine e ha attaccato una popolazione inerme sul confine appunto di Israele. Stiamo parlando del confine con Gaza, comunque stiamo parlando nel territorio israeliano, costellato, lo ricordo a tutti, da kibbutzim, quindi luoghi diciamo così di sostanzialmente di lavoro, ispirati a principi di convivenza civile. Degli stessi kibbutzim, lo dico, molti palestinesi venivano a lavorare, venivano ospitati, c'erano scambi continui, quindi c'era questo rapporto di vicinanza pur essendoci un confine, una barriera che veniva spesso superato. Attenzione perché, e lo voglio dire anch'io, come diceva prima Victor, da italiano, no? Italiano ebreo, ma comunque italiano. Attenzione che questo avveniva solo in una direzione, nessun israeliano poteva andare a Gaza a prendersi un tè con gli amici. Da Gaza potevano venire, diciamolo perché è la verità, potevano venire a prendere il tè, il caffè con gli amici del kibbutz vicino, ovviamente con la sicurezza che ci potesse essere. Quindi questo è già il primo punto. Vediamo anche altri aspetti. Qui una cosa che veramente colpisce molto è il fatto, l'ho già detto proprio alla Camera e mi spiace ripetermi, che c'è sempre un tema di fondo. Il mondo ebraico e gli amici ebrei devono sempre dare spiegazioni. Sei messo sotto accusa, nel momento in cui sei interrogato, sei messo sotto accusa, tu devi spiegare che cosa è successo, tu devi dire, tu devi spiegare, ma per quale motivo devo spiegare? Me lo spiegassero gli altri, questi 1200 morti, che fine ha fatto il bambino? Cioè, io lo trovo incredibile, premesso che tutti noi sappiamo, avendo più o meno, diciamo così, positivamente frequentato le aule scolastiche e l'università, che chi interroga ha una posizione di vantaggio, indirizza le risposte. Qui le risposte non si vogliono nemmeno sentire e comunque c'è l'elemento, sì però, ma il complotto, chi è responsabile o responsabile, non si sente nei dibattiti che ci sono, che non sono dibattiti perché difficilmente sono tali, un riferimento a quello che è una natura terroristica, estremistica, islamista, presente in questi gruppi, punto. Questo va detto con chiarezza, va detto e va affrontato. Allora finisco con questo, sennò poi magari vado anche fuori tema, quindi non parliamo proprio di fondazione, parliamo di altri temi comunque. L'altro tema importante che mi riporta, purtroppo ci riporta a quello che abbiamo visto studiando molto attentamente questo fenomeno, ha una parola molto chiara che si chiama propaganda. La parola propaganda, ricordo a tutti, che fu addirittura data a un ministero nazista. C'era il ministro della propaganda nazista. Noi abbiamo fatto una mostra molto bella, grazie agli studiosi, ormai qualche anno fa, che metteva a confronto la propaganda nazista e la propaganda fascista, che erano diverse perché si rivolgevano a diverse popolazioni. Allora, in Germania c'era il ministro della propaganda. Allora, questa propaganda che si sta vi è più montando, no? E che non consente di parlare anche a persone che pensavamo essere, non dico amici o simpatizzanti, ma comunque attenti, sensibili, ha un peso molto forte. L'esempio classico, e qui finisco, è che mentre un prodotto israeliano, culturale israeliano, viene osteggiato in tutti i modi, in tutte le sedi, perché israeliano, c'è un documentario israeliano che invece viene acclamato. Ma è israeliano l'uno e l'altro, no? Allora, ok, quindi questo voglio solo dire, quindi mettiamoci d'accordo, o l'elemento israeliano non ha un fondamento perché è israeliano, oppure se ce l'ha e vediamo quello che viene riportato, no? Quindi forse sono cose, saluto il Rav. Ecco, su questi temi credo che vadano fatte delle riflessioni ulteriori e grazie ancora per questa bella iniziativa. Grazie.
1: Saluto anche il rabbino Riccardo Di Segni e do la parola a David Parenzo, giornalista, autore, scrittore e quant'altro.
4: Allora, intanto grazie. Io solo due cose, perché molte sono state già dette dall'ambasciatore e da tutte le persone che mi hanno preceduto. Intanto un grazie al presidente Mollicone, presidente della Commissione Cultura, perché ha voluto dare in questa giornata, la vigilia del 7 ottobre, questo contesto istituzionale per la visione dell'episodio 7-8 di Fauda. Facendo il cronista non mi sfuggono i dettagli, e questo è un dettaglio che però va illuminato, e cioè il fatto che le istituzioni liberali e democratiche di questo paese non solo ci sono vicine, lo dico da cittadino italiano e da ebreo, ma stanno dimostrando ai cittadini italiani tutti che le istituzioni democratiche italiane stanno da una parte ben precisa, che è la difesa della libertà e della democrazia contro il terrorismo. E non è un dettaglio che questa proiezione avvenga qui alla Camera, e per questo dobbiamo dire grazie al presidente Mollicone, perché anche attorno a questa proiezione ci sono state una serie di polemiche che definire idiote, potrei usare altri aggettivi ma essendoci il rabbino ed essendo in un luogo istituzionale non si può fare, ma ci dà l'idea di come sia impazzito il dibattito pubblico in questo paese. Un dibattito pubblico talmente impazzito che di fronte a un disegno di legge sull'antisemitismo che dovrebbe vedere anche le forze di opposizione impegnate in prima persona, siamo invece dove c'è una maggioranza di governo che lotta per calendarizzarlo e per farlo votare, e un'opposizione che stranamente fa mille distinguo su un disegno di legge che non introduce reati, perché non viene introdotto nessun reato. Solo una bieca propaganda può dire che viene introdotto reato e non si potrà più criticare il governo Netanyahu. Anche quel disegno di legge diventa ostaggio di un dibattito pubblico inquinato dalle fake news e non solo, e quindi un disegno di legge di cui c'è più che mai bisogno in questo paese, perché lo vediamo ogni giorno, finisce nella tritacarne della drammatica, fatemi usare come dire un neologismo, palestinizzazione, nazazizzazione, per usare un altro neologismo, di quello che sta accadendo. Per cui anche la visione di Fauda viene contrapposta alla visione di un altro, di un documentario che ha avuto quel grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia. In realtà questi due episodi di Fauda che vedremo colmano un vuoto, il vuoto delle immagini. E quindi sì, certo, è vero, qualcuno anche qui fuori ha fatto polemica, dice ma voi proiettate la fiction? No, non è fiction, sicuramente Fauda è una fiction, anche se i protagonisti sono vita reale, i protagonisti hanno avuto vittime, sono loro stesse vittime, ma non è una fiction. L'episodio 7-8 ricostruisce dettagliatamente, togliendo i frame, le immagini più crude, esattamente quello che è accaduto. Ma allora anche qui guardate il paradosso. Noi abbiamo da una parte la necessità di vedere l'episodio 7-8 per capire che cosa è successo, perché il governo democratico di Israele ha scelto, per rispetto di quelle vittime, di non mostrare quei 45 minuti del film dell'orrore che i terroristi avrebbero voluto far vedere. Allora, anche in questa proiezione c'è un modo per rimettere le cose a posto, perché il governo di Israele ha scelto di far vedere le immagini di quell'orrore in proiezioni riservate, alle quali io ho partecipato all'interno in Italia dell'ambasciata di Israele, ma ciò, il metodo è avvenuto in tutto il mondo, in cui i giornalisti venivano invitati, il telefonino veniva giustamente messo da parte e chiuso in cassaforte, e chi ti invitava ti diceva sì, vieni a vederlo, ma non deve uscire nessuna immagine di questo, per rispetto di quelle vittime, per il rispetto di quei morti, per il rispetto di quel dolore, perché il governo di Israele non voleva che quelle immagini diventassero banale oggetto di scroll nella vita quotidiana di chi quel dramma l'aveva avuto. E allora abbiamo dovuto aspettare Fauda per poter vedere, perché l'opinione pubblica mondiale, con questo successo che Mollicone ha ricordato, che l'opinione pubblica mondiale potesse vedere davvero quello che è accaduto. Ecco perché purtroppo il 7 ottobre non è mai entrato nella coscienza collettiva dell'Occidente. Perché quelle immagini non le abbiamo viste, ma non le abbiamo viste perché un governo democratico ha scelto di non lucrare sul dolore. E paradosso del paradosso, chi voleva lucrare su quel dolore erano proprio i terroristi, che invece avevano preparato, usando le telecamere, le GoPro, che avevano nei loro caschi, che avevano in quegli deltaplani che si buttavano sopra dei ragazzi che stavano soltanto ascoltando un concerto, stavano soltanto provando a vivere, c'era la volontà invece di diffondere quelle immagini di morte. E questa è la differenza fondamentale però tra quello che fanno le grandi democrazie. Gli ebrei italiani sanno che cosa vuol dire vivere con la paura e la minaccia di atti di terrorismo. E oggi difendere le sinagoghe italiane in tutta Italia, i nostri figli vanno a scuola grazie al fatto che c'è l'esercito, che c'è la polizia, per molti di noi è una consuetudine, ma questo ci dimostra che il tema del terrorismo e dell'attacco alla democrazia riguarda qualunque italiano. Noi cittadini italiani, noi ebrei italiani, viviamo però da anni con questa condizione, quindi lo sappiamo che quando andiamo a scuola abbiamo per fortuna la polizia. Questo semplicemente per dire che il terrorismo, anche noi italiani, dovremmo ricordarci che cos'è, non soltanto quello del, diciamo così, delle Brigate Rosse, che per fortuna siamo riusciti a sconfiggere, ma ancora oggi quella è una minaccia quotidiana. Quindi questa non è semplicemente una fiction, quella che vediamo, ma è un modo per rendere consapevoli tutti noi e il nostro paese che c'è da una parte l'Occidente, Israele è un pezzo fondamentale dell'Occidente, che prova a vivere e combattere contro un terrorismo che in realtà, come ha dimostrato l'episodio dell'aereo, ma come purtroppo vediamo con alcuni episodi in Italia, con gli arresti che ci sono stati, riguarda direttamente noi. Vedere Fauda vuol dire parlare a noi stessi.
1: Ringrazio David Parenzo. Nel farlo passo la parola all'ultimo intervento, alla ricercatrice storica dell'ebraismo Giordana Terracina, non prima però di aver ricordato e facendo una chiosa dell'intervento di Parenzo su un concetto molto, molto giusto. Vedete, Fauda sta alla storia di quello che è accaduto il 7 ottobre come Il cuore nel pozzo, una fiction che per la prima volta fece vedere a milioni di italiani la tragedia delle foibe. Il paragone è identico, perché grazie a Fauda milioni di persone in Italia e in tutta Europa e nei paesi arabi ha saputo che cosa è stato veramente il 7 ottobre. Giordana Terracina.
5: Buonasera a tutti. Grazie all'onorevole Mollicone per l'invito di questa sera. Secondo me, per capire gli episodi 7-8 della quinta serie di Fauda, in realtà bisognerebbe guardare tutta la serie. Perché dico questo? Perché questo, io lo preferisco chiamarlo docufilm più che fiction, ci racconta tutta l'evoluzione di quella che è stata la storia del terrorismo palestinese. Si parte dalla visione legata più ad un nazionalismo, quindi ad una liberazione della Palestina astratta, per arrivare poi, man mano che la serie procede, all'incontro tra quello che era il nazionalismo laico palestinese con il jihadismo, con Hamas, con la jihad islamica. Ed è un incontro-scontro che viene raccontato negli episodi di Fauda e ci fa capire anche i movimenti della società palestinese. Quindi vi invito a vedervi anche gli altri episodi per poter arrivare ad una comprensione, ad una maggiore comprensione di quello che poi è il finale della serie. Quindi diciamo è molto istruttivo da questo punto di vista. E arriva al il suo punto d'arrivo è il racconto del jihad. Il 7 ottobre è stato un atto di jihad. Non è stato un semplice atto di terrorismo, non è stato un pogrom, anzi io personalmente lo descrivo come un eccidio, perché l'eccidio è qualcosa di organizzato, non è un atto astratto, non è un atto immediato, ma richiede una preparazione. E Hamas ha preparato il 7 ottobre. E lo collego anche in una linea di continuità con le dichiarazioni rilasciate dal copilota dell'Oman, che ha provato a dirottare un aereo. Perché dico questo? Perché il copilota ha fatto due nomi, essenzialmente. Lui ha detto di riferirsi all'ideologia di Abdullah Azzam e di al-Zawahiri. Chi sono questi due personaggi? Ai più sono nomi sconosciuti, però in realtà sono coloro che hanno creato e portato i jihad nel mondo. Quindi hanno reso quello che era una lotta contro gli stati arabi riconosciuti come infedeli ad una lotta contro tutto l'Occidente, quindi ad una esternalizzazione del jihadismo stesso. Ed è proprio quello che è accaduto con Hamas, perché dal 7 ottobre poi abbiamo visto come la guerra si sia espansa per diversi stati, come sia diventata una guerra internazionale, proprio per abbracciare questa nuova concezione, una nuova concezione che comunque trova il suo punto d'incontro sempre nella lotta per la liberazione della Palestina. Ma non è soltanto la liberazione della Palestina, è la nascita di quella che viene definita come Umma, come la comunità musulmana. Quindi la Palestina è soltanto un punto di partenza, un po' come è stato l'Afghanistan nella fine degli anni 80, primi anni 90, come è stato anche per certi versi il Pakistan, come è stato anche il tentativo di costruzione dello Stato islamico. Devono essere dei trampolini di lancio per un'occupazione di tutto l'Occidente. Ecco, Gaza doveva essere questo, perché comunque rientra in un disegno strategico di una jihad internazionale. Concludo, e a me piace lavorare con i documenti, quindi mi piace lavorare con i testi scritti, perché poi i testi scritti sono quelli che rimangono. E voglio proprio leggervi che cosa scriveva al-Zawahiri. L'opportunità che si offre al movimento jihadista di condurre la Umma verso il jihad per la Palestina è più grande che mai, perché tutte le correnti laiche, quindi riferimento ad esempio all'OLP di Yasser Arafat, che rilanciavano la causa palestinese e rivaleggiavano con il movimento islamico per la direzione dell'Umma, si sono scoperte e agli occhi dell'Umma, avendo riconosciuto il diritto all'esistenza di Israele, avendo intavolato delle trattative, conformandosi alle decisioni internazionali per liberare ciò che resta del territorio palestinese o ciò che Israele vuole abbandonare, la sola differenza sta nella quantità di briciole che Israele lascerà ai musulmani e agli arabi. L'innegabile verità è che la causa palestinese è l'unica ad infiammare la Umma da 50 anni, dal Marocco all'Indonesia, ma è anche la causa che unisce tutti gli arabi, credenti o empi, buoni o cattivi.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Caro carburanti, l'impegno di Giorgia Meloni sulle accise mobili pronti ad intervenire di nuovo, a disposizione un tesoretto da 160 milioni. Pressing sull'Unione Europea su flessibilità per l'inflazione, atteso via libera di Bruxelles su energia e difesa. Legge elettorale, il giorno del voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza, siamo tranquilli, le opposizioni e un premierato mascherato che penalizza le donne. Scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle su antimafia. È morta Mari Carmen, simbolo della protesta per la casa in Spagna. Aveva 87 anni, era stata sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il popolo delle chiavi scende in piazza, il premier Sanchez è una perdita anche nostra. Mattarella firma 3 decreti di grazia, c'è anche il gioielliere Guido Gianni, condannato per aver ucciso 2 malviventi durante un'attentata rapina. Centro Nord sotto la pioggia, nubifragi e temperature in calo, allerta in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, violento temporale nella notte a Roma, disagi e allagamenti. Il dottor Blasco e la sua combriccola, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi a Salerno, l'artista nella sua lectio magistralis, continuerò a fare concerti. Tennis senza Sinner, l'Italia tifa per gli altri azzurri a Shanghai, tra poco in campo Arnaldi. Calcio, dopo le nazionali torna la A, l'ex portiere sorrentino, la sosta può cambiare il campionato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Caro energia, risorse, sicurezza e immigrazione sono i temi di quali si è parlato ieri al Med 9 in Croazia. Per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
2: Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: È alla fine del vertice dei 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, in parte dedicato all'energia, che la Presidente del Consiglio spiega la strategia del governo contro il caro carburanti. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei prezzi su benzina e gasolio. E poi si valuterà se spendere ora le risorse, visto che ci sono misure di contenimento, o se farne provvista per quando quelle misure dovessero terminare. Sotto osservazione c'è l'intero quadro economico conseguente all'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e qui la Premier ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo la libertà di spesa, sottolinea.
2: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: Lasciando il vertice di Spalato, Giorgia Meloni a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale in Parlamento si dice serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: E intanto è atteso per oggi il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Quello di ottobre invece, secondo le attese, deciderà già sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la Grecia.
4: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si incontrano oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo Ecofin di ottobre, appuntamento anticipato da notizie all'apparenza contraddittorie. Sarà escluso nel corso del Consiglio, secondo fonti dell'Unione Europea, il tema della flessibilità. I ministri invece ne discuteranno, anche se non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extraprofitti delle società attive nell'energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti è determinato. La richiesta di flessibilità è legittima, dice.
5: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
4: Intanto da Bruxelles filtrano una serie di osservazioni. Cambiare la traiettoria di spesa per l'inflazione è già prevista per i paesi come l'Italia e se ne tiene conto. Più complicata invece l'idea di tradurre le maggiori entrate fiscali per l'inflazione in maggiore spazio per la spesa, partita che comunque non è chiusa. Paola Bonanni, GR1.
1: E sul fronte dei mercati, borse asiatiche in ribasso, questa mattina in rosso anche in America e Europa, dove sono state sotto la pressione dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani. La tensione però attraversa anche il vecchio continente. Il rendimento del BTP italiano è salito al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120, livelli che non si vedevano da oltre 3 anni. Siamo alla legge elettorale. In tarda mattinata il voto decisivo per l'approvazione, segreto e senza fiducia, a Montecitorio. La nuova riforma e non solo al centro dell'aspro confronto tra i partiti.
0: Nessun rischio che si ripeta quanto successo a luglio. La maggioranza è tranquilla e certa del sì alla nuova legge elettorale, che porterà governabilità, viene sottolineato, ridando la parola agli elettori. Sul Corriere Bignami ritiene il premio di maggioranza congruo e parla di elezioni a scadenza naturale. Fassolari sul Foglio dice: non ci alleeremo con Vannacci. In aula le opposizioni accusano: è un premierato mascherato che penalizza le donne. Ma la seduta si accende quando Galeazzo Bignami, dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune inchieste, chiede le dimissioni dall'antimafia dell'ex magistrato ora 5 Stelle, Roberto Scarpinato.
6: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata!
0: Scarpinato è un eroe e ce lo teniamo stretto, la replica dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
7: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci. Tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa dei neofascisti!
0: Polemiche anche sui carburanti. Quando Matteo Salvini spiega che il governo è al lavoro per abbassare i prezzi in un momento difficile, interviene Elly Schlein, che propone di tassare gli extra profitti e accusa: invece dei petrolieri, ringrazino gli italiani che fanno sacrifici. Vasco Pirri, GR1.
1: In Spagna ora per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia centinaia di persone hanno marciato verso il Parlamento di Madrid.
8: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i due decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
1: Dalla Spagna alla Francia per altre proteste, riguardano in questo caso il mondo della scuola. Il premier Le Cornu apre al dialogo con gli studenti, ma le manifestazioni non si fermano. Il corrispondente.
9: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti.
10: Beaucoup de pays européens la connaissent.
9: Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte, con una serie di risposte immediate che il governo si impegna a fornire entro la fine di ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E proteste ci sono state ieri anche in Israele, nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa, attaccato il premier Netanyahu per il fallimento della sicurezza. Ma la giornata è stata contrassegnata ieri da un altro attacco su Gaza, 5 i morti. Un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco e dell'avvio di un percorso per la ricostruzione della striscia, le promesse di ricostruzione si confrontano ancora con una realtà fatta di distruzione e sfollati.
11: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. Qui le famiglie cercano ancora a mani nude i resti dei propri cari. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali, e in alcune aree che la situazione è addirittura peggiorata, spiega al nostro microfono Karin Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe e i pazienti che hanno bisogno di essere trasferiti fuori dalla striscia per ricevere trattamenti salvavita continuano a fare i conti con le restrizioni israeliane. Secondo medici per i diritti umani, diverse persone sono morte mentre aspettavano invano l'apertura di un corridoio sanitario. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due punture, grande interesse dei media americani. Texas is scheduled to execute a... La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina del 2000. Prima di morire ha chiesto scusa ai parenti della vittima, a pochi passi da lui. Sono le 8:11, questa è Rai Radio 1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza.
12: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato, per le quali dal 2025 la pena era stata trasformata in detenzione domiciliare. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute, e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
1: Il caso Garlasco in tribunale a Pavia. Sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi, in cui furono centrali le tracce di sangue trovate sulla sua bicicletta.
13: C'era anche DNA maschile sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma il foglio di lavoro del RIS, datato 26 settembre 2007, che riportava il dato, non finì agli atti dell'inchiesta. L'ex studente bocconiano era stato fermato proprio in quei giorni, perché per i carabinieri quello sui pedali era il sangue di Chiara Poggi. Eppure l'esame specifico per rilevare materiale ematico aveva dato esito negativo, così pare scritto su un appunto dal capitano del RIS, Alberto Marino. Neppure di quel test c'è traccia nella relazione inviata ai PM, è invece riportata per chi indaga oggi la presenza di DNA della vittima. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
14: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
13: La difesa depositerà presto memorie e consulenze. Intanto ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Elena Baiocco, GR1.
1: È in ospedale in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, 42 anni, fatto cadere mentre era in monopattino a Roma, colpito da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio. Gli investigatori sospettano che non si tratti di un episodio isolato.
15: Un'aggressione simile è accaduta esattamente 24 ore prima, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio, quando una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un giovanissimo a bordo di una minicar, che poco dopo, con un calcio, ha fatto cadere anche un ragazzo su un monopattino. Proprio come è successo a Jacopini, noto per la partecipazione a film come Diaz e serie TV come Suburra. L'attore 42enne ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. La procura ha aperto un fascicolo fascicolo e indaga per capire se ci sia un nesso fra i tre episodi, analizzando anche i video delle telecamere della zona. Daniele Lettige, GR1.
1: 25 anni fa il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana nello scalo di Milano Linate.
16: Senti, mi riporti se lo Scandinavo ti ha chiamato?
17: Ecco, Scandinavo qua.
16: 686 in decollo. 686 Scandinavo, io non lo vedo sopra.
1: Stiamo ascoltando le comunicazioni della torre di controllo. Un velivolo privato entrò per errore nella pista principale, venne investito da un aereo della Scandinavian Airlines che poi finì contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Fu una strage, 118 vittime tra passeggeri, equipaggio di due velivoli e alcuni dipendenti che si trovavano nell'edificio colpito. Le indagini misero in luce problemi organizzativi, operativi e tecnologici. La vicenda giuridica si concluse nel febbraio del 2008, quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello e divennero definitive 5 condanne. Continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia. Nella notte bomba d'acqua su Roma con disagi e allagamenti.
18: Strade trasformate in fiumi dal temporale, disagi alla circolazione e pedoni costretti ad attraversare l'acqua alta. Sulla capitale, dalle 22 di ieri e per tutta la notte, si è abbattuto un nubifragio con fulmini e raffiche di vento. Diversi gli allagamenti segnalati dal centro alla periferia, in particolare in zona portuense. Alla stazione Termini l'acqua è arrivata fino alla banchina con piccole cascate sui binari sotto gli occhi dei passeggeri in attesa dei treni. L'avviso di condizioni meteo avverse prosegue per tutta la giornata e riguarda l'intero Lazio. Sotto osservazione per le prossime ore i bacini di Roma. Allerta gialla in altre 10 regioni. Arancione solo in Toscana, dove sono in corso precipitazioni intense per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze e in diversi comuni della regione sono stati chiusi per precauzione parchi pubblici e scuole. Fabrizia Ralla, GR1.
1: E nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia. Le previsioni meteo con il maggiore Domenico Maiori dell'aeronautica militare.
19: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi per il sud. Attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro nord, domenica il sud.
1: Contratto medici, intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità. Circa 137.000 dirigenti interessati, 120.000 medici e 17.000 non medici, tra cui i farmacisti. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
20: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa pre-intesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
1: La musica, esce domani il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. A novembre due concerti speciali a Milano per la cantautrice che incontrerà i fan nelle librerie italiane per presentare il suo ultimo lavoro.
21: Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
22: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza.
21: In Ruggine, il nuovo singolo, Levante racconta una relazione dal punto di vista maschile.
22: Un amore un po' vigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.
21: Tra due settimane ad Aversa torna il premio Bianca da Ponte per cantautrici di cui lo scorso anno è stata madrina.
22: Una realtà che continua a dare voce a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore. Ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
21: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Professor Vasco.
23: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
24: Quante sensazioni, con quali emozioni?
1: Un dottorato honoris causa all'Università di Salerno per Vasco Rossi in politica e comunicazione e una sua lectio magistralis in cui il cantautore ha parlato del suo lavoro e delle responsabilità che porta il successo.
23: La ribellione non è soltanto dire no, è rifiutare le parole già confessionate, le identità imposte, le risposte facili, è cercare un modo personale per stare nella realtà e quando serve provare a cambiarla.
1: Una canzone non sostituisce la politica, ha detto ancora Vasco Rossi, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, ma non dà istruzioni per vivere.
23: Non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili.
1: Da Vasco, come una lezione sul potere delle parole e delle note, c'è anche spazio per una promessa.
23: Allora, dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti, quindi state tranquilli.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
3: Buongiorno da Francesca Cecchini, ben trovati all'ascolto di questa edicola di oggi, giovedì 8 ottobre. Per la parte tecnica Fernando Conti. Allora iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine. Il Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%. Lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. L'editoriale di Paolo Valentino si intitola Ambizioni posticce. C'è poi un'intervista a Cipollone della BCE, pagheremo in euro digitali col telefonino. E le altre notizie, la riforma, la legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. E ci sono poi sul Corriere due interviste, una al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami e l'altra intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. Ancora altre notizie, l'anniversario del 7 ottobre, il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele criticato Netanyahu. Spagna, morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata, simbolo della protesta. Il Colle, firmati tre atti di clemenza, uccise due rapinatori grazie a un gioielliere. Al centro pagina ci sono due foto in primo piano, Anna Lucca Stoldi che è la figlia di Asia Argento e di Morgan, del cantante Morgan, che è vittima di revenge porn, un video sottratto dal suo telefono dall'ex con cui lei ha litigato e aveva litigato. E l'altra foto in primo piano è dell'attore Davide Jacopini, 42 anni, che è grave. Era in monopattino ed è stato colpito da una banda sulla minicar, gli hanno dato un calcio, è caduto ed è grave, è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. L'addio a Barbara Spinelli, le radici e il sogno, queste sono dunque le principali notizie richiamate dal Corriere della Sera. Andiamo a vedere Repubblica, dal Colle lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero. E la legge elettorale, l'altra notizia di apertura, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della consulta. l'alibi del partito del pareggio di Miguel Gotor. E le altre notizie: Israele con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito. E ancora emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E c'è poi l'inchiesta sui pedali della bici di Chiara Poggi, c'era DNA maschile. E il caso banda della minicar, colpisce monopattini, cade attore, è grave. La Stampa: dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi. Primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano la peggiore, giù del 2,5%. Al centro pagina c'è una grande foto del neolaureato Vasco Rossi. La lezione di Vasco Rossi, laurea ad honorem a Salerno. Cosa è per me essere Vasco? È il titolo di questo intervento. E, per quanto riguarda poi le altre notizie, c'è sulla Stampa un'intervista al leader di Azione Calenda, dico sì a una patrimoniale, ma se è europea. Ancora Veronica De Romanis firma l'analisi, ora il governo deve ridistribuire la spesa pubblica. Poi l'addio a Barbara Spinelli, storica firma della Stampa, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli. La grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori. Trump: chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica. Questa dunque è la Stampa. Il Sole 24 Ore: l'apertura è per Israele che commemora le stragi del 7 ottobre in un clima elettorale, il ricordo delle 1200 vittime. Ma al centro pagina c'è grande spazio riservato a mercati, tempesta su borse e bond. Cartello sui prezzi, i big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone, i quattro colossi cadono in borsa. E poi per quanto riguarda la panoramica sulle altre notizie, diesel slitta il decreto, energia e difesa oggi ok dell'Unione Europea a salvaguardia. Benetton sia l'OPAS intesa su MPS. E poi per il panorama, la riforma alla Camera, legge elettorale ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Barbara Spinelli, una vita per l'Europa. E l'assegno unico, l'ecosistema demografico, politica e famiglia. E poi sanità e lavoro, la fuga dal sistema sanitario nazionale comincia con i giovani medici. E, chiuso l'accordo con il contratto in busta paga, 560 euro e gli arretrati. Così dunque il Sole 24 Ore. Avvenire: 3 anni dopo, in Italia condanna unanime della strage di Hamas e l'apertura, in Israele le manifestazioni di ricordo e le proteste nella vigilia del voto, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre. L'editoriale di Eleonora Ardemagni, Riyadh ricade nella trappola, gli Houthi e il conflitto in Yemen. L'altro editoriale di Vittorio Pelligra, se il caro casa non fa rumore, Roma e Madrid lo stesso problema. Al centro pagina di Avvenire, il piano che manca. Oggi il giorno decisivo con il voto finale sulla riforma elettorale, tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso, tra virgolette, 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Le altre notizie, la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, tra virgolette, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. E ancora l'incontro su Amoris Laetitia, il Papa, dal sesso ai fallimenti, la Chiesa trovi le risposte alle domande delle famiglie. Per i nostri temi su Avvenire potete trovare Francesca Cipolloni, su coppie infertili c'è una strada per procreare, e Andrea Ceredani su legami tra migranti minori soli, sempre più soli. E poi ancora, la dislessia non è un limite a tutte le altre potenzialità. C'è poi la notizia di arresti a Caserta, caporali e braccianti schiavi alla luce del sole. Il Fatto Quotidiano. Addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Dal 2016 editorialista del Fatto, aveva 80 anni. E c'è anche l'editoriale di Marco Travaglio dedicato a lei, intitolato La leonessa Barbara. Al centro pagina, Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale così starà zitto, bavaglio, i Berlusconis contro le toghe che lo sentono su B. Lettera a Metsola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato. L'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Rissa sui depistaggi della destra, Gazzarra in aula contro Scarpinato, Ricciardi, Movimento 5 Stelle, mostra Colosimo col nero, tra virgolette, Ciavardini, e lei si infuria. Questa è la notizia di una forte tensione che è esplosa ieri in entrambe le aule parlamentari, ma avremo modo fra poco di approfondire meglio. E le altre

Questo è tra virgolette. E ancora Macron va a destra, Le Cornu promette 1,2 miliardi alle scuole, ma solo nel 2027. E avvisi pure al Fatto, Unipegaso, news e pubblicità sotto indagine a Napoli. E spese folli da 700.000, Salvini a Cortina con staff 15.000 euro in due notti. Nelle altre notizie sul Fatto Quotidiano, la propaganda social, destra digitale, strade, favelas e Palazzo Chigi. Queste dunque le principali notizie sul Fatto Quotidiano. Il Manifesto. Piano casa. 5 mesi dopo la sua approvazione, neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata, è la denuncia del Manifesto. Salvini, per non fare alla spagnola, tra virgolette, promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. E c'è una grande foto che ritrae le banconote finte e le casette di plastica del Monopoli. E, si parla però ovviamente anche di legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonnellum, segreto ma il governo controlla. Francesco Pallante firma potere verticale, avremo un Parlamento senza rappresentanza e senza più ruolo. E Lorenzo Spadaccini, le false preferenze, la nuova scheda è un imbroglio, voteremo ma non sapremo per chi. La panoramica delle altre notizie: Israele-Palestina, 7 ottobre, anniversario di protesta e sangue, 6 palestinesi uccisi. Francia non si ferma alla protesta, studenti ancora in piazza. E Stati Uniti, mai votato illegalmente, l'ICE torchia gli arrestati. E all'interno ancora Spagna, morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il paese. E Palazzo Chigi, bond, borse, accise, la crisi avvicina la data delle elezioni. Il Messaggero. Dunque il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili. E legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. C'è poi sul Messaggero un'intervista al costituzionalista Mirabelli, firme e capilista le possibili correzioni e le mosse di Palazzo Chigi, il piano per andare a elezioni in autunno. Ancora Mattarella firma 3 grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri. A differenza di Roggero, ha già scontato parte della pena. Gli altri 2 casi riguardano reati di droga. E c'è il commento di Mario Aiello, vicino senza smentirsi al sentimento popolare. L'editoriale di Marco Fortis, i numeri veri, l'Italia vera e quella immaginaria. E, si fa un parallelo tra l'Italia e la Spagna. E al centro pagina Roma e Lazio, il momento della verità. Per Gasp, esame duro col Como, olimpico vuoto col Monza, ma Gattuso può fuggire, torna la Serie A. E ancora Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri 2 casi prima, buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia alla banda della microcar. Anna Lu, ricattata a Napoli da un amico, figlia di Asia Argento derubata, il ladro diffonde i video intimi. E sulla bici di Stasi un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS. Sul Foglio vi segnalo un'intervista al sottosegretario Fazzolari, braccio destro di Meloni. Nella stanza di Fazzolari, Salvatore Merlo raccoglie questa intervista. E per titoli, così Fazzolari dice: Vannacci è come Conte, non ci alleeremo con lui, non è ancora il momento di Giorgio al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Questo lo potete trovare sul Foglio.
E dunque a questo punto.

punto iniziamo ad approfondire qualche argomento e iniziamo a parlare proprio della legge elettorale. Lo facciamo con l'aiuto di Repubblica. Dunque, c'è un articolo di Serena Riformato: Melonellum, la destra tiene oggi il voto finale alla Camera, la Premier pensa al Blitz. Alle 12.30, attesa la conclusione della riforma in mattinata, alle dichiarazioni dei leader, tensioni nella maggioranza, torneranno le vedette per controllare i deputati. E ieri bagarre sul caso Scarpinato tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle che accusano voi depistate dal 46. Andiamo a leggere qualche estratto di questo articolo. E alla fine il giorno è arrivato, il Melonellum oggi sarà legge o sarà la porta di una crisi di governo. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri, resa scontata dal voto palese. Alle 12.30 invece attraverserà un'ultima volta le forche caudine dello scrutinio segreto per dare il via libera definitivo al provvedimento alla Camera. Prima, in dichiarazione di voto, parleranno i leader delle opposizioni e chissà che non si trovano a dover declamare il proprio intervento davanti alla Presidente del Consiglio. Non si è ancora placata la voce che accredita una sortita last minute in aula di Giorgia Meloni, che ha trascorso la vigilia al Med 9 a Spalato in Croazia. Tranquilla? Tranquilla come sempre, garantisce, mentre per tutto il giorno a Montecitorio le minoranze l'accusano del contrario. Avete paura della vostra stessa maggioranza e degli italiani, dice la 5 Stelle Carmela Auriemma. Ancora vivi dall'immagine delle vedette meloniane che giovedì scorso, durante lo scrutinio segreto sulle pregiudiziali, dall'ultima fila dell'emiciclo controllavano i colleghi più in basso, obbligati a votare con un solo dito perché si capisse chiaramente se avevano pigiato sì o no. Ragione per cui ieri sera le opposizioni hanno chiesto alla Presidenza della Camera per la seduta di oggi precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. In questo clima ieri è scivolata via l'ultima fiducia per appello nominale sull'articolo 3, ridefinisce alcuni collegi elettorali in Alto Adige. Approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti. E infine senza fiducia l'articolo 8 che introduce il voto fuori sede per chi ha certificate ragioni di studio, lavoro o salute e per i caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute, è solo una piccola goccia di positività nel mare di incostituzionalità e di ingiustizia di questo testo, per Filiberto Zaratti di AVS. E nella stessa pagina poi c'è un'intervista a Riccardo Maggi, il deputato di Più Europa, segretario di Più Europa in realtà. E deputati controllati, usiamo le palline nell'urna per garantire la segretezza, dice Maggi in questa intervista firmata SRIF, che sarà Serena Riformato. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, all'ottavo giorno di sciopero della fame contro il Melonellum, ieri sera in aula alla Camera ha preso in mano il regolamento e ha stupito il centrodestra con una richiesta all'apparenza retro per lo scrutinio finale di oggi. Svolgiamo la votazione con le urne e due palline, una bianca per il sì e una nera per il no, ovvero il sistema chiamato ballottazione in vigore prima dell'introduzione dei terminali elettronici. Si utilizza ancora in caso di malfunzionamento delle pulsantiere, spiega il deputato radicale. E servirebbe a garantire davvero la segretezza del voto, perché con il vecchio metodo le mani dei deputati erano coperte dall'urna e il colore della pallina scelta non era visibile, e poi nessuno stava di fianco al collega per sbirciare. Ora non è così, la domanda. Mentre si esaminavano le pregiudiziali e la risposta, abbiamo visto uno spettacolo indecente di controllo e di intimidazione da parte della maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, nei confronti dei propri eletti. I responsabili dei partiti stavano in piedi per controllare che i deputati usassero un solo dito per rendere esplicito il loro voto nella buchetta. Un insulto alla dignità del Parlamento.
E cosa le è stato risposto? È la domanda. Mi è stato detto, come già sapevo, che il sistema delle palline si può utilizzare solo quando quello elettronico è rotto. Una lettura restrittiva. Io facevo appello a un'esigenza di funzionalità per risolvere un problema evidente. Ci sono eccezioni? In commissione il voto segreto si fa ancora così, con l'urna, è la risposta. Ma non sarebbe ai parlamentari di maggioranza avere un sussulto di orgoglio e ribellarsi? Ma è chiaro che questo sia l'origine del problema, è la risposta di Maggi. È difficile farlo se si subisce una forma di pressione o addirittura di intimidazione, con la minaccia di andare alle urne in anticipo e con il rischio di non essere ricandidati. Ma obbligare i deputati a votare in un certo modo è in contrasto con la Costituzione, che non prevede vincolo di mandato. C'è poi, sempre su Repubblica, un retroscena di Tommaso Ciriaco. Timori sul premio al Senato, rischio stop della Corte, il governo lavora al piano B. E l'attuale listone di 35 senatori potrebbe ledere il principio sancito dall'articolo 57 della Carta. Anche qui andiamo a leggere qualche estratto. È il punto debole del progetto di Giorgia Meloni, il timore che la Consulta bocci la riforma. Complicherebbe i piani di Palazzo Chigi ed esporrebbe la destra a una critica feroce in campagna elettorale, aver prodotto una legge che lascia l'Italia nel pantano. Da questo incubo bisogna partire per capire cosa sta accadendo nelle ultime settimane e perché la maggioranza ha attivato alcuni canali, sperando di ammortizzare questi rischi. Si tratta di linee di comunicazione rigorosamente informali e di massimo livello, ragionamenti discreti che coinvolgono ambasciatori di peso del governo, tecnici della Consulta e alcuni uffici apicali di Camera e Senato. Il punto attorno a cui ruota questa interlocuzione, riferiscono fonti dell'esecutivo, è sostanzialmente uno: capire se davvero la riforma è esposta a una sostanziale cancellazione e provare a evitare che il premio di maggioranza del Senato, uno dei nodi critici e dunque a rischio di bocciatura, metta a repentaglio l'applicazione della legge. Su questa potenziale falla si appunta l'attenzione degli Sherpa. Non è l'unico a dire il vero. Potenziali no della Corte potrebbero arrivare sull'obbligo di presentare 300.000 firme se non si possiede un simbolo che ha già corso alle elezioni e sull'assenza di una previsione di almeno un 40% di donne come capilista. Ma a restare in cima alle preoccupazioni del centrodestra è sempre il premio di maggioranza del Senato. Questo dunque, se lo volete approfondire, lo trovate su Repubblica. E sul Corriere, sempre in tema di legge elettorale e di rapporti tra le forze politiche, c'è un'intervista a Galeazzo Bignami, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Un'intervista raccolta da Virginia Piccolillo. L'impianto è solido, non abbiamo timori. Premio eccessivo? Il PD lo fece più alto. Bignami si voterà alla scadenza naturale. Allora andiamo a leggere alcune risposte. Dunque, il voto finale. Galeazzo Bignami: è sicuro che stavolta non ci saranno sorprese sulla legge elettorale? Chiede Piccolillo. Sono convinto che nella maggioranza ci sia piena condivisione su una legge giusta, dice Bignami, che consentirà di votare la coalizione, il programma, la proposta di Presidente del Consiglio e dopo oltre 30 anni di scegliere anche i parlamentari. Quindi chi riteneva fosse fatta ad uso e consumo di qualcuno è stato smentito. Penso che se ne sia accorta anche la sinistra, perché le pregiudiziali sono state respinte con numeri più ampi di quelli della nostra coalizione. Neppure un brivido per i malumori della maggioranza, incalza Piccolillo. Non ne riscontro, la risposta. Il clima è sereno. È un problema più della sinistra che infonde dubbi e sospetti, ma se si legge si vede che è una legge giusta, fatta per la nazione, apprezzata anche da esponenti di sinistra e di cui Fratelli d'Italia può andare orgogliosa. Non avverte nemmeno l'ansia di chi teme minori occasioni di riconferma, insiste Piccolillo. Da capogruppo posso dire che tutti i deputati di Fratelli d'Italia hanno lavorato nella maniera più utile e preziosa. Non ci sono dubbi che verranno ricandidati tutti.
tutti. Allora stavolta non controllerete dall'alto chi vota? Nessun controllo, la risposta. L'unico è quello che ciascuno farà votando. Questo dunque è un estratto da questa intervista fatta al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. E sempre sul Corriere c'è anche un'intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che dice: dentro Forza Italia si ascoltino tutti, la guida di Tajani, bisogna saper fare squadra, ora serve un rinnovamento più spinto. Questo dunque, se volete, lo potete trovare sul Corriere della Sera. E ora lasciamo il tema impegnativo e ampio che abbiamo trattato della legge elettorale e iniziamo a parlare anche di altri argomenti. Sul Corriere c'è un approfondimento, primo piano, a firma di Claudio Bozza, sulla cosiddetta tagliola sulle pensioni. Dal 14 aprile liberi tutti, salta la tagliola sulle pensioni per 184 deputati e 81 senatori. In gioco l'assegno da 1000 euro netti a 65 anni per chi ha il primo mandato, ma per ottenerlo basterebbe sciogliere le Camere dopo metà gennaio. Allora anche qui andiamo a leggere qualche estratto. A livello monetario, oltre che politico, quanto potrebbe valere per i deputati al primo mandato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale in programma oggi alla Camera? Un migliaio di euro netti di pensione che gli onorevoli percepirebbero quando avranno raggiunto i 65 anni. Ai piani alti del centrodestra, per settimane la possibilità di perdere questo emolumento è stato uno spauracchio mica da poco. I deputati, ma anche i senatori, hanno fatto calcoli e scongiuri affinché lo stabilì venga approvato senza intoppi e la legislatura prosegua senza strappi, almeno fino al nuovo anno. E tanti eletti hanno metaforicamente, ma anche no, cerchiato di rosso una data sui propri calendari, 14 aprile 2027. Che poi è il giorno in cui 184 deputati su 400 e 81 senatori su 200 matureranno la prima pensione da parlamentare, in quanto circa la metà degli eletti ha la prima elezione in assoluto. A consultare nel dettaglio la Costituzione e i regolamenti interni di Montecitorio, si scopre però che non raggiungere la pensione a questo punto della 19ª legislatura è piuttosto difficile. Anche se oggi il governo cadesse sul voto segreto, la tagliola sui tempi per la pensione non scatterebbe subito, perché un eletto rimarrebbe in carica fino al giorno prima dell'insediamento del prossimo Parlamento. C'è anche uno scenario meno drastico, che i capi dei gruppi parlamentari da destra a sinistra hanno calcolato. Questa prospettiva si basa su uno scioglimento anticipato delle Camere attorno al 15 gennaio. A partire da questa data, tra i tempi indicati dall'articolo 61 della Costituzione e incastri pratici, i primi giorni utili per le elezioni sarebbero 4 e 5 aprile, primo weekend dopo Pasqua. E comunque si andrebbe ben oltre il 14 aprile, considerando i tempi per l'insediamento a Montecitorio e a Palazzo Madama. E andiamo alla conclusione di questo approfondimento. Ora, superato lo spauracchio di perdere la pensione, la vera sfida sono gli accordi per tentare la rielezione. E le acque più agitate di tutte sono in casa Lega, dove se i sondaggi venissero confermati sarebbe un accaporetto rispetto al 2022, quando il partito di Salvini incassò ben 66 deputati e 29 senatori. E vi segnalo anche la nota di Massimo Franco, l'incognita dei ricorsi in un clima avvelenato. E c'è poi un facsimile della scheda elettorale prevista dallo Stabilicum per la Camera, crocette, listini, più di 100 nomi, la maxi scheda. È un approfondimento anche questo, firmato da Renato Benedetto, che spiega un po' il tutto. E dunque vi dicevo, è stato richiamato anche da diverse prime pagine, dello scontro che c'è stato in aula tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia su
sul caso Scarpinato. Ecco qui, andiamo a leggere da Avvenire. E Avvenire, che chiaramente come tutti gli altri quotidiani si occupa anche di legge elettorale, verso il traguardo, scontro sul voto segreto di oggi e i temi che restano aperti, spiraglio per le firme digitali, il governo accetta un ordine del giorno, ipotesi gruppi artificiali per salvare i nuovi partiti, e c'è una foto, un'immagine di Riccardo Maggi alla Camera ieri. Ma vi dicevo, di questo scontro in aula va in scena anche la lite 5 Stelle Fratelli d'Italia sul caso Scarpinato in entrambe le aule. E c'è il racconto firmato da tre iniziali, VRS. Dunque andiamo a leggere una parte di questo racconto. Il casus belli scoppia alla Camera dopo le votazioni di giornata, quando il capogruppo dei 5 Stelle Riccardo Ricciardi attacca frontalmente Fratelli d'Italia difendendo Roberto Scarpinato, senatore pentastellato di cui il partito meloniano ha chiesto la rimozione dalla commissione antimafia dopo che il GIP di Caltanissetta, archiviando un'inchiesta su mafia e appalti, ha ipotizzato un'attività depistante sulle cause della strage di Via D'Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta. Avete chiesto di rimuoverlo dall'antimafia, incalza Ricciardi. Noi non solo ce lo teniamo stretto, ma riteniamo che se la commissione antimafia fosse composta da tutte le persone, da persone come lui, oggi potremmo confermare ciò che già sappiamo. Poi alza il tono. Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci, passando dalla strage di Bologna, dall'omicidio di Piersanti Mattarella, da Piazza della Loggia. Quante stragi portano a casa vostra, portano alla casa dei neofascisti di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale, della P2, alla nascita di Forza Italia. Questo è il depistaggio di Stato. E mentre parla Ricciardi, il presidente della Camera Lorenzo Fontana interviene più volte per richiamare all'ordine e per chiedere di moderare i toni. Non siamo allo stadio, insiste. Poi arriva la replica del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Perché non avete indagato quando la commissione antimafia era vostra? Per Scarpinato chiediamo anche la rimozione dal Copasir. Secondo un giudice, e non secondo Fratelli d'Italia, ha compiuto attività di depistaggio. Voi aiutate chi sta dalla parte sbagliata. E la conclusione di Bignami. Quando il presidente della commissione antimafia era dei 5 Stelle, avete infilato la testa sotto la sabbia. Poco dopo lo scontro trasloca al Senato con il Movimento 5 Stelle che difende ancora Scarpinato, eroe dell'antimafia, e col capogruppo pentastellato Luca Pirondini, che cita i casi Santanchè e Del Mastro e strappa una lettera ricevuta da Fratelli d'Italia per chiedere l'espulsione dell'ex magistrato dalla commissione. Ma la presidente di turno dell'assemblea, la forzista Alicia Ronzulli, gli chiede di raccogliere i frammenti della lettera perché, dice, l'aula non è un cestino. La tensione di giornata si chiude così, ma non è detto che la querela in antimafia possa considerarsi del tutto sopita. Questo dunque su Avvenire, che dà spazio anche alla situazione in Sicilia. Schifani riunisce oggi la giunta, voci di dimissioni. Alta tensione in Regione Sicilia dopo la crisi aperta con i vertici di Forza Italia per il dietrofronte del partito sulla sua ricandidatura per il secondo mandato, che sembrava cosa fatta dopo gli endorsement di qualche settimana fa da parte di tutti gli alleati. Il presidente Renato Schifani ha convocato la giunta per oggi, con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti. Tra le ipotesi ci sarebbero anche le sue dimissioni con voto anticipato già a metà dicembre, ma non si escludono altri scenari come una tregua per arrivare almeno a primavera, oppure un azzeramento della giunta o ancora un governo del presidente. Ieri Schifani ha partecipato a un convegno a Palermo senza fare alcun cenno
alla crisi. Così dunque questo piccolo diciamo spazio dedicato alle tensioni in Sicilia. E c'è anche la notizia, sempre sulla stessa pagina di Avvenire, di Padova, un caso sulla camera arbitrale islamica. Da 7 mesi a Padova è attiva una camera arbitrale islamica con lo scopo di promuovere la cultura dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all'interno della comunità islamica italiana e in conformità con i principi della Sharia. Le sue sentenze avranno lo stesso effetto di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria italiana. Il caso è stato segnalato da Futuro Nazionale, il cui esponente Minutillo, avvocato, ha annunciato la presentazione di un esposto in procura, mentre il leader della Lega Salvini ha chiamato in causa il collega ministro dell'Interno Piantedosi. Il comune di Padova, da parte sua, ha garantito che approfondirà la questione. Queste dunque alcune notizie riportate da Avvenire. A questo punto però sono le 8:57 e noi ci fermiamo qui per dare la linea al notiziario. Ci sentiamo subito dopo per la seconda parte della nostra edicola.

0: 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. Dalle 10.30 con voto non prima delle 12.30, l'ultimo step alla Camera per il via libera alla riforma della legge elettorale. Oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Ieri il governo ha incassato il terzo sì alla fiducia. Sentiamo Massimo Giacomini.
3: L'articolo 3 ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige, ma in aula il tema degli interventi è sul significato della legge che ridefinisce l'elezione del Parlamento. Per Paolo Emilio Russo, Forza Italia, consente a ciascun elettore di affermare le proprie idee senza concedere troppo alla polarizzazione.
4: Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito. Questa legge non è figlia della paura, tutt'altro. Ad oggi chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno quando si tornerà a votare.
3: Secondo Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia, è stato introdotto quello che definisce un cardine fondamentale.
5: Gli italiani sapranno il giorno prima del voto chi li governerà nel caso in cui vincerà la propria coalizione. Niente più inciuci o accordi di palazzo. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier che sarà presentato al capo dello Stato alle consultazioni.
3: Dall'opposizione la preoccupazione è che, così sostiene Marco Grimaldi, AVS, non sia in gioco la convenienza di una parte, ma la tenuta delle istituzioni.
6: Questa non è una riforma delle regole, è un'alterazione deliberata dell'ordinamento democratico, è una manomissione. Questo è l'ennesimo colpo inferto all'impianto democratico e alla credibilità delle regole comuni, con il Parlamento di nuovo appunto svilito.
3: La paura di perdere il potere vi ha condotto a mettere sotto al tappeto anche la madre di tutte le riforme, il premierato, sostiene Anna Scani, Partito Democratico.
7: Paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
2: Giornata di sindacato ispettivo oggi invece al Senato, interrogazioni in mattinata a partire dalle 10, question time nel pomeriggio con i ministri dell'ambiente, Pichetto Fratin e del turismo Mazzi. Question time che ieri invece, come di consueto, si è svolto alla Camera. Stefania Benigni.
8: Molte le interrogazioni rivolte al ministro dei trasporti a partire dalle concessioni della A22 del Brennero scadute dal 2014 ma non ancora rinnovate. Rispondendo ai DEM, Salvini ha confermato una rapida soluzione e rilanciato l'obiettivo di valorizzare per questa ed altre autostrade il rapporto con i territori per una nuova stagione di autonomia infrastrutturale delle regioni. Sul tema del caro gasolio per l'autotrasporto, con aumenti stimati del 54,3% e un costo medio aggiuntivo di oltre 11.000 euro per ogni mezzo pesante, Salvini chiarisce ad Italia Viva quanto già fatto: 434 milioni di euro messi a disposizione sotto forma di credito d'imposta, un'ulteriore richiesta di 50 milioni ancora in esame al MEF, mentre si valutano altre soluzioni.
9: Si resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare, con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre 2026.
8: Ed è sempre il caro gasolio al centro delle interrogazioni anche al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, con i 5 Stelle che rimarcano la grave sofferenza delle imprese del comparto primario, con la protesta in tutta Italia di allevatori, pescatori e agricoltori. Dopo aver ricordato come nel triennio 2023-2025 gli investimenti sull'agricoltura siano aumentati a oltre 55 miliardi, Lollobrigida ha elencato quanto fatto per fare fronte alla crisi: l'ottenimento anticipato dei contributi europei, gli interventi nazionali sul caro fertilizzanti con 136 milioni di euro e altri contributi ad hoc.
10: La misura del credito d'imposta, in particolare abbiamo destinato 100 milioni di euro nazionali ad agricoltori, 90 milioni e pescatori 10 milioni per coprire i maggiori costi sostenuti per i carburanti.
2: L'aula di Palazzo Madama ha dato il via libera alla conversione del decreto su Ilva Spa al fine di corrispondere alle urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici degli stabilimenti in amministrazione straordinaria nelle more della procedura di vendita in corso. Sentiamo Giovanna Serpico.
0: Il provvedimento, formato da due articoli, nasce dall'esigenza di superare i recenti ostacoli normativo-ambientali e per garantire il proseguimento delle attività produttive dello stabilimento di Taranto. Interviene sulle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti e delle discariche delle imprese in amministrazione straordinaria. Prevede garanzie annuali anziché pluriennali ed evita un eccessivo immobilizzo di risorse proprio quando serve liquidità per garantire la continuità produttiva. Siamo in attesa che la Cassazione si esprima, come se il ruolo del governo e della politica fosse attendere le sentenze, commenta Anna Maria Furlan di Italia Viva.
11: Sono anni che aspettiamo, oltre 4 anni, che il governo, in modo particolare il ministro Urso, ci dica cosa intende fare.
0: Pronta la replica della senatrice Micaela Biancofiore di Noi Moderati.
12: Sull'Ilva ci sono fatti atti parlamentari concreti che lo dimostrano quotidianamente, sì, con vari provvedimenti, perché ovviamente non è di facile soluzione.
0: Solo scappatoie per permettere all'ex Ilva di continuare le attività, sottolinea Giuseppe De Cristofaro, senatore di AVS.
13: Noi avevamo in questo provvedimento proposto la soppressione delle deroghe speciali concesse alle grandi aziende commissariate in amministrazione straordinaria. Voi avete respinto però anche questo emendamento, avete preferito di fatto l'opacità alla certezza del risanamento, mentre poi il decreto lascia le aziende dell'indotto nella incertezza finanziaria.
0: L'acciaio è la base della nostra manifattura, precisa Giorgio Maria Bergesio della Lega.
14: Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia a una parte della propria sovranità e un'Europa che rinuncia alle proprie industrie strategiche si condanna purtroppo a dipendere sempre di più da produzioni estere.
2: Andiamo in Europa. È atteso per oggi il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Quello di ottobre, secondo le attese, deciderà invece già sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la Grecia. Paola Bonanni.
15: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si incontrano oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo Ecofin di ottobre, appuntamento anticipato da notizie all'apparenza contraddittorie. Sarà escluso nel corso del Consiglio, secondo fonti dell'Unione Europea, il tema della flessibilità. I ministri invece ne discuteranno anche se non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extraprofitti delle società attive nell'energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti è determinato. La richiesta di flessibilità è legittima, dice.
16: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
15: Intanto da Bruxelles filtrano una serie di osservazioni. Cambiare la traiettoria di spesa per l'inflazione è già prevista per i paesi come l'Italia e se ne tiene conto. Più complicata invece l'idea di tradurre le maggiori entrate fiscali per l'inflazione in maggiore spazio per la spesa, partita che comunque non è chiusa.
2: È tutto per il nostro notiziario. Ringrazio Fernando Conti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Francesca Cecchini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Eccoci qui, bentornati, bentrovati all'ascolto di questa seconda parte della nostra edicola. E ripartiamo dalle pagine del Sole 24 Ore perché c'è un approfondimento sulle accise. Il governo prende tempo, niente sponda di Eni sul tetto. Carburanti, il gasolio risale con la fine dello sconto. Meloni pronti a intervenire con 160 milioni, ma spero nel ripristino del price cap. Dal gruppo prezzi sostenibili con leva commerciale e taglio di 4,1 centesimi. Celestina Dominelli e Manuela Perrone firmano questo articolo, di cui leggiamo qualche frase, qualche estratto. Sulle accise il governo sceglie di prendere ancora tempo e di non rinnovare lo sconto. Il punto chiave, accompagnato da una speranza che suona come un altro esercizio di moral suasion indirizzato all'Eni, la prima compagnia ad aver applicato il tetto sul gasolio. Le fluttuazioni dei prezzi avvenute dopo la fine dello sconto di 6,1 centesimi al litro per la Premier possono essere controllate per attenuare l'impatto sulle famiglie e sulle imprese. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, poi la valutazione andrà fatta a valle, afferma, come a dire contiamo sulla collaborazione già dimostrata, confidando anche nei ribassi delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. La risposta del gruppo guidato da Claudio De Scalzi, dettata da un portavoce dell'azienda all'ANSA, non si è fatta però attendere. Eni condivide le necessità espresse dal Presidente del Consiglio e sta applicando e applicherà una politica commerciale responsabile e compatibile con l'andamento delle quotazioni internazionali per mantenere i prezzi di gasolio e benzina a un livello superiore. Il price cap in vigore invece avrà la funzione di contenere eventuali livelli di picco. Tradotto, la richiesta recapitata da Palazzo Chigi al gruppo di assorbire anche i 6,1 centesimi di rialzo per via del mancato rinnovo del taglio delle accise non può essere accolta tramite un abbassamento del price cap, ma Eni continuerà a supportare il sistema, come peraltro sta già facendo da marzo, agendo sulle leve a disposizione, vale a dire su come ribaltare a valle a livello di prezzi consigliati a propri distributori gli aumenti registrati dalle quotazioni internazionali. E andiamo alle conclusioni. L'esecutivo per il momento incassa l'impegno di Eni, con cui è il messaggio ribadito da entrambe le sponde: non c'è alcuno scontro, anzi i contatti sono stati e sono continui, perché il gruppo è un attore fondamentale del sistema energetico e con l'aggravarsi della crisi ha offerto il proprio contributo applicando lo sconto sui carburanti, seguito poi da IP, anche ad agricoltura e motopesca. Ma su questo fronte le acque restano agitate, soprattutto rispetto all'autotrasporto, che sollecita analoghi interventi sull'extra rete, dove non si riflettono i ribassi applicati dalle compagnie sul prezzo alla pompa, e ha chiesto un incontro urgente al governo per affrontare una situazione giudicata ancora più critica con la fine del taglio generalizzato sulle accise. Questo dunque sul Sole 24 Ore, che si occupa anche del disegno di legge sugli sfratti, sugli sgomberi. La maggioranza studia l'uso della vigilanza privata, entra nel vivo il lavoro sul DDL in materia di sgomberi in Commissione Giustizia al Senato. Tra le proposte anche un registro dei morosi e sanzioni più pesanti per chi non libera gli immobili. Pagina a cura di Flavia Landolfi e Giuseppe Latour. Andiamo a leggere. La maggioranza stringe le maglie sul DDL sfratti e mette in cantiere il ricorso agli istituti di vigilanza privata nelle operazioni di rilascio degli immobili oggetto di sfratto. È una delle modifiche più significative proposte dai parlamentari al disegno di legge che proprio in questi giorni sta entrando nelle fasi cruciali al Senato. Ne parla il relatore Zanettin, Forza Italia. Il disegno di legge consentirà di ridurre in modo significativo i tempi per le convalide e le esecuzioni degli sfratti. Credo si possa arrivare a dimezzare e forse anche a ridurre a un terzo i tempi attualmente necessari. E aggiunge: Oggi ci sono dei colli di bottiglia che allungano notevolmente le tempistiche. Penso ad esempio alle carenze di organico degli ufficiali giudiziari. Si prevede quindi che alla figura dell'ufficiale giudiziario possano essere affiancate altre figure delegate dal giudice, come quelle dell'istituto vendite giudiziarie. C'è poi il tema dell'uso della forza pubblica. E qui ancora un virgolettato di Zanettin. Oggi, per difficoltà oggettive, le questure faticano a mettere a disposizione il personale necessario alle esecuzioni di rilascio. Per ovviare a questo, alcuni emendamenti su cui faremo delle valutazioni prevedono la possibilità per l'ufficiale giudiziario di farsi assistere da istituti di vigilanza privata. L'emendamento in questione, proposto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e UDC, prevede che su richiesta e a spese del proprietario sia possibile fare ricorso a istituti di vigilanza privata durante le operazioni di rilascio dell'immobile per coadiuvare l'azione dell'ufficiale giudiziario e garantirne la sicurezza rispetto a comportamenti ostruzionistici. In questo modo si cerca di compensare la carenza di personale disponibile per queste operazioni. Così dunque parte dell'approfondimento del Sole 24 Ore sul DDL in materia di sgomberi, che è in Commissione Giustizia al Senato. E mentre cambiamo argomento, e su Avvenire, ma non soltanto su Avvenire, c'è un approfondimento sulla sanità. Tagli invisibili è il titolo dell'articolo. I tagli invisibili della sanità: mancano fondi per 19 miliardi. Vito Salinaro firma questo articolo, che potete trovare a pagina 7 di Avvenire. Negli ultimi 4 anni il Fondo Sanitario Nazionale ha perso 18,8 miliardi di euro. Tagli invisibili, stando ad una prima lettura, perché nel periodo 2023-26 il fondo è aumentato di 17 miliardi e mezzo, passando dai 125,4 miliardi del 2022 ai 142,9 del 2026. E allora, a svelare il paradosso è il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. I numeri cambiano se il finanziamento è rapportato alla ricchezza prodotta dal paese. Nel 2022 il fondo rappresentava il 6,27% del PIL. Negli anni successivi la quota si è mantenuta intorno al 6% e al 6,14% quest'anno. Se nel periodo 2023-2026 il rapporto tra il fondo e il PIL fosse rimasto costante a livello del 2022, il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi in più. Il finanziamento nominale è aumentato, spiega il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, ma si è ridotta la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E il fenomeno dei tagli invisibili, non tagli nominali, ma risorse inferiori rispetto a quelle che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ricevuto mantenendo invariato il rapporto fondo-PIL del 2022. E ancora saltiamo qualche passaggio. Il Servizio Sanitario Nazionale, secondo il rapporto, continua comunque a garantire buoni esiti di salute, in particolare un'elevata aspettativa di vita e una bassa mortalità evitabile. Ma si avverte: se il diritto alla salute è sempre più condizionato dal luogo di residenza e dalle condizioni economiche, significa che il Servizio Sanitario Nazionale sta smarrendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. E le cose non cambieranno, perché il documento programmatico di finanza pubblica prevede una spesa sanitaria in aumento in termini nominali, ma in calo dal 6,4% del PIL nel 2026 e al 6,3% nel 2027-29. Note dolenti anche dalla spesa per il personale dipendente e convenzionato, che nel 2025 ammonta a 5,2 miliardi di euro. La sua incidenza sulla spesa sanitaria pubblica è scesa dal 39,7% del 2012 al 36,9%. Se questa quota negli anni fosse rimasta invariata, Ginbe calcola che nel periodo 2012-2025 sarebbero stati destinati al personale 36,8 miliardi in più. I medici non mancano affatto, visto che in Italia sono 5,8 per 1000 abitanti, media OCSE 4.0. Tuttavia, dei 339.256 camici bianchi, almeno 88.258, cioè oltre il 26%, non lavorano nel sistema sanitario nazionale né frequentano percorsi formativi. Le carenze si concentrano in alcune specializzazioni e nell'assistenza primaria. In particolare mancano 5.716 camici bianchi di medicina generale. Per gli infermieri il problema è innanzitutto quantitativo. L'Italia ne conta 6,9 ogni 1000 abitanti contro 9,7 della media OCSE. E gli obiettivi del PNRR? Il monitoraggio Gimbe mostra che il raggiungimento degli obiettivi non è integralmente verificabile. Ciò non implica il mancato raggiungimento del target, ma non consente di verificarne integralmente il conseguimento in maniera indipendente. Il rapporto aggiorna poi il piano di rilancio al sistema sanitario nazionale di Gimbe. Serve una strategia organica che integri un finanziamento pubblico adeguato ai bisogni di salute. Una governance Stato-Regioni capace di ridurre i divari, l'aggiornamento continuo e l'uniforme esigibilità dei LEA, il rilancio delle politiche sul personale sanitario, il potenziamento del territorio e l'integrazione con ospedale e servizi sociali, la riduzione di sprechi e inefficienze, la governance del rapporto pubblico-privato, il riordino della sanità integrativa e gli investimenti in prevenzione, ricerca e digitalizzazione. Questo dunque su Avvenire. E restiamo in tema, perché sul Sole 24 Ore si parla di giovani medici. La fuga dal sistema sanitario nazionale comincia dai giovani medici, è il titolo di questo approfondimento a firma Marzio Bartoloni. Si scelgono sempre meno le carriere in ospedale, più quelle con sbocchi nel privato, pronto soccorso, metà borse non assegnate. La fuga dei camici bianchi dalla sanità pubblica inizia subito dopo la laurea in medicina, quando i giovani medici devono decidere la specializzazione da seguire. Un percorso formativo di 3-5 anni inevitabile per fare la pratica clinica. In molti snobbano tutte quelle carriere che hanno come sbocco professionale l'ospedale pubblico. Per molti neodottori è meglio infatti scegliere quelle specializzazioni che prevedono la possibilità di lavorare nel privato, con guadagni spesso molto più alti del solo stipendio del servizio sanitario. Un trend che dura da anni e che sembra intensificarsi ancora di più quest'anno, come dimostrano i dati sulle scelte arrivate ieri del nuovo bando nazionale per le specializzazioni mediche, che quest'anno ha messo in palio 15.503 borse per i laureati in medicina, con ben una su quattro che non è stata assegnata. Il 24,9% contro il 17% dell'anno scorso. Una fuga tra l'altro che continua anche dopo, quando i medici lavorano in ospedale, visto che secondo gli ultimi dati per la prima volta il numero delle dimissioni volontarie dalla sanità pubblica hanno superato quelle dei pensionamenti. Un'emorragia che non fa altro che peggiorare il carico di lavoro di diversi reparti, a partire dai pronto soccorso, che guarda caso continuano ad essere tra le specializzazioni mediche meno scelte dai giovani medici. E allora questo, se volete, lo potete trovare sul Sole 24 Ore. Sul Corriere invece c'è un'interessante intervista, ecco qui, allora, Piero Cipollone, che è membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea ed è un economista, e dal 2020 al 2023 è stato vice direttore generale della Banca d'Italia. Allora, Daniele Manca firma questo articolo, questa intervista in realtà, che parla degli euro digitali nel telefonino, che dice si affiancheranno al contante. Per i negozianti zero commissioni, i primi test già l'anno prossimo. La costruzione dell'euro digitale non è più solo teoria, dice Cipollone, ma un'infrastruttura che si sta costruendo giorno dopo giorno. E la domanda è: c'è chi sostiene che l'euro digitale andrà a sostituire i contanti? Niente affatto, la risposta. Magari qualcuno all'inizio ha temuto che l'euro digitale avesse come obiettivo quello di sostituire il contante. Non è così. Lo dimostra l'impegno che la Banca Centrale Europea sta mettendo nello studio e poi nel lancio delle banconote con nuovi disegni e i più moderni sistemi anticontraffazione. L'euro digitale andrà ad affiancare il contante con gli stessi elevati standard di sicurezza e a zero costi per i cittadini, come attualmente il contante. E l'altra domanda: ma a che serve un euro digitale sul telefonino se già abbiamo carte di credito a decine? E sistemi di pagamento e possiamo inviare e mandare denaro con un click? La risposta: sono cose molto diverse. Chieda ai commercianti cosa accade oggi quando si paga con la carta, sia direttamente che con il telefono. Per accettare quei pagamenti spesso non hanno reali alternative e si trovano a dover pagare commissioni opache e non di rado alte. Ci sono 570.000 commercianti in Italia che impiegano quasi 2 milioni di italiani. Le commissioni alte riducono i loro margini, spesso già molto piccoli, e alla fine non hanno altra scelta che riflettere questi costi nei loro prezzi. Con l'euro digitale avranno un'alternativa pubblica. Per i piccoli commercianti i costi per i pagamenti digitali potrebbero essere dimezzati e l'euro digitale potrà anche essere integrato nelle soluzioni europee di pagamento private, il che permetterà di usarle anche dove oggi non sono ancora accettate in tutta la zona dell'euro. E non è un'ipotesi teorica. Per l'Italia, Satisfy e Bancomat partecipano già ai nostri lavori. E chi non ha il telefonino? Ci sarà anche una carta, risponde Cipollone. Sistemi per pagare come con il contante anche offline. Significa che se salta la luce o internet non va, ci sarà la possibilità di pagare offline. Ci sarà la possibilità di pagare offline senza internet e intermediari. I soldi passeranno da un dispositivo mobile all'altro, un contante digitale in tutto e per tutto simile a quello fisico. E il progetto pilota è partito quest'estate, dice Cipollone, e i primi test partiranno il prossimo anno con i primi pagamenti tra meno di 12 mesi. Questo dunque è l'intervista a Cipollone dal Corriere della Sera. Ora sono le 9:28 minuti, la nostra edicola termina qui. Francesca Cecchini vi ringrazia dell'ascolto, ringrazio anche Massimiliano Savino che mi ha assistito nella parte tecnica e vi invitiamo a restare all'ascolto di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, e di Laura Barberio, avvocata, sulle modifiche alla legge in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.
2: Do quindi la parola a Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, in videoconferenza. Prego, professoressa.
3: Ok, benissimo. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la Commissione per l'invito a contribuire all'esame della proposta di legge AC 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio del 92 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Ora, la proposta di legge interviene a modificare soprattutto la fattispecie di acquisto e revoca della cittadinanza di stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza al compimento della maggiore età. Questa fattispecie è prevista dall'articolo 4,2 della legge che ci dice lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Ora la proposta di legge rende più difficoltoso l'acquisto della cittadinanza proprio per gli stranieri nati in Italia, prevedendo una serie di reati che impediscono o sospendono l'acquisto della cittadinanza e portano alla revoca della cittadinanza già acquisita. Inoltre richiedono un livello di conoscenza della lingua italiana per il livello al livello B2. Diciamo che la giurisprudenza costituzionale più recente in materia di cittadinanza riconosce al legislatore un margine di discrezionalità particolarmente ampio nel definire presupposti di acquisto della cittadinanza, riservando alla Corte il controllo secondo i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità. Quindi non è in discussione il fatto che l'acquisto della cittadinanza possa essere condizionato all'assenza di precedenti penali significativi. Un sindacato di

E qui il nuovo comma 2 bis dell'articolo 4 solleva una prima criticità. Il testo preclude l'acquisto della cittadinanza in presenza di una condanna per qualsiasi delitto contro la persona o contro il patrimonio compreso nei titoli XII e XIII del codice penale. E, fra l'altro, la Camera dei Deputati, nelle schede di lettura fa un elenco lunghissimo di tutti questi reati, lo potete vedere voi, insomma, sono veramente lunghissimi questi reati, questa lista, che accanto all'omicidio, alla violenza sessuale, che sicuramente hanno una loro importanza e serietà, comprende però fattispecie di modesta offensività come percosse, una diffamazione, addirittura l'installazione abusiva di software. Quindi chiaramente si tratta di fattispecie che non possono essere comparate. E peraltro si tratta di una lista senza soglia di pena, senza limite temporale, senza distinzione di gravità. Si tratta di un regime più severo di quello già vigente per l'acquisto di cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, che l'articolo 6 della stessa legge del 92 limita ai delitti non colposi puniti nel massimo con una pena non inferiore ai 3 anni di reclusione. E questa disparità fra queste due ipotesi di acquisto che peraltro la legge intende armonizzare, si espone a un rilievo di irragionevolezza per disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto non risultano delle ragioni che giustifichino per lo straniero nato e cresciuto in Italia un regime più severo di quello riservato al coniuge di cittadino italiano e al naturalizzando. Ecco, poi c'è anche un ultimo elemento su questo: chi dichiara la volontà di acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età ha per definizione risieduto in Italia sin dalla nascita e quindi un'eventuale condanna rilevante ai fini di questo nuovo comma 2 bis riguarderà fatti commessi quando l'interessato era ancora minorenne, senza che il testo preveda alcuna soglia attenuata collegata a questa circostanza. Su questo punto segnalo la sentenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Mangiani contro Albania, del 10 marzo del 2026, dove la Corte ha accertato all'unanimità la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 8 è quello che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a carico dell'Albania, che aveva escluso un candidato dalla scuola della magistratura, in questo caso, per un furto commesso a 15 anni, nonostante la riabilitazione già tenuta, ritenendo decisiva l'assenza di una valutazione individualizzata legata alla minore età. Si tratta dello stesso principio che la Corte di Strasburgo aveva già applicato all'Italia nella sentenza Campagnano contro l'Italia nel 2006. Passiamo adesso al secondo punto, che riguarda invece la revoca della cittadinanza già acquisita, prevista, dalla proposta di legge, nel caso anche qui, di commissione di un certo numero di reati. Ora, il potere di revocare la cittadinanza è stato già introdotto, nel 2018 e finora è stato legato a reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, una logica di sicurezza dello Stato prossima per ratio al divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici di cui all'articolo 22 della Costituzione. Ora, la lettera D della proposta supera questo argine ed estende la revoca a delitti comuni, quindi omicidio, mutilazioni genitali femminili, tratta di persone, violenza sessuale, privi di connotazione politica. Si tratta di un mutamento di natura dell'istituto, quindi da misura di sicurezza a sanzione accessoria ulteriore rispetto alla pena. Ecco, questo potrebbe diciamo, determinare, qui se ne discute.

0: sin dal 2018, quando è stata introdotta la revoca, perché si creano una disparità fra cittadini per nascita e cittadini per acquisto, e si tratta quindi di una questione che la dottrina discute già da tempo con la formula cittadini di serie A, cittadini di serie B, anche con riferimento alla funzione rieducativa della pena. Ora, due precedenti meritano di essere segnalati in questo senso. Innanzitutto la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza 63 del 2026, ha distinto di recente fra la preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e la revoca della cittadinanza stessa, escludendo la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Perché la disciplina allora esaminata configurava una preclusione, non una revoca. Ma qui si tratta effettivamente di una revoca in senso proprio. E quindi si porrebbe questa questione della ragionevolezza. In secondo luogo, così per spingersi a un'analisi comparata, il Tribunale Costituzionale portoghese segnalo. Per due volte nell'ultimo anno ha dichiarato la illegittimità di una disciplina strutturalmente identica, ritenendola lesiva del principio di uguaglianza. Ecco, l'altro punto, che peraltro è il penultimo, riguarda il vincolo del diritto dell'Unione Europea. Ora, la cittadinanza nazionale è ancorata a quella dell'Unione Europea,
1: Professoressa,
0: in base
1: volevo
0: alla.
1: avvertirla che siamo quasi ai 10 minuti.
0: Sì, in base alla sentenza Rothman occorre valutare, ora mi ha fatto perdere, aiuto, aspetti il filo,
1: Devo avvertire.
0: no, allora in base alla sentenza Rothman, quando una decisione di uno Stato comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, deve rispettare il principio di proporzionalità che impone una valutazione individuale delle conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari. E peraltro bisogna anche dire che attualmente esiste un rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia su questo punto, tramite l'ordinanza numero 147 del 2026, dove si chiedono proprio dei chiarimenti su questa questione, cioè quanto l'Italia si può spingere diciamo, a revocare la cittadinanza italiana e quindi quella dell'Unione Europea. Infine, requisito linguistico, rapidamente, ora il nuovo articolo 9.1 estende l'obbligo di conoscenza della lingua italiana a livello B1 anche a chi è nato e cresciuto in Italia, una misura abbastanza superflua perché si tratta di persone interamente scolarizzate in Italia e quindi la disciplina vigente ammette già come prova il titolo di studio italiano. Ecco, poi due notazioni molto rapide, tecniche per lo più. La sospensione per la pendenza penale contempla solo l'archiviazione e l'assoluzione, non il proscioglimento per altre ragioni, né il non luogo a procedere. E quindi qui bisognerebbe allineare alla formula più ampia dell'articolo 6 vigente. E infine la clausola sugli indici di integrazione compare solo per la naturalizzazione e non per l'ipotesi contigua dell'articolo 4, e qui andrebbe chiarito se sia una scelta consapevole o una lacuna di coordinamento. Ora io chiudo qua nella relazione che ho inviato, probabilmente è un po' più chiaro, perché insomma, spiego in modo più approfondito quello che intendevo. Quindi questa clausola di salvezza delle ulteriori valutazioni sugli indici di integrazione compare solo per l'ipotesi di naturalizzazione e non quella dell'articolo 4,2, quindi per gli stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza a 18 anni. E in realtà potrebbe, ma bisogna valutare se sia anche utile estenderla a loro in modo da consentire una valutazione complessiva del percorso di integrazione anche a fronte di un precedente penale risalente di modesta entità. Ringrazio la Commissione per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Do quindi la parola a Stefania Barone, no, a Luisa, a Laura Barberio, avvocato che è qui in presenza. Prego, avvocato.
2: Sì, buongiorno, illustre Presidente, onorevoli deputati, componenti della Commissione. Permettetemi innanzitutto di ringraziarvi con sincerità per questa convocazione. Intervenire davanti a questa Commissione su una materia tanto delicata è per me non solo un onore istituzionale, una grande emozione, una responsabilità che sento in modo particolare perché sono avvocato, mi chiamo Laura Barberio, sono avvocato, mi occupo di diritto dell'immigrazione e della cittadinanza da oltre 20 anni. E ho assistito a centinaia di persone nei procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,2 della legge 91 del 92. E ho seguito pratiche che si sono trascinati per anni, ho accompagnato ragazzi nati in Italia che aspettavano il riconoscimento di qualcosa che nella loro vita quotidiana era già reale da sempre. Da questa esperienza concreta, oltre che dall'analisi tecnico-giuridica, che muovono le osservazioni che mi accingo a svolgere sulla proposta 2124. Ho analizzato la proposta, l'intento che ne emerge è chiarissimo: assimilare in misura crescente questa fattispecie propria dei cittadini che nascono in Italia e vi risiedono ininterrottamente sino al 18° anno di età a quella della naturalizzazione ordinaria, introducendo dei requisiti aggiuntivi, cause ostative, penali, meccanismi di sospensione e un coordinamento più stretto con l'istituto della revoca. La proposta persegue obiettivi comprensibili, ma li costruisce con strumenti sbagliati. Tratta come un naturalizzando adulto chi è nato in Italia, vi è cresciuto e vi ha costruito la propria intera esistenza. E quando una norma non distingue ciò che è profondamente diverso, il rigore si trasforma in irragionevolezza. È su questo che chiedo alla Commissione di riflettere. Penso che questo testo, e mi associo a quanto poc'anzi suggerito dalla professoressa che mi ha preceduto, il testo presenti delle criticità rilevanti di ragionevolezza, proporzionalità, determinatezza normativa e coerenza sistematica, in particolare su 3 punti. Introduce delle nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza per chi è nato in Italia e vi ha vissuto legalmente fino ai 18 anni, estende il requisito linguistico anche a questa categoria, sopprimendo le esenzioni esistenti e amplia i reati che comportano la revoca della cittadinanza già acquisita. L'obiettivo nella relazione illustrativa è colmare un vuoto normativo, uniformando il trattamento dello straniero nato in Italia a quello del naturalizzando adulto, accentuando il legame tra cittadinanza, integrazione e reprensibilità della condotta. Devo dire con franchezza che questo obiettivo, come declinato nel testo, mi preoccupa profondamente e voglio spiegarvi perché punto per punto. Primo punto, il requisito della lingua italiana per chi è nato e cresciuto in Italia è nella sostanza una previsione inutile, perché il soggetto che nasce in Italia, vi cresce, vi frequenta le scuole, dalla materna alle superiori, è nella grandissima maggioranza dei casi una persona che parla italiano come lingua quotidiana, pensa in italiano, ha costruito i propri legami affettivi, sociali e culturali in italiano. Non c'è nessun problema di lingua da verificare. Quello che la proposta fa è imporre a questi ragazzi un ulteriore adempimento formale e burocratico, un certificato, un test, una prova, non perché ci sia un reale dubbio sulla loro conoscenza linguistica, ma perché si vuole uniformare questa procedura a quella dell'adulto. Questa assimilazione tra adulti e chi nasce e cresce in Italia è profondamente sbagliata. La Corte Costituzionale ci ha insegnato con la sentenza 25 del 25 che il requisito linguistico, quando è configurato in modo rigido e indifferenziato, concorre a limiti di legittimità costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 9.1 nella parte in cui non esonera dalla prova linguistica chi è affetto da gravi limitazioni di apprendimento derivanti da età, patologie o disabilità. Il secondo punto, le cause ostative penali, c'è un catalogo troppo ampio, come è già stato osservato, e nessuna graduazione. Permettetevi di essere molto concreta. Il testo della proposta mette sullo stesso piano, come se fossero equivalenti, l'omicidio, la tratta di persone, la violenza sessuale e anche la violazione di corrispondenza di quell'articolo 616 del codice penale, la turbativa violenta del possesso di cose immobili di quel 634, il danneggiamento di quel 635, la detenzione abusiva di strumenti per danneggiare sistemi informatici 635 quater.1, e l'ingresso abusivo nel fondo altrui di cui all'articolo 637 punito con la sola multa, ma anche l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui di quell'articolo 638. Stiamo davvero dicendo che un ragazzo nato in Italia, cresciuto in Italia, è andato a scuola in Italia per 18 anni, che ha commesso un atto di ingresso abusivo nel fondo altrui, reato punito dal codice penale con la sola multa fino a 103 euro, non può diventare cittadino italiano. Stiamo equiparando questa condanna a quella per omicidio. Questo è l'effetto concreto del meccanismo proposto ed è quello che si chiama automatismo sproporzionato. Terzo punto, la sospensione per i processi penali pendenti, il nuovo comma 2 ter dell'articolo 4, il nuovo comma 1 ter dell'articolo 9.1 prevedono che il procedimento di acquisto della cittadinanza sia sospeso automaticamente fino all'archiviazione o alla sentenza definitiva di assoluzione, è omesso il proscioglimento e non luogo a procedere. C'è un problema costituzionale di collegare la sospensione del procedimento alla sola pendenza del processo penale. C'è un problema pratico, perché in Italia i processi penali durano anni, 3, 5, 7 anni, anche 10 anni, quindi noi abbiamo un ragazzo nato in Italia che compie 18 anni, sottoposto a un processo penale che può vedere il procedimento sospeso per tutta la durata del processo senza che sia mai stato condannato in via definitiva e senza che la sua colpevolezza sia mai stata accertata. Quindi la sospensione si trasforma nei fatti in un diniego differito, in un'esclusione protratta, in una sanzione amministrativa anticipata mascherata da misura cautelare. La clausola di sicurezza nazionale è troppo generica, la stessa documentazione parlamentare osserva che la proposta non chiarisce neppure quali indici rilevino per le ulteriori valutazioni di integrazione. Concordo sul giuramento in lingua italiana, perché su questo punto la proposta appare condivisibile, è coerente con la natura dell'atto, perché il giuramento è il momento formale di adesione consapevole ai valori della Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, e quindi che sia pronunciato in italiano ha un significato non solo formale ma sostanziale. E da ultimo, in qualità anche di membro della Commissione Immigrazione dell'Unione degli Avvocati Europei, un rapido sguardo comparativo: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, tutti questi ordinamenti prevedono requisiti di lingua, integrazione e buona condotta, ma nessuno rinuncia a tutelare la comunità nazionale. Tutti mantengono una distinzione fondamentale: chi nasce e cresce nel territorio non è trattato esattamente come chi arriva ad adulto e chiede la naturalizzazione dopo anni di soggiorno. Ho individuato delle proposte concrete, comma per comma, ho individuato le criticità e gli emendamenti che suggerisco e che rinvio al testo che ho già inviato, e mi accingo alla conclusione. Non mi oppongo all'idea che l'accesso della cittadinanza debba essere serio, consapevole e verificato, e che il patrimonio della cittadinanza debba essere tutelato da condotte gravemente incompatibili con i valori dell'ordinamento, ma il metodo presenta francamente molte criticità. Ci sono degli automatismi che ignorano le differenze tra fattispecie, sospensioni che trasformano la pendenza di un processo in un diniego sostanziale, cataloghi normativi che accumulano senza selezionare, e quindi c'è un po' di approssimazione normativa. Penso che questa proposta possa essere migliorata, ho suggerito tutti gli emendamenti che non stravolgono la logica della proposta, la correggono, la rendono più precisa, la mettono in sicurezza rispetto ai profili di illegittimità costituzionale segnalati. C'è un punto condivisibile del giuramento in lingua italiana, devo dire che in tanti anni di pratica professionale ho imparato che il diritto alla cittadinanza è uno degli specchi più fedeli del modo in cui uno Stato si racconta a se stesso. Quando uno Stato decide come si diventa cittadini, decide in realtà cosa intende per appartenenza, comunità e identità condivisa. La proposta persegue obiettivi comprensibili, garantire che chi acquista la cittadinanza sia davvero integrato, che rispetti le regole, che condivida i valori della nostra comunità, e sono obiettivi legittimi, ma questi strumenti appaiono sproporzionati, indifferenziati e costituzionalmente vulnerabili. Precludono la cittadinanza per reati puniti con la multa, bloccano pratiche per anni per la sola pendenza di un processo, impongono certificati linguistici a ragazzi che hanno fatto tutte le scuole in italiano. Credo che potremmo fare meglio, che si possa tutelare la comunità senza sacrificare la ragionevolezza. Si può chiedere integrazione senza dimenticare che l'integrazione per chi nasce qui è già avvenuta prima ancora che il diritto lo riconosca. Poiché il rischio di questa proposta nella versione attuale non è di rendere più solida la comunità nazionale, il rischio è allontanare giuridicamente chi nella realtà della vita è già italiano da sempre. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie anche per essere stata nei tempi previsti. Grazie. Avvocato, poi abbiamo, adesso darei la parola ai deputati che sono in collegamento, se c'è qualcuno che vuole intervenire ce lo segnali. Ecco, onorevole Colucci, prego.
3: Presidente, grazie per avermi accordato la parola, un caro saluto a tutti e a tutti e un ringraziamento agli auditi oggi. E vorrei chiedere gentilmente se loro non ritengano che questa proposta di legge attui una discriminazione tra i soggetti che acquisiscono alla nascita la cittadinanza e compiano quei medesimi reati per i quali la proposta di legge prevede la revoca, e se all'interno dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza non per nascita, bensì per naturalizzazione o per matrimonio, se tra queste due categorie, tra coloro che l'acquisiscono per naturalizzazione e coloro che l'acquisiscono per matrimonio, non si crei con questa proposta di legge una ulteriore forma di diseguaglianza. Io premetto che noi siamo d'accordo sul fatto che la concessione della cittadinanza avvenga nel presupposto di un serio percorso di integrazione che, diciamo, certifichi l'adesione della persona a quelli che sono i fondamenti della nostra società italiana, ma che riteniamo che esso debba seguire ad un percorso scolastico, e quindi la nostra proposta è dello ius, quella dello ius scuole e quello dello ius culture. Ma sul fronte appunto della revoca vorrei chiedervi una riflessione supplementare sul tema della diseguaglianza. Grazie, grazie infinite.
1: Grazie onorevole. Grazie. Ci sono altri? No. Darei la parola alla professoressa Baroncelli e poi all'avvocato Barberio. Professoressa.
0: Sì, ho già appunto evidenziato nella mia relazione, nella presentazione, che effettivamente c'è una sproporzione nel trattamento fra coloro che acquistano la cittadinanza essendo nati stranieri in Italia e che poi l'acquistano ai 18 anni rispetto a chi l'acquista per matrimonio o per naturalizzazione. E ho anche detto che non c'è una giustificazione a questa disparità, che anzi bisognerebbe valutare il fatto che questi reati, che come anche l'avvocato ha detto, vanno dall'omicidio all'invasione di un fondo altrui, alla diffamazione, a un uso di un software in modo irregolare, quindi sono veramente molto diversi l'uno dall'altro per gravità, siano previsti solo per chi nasce in Italia straniero e acquista la cittadinanza a 18 anni, e non c'è quindi una possibilità di valutare la minore età, che anzi di solito secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve essere valutata. Questi sono reati che magari per una diffamazione commessa non lo so, a 14 anni, ecco, uno se la porta dietro tutta la vita. E ho anche citato questa sentenza contro l'Albania della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impediva, ora in quel caso lì era una indiscrezione alla scuola della magistratura, vabbè, una cosa anche meno importante chiaramente, proprio perché in modo automatico per un furto di un ragazzo commesso a 13 anni, un furterello, insomma, proprio in un negozietto, insomma, una cosa così. Ecco, quindi sicuramente c'è una sproporzione nel come vengono trattati chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Quindi naturalizzazione significa un adulto che viene in Italia, risiede 10 anni oppure nel caso di un apolide e anche nel caso del matrimonio, e dall'altra invece dei ragazzi che hanno fatto tutto il loro percorso culturale in Italia e quindi hanno frequentato la scuola dell'obbligo e hanno avuto, se non la maturità, comunque la licenza di istruzione inferiore. Quindi non si capisce come mai addirittura ci sia un percorso più difficile, ci siano più reati nei confronti di questi soggetti rispetto agli altri. Quindi sicuramente c'è una differenza di trattamento che non è giustificata.
1: Bene. Avvocato, prego.
2: Sì, sono d'accordo con la professoressa che mi ha adesso preceduto e volevo segnalare che proprio su questo articolo 10 bis, così come è stata richiesta la sua modifica, si ampliano i reati che comportano la revoca della cittadinanza acquisita e questo determina una duplicazione di tutela, cioè prima dell'acquisto con la preclusione e dopo l'acquisto con la revoca. Io ho già inserito anche qualche suggerimento nel testo che vi ho inviato. C'è da dire che il legislatore sceglie di presidiare il sistema non solo ex ante ma anche ex post, e quindi l'estensione indiscriminata delle cause ostative ex ante appare sicuramente ridondante, ma aggiunge una barriera troppo ampia e non selettiva. C'è anche questa modifica incide sulla valutazione delle nuove preclusioni. Se il legislatore amplia la revoca per reati gravissimi, si rafforza l'impressione che queste preclusioni ex ante siano assolutamente eccessive e ridondanti. E poi c'è un altro punto su cui volevo farvi riflettere, è che l'attuale articolo 10 bis già prevede che la revoca operi solo a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza, e quindi la proposta non elimina la salvaguardia contro la politia, ma il punto critico resta e non la rafforza. E quindi diciamo che ci si sarebbe potuto attendere una più esplicita clausola anti-apolidia. Grazie.
1: Grazie avvocato. Io ringrazio sia la professoressa Baroncelli che l'avvocato Barberio. Quindi ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuto e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie avvocato.
0: Grazie a voi.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Di nuovo ben trovati dalla redazione, sono le 10:01 e andiamo subito a collegarci con l'aula del Senato, dove è in corso la lettura del processo verbale, e poi all'ordine del giorno c'è il sindacato ispettivo. Buon ascolto.
6: 54 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. In sede di replica interviene il sottosegretario di Stato per le imprese Made in Italy Bergamotto. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Camusso, Turco e Liottito, il relatore Pogliese e il sottosegretario Bergamotto. Respinto l'emendamento 01.1, gli altri emendamenti fino all'emendamento 01.6 sono dichiarati improcedibili. In sede di votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, il senatore Pierondini chiede la verifica numero legale, esperita la quale il presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 10:28 e ripresa alle ore 10:55. Ripreso l'esame degli articoli intervengono i senatori Gaudiano e Turco. I restanti emendamenti sono dichiarati improponibili o improcedibili e sono respinti con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Gli ordini del giorno G.100 e G.1000 non sono posti ai voti in quanto accolti dal Governo. I restanti ordini del giorno sono respinti. Le dichiarazioni di voto finale prendono la parola i senatori Furlan, Biancofiore, De Cristoforo, Spagnoli, Trevisi, Turco, Bergesio, Martella e Fallucchi. La votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Basso e quindi approvata il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente sospende la seduta è sospesa alle ore 12:25 e ripresa alle ore 12:29. Sulla proposta di sostituzione di un membro della Commissione Antimafia interviene il senatore Pierondini a seguire i senatori Cantalamessa, Verini, Russo, De Cristoforo, Biancofiore e Gasparri. Sullo dei lavori intervengono i senatori Pierondini e Nicita. Il Senato passa a discussione della sede redigente del disegno di legge numero 1875, istituzione del Registro Unico Nazionale di Dispositivi Medici Impiantabili. Il relatore Zullo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Interviene il sottosegretario di Stato per la Salute Gemmato. L'articolo 1 è approvato in votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Irto. In sede di votazione dell'articolo 2, il senatore Irto chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non ha il numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 13:08 e ripresa alle ore 13:31. Approvato l'articolo 2 in sede di votazione dell'articolo 3, il senatore Irto chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non ha il numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 13:32 e ripresa alle ore 15:31. Sono approvati i restanti articoli da 3 a 6. Per la dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Furlan, Magni, Ternullo, Pirro, Murelli, Zambito e Leonardi. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato passa a discussione della legge numero 1786, recante delega al Governo in materia farmaceutica collegata alla manovra di finanza pubblica. Il relatore Zullo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola le senatrici Zambito e Zampi, interviene quindi il sottosegretario Gemmato. Il Presidente invita il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla quinta commissione permanente. In sede di votazione degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti ad essi riferiti intervengono i senatori Irto, Boccia, Pirlo, Furlan, Gaudiano e Morelli, il relatore Zullo e il sottosegretario Gemmato. Posti i voti con votazione per alzata di mano, con votazione nominale elettronica ove richiesta, sono approvati gli emendamenti 1.500 e 3.300 testo 4, nonché gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge, risultando respinti, preclusi o dichiarati inammissibili tutti i restanti emendamenti ad essi riferiti. Gli ordini del giorno G3.1, G3.300, G3.301, G3.302 testo 2, G3.303 testo 2 e G3.304 non sono posti in votazione in quanto accolti dal Governo. Per la dichiarazione di voto finale prendono le parole i senatori Furlan, Magni, Ternullo, Pirro, Murelli, Zambito e Satta. Posti i voti con votazione nominale elettronica, in senso dell'articolo 120,3 del regolamento, approvato il disegno di legge numero 1786 nel suo complesso. Sugli argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Irto, Terzi, Sant'Agata, Cantalamessa e Furlan. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 19:05.
7: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2522 del senatore Fina, concernente la carenza di personale presso l'ufficio notifiche del Tribunale di Avezzano. A lei la parola.
8: Grazie Presidente. Evidenzio in apertura che per quanto siano fisiologiche le criticità segnalate dagli uffici giudiziari, non può essere ignorato l'impegno con cui questa amministrazione porta avanti le politiche di assunzione e di supporto alle articolazioni periferiche. L'amministrazione ha conseguito infatti traguardi straordinari nel potenziamento degli organici, attraverso anche lo storico provvedimento di stabilizzazione del personale PNRR avvenuto il 1 luglio del 2026, cui si aggiunge per le unità residue l'ultima proroga del contratto a tempo determinato. Nel considerare l'attuale situazione degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, deve tenersi conto che le dotazioni organiche straordinarie destinate all'ufficio per il processo hanno riguardato gli uffici giudicanti e requirenti, escludendo dal perimetro dei beneficiari proprio quegli uffici UNEP. Ciononostante, l'amministrazione porta avanti l'impegno per le politiche di rinvigorimento e potenziamento degli organici e presso il Tribunale di Avezzano, considerando anche l'effetto dei distacchi, prestano servizio effettivo 45 unità. Nell'arco temporale 22-26 presso il Tribunale di Avezzano sono state realizzate 24 assunzioni. In particolare all'UNEP presso il Tribunale di Avezzano prestano attualmente servizio un ufficiale giudiziario e 5 funzionari UNEP. Nell'arco temporale 22-26 sono avvenute 2 assunzioni di funzionali UNEP. Più in generale, per quanto concerne gli ulteriori innesti di personale di cui a breve potranno beneficiare gli uffici giudiziari del Paese, ricordo che l'amministrazione ha già attivato specifici rimedi per mitigare le scoperture di organico. Con avviso del 30 luglio 25 è stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.970 unità di personale non dirigenziale e a tempo quindi indeterminato. Queste 2.970 unità vanno inquadrate nei ruoli del Ministero della Giustizia per 370 funzionari UNEP e 2.600 assistenti, di cui sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori. Il 26 marzo sono stati assunti e assegnati nella sede di prima destinazione i funzionari UNEP. Inoltre, per il circondario di Avezzano sono stati resi disponibili 2 posti di concorso assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e sono stati assegnati 1 unità di tribunale, 1 unità alla Procura della Repubblica di Avezzano, compresa di servizio 1 ottobre 2026. Sono già stati programmati gli scorrimenti delle graduatorie capienti dei concorsi dell'area funzionari e dell'area assistenti, tra i quali rientrano anche i funzionari UNEP, fino a copertura almeno dei posti a bando attualmente non ancora coperti. Inoltre, entro la fine dell'anno potranno essere previsti gli scorrimenti delle graduatorie distrettuali che si sono formate in esito alla procedura di stabilizzazione, sempre a copertura dei posti rimasti vacanti. Concludendo, ribadisco che questa amministrazione sta cercando di attuare tutte le forme, tutte le misure strategiche per un più organico rinvigorimento degli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale. Inoltre, si segnala che il Tribunale di Avezzano, soppresso e mantenuto con varie proroghe, avrà il suo ripristino definitivo con l'approvazione del disegno di legge di natura governativa, numero 2646, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, con cui questo governo ha intenzione di stabilizzare non solo il Tribunale di Avezzano, ma anche gli altri tribunali abruzzesi, isole minori, e istituire il Tribunale della Pedemontana. L'approvazione definitiva di questo provvedimento consentirà di dotare di una definitiva e una adeguata pianta organica anche il Tribunale di Avezzano. Grazie.
7: Grazie. Interviene in replica quindi il senatore Fina. A disposizione 5 minuti, senatore.
9: Grazie Presidente, sottosegretario, senatrici, senatori. Il Tribunale di Avezzano, sottosegretario, insieme ai tribunali di Sulmona, Lanciano e Vasto, fa parte di quella categoria di tribunali che, più che essere indicati come subprovinciali, sono in realtà subiudice. Purtroppo non è un gioco di parole, ma l'amara realtà dei fatti. Tribunali da ben 14 anni aperti, ma chiusi, cioè senza piante organiche, formalmente soppressi, ma ogni giorno alle prese con la domanda di giustizia di cittadini, utenti e operatori che vi lavorano tra mille difficoltà. Basterebbe dire questo per dimostrare l'assurdità politica, giuridica e istituzionale della vicenda, ma non si può comprenderne la gravità senza evidenziare come il fatto di risultare formalmente soppressi non consente la necessaria dotazione organica degli uffici. Il Ministero dice: come faccio a inviare impiegati, cancellieri, magistrati in misura sufficiente in un tribunale chiuso? I cittadini rispondono: ma come facciamo ad ottenere giustizia se per carenza di organico la mia causa dura 10 anni, la mia azienda nel frattempo fallisce, la mia denuncia penale non ottiene una sentenza ma muore con la prescrizione? Esattamente in questo cortocircuito istituzionale si inserisce il tema dell'UNEP di Avezzano, il servizio dell'ufficio degli ufficiali giudiziari che dovrebbe avere 17 dipendenti, ma in realtà può contare su una dotazione, lei lo ha confermato, che non arriva a 5. Un servizio fondamentale perché per un difetto di notifica può saltare un'udienza e poi un'intera causa perché una carenza di organico tanto grave rende vana la tutela dei diritti. E allora per tutto questo non possiamo ritenerci soddisfatti, non solo della risposta ma in generale dell'azione del governo, perché dobbiamo andare alla radice del problema. Le faccio vedere questo manifesto, sottosegretario, che fu affisso a Avezzano l'anno scorso. Un manifesto di Fratelli d'Italia che dice: il problema è risolto. Ora, ad agosto del 2025, oltre anno fa, questo manifesto ha tappezzato la città di Avezzano. E il messaggio è: abbiamo salvato i tribunali abruzzesi. Un annuncio con il quale si dava notizia dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge a cui lei ha fatto riferimento in conclusione, di riforma della geografia giudiziaria, che avrebbe dovuto salvare i tribunali subprovinciali abruzzesi. Avrebbe dovuto. Ma non è stato così. Perché a che punto è questo DDL? Fermo alla Camera dei Deputati in attesa di giungere in aula per ottenere chissà se e chissà quando un'approvazione in prima lettura. Prima lettura a pochi mesi dalla fine della legislatura e con un percorso accidentato a causa delle profonde divisioni interne alla maggioranza tra chi vuole l'istituzione del Tribunale di Bassano del Grappa, a cui lei ha fatto ancora riferimento, e chi è talmente contrario ad essere pronto a far saltare il banco. D'altra parte, tribunali abruzzesi, tribunali delle isole, quindi un problema completamente diverso, perché sono tribunali formalmente chiusi ma sostanzialmente aperti, da un tribunale di totale nuova istituzione. Forse sarebbe stato più logico fare due provvedimenti diversi, ad hoc per quelli che vivono questa condizione. Tra appena 84 giorni, sottosegretario, i tribunali abruzzesi saranno definitivamente chiusi alla scadenza dell'ultima proroga prevista il 31 dicembre. Ora faccio qui un appello al governo e a tutti i parlamentari di maggioranza. Non ascoltate me, non ascoltate il Partito Democratico, ma ascoltate il coordinamento che riunisce i sindaci e i presidenti degli ordini degli avvocati. Ci chiedono di presentare un emendamento al DL 168-2026 in materia di giustizia in conversione alla Camera. Noi abbiamo già scritto l'emendamento e siamo pronti a depositarlo, ma siamo altrettanto pronti a rinunciare alla nostra firma, prima firma, se questo può essere utile a vederlo approvato. Noi garantiamo il nostro voto favorevole. Fatelo anche voi davanti al Parlamento e davanti ai territori che ve lo chiedono, ponendo fine a 14 anni di proroghe e carenze nelle piante organiche. C'è questo disegno di legge, c'è stato un tempo lunghissimo per approvarlo, c'è il rischio di non arrivare alla fine, salviamo con un provvedimento ad hoc più veloce, sottosegretario, i tribunali abruzzesi e delle isole e lasciamo a quel disegno di legge il tema di Bassano del Grappa, così almeno eviteremo di legare a un treno di necessità e di diritti giusti una necessità tutta politica, ripeto. Non potrà non essere d'accordo che un conto è definitivamente tenere aperti tribunali che non hanno mai chiuso da 14 anni e un conto istituire un nuovo tribunale. Distinguete questi due problemi, altrimenti arriveremo alla fine della legislatura, la legge non sarà approvata, ci sarà adesso una nuova proroga probabilmente biennale e noi ci ritroveremo dalla prossima legislatura di nuovo da capo. Grazie.
7: Grazie senatore. Prima di lasciare la parola al sottosegretario Molteni voglio salutare studenti e docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, oggi in visita al Senato. Benvenuti. Quindi il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2671 del senatore Matera concernente il trattamento in servizio volontario dei segretari comunali. A lei la parola, sottosegretario.
10: Grazie Presidente, onorevoli senatori. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene richiamata l'attenzione sulla facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni di mantenere in servizio su base volontaria e in presenza di comprovate esigenze organizzative i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile. Tale facoltà è prevista anche al fine di valorizzarne l'esperienza attraverso attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, nel limite del 10% delle capacità assunzionali dell'amministrazione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età. Con riferimento alla tematica in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare del 20 gennaio 2025 riferita al trattenimento in servizio di cui l'articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2024 numero 207, ha precisato che la disciplina non prevede la presentazione di istanze o richieste finalizzate a ottenere il trattenimento in servizio, in quanto la relativa determinazione è rimessa esclusivamente all'amministrazione in qualità di datori di lavoro. Ciò posto, per quanto di competenza, deve essere evidenziato che il segretario comunale provinciale, ai sensi degli articoli 97 e 99 del decreto legislativo 267 del 2000, è titolare di un rapporto di lavoro col Ministero dell'Interno e di un rapporto di servizio col sindaco o il presidente della provincia, cui compete la relativa nomina in ragione del rapporto fiduciario intercorrente con il titolare dell'organo di governo dell'ente. Pertanto i segretari comunali, pur intrattenendo un rapporto funzionale con l'amministrazione locale, presso la quale prestano servizio, mantengono la qualifica di funzionari statali con uno status giuridico integralmente disciplinato dalla normativa statale di riferimento. Soggiungo, con specifico riferimento ai limiti nei quali può essere disposto il trattenimento in servizio, che il Ministero dell'Interno, con la direttiva 4 marzo 2026, ha definito per l'anno 2026 il fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali. In particolare, l'articolo 1 della citata direttiva dispone che è definito, ai sensi dell'articolo 10,7 lettera A del decreto legislativo 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 213 del 2012, il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali per l'anno 2026 in 79 unità, ai fini dell'accesso in carriera di nuovi segretari per intera quota delle facoltà assunzionali. Infine è importante considerare che nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie locali, questa amministrazione non potrebbe, soprattutto nel corso del mandato del sindaco, disporre il trattenimento in servizio del segretario, titolare dell'incarico, perché tale scelta potrebbe incidere sulle prerogative del sindaco e subentrerà a seguito del rinnovo degli organi elettivi, limitandone la facoltà di effettuare autonome determinazioni in ordine al conferimento dell'incarico di segretario comunale.
7: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore Matera, a disposizione 5 minuti, senatore.
11: Grazie Presidente, grazie sottosegretario Molteni per la risposta esaustiva, convincente diciamo al 50% per quanto mi riguarda. Chi vi parla è un segretario comunale da oltre 30 anni, quindi diciamo dal di dentro probabilmente un po' la materia, non dico che la conosce, ma almeno la vive o l'ha vissuta. La legge finanziaria del 2025, la norma la 207 del dicembre 2024, ha previsto che la pubblica amministrazione potrà tenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile anche per attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, ovviamente queste su base volontaria e per esigenze organizzative non altrimenti soddisfabili. È chiaro questo fino al limite però massimo dei 70 anni di età, subordinando questo alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, nel caso specifico del Ministero dell'Interno, perché come ha precisato il sottosegretario Molteni, il segretario comunale è un dipendente del Ministero dell'Interno, anche se ha un rapporto di lavoro con il Comune, con il Sindaco, con la Provincia, con il Presidente della Provincia. Applicare questa norma ai segretari comunali, applicando questa norma, consentirebbe il differimento per esempio dell'erogazione della pensione al segretario comunale che raggiunti i 67 anni di età rimane in servizio almeno fino a che quell'amministrazione o quel sindaco resta in carica, quindi consentirebbe il differimento dell'erogazione della pensione determinando anche un risparmio sulla spesa previdenziale, ovviamente senza maggiori oneri per lo Stato, anche perché lo stipendio del segretario comunale lo paga il Comune e il Comune lo pagherebbe al segretario che permane in servizio fino a 70 anni o al nuovo segretario che andrebbe a prendere servizio. Si potrebbe prevedere per esempio la permanenza in servizio fino a che il sindaco o il segretario comunale resta nel comune ove presta in quel momento la sua attività, non necessariamente fino a 70 anni, 70 anni potrebbe essere il limite massimo. Non consentire questa possibilità ad una categoria di lavoratori, quale quella dei segretari comunali, comporta o comporterebbe anche una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici. Ad esempio questa cosa è stata prevista per i dipendenti dell'agenzia garanzia delle entrate. Il ministro Zangrilli, il ministro della pubblica amministrazione, nel 2025 ha firmato le indicazioni operative per il ricorso al trattenimento in servizio del personale fino a 70 anni, ovviamente, come dicevamo prima, per far fronte ad esigenze di tutoraggio, di affiancamento ai nuovi assunti. Questa direttiva, questa circolare del ministro Zangrillo prevede delle esclusioni. Sono escluse dall'applicazione di questa norma, per esempio, i magistrati, per esempio le forze dell'ordine, le forze di polizia, ma non ne sono esclusi i segretari comunali. Quindi, diciamo, in linea di principio la cosa potrebbe essere applicata, il Ministero dell'Interno potrebbe farlo. Ci sono sicuramente altri vincoli, quelli dei limiti della capacità assunzionale, e il Ministero dell'Interno, con una direttiva del 4 marzo del 2026, per esempio, ha definito per il 2026 il fabbisogno dei segretari comunali per il 2026 in 79 unità. Il dato viene fuori da un calcolo ovviamente di natura prettamente economica, finanziaria, di fondi a disposizione, però il dato vero è che in Italia noi abbiamo in servizio 2.820 segretari comunali per 7.895 comuni, quindi in media ogni segretario sta in circa 3 comuni italiani, con picchi molto alti, per esempio in Lombardia un segretario comunale ha più di 5 comuni, in Piemonte 5,57, in Emilia Romagna 4,92, un po' meglio va la mia Campania, dove c'è un segretario ogni 2 comuni, perché c'è l'istituto delle convenzioni. Però immaginare che un segretario comunale possa o debba lavorare in 5 comuni o in 6 comuni significa, oltre che svilire la funzione, il lavoro, la professione di segretario comunale, significa anche non rendere un buon servizio alla comunità e un buon servizio all'amministrazione per la quale si lavora. C'è il tema che probabilmente si incide sulle capacità assunzionali del Ministero, che non dovrebbe superare il 10%, diciamo, come limiti della capacità assunzionale. Questo potrebbe essere superato ovviamente prevedendo, come dicevo prima, la opzione, la facoltà o la possibilità che quando cambia il sindaco, e quindi potrebbe cambiare il segretario comunale, o quando per qualche altro motivo il segretario che raggiunge i limiti di età, che resta in servizio fino a 70 anni, se va via prima, in quel caso insomma si prende chi sta in disponibilità o un nuovo segretario. Quindi di fatto, pagando lo stipendio, il comune incide relativamente sulle capacità assunzionali, sulle somme che il Ministero deve appostare o mettere a disposizione per questo tipo di attività. Ripeto, io sono un segretario comunale, ho fatto il sindaco per 15 anni, quindi ho avuto in qualche modo anche a che fare, stando dall'altra parte, con i segretari comunali e con il lavoro dei segretari comunali. Sarebbe necessario sicuramente una modifica, un'integrazione, un miglioramento, una revisione delle normative vigenti per rifare il calcolo sulle capacità assunzionali. A questo punto chiedo al sottosegretario di farsi portavoce presso i competenti uffici del Ministero, di avviare eventualmente un tavolo di trattativa, un tavolo di confronto tra il Ministero, l'ANCI che rappresenta i comuni italiani, l'UPI che rappresenta le province, e i rappresentanti, i sindacati di categoria dei segretari comunali, per verificare se c'è la possibilità di migliorare questo trend, che è solo negativo per la funzionalità e il funzionamento degli enti locali, prevedendo e lasciando la possibilità a chi ha raggiunto i 67 anni di età di rimanere in servizio ancora per un po', per rendere un buon servizio e facendo risparmiare la pubblica amministrazione. Grazie.
7: Grazie senatore Matera. Si è così concluso quindi lo svolgimento delle interrogazioni. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 10 e 35 minuti.
2: La proposta di legge numero
1: 2825. Ore 10 e 35 minuti, ripartiamo con la Camera e le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. Buon ascolto.
2: Davide Bergamini, Semenzato, Grimaldi, Benzoni, Auriemma, Paolo Emilio Russo, Maffioli, Ascani e Durzì. Dopo una sospensione dalle 10.20 alle 10.50, la Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo 3, comprensivo degli allegati, con conseguente reiezione di tutte le proposte emendative ad esso riferite. Dopo una sospensione dalle 11.47 alle 11.57, l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, approva l'articolo 8. Sono intervenuti i deputati Bonafè, Zaratti, Grippo e Baldino. Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Riccardo Ricciardi e, per richiamo al regolamento, il deputato Bignami. La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Salvini, Lollobrigida, Bernini e Abodi. Intervengono i deputati Forattini, Ferrari, Faraone, Montemagni, Borrelli, Caramiello, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Cavo, Semenzato, Tassinari, Bicchielli, Ruffino e Pastorino. La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.17. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e comunica la trasmissione dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3131. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Davide Bergamini. La ministra

0: Alberti Casellati esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti alla proposta di legge numero 2822B. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Sono intervenuti i deputati Borrelli, Alfonso Colucci, Fornaro, Maggi, Carmina, Berruto, Pavanelli, Di Biase, Boldrini, Roggiani, Dell'Olio, L'Abbate, Baldino, Scotto, Cuperlo, Ciani, Barbagallo, Casu, Scarpa, Furfaro, Stumpo, Toni Ricciardi, Pellegrini, Quartini, Alifano, Pierro, Ravetto, Sasso, Furgiuele, Pozzolo e Ferrari. Intervengono per richiami al regolamento i deputati Maggi, Auriemma, Fornaro e Zaratti. Il Presidente rende precisazioni. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli, Michelotti, Orrico e Carotenuto. La seduta termina alle 19.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 ottobre 2026.
1: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che a sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 74, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che nella seduta di mercoledì 7 ottobre 2026 la settima commissione permanente ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge di iniziativa della senatrice D'Elia. Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture, con l'assorbimento della seguente proposta di legge Amendola. Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture nella provincia di Potenza. Colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Colleghi, passiamo all'ordine del giorno. Il nostro ordine del giorno oggi reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, la numero 2822B, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Tutto ciò premesso, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Maggi. Prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Abbiamo provato in tutti i modi a dirvi di fermarvi, a pregarvi di evitare al nostro Paese di avere ancora una volta una legge elettorale incostituzionale. La legge che in una democrazia rappresentativa è la regola fondamentale per dare peso e valorizzare il voto dei cittadini oppure per neutralizzarlo. Voi avete risposto chiamando fiducia a quello che è un ricatto, palesemente. Colleghi della maggioranza, sapete perfettamente che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe i voti per essere approvata. Lo dimostrano i vostri colleghi che anche oggi vi controlleranno mentre votate. Chiamate stabilità lo strapotere. Chi vince ottiene un premio che lo trasforma da minoranza nel Paese in maggioranza schiacciante in Parlamento. E questa è una torsione antidemocratica. Lo sarà anche se andrà a premiare le opposizioni. Chiamate indicazione del Premier quella che è una lesione manifesta delle prerogative del Capo dello Stato. Chiamate legge elettorale un tentativo maldestro di fare una riforma costituzionale senza passare da un referendum, senza sottoporvi al voto dei cittadini per paura di essere ancora una volta bocciati. Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne. Avete rinunciato al principio della parità di genere, avete reso nazionale il voto del Senato, avete inserito delle false preferenze, avete quadruplicato le firme necessarie per potersi presentare e avete impedito di raccoglierle con lo SPID, lo strumento che milioni di italiani usano ogni giorno per migliaia di pratiche amministrative. E noi con la non violenza abbiamo provato ad usare il nostro corpo per aprire un dialogo istituzionale con il potere, che siete voi. Oltre 130 persone si sono aggiunte al mio digiuno, quasi 40.000 hanno firmato il nostro appello al Presidente della Repubblica, ma le vostre porte sono rimaste chiuse e noi confidiamo ancora nelle valutazioni che farà nelle prossime ore il Presidente della Repubblica. Non tornerò su tutti gli articoli della Costituzione che questa legge calpesta, il 3, il 48, il 49, il 51, il 56, il 57, il 58, il 92 e il 94. Oggi vi chiedo, con la forza che ci rimane, di fermarvi al primo articolo della Carta. L'Italia è una Repubblica democratica. Questa riforma elettorale porta l'Italia nel vicolo cieco delle democrazie illiberali, segna da questo punto di vista l'avvio di un cambio di regime. Cari colleghi, ma soprattutto colleghe, voi sapete che ho ragione, sapete che il vostro ruolo votando sì da domani sarà umiliato, che non conteranno più nulla i parlamentari di opposizione e neppure quelli di maggioranza, perché il Parlamento sarà eletto per trascinamento del capo o della capa. Abbiate un sussulto, disobbedite. Pensate ai vostri elettori, ai vostri genitori, alle vostre famiglie, ai vostri figli e fate la cosa giusta, non per me, non per noi, per loro, per la democrazia. Siete ancora in tempo, onorate il vostro mandato di parlamentari, che non deve avere alcun vincolo. Usate il potere che la Costituzione vi garantisce. Senza alcun vincolo, senza sottostare ad alcun ricatto. Noi voteremo no e speriamo che anche voi abbiate il coraggio di farlo per il Paese. Ve lo assicuro, ne sareste orgogliosi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Dieter Steger. Ne ha facoltà, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che cambia una legge elettorale per una minoranza linguistica si apre inevitabilmente una fase di incertezza, perché quando cambiano le regole della rappresentanza una minoranza si pone una domanda molto semplice: saremo rappresentati anche domani come lo siamo oggi? Abbiamo ancora voce nelle istituzioni della Repubblica? È con questa consapevolezza che abbiamo seguito fin dall'inizio l'iter dell'atto Camera 2822. In prima lettura avevamo scelto un'astensione che io definii costruttiva. Avevamo riconosciuto i passi avanti, ma avevamo anche indicato con chiarezza le garanzie che ritenevamo ancora necessarie. Nel frattempo il testo è cambiato, il confronto parlamentare ha prodotto risultati concreti e sono state introdotte ulteriori garanzie. Per quanto riguarda specificamente le minoranze linguistiche del Trentino Alto Adige Sud Tirol, vi sono alcuni risultati che considero decisivi. Il primo è il mantenimento dei collegi uninominali anche per la Camera dei Deputati. È una scelta importante perché conserva il rapporto diretto tra territorio ed eletto e soprattutto riconosce che in una regione caratterizzata dalla presenza di minoranze linguistiche la rappresentanza non può essere ridotta a una mera operazione aritmetica. Un inciso è necessario a questo punto, sui collegi del Senato, in particolare sulla Bassa Atesina. In prima lettura un emendamento approvato dalla Camera aveva ridisegnato il collegio senatoriale Bolzano-Bassa Atesina dividendo il comprensorio della Bassa Atesina. Per noi non era una questione marginale. Durante il fascismo alcuni suoi comuni furono separati dall'Alto Adige-Sud Tirol e aggregati alla provincia di Trento. Nel dopoguerra la loro riunificazione all'Alto Adige-Sud Tirol divenne una delle battaglie simbolicamente più importanti della minoranza tedesca. Per questo dividere nuovamente la Bassa Atesina non poteva essere considerato un semplice esercizio di geografia elettorale. Al Senato siamo intervenuti con un nostro emendamento e abbiamo individuato una soluzione diversa. I collegi vengono ridisegnati, ma la Bassa Atesina rimane unita. Tutti i suoi comuni vengono inseriti nel collegio di Merano. È un compromesso, sì, ma è un compromesso che tutela ciò che per noi è essenziale: l'unità territoriale della Bassa Atesina. Il terzo elemento riguarda la partecipazione delle minoranze linguistiche e la distribuzione dei seggi proporzionali. La nuova disciplina prevede che una lista rappresentativa di una minoranza linguistica possa partecipare alla distribuzione dei 3 seggi proporzionali della regione se raggiunge il 20% dei voti su base regionale oppure se vince almeno un collegio uninominale. Anche questa è una garanzia importante, perché riconosce un principio semplice: il radicamento territoriale reale di una minoranza deve avere un valore anche nella sua rappresentanza parlamentare. Una lista che dimostra, attraverso i voti dei cittadini, di essere maggioritaria in un collegio non può essere esclusa dalla distribuzione proporzionale soltanto per effetto di una soglia matematica regionale. Ma c'è un altro elemento, un ultimo elemento per me molto importante, ed è quello che consente di guardare non soltanto alle prossime elezioni, ma anche alle generazioni che verranno. Mi riferisco allo scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria. In prima lettura avevo presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo, in presenza di modifiche della legislazione elettorale incidenti sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche del Trentino, Alto Adige e Südtirol, ad attivare il confronto con la Repubblica d'Austria. Non era una richiesta formale. Nasceva dalla storia stessa della nostra autonomia, dalla sua dimensione internazionale. E quell'impegno assunto dal Parlamento è stato rispettato dal Governo. La Farnesina, attraverso il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha trasmesso formalmente la nota al Governo austriaco. Il Governo austriaco ha risposto sempre formalmente, esprimendo una valutazione positiva delle nuove disposizioni sotto il profilo della tutela e della rappresentanza delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige e Südtirol. Questo passaggio, a mio avviso, ha un valore che va ben oltre questa legge elettorale, perché la tutela della nostra rappresentanza parlamentare non rimane affidata soltanto agli equilibri politici del momento, ma viene nuovamente ricondotta alla cornice internazionale che accompagna e garantisce l'autonomia dell'Alto Adige e Südtirol. Ed è questo il punto decisivo: la tutela delle minoranze non può dipendere dalla benevolenza di una maggioranza politica, deve poggiare sul diritto, sulla Costituzione, sul nostro statuto di autonomia e sugli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana. Perché c'è una differenza fondamentale tra una concessione e una garanzia. Una concessione dipende dalla volontà di chi la concede. Una garanzia è un diritto sul quale una minoranza deve poter contare anche quando cambiano maggioranze, i governi e le stagioni politiche. Ed è proprio questo il valore che attribuiamo allo scambio di note tra Roma e Vienna. Una garanzia per il presente, ma soprattutto una garanzia per il futuro. Per questo desidero esprimere un ringraziamento al Governo, in particolare al vicepresidente Tajani, alla ministra Casellati, al ministro Lollobrigida, al ministro Calderoli, per l'attenzione e la disponibilità dimostrate nel corso di questo complesso iter legislativo. Signor Presidente, oggi il percorso parlamentare ci consegna risultati concreti. Sono stati mantenuti i collegi uninominali alla Camera, abbiamo salvaguardato al Senato l'unità territoriale della Bassa Atesina, è stata rafforzata la possibilità per le minoranze linguistiche di partecipare alle distribuzioni dei seggi proporzionali, sono state ripristinate le disposizioni sulla rappresentanza di genere che rafforzano il principio di una partecipazione equilibrata alla rappresentanza politica e soprattutto è stato realizzato lo scambio di note tra Italia e Austria che avevamo richiesto, rafforzando anche nella sua dimensione internazionale la tutela della nostra rappresentanza parlamentare. Per questo oggi il nostro voto cambia, ma non cambia la nostra posizione, anzi proprio la coerenza con quanto avevamo affermato in prima lettura che ci conduce oggi al voto favorevole. E rivolgendomi ai nostri cittadini sudtirolesi, alla minoranza tedesca ladina del nostro paese, posso assicurarli che le garanzie sono state rafforzate, gli impegni sono stati rispettati, le condizioni che avevamo posto sono state soddisfatte e allora possiamo affermare con convinzione che questa legge elettorale non indebolisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche tedesche e ladina dell'Alto Adige e Südtirol, la tutela, la consolida e la proietta nel futuro. Per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei esprimerà voto favorevole all'Atto Camera 2822. Noi non abbiamo chiesto privilegi, abbiamo chiesto garanzie. Garanzia affinché anche una minoranza numericamente piccola possa continuare ad avere una voce forte e legittimata nel Parlamento della Repubblica. Una garanzia per oggi e soprattutto una garanzia per domani.
1: Grazie. Grazie onorevole Steger. Colleghi, prima di andare avanti, prego tutti i colleghi di fare silenzio. Quindi, per favore, a destra, a sinistra, al centro, dall'alto in basso, facciamo silenzio. Così andiamo avanti. Bene, chiesto di intervenire l'onorevole Ziello, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Difficilmente si vedono tutte queste telecamere e tutte queste fotocamere quando il Parlamento è chiamato a votare alcuni provvedimenti, soprattutto quelli che riguardano la vita reale degli italiani, che questa legge elettorale non tratta, perché questo provvedimento si occupa soltanto di garantire le posizioni di alcuni che hanno fatto degli accordi sottobanco per garantirsi la poltrona nella prossima legislatura. Non si parla e non c'è questa attenzione mediatica convocata dalla Camera dei Deputati quando il Parlamento è tenuto a votare provvedimenti che riguardano il caro energia, il caro carburanti, i rincari sul carrello della spesa che stanno devastando i portafogli di milioni di famiglie italiane mentre qui parlate di legge elettorale. Ma entrando nel merito di questo provvedimento, siamo giunti all'epilogo di una battaglia che purtroppo Futuro Nazionale in parte ha perso e in parte però ha vinto. E dico questo perché se nella legge elettorale sono spuntate delle preferenze meticce, lo si deve soltanto al generale Vannacci che ha richiamato il centrodestra ad alcune promesse che aveva fatto negli anni passati. E dico questo perché nel testo originario non c'era traccia delle preferenze, caro onorevole Donzelli, altro che sovranità popolare. E con il meccanismo però dei capilista bloccati, che Fratelli d'Italia purtroppo ha dovuto subire, perché noi sappiamo che il presidente del Consiglio Meloni voleva fare di più sulle preferenze evidentemente, ma con il ricatto portato avanti dalla Lega e da Forza Italia e da noi moderati che l'hanno fatta andare sotto in prima lettura a Montecitorio, è stata costretta a utilizzare la tecnica dei capilista bloccati, con la quale nella prossima legislatura la stragrande maggioranza dei parlamentari non saranno il frutto di preferenze, ma sempre di scelte delle segrete stanze, delle segreterie dei partiti politici, perché i capilista bloccano lo scorrimento degli altri candidati. Ma noi, siccome vogliamo che i futuri parlamentari di Futuro Nazionale saranno eletti in chiave maggioritaria con le preferenze, saremo costretti a utilizzare queste gabbie folli delle pluricandidature che voi avete inserito per dare il diritto ai futuri parlamentari del nostro partito di essere eletti con le preferenze, signor Presidente. E però purtroppo abbiamo anche perso in questa battaglia, perché in questa legge elettorale continua a esserci quella deriva wok che ha contagiato il centrodestra, che viene dalla sinistra, ovvero continua a esserci l'alternanza di genere all'interno di questa legge elettorale, continuano ad esserci i capilista bloccati, il cui binomio di fatto crea delle profonde storture rispetto a certi valori e a certi ideali della destra. E in più, quando si dice Futuro Nazionale è una stampella della sinistra, bisogna ricordare che in questa legge elettorale, grazie all'intervento dell'onorevole Donzelli, ci sono futuri leader della prossima legislatura come Fratoianni, Bonelli, Calenda e Renzi, che a differenza di Futuro Nazionale non dovranno raccogliere le firme per presentarsi. Avete inserito addirittura, sempre per il tramite dell'onorevole Donzelli, perché questa legge elettorale è il Donzellum, non è lo Stabilicum né il Melonellum, è il Donzellum, ha inserito l'esonero per questi leader politici di sinistra che non dovranno raccogliere le firme perché, si dice, perché hanno costituito un gruppo parlamentare. Ma la bellezza della norma Donzelli, dal suo punto di vista, che colpisce l'unico partito di destra che all'opposizione ma crea un privilegio a questi partiti di sinistra, è che loro hanno un gruppo parlamentare. È vero, loro hanno un gruppo parlamentare, ma il gruppo parlamentare loro ce l'hanno in deroga dal regolamento della Camera dei Deputati, perché non sono 20 deputati. Quindi abbiamo un centrodestra moderato che ha confermato essere vicino alla sinistra, perché anziché aiutare un partito di destra va a creare un meccanismo di privilegio a partiti di sinistra che dovrebbero essere avversari politici del centrodestra. E noi con rammarico, vede Presidente, siamo costretti a seguito di queste donzellate a votare contro questa legge elettorale. Noi avremmo voluto votare a favore della fiducia su questa legge elettorale, avremmo voluto votare a favore del voto finale, ma con questi contenuti per un partito di destra come Futuro Nazionale, di destra vera, è impossibile accodarci al centrodestra. Siamo costretti a votare contro. E quando si dice Futuro Nazionale vota insieme alla sinistra, e non è così. Non è così, cari colleghi e care colleghe, perché qui tutti voi inseguite Vannacci, e la sinistra, se ha riscoperto l'importanza delle preferenze, che lo ha dimostrato nella seconda lettura al Senato, perché qui a Montecitorio non aveva presentato alcun emendamento per introdurre le preferenze, lo si deve soltanto al generale Vannacci, che vi ha inchiodato sulla promessa che avevate fatto agli elettori di introdurre le preferenze con l'emendamento che avevamo presentato e su cui siete andati sotto sul vostro, e ovviamente sul nostro abbiamo avuto soltanto i voti favorevoli da parte di Fratelli d'Italia, li ringraziamo da questo punto di vista perché non ci aspettavamo diversamente, ma abbiamo avuto la riprova che il centrodestra, tranne Fratelli d'Italia, non voleva queste preferenze. E vado a conclusione, Presidente. Sappiamo bene che in questa legge elettorale, come soglia per ottenere il premio di maggioranza, come percentuale, è previsto il 42%. Tutti i sondaggi, a prescindere da chi vive nella bolla del palazzo, che continua, diciamo, a ostinarsi a parlare di voto utile piuttosto che di svuotamento Vannacci, dicono che il centrodestra senza Vannacci non può ottenere la soglia in grado di ottenere il premio di maggioranza e vincere le prossime elezioni per governare il Paese. Io lo dico anche qui, visto che evidentemente gli appelli che ha fatto il nostro leader più volte sono caduti nel vuoto. Noi siamo pronti ad un dialogo, perché per noi la priorità è non far tornare a guidare la nazione i vari Bonelli, Fratoianni, Conte, Schlein della situazione. Però serve da parte vostra rispetto, serve un'interlocuzione programmatica, perché a differenza del campo largo il programma noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete, ed è arrivato il momento, a mio avviso, di avviare un'interlocuzione seria per capire se ci sono le condizioni per questa alleanza, perché la priorità deve essere quella di tenere a casa questi signori che farebbero soltanto più danni della grandine. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Ministra, il gruppo di Italia Viva e Casa Riformista voterà convintamente contro questa legge elettorale. Eppure oggi tiriamo un sospiro di sollievo, perché finalmente dopo 6 mesi questo Parlamento non sarà più ostaggio della maggioranza e del vostro governo, che ci ha obbligato a occuparci esclusivamente di legge elettorale e dei vostri interessi personali anziché dei problemi degli italiani. Perché da quando il vostro governo ha perso il referendum con una sonora bocciatura sulla riforma della giustizia da parte degli italiani, l'unica preoccupazione di Giorgia Meloni è stata come assicurarsi di tornare a Palazzo Chigi, come conservare la propria poltrona cambiando le regole del gioco, cambiando la legge elettorale. E allora ci sono state riunioni su riunioni di maggioranza sul ballottaggio, sulle soglie, sulle preferenze, per capire cosa conveniva di più a Salvini, cosa conveniva di più a Tajani, con lo spettro di Vannacci che si agitava dietro le quinte. Eppure, vedete, voi avete raccontato agli italiani anche su questa legge elettorale l'ennesima bugia. Avete voluto far credere agli italiani che cambiavate la legge elettorale a un anno dalle elezioni per dare più stabilità al paese, tanto che l'avete voluta chiamare Stabilicum. Ed è una grossa bugia, perché non solo non succederà necessariamente con questa legge elettorale, perché sappiamo bene che se nessuna delle due coalizioni raggiungerà il 42% alla Camera e al Senato non scatterà il premio di maggioranza e quindi sarà un proporzionale puro, ma anche perché al di là delle leggi elettorali esiste poi la politica ed è paradossale che il vostro governo abbia occupato questo Parlamento per 6 mesi sulla legge elettorale per dare stabilità al Paese e al tempo stesso si vantava di essere il governo più longevo della storia. Segno evidente che anche con il Rosatellum si poteva ottenere la stabilità, anche se in quel caso ci siete riusciti perché nel 2022 il centro-sinistra è arrivato diviso alle elezioni e ha garantito alla Meloni purtroppo la vittoria nonostante i voti del centro-sinistra fossero maggiori, ma la prossima volta il centro-sinistra non ripeterà lo stesso errore, allora Giorgia Meloni cerca di cambiare le regole del gioco. E guardi, Ministra, è veramente ormai evidente il vostro scollamento dalla realtà, come voi siate chiusi dentro al vostro palazzo, perché siete stati capaci di festeggiare a Bari il record di longevità del governo in pompa magna, mentre a 100 chilometri di distanza a Taranto, quello stesso giorno, 2.500 persone dell'ex Silva di Taranto venivano licenziate. E allora, Ministra, le dico che cosa è successo nel Paese, fuori dal palazzo, se non ve ne siete accorti in questi 6 mesi in cui ci avete tenuto impegnati con la legge elettorale. È successo che la benzina è al massimo storico e il governo non ha rinnovato nemmeno, non dico l'abolizione delle accise che aveva promesso, ma nemmeno quella riduzione minima delle accise che aveva garantito negli ultimi mesi. È successo che il prezzo della benzina è tornato a salire, anche quello di Eni, nonostante i tanti annunci di Giorgia Meloni. In questi 6 mesi è successo che 7 milioni di italiani impiegano un terzo del loro stipendio purtroppo per pagare l'affitto e le rate del mutuo, non resta altro per provvedere alle proprie esigenze. È successo che con il rincaro della benzina il carrello della spesa costa il 30% in più agli italiani. È successo che quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe e non hanno i soldi per rivolgersi al privato. È successo con il vostro governo che la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico, il 43,5%, e la destra, che aveva promesso di tagliare le tasse, non soltanto non ha tagliato le tasse e le ha aumentate, ma ora Giorgia Meloni ci spiega che è una cosa positiva che la pressione fiscale sia al record storico, che dobbiamo ringraziarla, essere contenti, le manderemo dei fiori a casa, ringrazieremo lei di tasse Meloni per aver aumentato le tasse alle imprese e alle famiglie. E allora voi vi occupate di legge elettorale, sì, ma siccome siete divisi anche su questo in maggioranza, per ottenere il voto finale, dopo essere andati sotto a voto segreto qualche mese fa in quest'aula proprio sulla legge elettorale, avete messo 3 fiduce in 3 giorni. E guardate, Ministra, non mi scandalizza che abbiate messo la fiducia, perché è consentito e perché l'abbiamo fatto anche noi, quindi figuriamoci se mi scandalizza. Mi scandalizza però la vostra ipocrisia, perché io ricordo bene cosa ci avete scagliato contro verbalmente e fisicamente in quest'aula quando l'abbiamo fatto noi. Ricordo bene Giorgia Meloni nel 2017, quando il governo Gentiloni mise la fiducia su Rosatellum, invocare il Presidente della Repubblica, dire che se la maggioranza non aveva i voti dei suoi parlamentari non poteva certo pensare di avere i voti degli italiani, e ora, senza neanche provare un brivido di vergogna, mettete ben 3 fiduce. Con la differenza che allora il Rosatellum venne votato anche da un pezzo delle opposizioni, venne votato con i voti di Forza Italia e della Lega, mentre oggi questa legge elettorale passerà solo con i voti della vostra maggioranza e con la fiducia messa dal vostro governo, nemmeno un voto di opposizione. E allora avete cambiato idea sulla fiducia? Avete cambiato idea sulle preferenze, perché quando con l'Italicum c'erano i capolista e le preferenze piedavate allo scandalo, al fatto che gli italiani non potessero scegliere i loro rappresentanti, che fossero tutti nominati nelle segrete stanze dei partiti, e ora fate la stessa cosa, anzi la peggiorate, perché togliete anche il tema delle norme antidiscriminatorie per le donne. E del resto ci avete abituato a cambiare fiducia su tutto. Giorgia Meloni ha cambiato fiducia sull'abolizione, ha cambiato posizione sulla fiducia, sulle preferenze, ha cambiato posizione sul Jobs Act, sulle trivelle, sulle unioni civili, sull'abolizione delle accise. Su una cosa Giorgia Meloni non ha cambiato idea e con insistenza dal primo giorno persegue la sua strada: sul boicottare la partecipazione delle altre donne. Perché guardi, Ministra, che una ministra donna e una presidente del Consiglio donna festeggino gli 80 anni dal primo voto delle donne, dalla prima volta in cui le donne sono state elette, eliminando le norme antidiscriminatorie dalla legge elettorale, è una cosa gravissima. Perché quando Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio, io ho guardato come un fatto positivo questa novità, la prima donna a Palazzo Chigi. Ho detto bene, sarà una donna che grazie alla sua responsabilità aprirà le porte, aprirà le strade ad altre donne. E invece da quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne, lo fa anche con questa legge elettorale. E non sono preoccupata per me o per il mio gruppo, perché Italia Viva è l'unico partito che ha in Parlamento più donne che uomini, che ha due capogruppo donna alla Camera e al Senato, e Renzi ha già detto che avremo più donne in lista di uomini. Ma sono preoccupata, e glielo dico, caro collega, senza bisogno che faccia ironia, perché noi siamo con un governo in cui il vicepresidente del Consiglio Tajani misura l'affidabilità delle donne in base a quanto sono lunghe le loro gonne, ok? E c'è il generale Vannacci che si permette di dire, a proposito di dignità delle donne, collega Ziello, che le donne le preferisce senza gonna. E allora io penso che in questo Parlamento ci sia bisogno di più donne, mentre possiamo fare a meno di uomini che la pensano come loro, sinceramente. E allora, caro governo, votatevela voi questa legge, votatevela da soli, non avrete i nostri voti, perché potete cambiare tutte le leggi elettorali del mondo, ma perderete la prossima volta, e noi vi aspettiamo alle urne, perché l'unica cosa che non avete cambiato è cambiare in meglio la vita degli italiani in questi 4 anni, avete migliorato solo le vostre, le vite e quelle dei vostri amici.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alessandro Colucci, e ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. In questi anni il Governo Meloni è stato il più stabile della storia repubblicana, il più stabile d'Europa, e abbiamo dimostrato che la stabilità è un valore, perché rende il Paese più forte, perché permette alla coalizione che ha vinto le elezioni di realizzare il programma. Grazie alla stabilità abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Abbiamo favorito la crescita occupazionale, 1.300.000 posti di lavoro in più, superando in Italia gli occupati di 24 milioni di unità. Con la riforma fiscale, dove abbiamo semplificato e abbiamo abbassato le tasse per i redditi fino a 28.000 euro da 25 a 23% l'IRPEF, per i redditi da 28.000 euro a 50.000 euro la riduzione da 35% a 33% dell'IRPEF. Grazie alla stabilità siamo riusciti a far fare rinnovi dei contratti collettivi nazionali che hanno incrementato i redditi. Nel mondo della scuola 912 euro, nel mondo della sanità 380 euro in più al mese. È di ieri la notizia dell'incremento per i dirigenti sanitari da 393 euro a 560 euro. Nell'ambito della difesa e della sicurezza 200 euro mensili in più. E sul fronte dell'immigrazione, grazie alla credibilità, all'autorevolezza, alle intese con i paesi di provenienza e di transito, siamo riusciti a abbassare dell'80% gli sbarchi dal 2023 ad oggi, a aumentare i rimpatri del 60% dal 21 al 25. E poi la famiglia, un tema a noi moderati molto caro. Siamo riusciti ad incrementare il bonus mamme di 240 euro all'anno e abbiamo aumentato i congedi parentali dal 30% all'80%. Solo alcuni esempi di cosa vuol dire stabilità, ed è per questo che con questa legge elettorale vogliamo creare le condizioni per garantire stabilità e governabilità indipendentemente da chi vincerà, e respingiamo le accuse che ci vengono rivolte che la maggioranza ha fatto questa legge per costruirsi un vestito su misura per continuare a governare, anche perché a sostegno di quanto viene affermato, noi governiamo in questa legislatura grazie a una legge che favorisce la governabilità. Non è vero. Sanno tutti i colleghi che nel 2022 siamo riusciti ad avere una maggioranza perché il campo largo era diviso. Una situazione irripetibile e straordinaria, tant'è che 35 collegi uninominali sono stati vinti al centrodestra con meno del 40%. Tutti dovrebbero essere contenti di questa legge. Respingiamo anche l'accusa secondo la quale non c'è stato un confronto in Parlamento, ma abbiamo depositato due testi di legge. Abbiamo apportato numerose modifiche grazie all'osservazione anche dell'opposizione, di costituzionalisti. C'è stato un grande lavoro, per cui ringrazio il Presidente della Commissione Pagano, relatore insieme a me, l'altro relatore Igor Iezzi, il portavoce dei relatori, l'amico Angelo Rossi, il Ministro Casellati, che è sempre stato in Commissione con noi. C'è stato un lavoro complessivo che ha migliorato questa norma. E poi respingiamo la narrazione secondo la quale ci siamo occupati solo di legge elettorale, perché in questi mesi parallelamente abbiamo fatto interventi per riuscire a completare il lavoro sul PNRR. Siamo intervenuti sul salario giusto e sulla sicurezza sul lavoro, rafforzando la tutela per i lavoratori. Abbiamo varato il piano casa, siamo intervenuti sul caro energia con interventi sulle accise intese con gli operatori e stiamo già lavorando sulla legge finanziaria. Allora la verità è un'altra: l'opposizione dovrebbe spiegare quali sono le contrarietà a una legge elettorale che garantisce governabilità. Chi riesce a ottenere il 42% ottiene 220 deputati e 135 senatori. Certo, immaginiamo che qualcuno dall'opposizione speri nel pareggio, all'interno del quale si annidano opacità e accordi di palazzo che noi respingiamo, perché crediamo che gli italiani non meritino questo, ma meritano che ci sia rispetto del voto che esprimono. E poi il cuore della legge elettorale, la trasparenza, la chiarezza. Tutti sapranno quale sarà la coalizione che si presenterà alle coalizioni, alle elezioni, le diverse coalizioni che si presenteranno, il programma che verrà depositato. Tutti gli elettori sapranno cosa sosterrà in fase di governo quella coalizione. E poi l'indicazione del Premier. Ma cosa c'è di più chiaro che dire agli italiani: se vinceremo noi, il Premier sarà questo? È chiaro che per noi è un momento di chiarezza che rispetta la Costituzione, perché le prerogative del Presidente della Repubblica non vengono assolutamente violate, ma parlare con chiarezza ai cittadini per noi è fondamentale. E poi le preferenze. Almeno il 50% dei parlamentari verranno eletti con le preferenze, un tema per noi moderati fondamentale. Anche i partiti piccoli avranno la possibilità, replicando le candidature in capolista, di fare leggere parlamentari con le preferenze. E il tema delle donne, ho ascoltato molto in questi giorni sul tema del rispetto di genere all'interno del Parlamento, i partiti hanno la piena responsabilità di candidare le percentuali di donne che reputano opportuno, possono arrivare a 50-60%, non c'è bisogno una norma per avere il Presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni. È stata la politica e i partiti che hanno deciso di avere la prima volta nella storia d'Italia un Premier donna. E allora io credo che la verità è un'altra. Il campo largo è contro la trasparenza e la chiarezza di questa legge elettorale, perché è diviso su tutto. È diviso sulla politica estera, è diviso sulle riforme del lavoro, sul fisco. La vedono in modo totalmente diverso sul nucleare, sull'eolico, ma sulle stesse alleanze che non sono ancora chiare. E poi sul candidato Premier, perché ovviamente questa è la più grande divisione che c'è nel campo largo. L'unico elemento che li fa stare insieme è l'obiettivo di vincere contro il centrodestra e non di certo per governare bene il Paese. Al centrosinistra piace il pareggio, piacciono gli inciuci, piacciono gli accordi di palazzo, o l'arrivo del tecnico sconosciuto fino a quel momento che riesca a sistemare un po' tutti gli equilibri. Ecco, la nostra scelta è invece quella di superare queste opacità e dare all'Italia chiarezza, e dare all'Italia trasparenza, serietà e la certezza che non ci sarà spazio per ribaltoni, trasformismi e inciuci. Credo che sia la prima volta in cui una maggioranza fa una legge elettorale a esclusiva tutela della scelta degli elettori, e a nome di Rete interessa sempre e solo fare gli interessi degli italiani. Per questo voteremo convintamente questa legge elettorale. Grazie.
7: Grazie a lei. Colleghi, prima di andare avanti, ribadiamo l'appello di prima. Per favore, silenzio per chi sta in aula, così ascoltiamo gli oratori. E adesso è il momento dell'onorevole Angelo Bonelli. Prego.
8: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il governo Meloni Anzi, la maggioranza del governo Meloni sta vivendo un momento delicato. Ci troviamo di fronte a una sorta di guerra dei roses, ovvero la notte dei lunghi coltelli, a tal punto che questa maggioranza, con il governo assolutamente schierato, e ce ne saranno ancora di più di ministri in Parlamento, è stato costretto a mettere ben 3 fiducie perché non si fidano l'un dell'altro. Ma su che cosa non si fidano? Su uno strumento fondamentale per il funzionamento della nostra democrazia, ovvero la legge elettorale. Però, vedete, quello che trovo sconcertante è che nel paese che ha i salari più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa, le liste di attesa nella sanità pubblica che impediscono a 5,8 milioni di persone di accedere a cure specialistiche, i territori devastati dalla crisi climatica, la carenza del trasporto pubblico, pensioni e tante altre questioni, ma la carenza di investimenti pubblici nella scuola, abbiamo qui. Guardate, se io fossi il regista farei inquadrare il parterre del governo. Abbiamo il ministro del turismo che oggi è impegnato qui a occuparsi di legge elettorale. Abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica. Abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Ministro Nordio, quale grande priorità la legge elettorale per lei? Il ministro della cultura che sta qui a presidiare la legge elettorale invece di occuparsi di cultura e di far funzionare le attività, le infrastrutture culturali del nostro paese, ma ne verranno tanti altri tra poco. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla presidente Meloni che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda. Siete diventati bugiardi seriali, in primis la Presidente del Consiglio. Vi dimostrerò perché siete diventati bugiardi seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti, ringraziando l'ENI. Abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti fiscali e ha alzato il costo dei carburanti. Il punto è che queste società fanno sempre le politiche con i soldi degli italiani, hanno incassato miliardi e miliardi di profitti in questi anni e voi non avete fatto nulla, avete consentito che i carburanti schizzassero verso l'alto, avete consentito che le bollette schizzassero verso l'alto, ma non è finita la serialità delle vostre bugie. Avete annunciato, e il governo subito col ministro Urso, estremamente imbarazzante, che non capisco la ragione per la quale continui a fare il ministro, insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cos'è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo. 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%. La notte del 30 settembre Eni aumenta e porta il costo a kilowattora a 0,20 euro centesimi. Dove lo applica lo sconto del 30%? Sul prezzo più alto. Quindi non ci sono i 200 euro gli italiani. Hanno fatto un'operazione di marketing becera con la vostra complicità, prendendo in giro gli italiani perché volete assolutamente recuperare un consenso che non c'è più nel paese. Perché non avete assolutamente, avete assolutamente perso il rapporto con gli italiani. Ma vogliamo parlare dell'incredibile comunicato della presidente Meloni che ha chiamato l'amministratore delegato dell'ENI, dell'Ericsson, chiedo scusa, annunciando che Ericsson ritirava i 131 licenziamenti. Ma che bugia! Ma come si può giocare sulla vita delle famiglie e delle persone? I sindacati, la CGN hanno detto che è falso, perché Ericsson, l'amministratore delegato, non ha detto che ritira i licenziamenti, ha detto ai lavoratori e lavoratrici: vi dovete dimettere volontariamente, ma se non lo fate entro novembre vi mandiamo tutti a casa. Un ricatto ignobile che voi vi siete prestati ancora una volta, perché fate valere la propaganda, la comunicazione sul disagio, sulla sofferenza delle persone. E quindi, guardate, Potrei continuare sulla situazione, ovviamente per par condicio non posso che non accogliere il ministro dell'ambiente che è appena arrivato, che con tutti i problemi sull'energia, caro energia, oggi sta qua a occuparsi di legge elettorale. Tra poco se ne aggiungeranno anche altri e faremo l'elenco, non so se accadrà al termine del mio intervento. E quindi ci troviamo di fronte a questa legge elettorale. Io penso e sono convinto che sia una legge elettorale assolutamente incostituzionale per diversi motivi. Il premio di l'articolo 57 della Costituzione, ovvero che il premio di maggioranza al Senato è regionale e non nazionale, e voi l'avete fatto nazionale. Le liste bloccate, 70 deputati alla Camera, 35 al Senato, poi i capilista bloccati, 49 alla Camera, la metà al Senato, una cosa incredibile. Poi parlate di dare potere a cittadini, ve lo stanno togliendo molto semplicemente questo potere. Ma guardate, c'è una cosa che va detta con molta chiarezza: avete aumentato la possibilità di raccolta di firme a 6.000 per chi si deve presentare alle elezioni, dimenticando che in altri paesi d'Europa, in Francia, le firme non si raccolgono, che in Francia per presentarsi alle elezioni federali tedesche bastano 27.000 firme, e voi avete raggiunto la cifra incredibile di 450.000 firme. Del resto, vedete, alla vostra incoerenza noi siamo abituati. Giorgia Meloni nel 2022, quando faceva la campagna elettorale, andava con la sua macchina al distributore a dire che avrebbe elevato le accise. Non lo ha fatto, anzi ci troviamo il costo del carburante tra i più alti. E il punto è che Giorgia Meloni nel 2013, quando presentò Fratelli d'Italia, raccolse solo 26.000 firme, e oggi con un atteggiamento autoritario impone a chi è fuori da questo Parlamento un diritto democratico di poter concorrere alle elezioni. E questo è un fatto assolutamente inaccettabile. Quattro questione, guardate, questo è veramente surreale, è una macchietta comica, ma purtroppo voi state trasformando la politica in una drammatica comicità per gli italiani all'estero. Ma voi mi immaginate che ci sono dei senatori che devono essere eletti nella circoscrizione mondo? Il mondo, per cui questo senatore deve andare da Melbourne, prendere l'aereo, andare poi a New York, a Buenos Aires, a Pechino. Ma cosa vi ha detto la testa? È incredibile tutto ciò. Tralascio gli aspetti, diciamo, legati alle spese, ma c'è un problema che riguarda il rapporto con il territorio. Quale territorio? Il mondo? Ma insomma, signor Presidente, noi ci troviamo di fronte a una legge elettorale che dovrebbe essere la casa comune di tutti quanti, è invece diventato lo strumento di questa maggioranza che vuole esercitare con maniera molto dura, autoritaria, la paura, con la paura di perdere le elezioni. Però ci troviamo di fronte a un problema che avrebbe dovuto portare chi ha un ruolo istituzionale importante a guardare quello che è accaduto nel nostro paese, perché in 30 anni in Italia sono state cambiate ben 5 leggi elettorali, e questo è un problema inaccettabile che attiene la qualità della nostra democrazia. E io penso che in realtà Giorgia Meloni sa bene che questa legge è incostituzionale. E che cosa ha detto? Perché oggi ha messo la fiducia a Giorgia Meloni? Conosco troppo bene, diciamo, pur essendo da banchi opposti politicamente da tanti e tanti anni. Giorgia Meloni l'ha fatta la fiducia dicendo a quel 50%, in particolar modo deputati di Fratelli d'Italia, ma voi lo sapete, 50% di voi non rientrerà in Parlamento, lo sapete, non rientrerete in Parlamento. E allora che cosa vi ha promesso Giorgia Meloni? Vi ha detto: votate la legge che vi garantisco lo stipendio per i prossimi 11 mesi, e voi voterete la legge elettorale, ma dopo, una volta che l'ha approvata, vi manderà a casa, perché questa è una legge elettorale che toglie la democrazia. E siccome avete perso anche la dignità di far valere anche il vostro ruolo in questo Parlamento, dite sì. Ma c'è un piano B, è il piano B che, se si dovesse arrivare a un pareggio oppure una modifica della Corte Costituzionale della legge elettorale, e quindi andare col proporzionale, Giorgia Meloni andrà a fare l'accordo con Vannacci. E questo non lo dirà mai agli italiani, perché anche quel che ha detto Ziello prima ne è una dimostrazione. A maggior ragione il centro-sinistra deve accelerare per un programma progressista, ecologista, che metta al centro gli interessi pubblici degli italiani di fronte allo sfascio dello Stato a cui abbiamo assistito. Prima la Costituzione e adesso lo diciamo noi, prima gli italiani, non gli interessi vostri.
7: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Richetti, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, mi sono segnato un po' gli argomenti che stiamo affrontando: sbarchi, carburanti, aumento delle tasse, meno tasse, più tasse, aumento degli stipendi, meno stipendi. Io parlerò di legge elettorale, perché ci avete chiamato a fare le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Non lo dico perché i problemi che hanno affrontato i colleghi non siano problemi reali, però decidiamoci: o la legge elettorale è un fatto importante perché sono le regole della nostra democrazia e allora lo riconosciamo come un fatto importante, oppure era meglio fare dell'altro perché in fondo non è una cosa così esiziale. Guardate, io ho provato un po' di imbarazzo in questi mesi di lavoro in commissione e in aula nei quali i numeri di cui discutevamo noi non erano i numeri di cui discuteva il Paese. Noi ragionavamo di 40-42 come soglia e il Paese registrava negli ultimi 3 anni il più alto tasso di inflazione e arriva sulle tasche degli italiani. Noi ragionavamo di 3% di sbarramento di liste piccole e non riuscivamo a mettere un tetto al costo dei carburanti, certo, un problema enorme. Arriverà un dato di inflazione e di spread che è alle porte, che rappresenterà un problema molto serio per questo Paese. Ieri in questo Parlamento, in un'aula di questo Parlamento, ci è stato posto un tema oggettivo dalla Fondazione Gimbe, che non sono solo più gli italiani che scappano dalle cure del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono i medici e gli infermieri che scappano dal fornire le cure per le condizioni in cui stanno lavorando. E allora io spero che, chiudendo questa discussione, che ritengo importante, dirò perché, torniamo ad occuparci di questi aspetti. Perché la ritengo importante? Perché vorrei tentare di fare un esercizio in questi pochi minuti, che è quello di spiegare che cosa accadrà con l'approvazione di questa legge e perché la contrastiamo con questa forza. Non mi presto al gioco nel quale ricordiamo alla Meloni cosa diceva del porre la fiducia dei capilista bloccati, o ricordiamo agli amici del PD, me compreso, cosa dicevano della necessità di avere un premio di maggioranza alle forze che vincono le elezioni, perché in questo modo non facciamo capire nulla di quello che accade e ritrasformiamo per l'ennesima volta questo dibattito in un ring. Abbiamo reintrodotto le preferenze, dice la maggioranza. Non è vero, sono finte preferenze, dice l'opposizione. Chi ascolta che capisce, le abbiamo messe o no ste preferenze? Io, Mulè e il collega Benzoni siamo nella stessa lista del collegio di Milano. Io faccio il capolista perché l'ho deciso io. Mulè e Benzoni sono sotto di me e vanno a preferenze. La nostra lista fa parte della coalizione che vince le elezioni e quindi accederemo al premio di maggioranza di 70 deputati. Il collega Benzoni, che è giovane e ha i tante, fa parte anche dei 70 deputati che scattano col premio di maggioranza. Essendo sotto di me, Benzoni e Mulè vanno a preferenze. Benzoni, che purtroppo è giovane e ha i tante, ne prende 500. Mulè, che è noto e bravo, ne prende 20.000. In quel collegio la nostra lista scatta e prende un seggio. Sapete chi viene eletto dei tre? Io e Benzoni. E l'unico che non viene eletto è Mulè, che ha preso 20.000 preferenze. Però voi avete messo le preferenze. Perché dovete spiegare questo se volete che capiscano a casa. Perché il capolista è il primo che scatta, quello dei 70 è il primo che scatta e chi ha preso le preferenze sta a casa. Ieri la mia collega Bonetti, con tutta la forza che ci sta mettendo in queste settimane, ha gridato: attenzione, rischiamo di avere un Parlamento senza donne. Spallucce, perché che esagerata questa Bonetti, neanche una donna. Ma è possibile che questo accada? Perché se questo anche solo può accadere, allora è un problema enorme. Perché è un passo indietro rispetto non ad una battaglia femminista, ma ad una battaglia costituzionale che vuole il Parlamento rappresentativo della società italiana.
10: La legge Rosato aveva il grande pregio di dire: la prima funzione che ha il Parlamento è spiegare la sera delle elezioni chi ha vinto agli italiani, o è di rappresentarli in 5 anni di legislatura. E la legge Rosato diceva: siccome la rappresentanza ha 3 gambe, territorio, politica e genere, territorio, collegi, il primo che vince a Modena rappresenta Modena, politica, liste di partito, genere, alternanza nei capiliste e alternanza dentro la lista. Ma fu una battaglia importante. E fu una battaglia dentro ad un senso del Parlamento, che è quello di rappresentare. Secondo esempio, gli amici e compagni della Lega Nord faranno le liste, e faranno le liste come Azione, come Forza Italia, come il Partito Democratico, con 2 attenzioni. Hanno un gruppo dirigente importante da riportare in Parlamento, e allora dovranno mettere capilista 5 volte Salvini, 5 volte Giorgetti, 5 volte Fontana, 5 volte Molinari. Cosa accade con l'attuale legge? Cosa accade con la prossima legge? Se usi 5 volte Salvini, Molinari e Fontana, succede che tutte le volte che si radica Salvini in un collegio, nell'altro scatta una donna, perché l'alternanza di genere garantiva una rappresentanza plurale. E siccome usi tante volte Salvini, Giorgetti, Fontana e Molinari, succede che tante volte quell'alternanza di genere viene rispettata. Cosa accade con la nuova legge? Che ogni volta che si radica Salvini, il secondo che scatta è il primo preferenze. A Marichetti, se le donne non sono capaci di prendere le preferenze, non è mica un problema mio, qualcuno mi dirà dalla destra. Non funziona così. Le donne non nascono con meno preferenze.

0: o è un problema reale? E allora il punto, io non mi scomodo sulla costituzionalità, non è il nostro mestiere, ma se per una volta facessimo il nostro di mestiere, che è buone leggi, poi ci penserà la Corte Costituzionale. Certo, vi do un consiglio, se non li fornite voi gli elementi di incostituzionalità è meglio alla Corte, eh? Perché il 4 di settembre Giorgia Meloni a Bari, mentre celebrava la longevità, si è fatta prendere la mano e ha detto: i cittadini sceglieranno le coalizioni e il Premier. Decidiamoci, eh? Perché se lo dite voi che il Premier lo scelgono i cittadini, dovete fare il premierato e la Corte Costituzionale qualcosa ve lo dice. Perché lì c'è scritto chi lo sceglie il Premier e non dice i cittadini. E poi ci sono le conseguenze della politica, che sono quelle che mi preoccupano di più, che sono quelle che fate finta di non vedere, perché mentre Bonelli urlava vi metterete con Vannacci, quell'altro di Fratelli d'Italia gli urlava e voi con Renzi, e allora fare le alleanze è diventato il vostro punto di accusa. Certo, lo capisco, perché quando Matteo Renzi orgogliosamente rivendicava di aver mandato a casa Conte, oggi c'è un problema, no? Se poi il suo nuovo partner in crime, Vincenzo De Luca, dice che Bonelli non capisce nulla, farci un'alleanza sarà complicato. Se poi ieri il nostro collega Carotenuto fa una card e mette all'agonia i colleghi del PD che fanno il PDL antisemitismo, ma è un problema vostro. Noi non cederemo neanche un centimetro all'idea che la convenienza viene prima della coerenza, neanche un centimetro. È un problema vostro. No, ce lo ricordiamo benissimo. Poi lo ricordate anche a Ziello, però, il quale ancora non si spiega perché Azione Italia Viva hanno un gruppo. Io sono stato eletto in una lista che aveva Azione Italia Viva come simboli. Lui si chiamava Lega Salvini Premier. Bisogna che glielo spiegate a Ziello, che ha cambiato gruppo, che era in maggioranza, che è all'opposizione, e dice: ma perché devo raccogliere le firme? Guarda che bisogna che ti fermi un attimo. E mentre ieri faceva il filmato, che manco si potrebbe, dal transatlantico, e diceva questo: guardate quanti sono a razzolare in questo cortile. Un filmato che ha pubblicato sui suoi social. È l'upgrade del bivacco di Manipoli questo, eh? Attenzione, attenzione, poi fate le alleanze che volete, ma io vi dico una cosa. Voteremo no, non perché è la pietra tombale sulla democrazia, voteremo no perché è il sigillo finale sulla mancanza di credibilità che darete a queste coalizioni e alla politica in generale. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Conte, ne ha facoltà, prego.
2: Signor Presidente, gentili colleghi, vedete, i numeri che davvero contano per gli italiani sono l'aumento al 30% della spesa nel carrello negli ultimi anni, le tasse record negli ultimi 10 anni, dai tempi di Monti non ricordavamo questa tassazione record, il boom dei prezzi del carburante, più 22% dei costi energetici, che pesano a famiglie e imprese, e ancora 6 milioni di cittadini che sono costretti a rinunciare a cure mediche per le liste d'attesa molto lunghe. Eppure a Palazzo Chigi sembra che i numeri che contano sono altri. Sono altri perché i numeri che contano sono le soglie di sbarramento, i posti in lista, i seggi. Voi vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare, e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento.

0: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva, ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori e agli italiani. Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce più, o meglio quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito, Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare. Avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato. Vedete, noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Del Mastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico.
1: Presidente,
0: e abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che lo ricordiamo è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980, per chi dimenticasse ha perso la memoria. E veniamo al merito. Avete introdotto le preferenze con grandi strombazzamenti, sono preferenze fasulle, non prendiamo in giro gli italiani. L'80%, più dell'80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, dei nominati catapultati in Parlamento senza libera scelta degli italiani. Quindi le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, eh? Bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo. Poi siete ancora industriati per rimanere incollati e cercare di autoperpetuare il vostro potere. E che avete fatto? Avete recuperato un vecchio privilegio di casta per la politica, per i politici che già sono qui. Ha detto sbarriamo la strada alle nuove formazioni. Pensate, Giorgia Meloni quando è entrata in Parlamento nel lontano 2013 è entrata con una soglia di, ha raccolto le firme per circa 40.000 firme. Oggi voi state chiedendo alle nuove formazioni per presentarsi addirittura e presentare le liste alla competizione elettorale dovranno raccogliere oltre 400.000 firme. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate per questa norma liberticida antidemocratica. Vedete, c'è un altro punto su cui avete agito subdolamente tra gli altri: l'indicazione del candidato premier nel programma di governo, però, quindi non nelle liste che avranno tra le mani i cittadini. E lì che cos'è successo? Lo spieghiamo agli italiani. Giorgia Meloni l'ha dimostrato da subito, dall'inizio, ha detto che la riforma che più aveva a cuore era quella del premierato, riforma costituzionale. Ve l'hanno bocciata tutti i costituzionalisti, meno chi l'ha scritta. Allora l'avete messa nel cassetto, però con grande frustrazione. E sì, perché avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora, lo possiamo dire? Per voi la democrazia in chiave moderna è un regime illiberale mascherato, sostanzialmente un'autocrazia. Voti una casella con nome già sbarrato, questo è l'ideale, e poi comanda lui o lei solo per 5 anni. Non potendo realizzare questo disegno, avete capito che tirava un'altra aria nel paese, e adesso avete fatto questa indicazione. Però vedete, noi come vi rispondiamo? Noi vi risponderemo oggi e sempre che la democrazia è sempre partecipazione. Abbiamo fatto un programma con Nova, 17.000 cittadini hanno contribuito. Pensate, nessuno, vi informo, ci ha chiesto di modificare la legge elettorale. Non era all'ordine del giorno rispetto alle questioni sociali, economiche emergenti, prioritarie. Sappiate che noi le autocrazie le combatteremo sempre, le tendenze autoritarie e liberali le combatteremo sempre. Sapete come? Con sempre nuove forme di partecipazione, con integrità morale ed etica pubblica, con più trasparenza, con sempre continua rendicontazione da parte dei pubblici ufficiali del loro operato. Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione e ti manderà a casa. Votiamo no convintamente.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Benigni e ne ha facoltà. Prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare alla stesura della nuova legge elettorale era quello di garantire 3 concetti molto semplici ma estremamente importanti per una democrazia moderna: stabilità, governabilità e rappresentanza. Con il voto di oggi si conclude un percorso lungo che ha attraversato entrambi i rami del Parlamento e che vede in approvazione una riforma storica che va nella direzione giusta. Un sano ritorno al bipolarismo in cui chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori. Se per anni ha prevalso il distacco e la disaffezione è perché i cittadini hanno considerato ininfluente il peso del loro voto. Ora, grazie a questa legge, gli italiani potranno scegliere il programma, il candidato presidente del Consiglio, potranno scegliere i loro parlamentari attraverso le preferenze e il voto tornerà davvero a contare. Ed è un risultato che rivendichiamo con orgoglio, perché è sempre stato l'obiettivo di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi. Fu lui, infatti, il primo ad immaginare un paese a maggioranze stabili ed omogenee. E la stabilità non è uno slogan, ma è un bene pubblico, è un valore economico prima ancora che politico. Le imprese investono quando conoscono le regole e possono confidare nella loro durata. I capitali internazionali si dirigono verso paesi che offrono continuità istituzionale. Le famiglie consumano di più quando percepiscono fiducia nel futuro. In questi anni abbiamo visto quanto abbia pesato il fattore stabilità, soprattutto nel contesto internazionale, dove la credibilità di un paese viene valutata sulla sua durata, sulla capacità di mantenere gli impegni e di presentarsi ai tavoli che contano con lo stesso volto per anni e non per pochi mesi come ha fatto per troppo tempo la sinistra, cambiando un presidente del Consiglio ogni anno a seconda degli umori del Partito Democratico. Un governo che sa di poter durare può permettersi di programmare, di fare le riforme che danno frutti solo nel tempo, di tenere in ordine i conti pubblici senza inseguire il consenso del giorno dopo. Un governo che vive alla giornata invece può solo tirare a campare e a pagarne il prezzo saranno sempre famiglie e imprese. Non è un caso, colleghi, che proprio il centrodestra abbia il record dei governi più longevi e il centrosinistra abbia il record dei governi più brevi della storia. Con l'indicazione nel programma del candidato Presidente del Consiglio introduciamo un elemento di novità e di grande valore politico. Per la prima volta i cittadini sapranno con assoluta chiarezza chi sarà il leader che la coalizione propone per guidare il Paese. Non si tratta solamente di un'informazione aggiuntiva, si tratta di un elemento che rafforza enormemente la responsabilità politica nei confronti degli elettori. E non è un caso se dal 94 ad oggi il centrodestra abbia governato complessivamente il paese per 4.786 giorni con due soli presidenti del Consiglio e il centrosinistra per 4.958 con ben sette presidenti del Consiglio. Cari colleghi di sinistra, questa è storia. Una storia che non potete cancellare, una storia che racconta chi siamo noi e chi siete voi. Noi siamo quelli che hanno governato per oltre 9 anni con uno che sarà ricordato come uno dei più grandi statisti che porta il nome di Silvio Berlusconi. Voi siete quelli di Prodi, D'Alema, Amato in una legislatura dal 96 al 2001. Noi siamo quelli che stanno governando da 4 anni con Giorgia Meloni, voi siete quelli di Letta fatto fuori da Renzi, di Renzi fatto fuori da se stesso e infine di Gentiloni sempre nell'arco di una legislatura. E poi ancora di Conte, mandato a casa, strano a dirsi, sempre da Renzi nel 2021. Insomma, potete dire ciò che volete, ma noi siamo quelli della stabilità e voi siete quelli della precarietà. Con voi un governo dura quanto un gatto in tangenziale, ma colleghi dovete capire che Palazzo Chigi non è la ruota della fortuna. Ed è proprio la stabilità che questa sinistra non riesce ad accettare, Presidente, visto che in questi mesi l'opposizione ha scelto di contestare ogni singola riga di questa riforma. Ci hanno attaccato su tutto, sul premio dato chi vince superando il 42% definito abnorme ed incostituzionale, ci hanno attaccato sulle preferenze, ha detta loro farlocche, peccato per loro che dopo 30 anni le preferenze le abbiamo rimesse noi e non loro. Ci hanno attaccato sull'ipotesi di ballottaggio, su cui ci siamo permessi di fare una riflessione, ci hanno attaccato sugli listini di coalizione, sull'estero, sulle autonomie, sulla scheda elettorale, ci hanno attaccato sulla fiducia in terza lettura proprio loro che hanno approvato leggi elettorali solo a colpi di fiducia. Sono talmente accecati dall'ideologia da attaccarci pure sul voto ai fuorisede, che per la prima volta nella storia voteranno grazie al centrodestra. Non c'è una sola che ci sia stata riconosciuta. Ma allora mi viene da chiedere, Presidente, chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni. Sono sempre loro. E a proposito di coerenza, ci ricordiamo tutti come è entrato nel 2013 il Movimento 5 Stelle in questo Parlamento. Sono entrati con i vaffa saltando sui banchi al grido di tutti a casa. Dicevano di voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, indisponibili a fare inciuci o accordi di larghe intese. E poi, soltanto qualche anno dopo, è andata a finire che il tonno se lo sono mangiati e pur di restare al potere hanno fatto accordi con tutti. E quando dico tutti è proprio tutti. Mai successo nella storia della Repubblica. Sono passati in un attimo da alleanze mai ai governi arcobaleno. Bravissimi a dare lezioni di costituzionalità proprio loro che per anni la Costituzione l'hanno calpestata. E ora per una legge elettorale che mette la parola fine ai governi con chiunque pur di stare al potere. Parlano di deriva antidemocratica, parlano di legge truffa, ma lo fanno solo quando a decidere è il centrodestra. Quando a vincere e a scegliere sono loro va sempre tutto bene, quando tocca ad altri ecco che improvvisamente si inizia a parlare di pericolosa deriva autoritaria per il paese. La verità, Presidente, è che la sinistra non se ne fa una ragione perché è abituata a fare quello che vuole del voto dei cittadini. Ma le regole che approviamo oggi non sono scritte per qualcuno, valgono per chiunque si presenterà agli italiani, anche per voi, colleghi dell'opposizione. Nessuno vince per legge, si vince convincendo gli elettori e se ci riuscirete sarete voi a governare. Ma su questo comprendo il vostro nervosismo. Siete divisi su tutto e il fatto di dovervi mettere d'accordo prima e non dopo le elezioni, come siete stati abituati a fare fino ad oggi, vi fa impazzire! Non riuscite nemmeno a stabilire lo strumento per trovare il candidato premier. E qui mi permetto di darvi un consiglio. Provate con carta, sasso, forbice, magari qualcuno lo trovate. Ma del resto, quando metti insieme tutto il contrario di tutto, prima o poi salti e voi siete solo questo, un cartello elettorale unito soltanto dalla voglia di mandare a casa il governo Meloni. Il centrodestra invece, pur con sensibilità diverse, si presenta da decenni agli italiani con un programma condiviso e valori comuni. E questo ci porta al cuore della questione. Noi abbiamo dimostrato di essere una coalizione forte e coesa. Voi speravate che fallissimo, che ci sciogliessimo come neve al sole, che mandassimo all'aria i conti dello Stato, perché siete fatti così, sapete solo dire no, criticare, distruggere. Ma ci dispiace per voi, colleghi. Noi siamo ancora qua e con questa riforma consegniamo agli italiani qualcosa che non appartiene ad una maggioranza, ma al paese intero, cioè la certezza di sapere che chi prende un voto in più governerà e la garanzia che avrà il tempo e la forza di rispondere alle proprie scelte. Per questo Forza Italia voterà convintamente sì.
1: Bravo, bravo. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti. Ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, in queste settimane la domanda che mi sono sentito porre più volte da parte di giornalisti o colleghi di sinistra è stata: ma perché voi della Lega votate questa legge elettorale? Perché proprio voi che avete un radicamento così forte tra sindaci, amministratori, presidenti molto apprezzati, decidete di votare una legge che non contiene collegi uninominali? Ecco, io in questo intervento vorrei provare a dare risposta a questa domanda a partire da ciò che Matteo Salvini ci disse quando riunì i deputati e senatori
1: adesso,
3: per presentarci.
1: Perché però, se no, scusate, poi parlerà il vostro rappresentante. Non vi lamentate se poi qualcuno fa quello che fate voi. Prego.
3: Grazie Presidente. Dicevo, vorrei provare a dare anche a chi, a beneficio di chi ci ascolta, la stessa risposta che Salvini ha dato a noi, deputati e senatori della Lega, quando ci ha illustrato questa proposta di legge. Beh, questa legge, cari ragazzi, cari ragazze, non è una legge che scriviamo per la Lega, non è una legge che scriviamo per il centrodestra. Questa è una legge che vogliamo per l'Italia e per gli italiani. E proveremo, signor Presidente, a spiegare perché. E non ci aspettiamo certo di essere capiti da chi negli ultimi decenni ha preso parte a ogni governo tecnico pur di stare al potere. Ma non ci aspettiamo nemmeno però da questi signori, scusate,
1: ha ragione collega Barabotti, io vi ho già richiamato colleghi, avete interrotto più volte l'onorevole Benigni, ve l'ho detto e ve l'ho ridetto, adesso non lo dico più, dovete ascoltare in silenzio, prego.
3: Ma non ci aspettiamo nemmeno, signor Presidente, che questi signori abbiano la faccia tosta di continuare a dire che questa è una legge di potere, perché su questo fronte non siete in condizione di dare lezioni a nessuno. Ma veniamo al dunque. Vediamo tutti quanto e come sta cambiando il mondo. Guerre che fino a ieri avremmo considerato lontane oggi condizionano le scelte dei governi e la vita di milioni di cittadini. Ma oltre a questo sta cambiando il nostro modo di informarci, di confrontarci, il modo di stare insieme. Pensiamo all'avvento dei social network e come questi negli ultimi 15 anni abbiano cambiato le nostre abitudini di vita. E pensando a questo guardiamo al futuro, guardiamo all'intelligenza artificiale, alla ricerca genomica, guardiamo alla robotica. Non abbiamo ancora idea di come il mondo cambierà, di come cambieranno i rapporti fra le persone e i rapporti fra le persone, e attenzione perché questo è il punto fondamentale, e le istituzioni. Quel rapporto è un rapporto di fiducia ed è un rapporto che sta alla base di tutte le democrazie, di tutti gli stati liberi. E vedete, quando un cittadino inizia a pensare che andare a votare non serve perché tanto le decisioni non si prendono nell'urna, ma si prendono nel palazzo, questo rapporto si incrina. Quando un cittadino vede catapultata alla presidenza del Consiglio dei Ministri gente che non ha preso il voto nemmeno del suo condominio, questo rapporto si incrina. Quando i governi, come hanno fatto in passato i vostri governi, rispondono a delle logiche che nulla hanno a che fare con l'interesse degli italiani, ma logiche che vengono fuori dall'Italia, questo rapporto si incrina. E allora con questa legge renderemo la nostra democrazia più trasparente. La coalizione che prende un voto in più dell'altra, superando il 42% in entrambe le Camere, avrà un premio di governabilità che gli consente di provare di portare avanti un programma, che gli consente di portare avanti un impegno con una coalizione e con un Presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi, non attraverso i giochi di palazzo, ma attraverso le urne. Sono regole, questo non vi piacerà, che spostano il potere nelle mani dei cittadini. Sono regole di cui non si può più fare a meno se vogliamo rinsaldare questo rapporto. Vedete, sarebbe bello, sarebbe comodo illuderci che basti la nostra bellissima Costituzione per garantire la nostra libertà e la nostra democrazia. Purtroppo non è così, perché la nostra libertà è garantita da milioni di cittadini che ogni giorno in Italia riconoscono autorevolezza a una divisa, a un parlamentare, a un tribunale, a un governo. E allora vorrei portare la vostra attenzione su una questione. Da anni ormai tra le istituzioni democratiche che raccolgono maggior percentuale di fiducia ci sono la Presidenza della Repubblica, i comuni, le regioni, e soltanto in coda a tutti questi arriva il Parlamento e il Governo. Ora si dà il caso che le istituzioni che godono di maggior fiducia hanno una caratteristica che li accomuna: una persona che svolge il mandato a cui è chiamato per tutta la durata del mandato. E fra quelle istituzioni che sono elette dai cittadini, quindi sindaci e presidenti di regione, c'è un altro fattore che accomuna queste due figure, il fatto che la loro coalizione, il loro programma e il candidato alla presidenza sia presentato prima delle elezioni. È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni, perché con questa legge finalmente gli italiani potranno dire e potranno scegliere il primo cittadino d'Italia. Ma ipotizziamo per assurdo che oggi questa norma non veda la luce. Immaginiamo di andare alle prossime elezioni con le vecchie norme, niente premio di governabilità, nessun candidato premier. Scordiamoci tutto quello che ci siamo detti finora, comprese le preferenze che noi approviamo in questa legge. Con buona probabilità dalle urne non uscirebbe una chiara maggioranza. E allora abbiamo due certezze. La prima è che molti deputati e senatori appena eletti malvolentieri tornerebbero alle urne. Incentivo alla formazione di un nuovo governo. L'altra unica certezza che abbiamo è il PD. Sappiamo che in quel caso il PD sarebbe al governo, perché loro ci stanno sempre. Ma allora via le consultazioni, via gli incontri, le trattative, e quelli che fino al giorno prima erano avversari, dal giorno dopo diventerebbero alleati. E così nascerebbe un altro governo di palazzo. Ma diamogli anche un nome importante, come piace alla sinistra, lo chiameremo governo di salvezza nazionale. Da chi potrebbe essere presieduto? Facciamo uno sforzo di immaginazione, non voglio far arrabbiare nessuno a sinistra, diciamo Fedez, a capo di questo governo di salvezza nazionale. Giuseppe Conte agli esteri, potrebbe andare in giro per il mondo a proclamare la pace sventolando la sua bandiera bianca, anzi la sua pochette bianca. Schlein la mettiamo alla cultura e all'istruzione. Così facciamo del Gay Pride una bella festa nazionale e all'interno delle scuole ci riportiamo a fare qualche lezione Vladimir Luxuria. Bonelli lo mettiamo. Presidente, io chiedo di recuperare il tempo, presidente. Bonelli lo mettiamo all'ambiente, non fermerà di certo il disgelo dei ghiacciai, ma almeno il disgelo dei ghiaccioli, quello forse ci riusciamo. All'economia però ci metterebbero un bel senatore a vita, magari un certo Mario Monti che all'Europa dà tutte le garanzie del caso. E magari aggiungiamo anche un esponente del centrodestra, l'Angelino Alfano, così la frittata è fatta. E proprio mentre servirebbe all'Italia una guida stabile, con le idee chiare, l'Italia avrebbe un governo senza visione. Lo capirebbe anche un bambino, che sarebbe una sciagura. Già quando si parla di nucleare, quando si parla di antisemitismo, quando si parla di politica industriale, il campo largo diventa campo santo. Figuriamoci se questa maggioranza fosse ancora più ampia. In questo scenario ipotetico, in cui però che non si verificherà, nessuno avrebbe vinto. Concluda. E nessuno avrebbe veramente perso, ma come spesso accade, gli unici a perdere sarebbero gli italiani. Presidente, oggi basta guardare le vicine nazioni europee per capire che cosa significa la stabilità, qual è il suo valore e che cosa succede in sua assenza. E se è vero che una legge perfetta non esiste, possiamo dire senza dubbio che questa è una legge bilanciata e adeguata alle sfide del futuro. La sinistra rimanga pure concentrata sulle prossime elezioni. Noi guardiamo alle prossime generazioni. La Lega, signor Presidente, voterà convintamente questa legge elettorale, avviandosi a testa alta davanti al giudizio degli elettori e davanti al giudizio della storia. Grazie Presidente. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura! Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi. Smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei Campi Flegrei che aspettano risposte. 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà. L'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso, è successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del ponte sullo stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani, volevate farlo con il premierato e ora cercate di tradurlo in questa pessima legge elettorale. L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale. A pochi mesi dal voto pretende di cambiare le regole con la partita già in corso, peraltro a colpi di fiducia. Proprio lei, ve la ricordate alle conferenze stampa d'inizio anno a dire quanto la legge elettorale fosse una materia squisitamente parlamentare? E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo 3 fiducie su questa legge elettorale? Fiducia che mi pare non ci sia, a giudicare dai 5 colonnelli che avete piazzato nell'ultima fila. Vi siete cambiati di posto per controllare dove metteva il ditino il proprio vicino. Poi dite che questa pessima legge serve per la stabilità, che è un po' contraddittorio, mi consentirete, visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale, e dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme, invece voi ve la siete apparecchiata in una notte prima del referendum per paura che dopo la sconfitta non ve l'avrebbero fatta cambiare. Dovrebbe essere una regola che si considera giusta a prescindere da chi vince, altrimenti non state scrivendo una buona regola, state cercando la vostra convenienza. Ed è innegabile che questa legge sia cambiata diverse volte a seconda della convenienza e dei sondaggi dell'ultima ora, modelli annunciati e poi abbandonati, soluzioni corrette in corsa, compromessi raggiunti dopo scontri e scambi dentro alla maggioranza. È una legge sbagliata e incostituzionale, perché anzitutto tutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza. Questo dice la giurisprudenza costituzionale. Questa legge è un antipasto di premierato. Ho apprezzato la sincerità del collega della Lega. È un antipasto di premierato, sì, con l'indicazione obbligatoria del premier, fatta però con una legge ordinaria, senza rischiare un altro referendum costituzionale. Avevate presentato il premierato come la madre di tutte le riforme, però questa madre l'avete abbandonata voi stessi in un cassetto. Ma guardate che la nostra Repubblica continuerà a essere questa, cioè non è che potete ottenere con una legge ordinaria quello che non avete fatto cambiando la Costituzione. Noi siamo e rimarremo una Repubblica parlamentare. Se volete cambiare la forma di governo, abbiate la coerenza e la decenza di passare per il percorso di riforma costituzionale necessario. Avete preso poi lezione da Trump, sì, perché vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri candidati. E guardate che, come se non bastasse, avete alzato a dismisura il numero di firme richieste per chi si presenta per la prima volta, da 40.000 a 372.000 firme, e avete impedito anche di raccogliere le firme digitali nel 2026, avete impedito di usare la piattaforma che già esiste per raccogliere le firme per il referendum. Allora, volete ridurre la democrazia alla scelta di un capo, ma la democrazia non è un assegno in bianco a chi vince il giorno delle elezioni. La democrazia è che per tutti quei 5 anni i cittadini possano far sentire la loro voce e incidere sulle scelte che fanno i propri rappresentanti. Avete bocciato gli emendamenti nostri, unitari, delle opposizioni per reintrodurre le preferenze per tutti, perché dovevate a tutti i costi reinserire i capilista bloccati, così che meno di un parlamentare su 5 sarà eletto con delle preferenze. Ci sono forze politiche qui che non eleggeranno nemmeno uno probabilmente parlamentare con le preferenze. E la cosa ancor più grave, l'hanno detto i miei colleghi che mi hanno preceduto, è che la prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, cioè dopo che è arrivata lei chi se ne frega delle altre, ma non ce ne facciamo nulla di una presidente donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese. I capilista potrebbero essere tutti uomini e rinnovo l'appello alle deputate della destra, reagite, ribellatevi, perché se non usate adesso la vostra voce e il vostro voto, a prescindere dalle nostre idee diverse, nel prossimo Parlamento rischia di non esserci più quella voce. Oggi io vi chiedo che cosa è cambiato rispetto a luglio, la norma è esattamente la stessa che avevate rigettato in un voto segreto, e fuori da quest'aula, guardate, il paese continua ad avere problemi che sono molto più urgenti di questa legge elettorale. Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda, presidente Meloni, non è qui, ma si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia. Non siete stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone. Questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. E allora noi voteremo convintamente contro. Tenete presente che le regole della democrazia non possono essere piegate alle esigenze di chi governa oggi, perché il potere che oggi esercitate vi è affidato per un tempo. E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado, con la nostra alleanza progressista, di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.

0: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Donzelli, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente, grazie colleghi, prendo l'occasione di togliermi qualche secondo all'intervento per ringraziare gli uffici della Camera che hanno lavorato su questa legge elettorale, il Ministro Casellati, il Presidente della Commissione Pagano, i relatori, a partire, chiedo scusa a tutti i relatori, ma da Angelo Rossi che ha dimostrato una capacità tecnica e grandi capacità umane. 224 giorni sono quelli trascorsi dal 26 febbraio, il giorno del deposito della legge, al voto di oggi. 224 giorni in cui le opposizioni ogni giorno hanno trovato il tempo di attaccare questa proposta di legge elettorale. Nel frattempo noi, la coalizione centrodestra e il governo Meloni, in questi 224 giorni aumentavamo le pene a chi aggrediva le forze dell'ordine. Abbiamo approvato norme contro Maranza e Baby Gang, abbiamo incentivato i rimpatri volontari, abbiamo semplificato le norme per espellere clandestini. Abbiamo approvato il piano casa, 10.000 alloggi, abbiamo velocizzato i progetti del PNRR, alleggerendo il peso burocratico dei piccoli comuni. Abbiamo rinnovato i contratti a medici, infermieri, poliziotti e vari settori della pubblica amministrazione. Abbiamo creato 1.300.000 posti di lavoro. E, care colleghe, che state tanto parlando di quote rosa, vi svelo un segreto: che difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni. 10 milioni di donne occupate. Difendere le donne non è difendere il vostro posto in Parlamento bloccato da un uomo, ma è difendere le donne fuori da questo palazzo, come ha fatto Giorgia Meloni e il nostro governo. Abbiamo approvato come Parlamento una legge di cui siamo orgogliosi grazie a Chiara Colosimo, liberi di scegliere, per togliere i figli ai mafiosi, perché è così che si combatte la criminalità organizzata. Abbiamo messo in campo il Coltiva Italia, 1 miliardo di euro in arrivo agli agricoltori, abbiamo approvato la svolta nucleare, abbiamo abolito il bollo auto per il 75% dei proprietari, abbiamo varato norme per l'integrazione nelle scuole, basta andare nelle scuole le bambine col burka perché le donne si difendono anche con la loro dignità. Abbiamo approvato il tetto agli stranieri, i bambini che non parlano italiano, per tutelare l'integrazione. Abbiamo lavorato il price cap per controllare il prezzo dei carburanti. Mentre noi facevamo tutto questo, voi cosa facevate? Parlavate male della legge elettorale, come se i problemi degli italiani fossero questi. Abbiamo anche però visto una vostra levata di scusi in scudi in difesa del compagno bollo auto, comprendiamo che da sempre sia un vostro amico il bollo dell'auto. Abbiamo visto la difesa delle classi ghetto, non si sa mai che ragazzi stranieri che non parlano italiano si integrino e inizino a rispettare i nostri usi e costumi. Abbiamo visto la vostra contrarietà al nucleare, non si sa mai che l'Italia recuperi un po' di indipendenza energetica e diminuiscano le bollette ai cittadini. Ma più di tutto vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani. Indecente. Lo so che non ci siete. Capisco il nervosismo. Presidente, capisco, colleghi, il nervosismo.
2: Colleghi, vi ricordo che siamo anche in diretta televisiva, per cortesia. Facciamo proseguire l'onorevole Donzelli cercando di mantenere il silenzio. Prego, onorevole.
1: Capisco il nervosismo, Presidente, perché d'altronde il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte, che è intervenuto prima, addirittura si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, e Giuseppe Conte, che era uno sconosciuto per gli italiani, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico. Capisco che questa legge elettorale non piaccia. Sarebbe ingeneroso però dire che vi siete solo occupati di legge elettorale. Vi siete anche occupati di litigare tra voi per capire chi sarebbe stato il candidato premier se fosse stata e fosse passata questa legge elettorale. I grandi temi a cui si è appassionata la sinistra. Discutiamo prima del premier o del programma, per poi stabilire, sì, discutiamo prima del programma, ma continuare a discutere delle primarie, primarie sì, primarie no per il premier. Lo dico per i vostri elettori, non meritano questo spettacolo, veramente. Grazie a questa legge elettorale questo spettacolo potrà finire. Ho sentito dire che abbiamo strozzato il dibattito parlamentare. Non vi bastano 224 giorni? Il Rosatellum, la legge attuale, è stata approvata in 35 giorni, il Mattarellum in 108 giorni. Noi, questa legge, 224 giorni di dibattito, 7 volte il Rosatellum, più del doppio del Mattarellum. E il tema della fiducia, gentilissima collega Boschi, lei è l'ultima che ce lo deve porre, perché lei ha posto la fiducia in prima lettura dopo che in commissione avevate impedito la discussione degli emendamenti e dopo che avevate fatto il canguro per impedire che ci fosse un minimo dibattito parlamentare. Ebbene sì, dall'opposizione ci lamentavamo che era indecente, perché era indecente. Noi mettiamo la fiducia in terza lettura dopo un dibattito completo alla Camera e al Senato. E vi abbiamo ascoltato, forse troppo vista la vostra correttezza, perché vi siete lamentati che il tetto al 60% era pericoloso per la democrazia, non lo era, ma l'abbiamo abbassato al 55%, vi siete lamentati che per arrivare al premio maggioranza il 40 era troppo poco, era scritto nelle sentenze della Corte Costituzionale, ma l'abbiamo alzato al 42, avete fatto tutta una vicenda perché i voti del Trentino Alto Adige non dovevano essere scorporati, abbiamo previsto anche voti del Trentino Alto Adige, avete fatto le battaglie perché dovevamo considerare anche voti delle liste sotto al 3% per il premio maggioranza, abbiamo modificato la legge anche per ascoltarvi su questo. Ma guardate, la verità è semplice, a parte questi tecnicismi che appassionano solo il palazzo, voi non riuscite a digerire le tre cose, le tre grandi rivoluzioni di questa legge elettorale. Il Presidente del Consiglio, candidato nel programma, le preferenze e il voto agli studenti fuori sede. Queste sono le tre cose, le tre grandi rivoluzioni di questa legge elettorale. Il voto fuori sede, l'avete sempre promesso, ma l'abbiamo realizzato noi. Spiace, solidarietà. Le preferenze, vi lamentate che non sono le preferenze che vorreste. Beh, l'ultima volta si è votato con le preferenze nel 1992. Saranno 35 anni nel 2027 quando gli italiani torneranno a scegliersi il parlamentare. E non è grazie alla teoria di come avreste voluto le preferenze, ma è di come noi le preferenze le abbiamo inserite. E allora, qual è il grande tema? Che voi avreste voluto una legge elettorale senza un programma, senza un candidato Presidente del Consiglio e, se possibile, anche senza voti. Vi svelo un segreto, non ve lo consentiremo in nessun modo. Non vi abbiamo fatto depistare la Commissione Antimafia, non vi faremo depistare l'Italia. E caro Presidente Conte, caro Presidente Conte, ha mostrato la foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino. Beh, anche nei dipinti dell'ultima cena Giuda è accanto a Gesù. E allora, caro Presidente, ho sentito parlare di questa magnifica alleanza, di questo grande campo progressista. Faccio presente alla collega Schlein che mentre diceva questo e quando ha finito non c'è stato un solo applauso dei colleghi del Movimento 5 Stelle, erano freddi immobili. Questo è l'auspicio con cui volete governare l'Italia. Ma non farete tornare l'Italia alle trame di palazzo che tengono sotto ricatti governi e maggioranze stabili. Basta! Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Basta con i finti litigi in campagna elettorale per la spartizione delle poltrone dal giorno dopo. Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica. La Terza Repubblica che prevede una democrazia.
2: Capisco il nervosismo. Onorevole Donzelli.
1: Le chiedo di richiamare all'ordine il presidente Conte, che fa tanta scena e non rispetta chi la pensa diversamente da lui.
3: Bravo, bravo.
2: Prego, concluda, onorevole Donzelli.
1: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia senza paralisi e ricatti di palazzo, esattamente come auspicava Costantino Mortati. Entreremo nella Terza Repubblica con la democrazia dell'alternanza, grazie a una destra matura come immaginava Pinuccio Tatarella. Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo, come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni. Bravo. No, presidente, finito. Fratelli d'Italia voterà compattamente, guardando negli occhi gli italiani, nel segreto della buchetta, esattamente come diciamo in faccia, perché noi abbiamo una parola sola e convintamente voteremo a favore. Bravo. Della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
2: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale per le quali è stata disposta la ripresa televisiva diretta. Ora, colleghi, abbiamo due interventi a titolo personale, quindi vi chiedo di mantenere il silenzio e portare rispetto per i nostri colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tabacci, ne ha facoltà per 2 minuti.
4: Signor Presidente, se quella di Alcide De Gasperi del 1953 era una legge truffa, e certo non lo era, questa è una legge dissennata e incostituzionale, e non c'è dubbio. Per 50.000 voti non scattò quella legge, e nel 1954 fu abrogata, giustamente. Siamo passati da una maggioranza assoluta con premio ad una minoranza con super premio, e tutto nel nome della governabilità imposta al governo Meloni, quello del record di durata e, temo, di inconsistenza nell'azione. Intanto gli elettori sono scappati. Nel 1953 i non votanti erano 1.800.000. Nel 2022 sono stati 16.600.000. Ma tanto a questi nuovi partiti non importa. Meno elettori ci sono, meno fatica si fa a conquistare e a mantenere il potere. E così il governo Meloni introduce un premierato nascosto e cambia la natura della nostra democrazia parlamentare con un'ordinaria legge elettorale, anziché una legge costituzionale, come sarebbe stato necessario. Nel 1953, se fosse scattato il premio De Gasperi, ogni 100 voti ne avrebbe avuto 25 in regalo. Oggi, con questa legge, Meloni ogni 100 voti veri ne vuole 42 in regalo. Più che un premio, è un furto, un randellum contro la democrazia rappresentativa che ha governato e sviluppato l'Italia con la straordinaria partecipazione al referendum del 2 giugno 1946 con il voto alle donne. Quella scheda elettorale era libera e uguale per l'entusiasmo di una grandissima partecipazione.

0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marattin. Ne ha facoltà. Dov'è?
1: Grazie Presidente, io chiedo scusa per rimandare di un paio di minuti il momento di massimo share dell'anno. Questo Parlamento sta per approvare la quinta legge elettorale in 32 anni. È un record in tutto il mondo occidentale e forse non solo. Non c'è nessun altro paese che cambia legge elettorale così frequentemente come noi. Vedete, normalmente è l'offerta politica che determina le leggi elettorali, cioè i paesi in cui la cultura politica vede due soli partiti si fa un maggioritario. I paesi in cui la cultura politica nel corso dei secoli e degli anni ha prodotto diverse offerte politiche fanno un proporzionale. Da noi lo capite che succede in questo paese? Non è l'offerta politica che determina le leggi elettorali, sono le leggi elettorali che determinano l'offerta politica. Cioè l'anomalia è che noi ad ogni punto nel tempo, a un certo punto, ogni 5-6 anni, guardiamo i sondaggi del momento, facciamo la legge elettorale e sulla base di quella legge elettorale strutturiamo l'offerta politica di questo paese. Ma non dovrebbe essere così. L'offerta politica di un paese dovrebbe riflettere il pensiero politico della classe politica e degli elettori. Allora questa legge elettorale che state approvando fornisce un incentivo massimo alle ammucchiate. Perché chi ha un voto in più governa. E quindi nessun nemico a destra, nessun nemico a sinistra, che è esattamente il motivo per cui in questi 30 anni noi abbiamo avuto problemi, perché le coalizioni fatte così sono bravissime a vincere, ma non sono brave a governare, perché sono tenute insieme da entrambe le parti solo dalla voglia di non far vincere gli altri. Allora io chiudo dicendo che ci può essere una rivincita della politica, come fece il segretario Schlein Walter Veltroni nel 2008. Walter Veltroni nel 2008 aveva una legge elettorale sempre che diceva nessun nemico a sinistra, ebbe il coraggio di rompere con l'estremismo, il Partito Democratico a quelle elezioni prese 12 milioni di voti, che è il doppio del partito di maggioranza relativa adesso. Quindi io concludo. Faccio un appello alla ragionevolezza, alla vendetta della politica, anche se questa legge elettorale vi fornisce l'incentivo a fare il pieno a sinistra e il pieno a destra, cercate di avere un moto di orgoglio e a presentarvi alle prossime elezioni non con la voglia di dire faccio il pieno e poi vediamo, ma cercando di costruire un'offerta politica che possa affrontare con coraggio le sfide difficili che questo Paese avrà nella prossima legislatura. Grazie.
0: Grazie. Avverto che a norma dell'articolo 51 del regolamento è stata avanzata da parte dei gruppi Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista, nonché dal deputato Maggi la richiesta di procedere alla votazione finale del provvedimento in esame a scrutinio segreto, come già accaduto in occasione della votazione delle questioni pregiudiziali sulla base delle medesime motivazioni, la richiesta di scrutinio segreto è accolta. Indico dunque la votazione finale mediante procedimento elettronico a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 2822B. Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, comprensiva dell'errata corrige. La votazione è aperta. Tutti seduti. Grazie. Onorevole Brambilla, dei problemi? Fatto. Gnassi ha fatto.
2: Casasco. Furgiuele.
0: Casasco deve inserire la tessera. Seduti, chi c'è? Onorevole Gardini. Fatto? Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta, beh, invito a togliere i cartelli, grazie. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 12:45, la seduta è sospesa.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 12:42 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, come avete potuto ascoltare in diretta, c'è stato il via libera dalla Camera dei Deputati alla riforma della legge elettorale. Si è trattato del terzo passaggio parlamentare dopo i due passaggi, prima alla Camera, poi al Senato, dove c'erano appunto state delle modifiche dopo l'introduzione, ricorderete, anche delle preferenze con i capilista bloccati, l'emendamento che era stato bocciato dall'aula di Montecitorio e poi innalzato il numero delle richieste ai partiti presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Dunque un terzo passaggio alla Camera dei Deputati che oggi ha visto il via libera definitivo. Sono stati 227 i voti favorevoli, 164 contrari, che vanno a chiudere un dibattito, è stato più volte ripetuto, nell'aula di Montecitorio, di oltre 200 giorni, circa 220 giorni nei passaggi, nella navette tra Camera e Senato, legge che, come avete sentito anche nelle dichiarazioni di voto, ha diviso il Parlamento tra il centrodestra favorevole appunto a questa riforma e il centrosinistra tutto contrario, che ha votato tutto contrario, ma alla fine, nonostante i timori e le tre fiducie, ricorderete, che sono state poste dal governo su alcuni passaggi di questa legge elettorale, il centrodestra, la maggioranza di governo, ha retto senza franchi tiratori e dunque la legge elettorale è stata approvata definitivamente. Ora, come più volte è stato ripetuto anche da come avete ascoltato nel dibattito di aula, si dovranno anche attendere su alcuni punti chiave i pronunciamenti della Corte Costituzionale, però di fatto dal punto di vista politico la legge in questo momento c'è. L'aula dovrebbe riprendere, è previsto alle 12:45, quindi tra pochi secondi. Vi ricordiamo invece che a Palazzo Madama questa mattina si sono svolte le interrogazioni e la seduta del Senato riprenderà alle ore 15 con il consueto appuntamento con il question time. Dunque noi invece tra pochissimi minuti torneremo nell'aula di Montecitorio, che oggi aveva, ricordiamo, soltanto questo come unico punto all'ordine del giorno, la riforma della legge elettorale. Ma vediamo dalla bassa frequenza dell'aula di Montecitorio, che tra poco dovrebbe riprendere l'attività dell'aula della Camera e dovrebbe poi concludersi la seduta, vi abbiamo detto, oggi completamente dedicata alla riforma della legge elettorale. Allora noi torniamo nell'aula di Montecitorio, presidente sempre Mulè.
2: Seduta, onorevole Baldelli, prego.
3: Illustrissimo signor Presidente, onorevoli colleghi, circola un'immagine evocativa che arriva dalla Nigeria, un sacerdote inginocchiato tra le macerie della sua chiesa. Gli estremisti possono avergli distrutto il tetto, bruciato l'altare, ma non sono riusciti a portargli via la fede. Secondo alcune stime, in Nigeria sono state attaccate o distrutte dalle milizie musulmane circa 18.000 chiese e 2.200 scuole cristiane. Migliaia di persone sono state uccise, rapite, costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Non sono numeri, sono madri, sono padri, sono bambini. Eppure l'Occidente, sempre pronto a impartire lezioni sui diritti umani, davanti a questa tragedia tace o balbetta. Forse perché parlare dei cristiani perseguitati non porta applausi nei salotti radical chic, o forse perché non riempie le piazze di quella sinistra che anche qualche giorno fa sventolava le bandiere di Hamas proprio davanti a questa Camera. Quel sacerdote però ci ricorda una verità semplice: si può distruggere una chiesa di mattoni, ma non si spegne la fede di un popolo. In Occidente molti hanno invece scelto di spegnere la propria coscienza. Non in quest'Aula però, dove oggi abbiamo dato voce al grido di dolore di milioni di cristiani perseguitati e abbandonati. Perché il silenzio di fronte a questa strage è pura complicità. Grazie, signor Presidente.
2: Grazie a lei, onorevole Boffo. Prego.
4: Presidente, onorevoli colleghi, sono a chiedere un'informativa al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in relazione a delle comunicazioni stampa che noi oggi abbiamo potuto apprendere sui quotidiani. Allora, più volte come Futuro Nazionale abbiamo sollevato le perplessità sul ruolo della società Milano Cortina, che tra l'altro viene impiegata anche nel piano casa per la società delle Olimpiadi, viene impiegata anche nel piano casa. Oggi apprendiamo dalla stampa che la società Milano Cortina abbia pagato per il ministro Salvini e per il suo staff per due notti a Cortina 15.000 euro. Abbiamo 700.000 euro di biglietti acquistati per non si sa chi. Non vorrei che poi ci fossero anche dei colleghi che magari hanno approfittato dei biglietti della società Milano Cortina acquistati dal Ministero dell'Interno per andare a vedere le Olimpiadi, perché magari ricordo a tutti che sarebbe anche qualche operaio che avrebbe avuto piacere di andare a vedere qualche gara delle Olimpiadi, e ritengo che ad esempio un parlamentare biglietti da 1.800 euro avrebbe potuto permetterseli senza farseli regalare dal MIT o dalla società Milano Cortina. Quindi il grande punto di domanda sulle società a diritto privato ma pubbliche, con i soldi dei contribuenti, noi vorremmo che il ministro venisse in quest'aula a fare chiarezza su quali siano state le spese di rappresentanza e le spese di soggiorno del suo staff, ma non solo, perché abbiamo anche circa 30.000 euro di spese per cibi e bevande, abbiamo anche spese per alcolici che sono state pagate con le carte di credito della società Milano Cortina da quando si apprende dalla stampa. Quindi vorrei fosse fatta chiarezza, visto che comunque è una società pubblica, cosa sia stato fatto con quei soldi, e il ministro venga a renderci conto in aula di come sono stati impiegati i soldi pubblici della società Milano Cortina. Grazie. Tenuto conto che comunque a Cortina c'era anche una foresteria dove i politici di turno avrebbero potuto soggiornare senza costi a carico della società. Grazie.
2: A lei, sullo stesso argomento, l'onorevole Iaria, prego.
5: Grazie, ci associamo a questa richiesta di informativa, anche se suona un po' ridicola da chi fino a pochi mesi fa approvava e osannava le Olimpiadi di Milano Cortina del suo premier, del premier Salvini e di tutta la parte politica di destra. Olimpiadi che noi abbiamo criticato sempre per i costi eccessivi che sono aumentati a dismisura rispetto ai costi iniziali, cosa che avevamo segnalato dall'inizio, ancora prima che le Olimpiadi partissero. E da questo punto di vista arrivare adesso a parlare di richiesta di informativa, a parte che è veramente ridicolo da quella parte, da quella forza politica di Futuro Nazionale, ma io sono convinto che forse è ora di smetterla con questo spreco di denaro pubblico, spreco che noi abbiamo più volte segnalato, spreco che poteva essere evitato portando una proposta di Olimpiadi che aveva dei costi molto più certi e molto minori, che era quella di Torino e le sue valli, e lo ripeto da politico torinese. E adesso siamo ancora una volta a, purtroppo, ad avere ragione sul fatto che si sono sprecate occasioni e sprecato denaro pubblico che non recupereremo e che sarà un peso per le generazioni future, non solo della zona di Milano Cortina, della Lombardia, ma di tutta l'Italia. Grazie.
2: Se lei, onorevole Borrelli, prego.
6: Sì, grazie Presidente, ci associamo pure noi e purtroppo dobbiamo dire che aspettiamo gli esiti, ma non ci meraviglierebbe, visto le gestioni allegre anche del passato da parte del partito di Salvini, che ricordiamo è stato protagonista di una vicenda indegna della storia dei partiti del nostro Parlamento, quello dei 49 milioni di euro. Adesso ne hanno spesi solo 15.000. Il dato di fatto è che da una parte massacrano di tasse con la vergognosa anche vicenda della mancanza della tariffa unica RC auto e le sperequazioni tra il nord e il sud, e dall'altro a 15.000 euro a notte si gode la vita. Beato lui, alla faccia degli italiani.
2: Grazie. Abbiamo così concluso. L'ordine del giorno di domani prevede alle ore 9.30 lo svolgimento di interpellanze urgenti. Grazie a tutti e buona giornata. La seduta è tolta.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 12:56 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Dunque, come abbiamo detto, la Camera ha approvato in terza lettura in via definitiva la riforma della legge elettorale e ora la seduta della Camera è convocata per domani mattina alle 9:30, venerdì, per il consueto appuntamento con le interpellanze, mentre il Senato, che questa mattina ha tenuto la seduta con le interrogazioni, alle 15 si riunirà per il consueto appuntamento con il question time. Noi ora vi lasciamo alla Commissione Affari Esteri del Senato, che nei giorni scorsi ha svolto un incontro con una delegazione della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento della Finlandia. I temi trattati: sicurezza e difesa europea, rapporti geopolitici e strategie nei confronti della Russia, questioni legate all'Artico, alle nuove rotte commerciali e alle risorse, cooperazione economica e scambi commerciali bilaterale, gestione dei flussi migratori. Buon ascolto.
2: Do il benvenuto, welcome, alla delegazione della Commissione Affari Esteri della Finlandia e lascio la parola a Mr. Johannes Koskinen, presidente della Commissione Affari Esteri, ringraziandolo per questa visita e per, diciamo, i rapporti che l'Italia vuole mantenere sempre più fecondi e positivi con un paese importante come la Finlandia, la cui posizione strategica in questa fase non ci sfugge e quindi riteniamo le posizioni, le valutazioni della Finlandia molto preziose in questa fase della vita della comunità internazionale così difficoltosa. Grazie e do il benvenuto ancora una volta, do la parola al Presidente Koskinen.
3: Grazie mille Eccellenza per averci ricevuto oggi al Senato. Come ha già detto lei, l'Italia e la Finlandia hanno un'ottima relazione, una relazione feconda. In particolare apprezziamo il sostegno dell'Italia durante questo momento storico. Ci sono stati anche risultati positivi nella cooperazione all'interno della Commissione NATO tra Italia e Finlandia per aumentare insieme le nostre capacità difensive. E siamo molto fortunati anche per il fatto che l'Italia partecipa alla missione FLF nella parte nord dell'Europa, i paesi appunto scandinavi e in particolare in Finlandia. Durante questa legislatura in Finlandia, che va avanti da 3 anni e mezzo, ci saranno le elezioni per rinnovare il Parlamento il prossimo aprile, e come dicevo, durante questa legislatura abbiamo visitato tutte le principali capitali dei paesi NATO per costruire nuovi ponti, nuove vie e canali di comunicazione affinché si possa migliorare la difesa europea e anche quella transatlantica. E questo chiaramente nel contesto della cooperazione con l'Unione Europea e con la NATO. Prima di tutto vorrei menzionare alcune rappresentanti del nostro Parlamento che fanno parte della delegazione, che appunto rappresentano tutto lo spettro politico all'interno del Parlamento. Ci sono oltre 200 membri nel Parlamento finlandese che sono rappresentati in maniera proporzionale nelle diverse commissioni. E naturalmente nella Commissione Esteri ci occupiamo della politica estera in generale, ma anche della ratifica e dell'approvazione dei trattati internazionali, della politica internazionale in generale. Quindi chiaramente anche la questione della difesa ci riguarda da vicino. E chiaramente teniamo conto anche delle politiche di difesa e di sicurezza dell'Unione Europea, non solo di quelle nazionali finlandesi. E quindi credo che ci piacerebbe molto sapere qual è il vostro punto di vista sulle questioni più pressanti, qual è il punto di vista del Senato italiano. L'Italia è stato un paese molto attivo nella coalizione dei volenterosi per quanto riguarda l'Ucraina e tutte le azioni contro l'aggressione russa in Ucraina. C'è stata anche una forte cooperazione tra l'Italia e la Finlandia, appunto nel contesto della NATO, sempre per quanto riguarda l'Ucraina. Al momento il ruolo dell'Italia è in evoluzione e lo osserviamo da vicino. E ci sono questioni, appunto, che stanno emergendo con grande forza, come la regione medio orientale e anche altri conflitti che ci sono nel mondo.
2: La ringrazio signor Presidente, anche noi siamo presenti con una rappresentanza dei diversi gruppi, dall'onorevole Menia al senatore Menia, al senatore Barcaiolo, al capogruppo anche d'Aula del gruppo dei Fratelli d'Italia, senatore Malan, al senatore Borghi d'Italia Viva, al senatore Marton del Movimento 5 Stelle, al senatore Spagnoli del gruppo Autonomie parlamentare di Bolzano, al senatore Alfieri del Partito Democratico. Noi come Commissione abbiamo competenza sia sugli esteri che sulla difesa, è un'unica Commissione per gli affari esteri e la difesa, quindi abbiamo la possibilità di una valutazione complessiva di problemi che sono strettamente collegati, come lei giustamente rilevava. Anche l'Italia è in una fase politica molto impegnativa perché nel prossimo anno, nel 2027, ci saranno le elezioni. Ancora non è stata fissata la data, ma nel corso dell'anno certamente avremo il rinnovo del Parlamento e quindi c'è un dibattito molto importante che riguarda spesso anche le questioni internazionali. Le vicende dell'Ucraina, del sostegno economico e non solo economico all'Ucraina aggredita dalla Russia e anche tutti i temi del contesto medio orientale con problemi che all'Italia interessano sia per la prossimità geografica, ben diversa da quella della Finlandia che invece immagino è più sensibile ai temi che arrivano da est per la vicinanza con la Russia, e però ci sono anche riflessi economici che investono tutto il mondo per il costo delle materie prime energetiche in particolare, quindi la fase non è necessario illustrarla particolarmente, credo che sia chiara a tutti. Tant'è vero che la Finlandia ha assunto nel 2023 una decisione importante di adesione alla NATO. Noi che come Italia facciamo parte della NATO fin dalle origini di questa alleanza abbiamo molto apprezzato questa scelta e ne comprendiamo anche la portata perché è sicuramente collegata alle dinamiche che si stanno determinando e quindi la posizione più aggressiva della Russia e la volontà della Finlandia, che del resto è membro importante dell'Unione Europea e attivo protagonista delle iniziative del mondo occidentale, ha voluto con questa adesione alla NATO ribadire ancora di più una scelta strategica. E quindi questo mi sembra che sia stato il fatto più importante che l'Italia ha osservato con attenzione, con amicizia e con uno sguardo assolutamente positivo. Noi stiamo esaminando qui in Italia diciamo tutte le questioni di ordine militare, di organizzazione complessiva dello strumento militare e stiamo anche facendo una riforma organizzativa dei vertici delle forze armate. Però ovviamente i temi della politica estera sono di grande attenzione e prevale in Italia, in un dibattito molto libero e franco, la volontà di proseguire la politica di sostegno all'Ucraina in vari modi. Ovviamente c'è una discussione aperta, poi l'auspicio di tutti sarebbe quello di un negoziato di pace. L'Italia fa la sua parte, ma ovviamente non riusciamo a condizionare le posizioni della la Russia che prosegue in un attacco che noi abbiamo sempre condannato e continuiamo a sostenere la posizione dell'Ucraina. Ci auguriamo sempre, siamo pronti a fare la nostra parte qualora dialoghi costruttivi e reali di pace si attivassero, ma anche le iniziative che sono ai massimi livelli della discussione internazionale non hanno sin qui prodotto risultati positivi. Con una nostra delegazione abbiamo partecipato nei giorni scorsi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e anche lì ci sono stati molti pronunciamenti, prese di posizioni. Era presente Zelensky, era presente Trump, erano presenti anche Lavrov, ministro degli esteri russo, non si sono registrati progressi, ognuno ha manifestato le sue posizioni in uno scenario ampio che sicuramente avrete seguito anche in Finlandia, alcuni di noi sono stati presenti, e quindi la preoccupazione è che non c'è nessun avanzamento delle discussioni, anzi ci sono episodi continui che immagino i paesi collocati geograficamente in un'area di confine vivono con attenzione e preoccupazione di sconfinamenti di droni, di elicotteri. E l'Italia che partecipa a missioni internazionali sull'area dell'est Europa è intervenuta qualche giorno fa anche con la nostra aeronautica militare che ha colpito un drone, mi pare nella zona della Lituania se non ricordo male, ma poi lo spazio aereo muta facilmente da un paese all'altro. Quindi noi siamo anche impegnati nelle missioni internazionali di pace, attendiamo ad esempio il rinnovo entro la fine dell'anno di una missione fondamentale, quella nel Libano, UNIFIL, alla quale l'Italia partecipa da decenni, così come a tante altre missioni militari di pace. Le nostre forze armate sono molto impegnate e quindi l'Italia sotto questo profilo è un paese molto generoso, partecipa molto anche in rapporto alla dimensione della nostra popolazione, della nostra economia, che non è paragonabile a quella di paesi di più ampia forza, eppure noi svolgiamo un ruolo assolutamente di grandissimo rilievo in tanti contesti. E quindi da questo punto di vista riteniamo che anche il consolidarsi dei rapporti nella difesa a livello europeo debba essere alimentato. La NATO, a cui la Finlandia appunto, come ricordavo, ha aderito, e noi nella Commissione Esteri del Senato in un giorno solo affrontammo rapidamente il parere, appunto perché come lei ricordava la nostra Commissione, come la vostra, si occupa anche di ratifiche, in un giorno solo demmo il parere positivo all'adesione della NATO e la rapidità del Senato fu segno anche di questa grande positività della nostra valutazione. L'Europa poi speriamo che possa fare progressi nella definizione di un sistema di difesa comune, è un dibattito che dura da molto tempo e che stenta a trovare delle conclusioni operative che sarebbero di grande giovamento per la riduzione delle spese, perché si potrebbe fare un piano comune di investimenti. Però nonostante la buona volontà e i pronunciamenti di tutti, anche il nostro governo è molto aperto a questo tema, sono più le proposte che non i fatti. Tuttavia è chiaro che coniugare la sovranità dei singoli paesi e una difesa comune non è mai stata un'impresa facile. Questo dibattito iniziò negli anni 50 del secolo scorso e non si è ancora concluso, ma che l'Italia guarda con favore a una difesa comune europea, quindi oltre alla collaborazione dei paesi nel quadro della NATO, un'iniziativa ulteriore e diversa nell'ambito della Unione Europea. Su questi temi il dibattito in Italia è molto importante e l'attuale nostra posizione come maggioranza del Senato e governo è chiaramente di piena e convinta adesione al contesto occidentale, all'alleanza euroatlantica, all'appartenenza alla NATO, all'Unione Europea e nell'auspicio di un mondo di pace anche di grande attenzione e fermezza di fronte alle aggressioni che da parte della Russia si sono manifestate e che purtroppo perdurano da molti anni. Questo un po' è il nostro quadro. Dopodiché adesso apriamo la discussione a chi vuole intervenire, credo dell'una o dell'altra delegazione. Ha chiesto già di intervenire il senatore Barcaiolo del gruppo di Fratelli d'Italia.
4: Grazie Presidente, benvenuto ovviamente al Presidente della Commissione Esteri finlandese e a tutti i membri della delegazione. È un vero piacere avervi qui, anche perché credo che la Finlandia è un esempio del cambiamento che c'è stato negli ultimi anni rispetto ai pericoli che l'Occidente vive. Io ho avuto la fortuna di venire in Finlandia 3 anni fa, poco dopo la vostra adesione formale alla NATO in sede di Assemblea parlamentare NATO, e quindi ho potuto vedere la vostra capacità di investimento e mi ha stupito la vostra capacità e l'organizzazione soprattutto della vostra riserva, perché credo che sia una quantità di persone a disposizione della difesa della vostra nazione che diciamo in proporzione alla popolazione complessiva abbia pochi pari in Europa, e quindi credo che sia questo sicuramente una cosa da valutare. E soprattutto, perdonatemi, mi è spesso capitato di usare il vostro esempio per sensibilizzare anche parte della nostra cittadinanza, che magari vede l'aggressione russa all'Ucraina come un qualcosa di molto lontano e quindi non percepisce diciamo la pericolosità Russia, facendo proprio il vostro esempio e il racconto di una nazione che pur diciamo economicamente schierata da sempre a Occidente, da un punto di vista della collocazione geopolitica, nel secondo Novecento aveva una posizione di equidistanza. E quindi il mutamento della posizione finlandese credo che sia diciamo la cartina tornasole di quanto sia reale la minaccia russa. Voi avete circa 1300 chilometri di confine con la Russia, è evidente che la percezione della minaccia, oltre 1300 chilometri, insomma c'è tutto il tema del Baltico su cui sappiamo insomma c'è tante questioni aperte anche rispetto alle ricchezze del sottosuolo baltico, alla capacità di controllo di navigazione anche mercantile, e quindi credo che l'esempio della Finlandia, vi confesso, è un esempio che ho usato spesso per far comprendere che la minaccia è reale e che soltanto attraverso la deterrenza noi possiamo difendere il nostro modello di civiltà e di democrazia, che è l'unico che può dare libertà vera. Quindi, ripeto, è un vero piacere avervi qui. Io credo che il percorso che ha fatto la Finlandia sia un percorso esemplare, e ovviamente ormai sono più di 3 anni che siete all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma probabilmente da un punto di vista di idee e valori c'eravate già da tempo, ancora prima di aderirvi.
2: La delegazione finlandese che voglia intervenire.
5: Thank you.
6: Sì, grazie. Grazie anche per questi commenti così positivi sull'esempio finlandese. È un sistema che è stato poi seguito anche da altri paesi, soprattutto mi riferisco a diversi stati baltici e in parte anche altri paesi del nord Europa, paesi nordici. Ecco, in qualche modo io credo che si stiano facendo diversi passi in questa direzione, ma credo che tanti altri se ne debbano ancora fare in diverse altre parti d'Europa. Mi riferisco anche appunto alla presenza delle forze armate in situazioni di crisi quali quella che stiamo vivendo. Ecco, credo che questo modello di sicurezza e di preparazione alle crisi che noi abbiamo in Finlandia, che noi siamo riusciti a costruire durante vari decenni, insomma, sia un qualcosa che dovrebbe dare da pensare a molti paesi europei. Il nostro ministro ha fatto appunto un rapporto in commissione riguardo a questo, dicendo proprio che ci sono tante cose che debbono essere ancora fatte anche nel nostro paese e in tanti paesi vicini, proprio per migliorare il livello di preparazione, proprio per affrontare le crisi in Europa. Quindi grazie. Chiedo ai colleghi anche di presentarsi. Veronica Honkasalo, prego. Microfono? Adesso sì. Sono Veronica Honkasalo, sono parlamentare del distretto di Helsinki, il mio è un partito di sinistra, Left Alliance. Vorrei fare una domanda io riguardo alle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Noi in Finlandia abbiamo visto che secondo delle ricerche recenti i finlandesi, la fiducia anzi dei finlandesi nei confronti degli Stati Uniti è scesa notevolmente a causa della politica estera degli Stati Uniti, mi riferisco soprattutto al caso della Groenlandia. Quindi sarebbe interessante per me capire meglio appunto le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia e in che modo anche la popolazione, i cittadini italiani vedono la questione. Vi ringrazio. Magari prendiamo anche un'altra domanda, se c'è un'altra domanda della nostra commissione. 23 anni in Parlamento, ma ancora mi confondo, scusatemi. Mi chiamo Antti Kaikkonen. Sono stato ministro della difesa in Finlandia durante appunto il processo di adesione alla NATO e voglio ringraziare anche anch'io, anche da parte mia, l'Italia per il sostegno che ci è stato dimostrato. È una cooperazione molto stretta tra i nostri paesi. È molto importante avere insomma tanti tipi anche di cooperazione diversa tra i nostri paesi. Spero che si rafforzi ulteriormente in futuro, ancora di più. La grande questione, forse la più grande questione della sicurezza europea è proprio appunto il conflitto in Ucraina. Purtroppo continua ed è difficile in questo momento immaginarne la fine. Però l'obiettivo di tutti noi credo che debba essere proprio questo, avere un cessate il fuoco, iniziare un vero processo di pace. Mi sembra che la Russia non abbia alcuna intenzione di iniziare un negoziato di pace, almeno finora non ha mostrato alcun segno in questo senso. Ecco, credo che richieda del tempo, però se aspettiamo ancora molto non credo che vedremo la fine della guerra entro quest'anno né entro l'anno prossimo, non lo so, però credo che la comunità internazionale, l'Unione Europea, la NATO devono spingere davvero la Russia a negoziare, è necessario per l'Ucraina e per tutti. La situazione sembra che appunto sia una situazione in cui continuerà la guerra ed è necessario supportare l'Ucraina anche nel processo di adesione all'Unione Europea. Che tipo di discussione c'è in Italia in questo senso? Siete aperti a sostenere l'Ucraina nel futuro in questo processo di adesione? So che è un tema molto cogente nel dibattito politico in molti paesi, quindi chiedo qual è la situazione in Italia al riguardo.
2: Sì, ha chiesto la parola poi il senatore Borghi. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovviamente le valutazioni sono diverse a seconda di vari gruppi, anche noi abbiamo una rappresentanza di gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione. L'Italia crede come paese nel quadro delle alleanze occidentali, quindi l'Italia non ha mai messo in discussione l'appartenenza alla NATO, il quadro di alleanze euroatlantiche, come così noi le definiamo, anche nell'alternanza di governi, perché in Italia ovviamente ci sono stati governi con le elezioni sia di area di centrodestra sia di area di centrosinistra e questi principi fondamentali non sono stati mai messi in discussione. Per quanto riguarda la presidenza Trump, non c'è dubbio che spesso il linguaggio, le modalità, l'approccio dell'attuale Presidente degli Stati Uniti al dibattito crea una, come posso dire, discussione, perché non devo insomma rivelare nulla nel dire che il Presidente Trump non segue dei canoni tradizionali della comunicazione politica. Siamo anche in un'epoca di social, di comunicazione un po' cambiata, forse a volte anche a livello di chi dovrebbe, come dire, valutare l'impatto delle proprie affermazioni. Quindi non c'è dubbio che Trump viene osservato come un fenomeno assolutamente, come posso dire, diverso dalla tradizione politica classica, e quindi spesso l'Italia non ha approvato, anche l'attuale governo, che pure crede molto alla collaborazione con gli Stati Uniti, anche con la presidenza Trump, non abbiamo condiviso, come dire, il conflitto con l'Iran. L'Italia, pur condannando la politica dell'Iran, ha ribadito di non avere mai fatto la scelta della guerra con l'Iran, pur non condannando condividendo quel regime che reprime la propria popolazione, non consente la democrazia. C'è tutta la vicenda di Hormuz che insomma è molto complessa. Talvolta Trump ha anche criticato il Papa. L'Italia è molto attenta, insomma, non solo perché è un paese legato a una tradizione cattolica, ma anche per ragioni insomma di rapporto, visto che il Santo Padre ha sede a pochi metri da qui, da Palazzo Madama, e quindi spesso Trump ha avuto delle uscite che anche l'attuale governo ha criticato. Dopodiché il rapporto tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti noi riteniamo che prevalga su affermazioni che potrebbero esserci anche in questo momento. Apriamo un social o un'agenzia e vediamo che Trump adesso anche lui fa degli annunci spesso non corrispondenti alla realtà, quando dice che la situazione dello stretto di Hormuz è sotto controllo, quando per esempio la vicenda della Danimarca, della Groenlandia, che l'Italia ha seguito, noi non abbiamo condiviso, e lo abbiamo detto pubblicamente come paese, insomma, quindi l'ha detto anche il governo, gli annunci che fece rispetto alla volontà di controllare la Danimarca, mentre ritenevamo ragionevole un negoziato tra gli Stati Uniti e la Danimarca, come poi sembra essere avvenuto, per rafforzare delle presenze di difesa, perché le presenze americane ci sono in Italia, ci sono in tutta Europa, c'erano già in Danimarca, e rafforzarle può essere importante in una fase in cui le rotte artiche, tema che sicuramente alla Finlandia sta a cuore, hanno una prospettiva diversa da quella del passato anche per i mutamenti climatici. Quindi un conto è negoziare, poi la Groenlandia è Danimarca, la Danimarca è l'Unione Europea, è NATO, quindi insomma, dovrebbe esserci un rispetto. Pare che questa sia stata la fase finale. Poi ogni tanto Trump decide che il lago del Canada si deve chiamare in un modo, ma, o che il Canada deve far parte degli Stati Uniti. Quelle sono affermazioni paradossali che francamente ci lasciano perplessi, ma credo che il mondo abbia imparato a distinguere alcuni annunci comunicativi dalla realtà dei fatti. Però credo che il rapporto con gli Stati Uniti è una prospettiva storica che prescinde da alcune situazioni momentanee. Senatore Borghi aveva chiesto la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Ma per la verità volevo fare un paio di domande al nostro ospite, però non mi sottrarrei da una brevissima chiosa rispetto al tema del rapporto con gli Stati Uniti che è stato introdotto dalla collega. La nostra posizione come gruppo di Italia Viva, che è il partito di centro riformista guidato dall'ex primo ministro Matteo Renzi, da questo punto di vista è abbastanza chiara. Noi siamo per un mantenimento ed un rafforzamento delle relazioni euro-atlantiche nella consapevolezza del cambiamento storico che stiamo vivendo. Basta leggersi la documentazione relativa alla strategia di sicurezza americana e alla strategia di difesa americana per rendersi conto che gli Stati Uniti d'America stanno pensando per se stessi ad un loro nuovo ruolo nel mondo. E da questo punto di vista è chiaro che l'asse preferenziale di natura atlantica che è stato costruito all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, oggi in quel grande paese vede una esigenza di posizionamento differente, vedendo nel Pacifico l'oceano del mondo del XXI secolo. E sotto questo aspetto me la cavo con una battuta: noi europei dobbiamo evitare di fare la fine di noi italiani del Rinascimento, che eravamo divisi in tanti piccoli stati, staterelli e principati che litigavano fra di loro, sottoposti alla presenza degli imperi dell'epoca, Austria, Francia e Spagna, e questo meccanismo ha ritardato il nostro processo di unificazione nazionale. È un esempio che credo valga per tutti gli europei, in particolare per le materie di sicurezza, difesa e politica estera. Per quel che riguarda le domande, signor Presidente, volevo chiedere al nostro interlocutore, ringraziandolo, le sue valutazioni circa l'allarme lanciato dall'intelligence danese nei giorni scorsi sul possibile rischio nei prossimi anni o mesi di un test da parte della Russia per verificare la tenuta dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Visto che voi siete su quel confine, c'è la situazione molto complicata della Carelia che conosciamo, qual è la vostra valutazione da questo punto di vista? E secondo, se può darci qualche informazione rispetto alla struttura di difesa che state costruendo sul confine fra Finlandia e Russia. Grazie.
3: Vorrei rispondere prima a quella che riguarda l'intelligence. Seguiamo chiaramente molto da vicino quello che sta succedendo sul confine orientale con la Russia, che condividiamo con la Russia. Ci sono delle guarnigioni, ci sono delle caserme che però sono rimaste vuote dal momento che i soldati sono stati impegnati sul fronte ucraino, e ci vorranno tra i 3-5 anni per costruire le strutture necessarie per la difesa e la logistica. Ci sono due basi importanti dell'esercito russo che stanno costruendo appunto sul confine che condividono con noi, e che si troverebbero proprio nel bel mezzo della linea che li divide dalla Finlandia. E quindi anche noi dobbiamo rafforzare la nostra presenza in quella zona. Quindi sicuramente dobbiamo stare attenti, e anche se non ci aspettiamo un attacco su ampia scala da parte della Russia nel prossimo futuro, ci sono altri elementi da tenere in considerazione, come la guerra ibrida, altre attività di attacco, mordi fuggi, se vogliamo, che abbiamo già visto avvenire in altre parti d'Europa, tra l'altro non troppo tempo fa. E probabilmente queste attività si allargheranno ulteriormente, quindi ci sono informazioni a questo proposito da diversi servizi di intelligence di diversi paesi europei. Ricordiamoci per esempio le diverse situazioni di crisi che ci sono state nei paesi baltici, nella parte orientale dell'Estonia. Il presidente Putin non sempre è razionale nelle sue decisioni. E quindi c'è da aspettarsi di tutto, anche se appunto non sembra sia probabile che ci sia un attacco diretto contro la Finlandia. Ma comunque non sappiamo che cosa potrebbe succedere tra 2 o 3 anni. E poi aveva fatto un'altra domanda.
5: Difesa al confine tra i vostri due paesi, Russia, sui sistemi di difesa, signor Presidente, tra Finlandia e Russia.
3: C'è questo muro che è lungo circa 300 chilometri, e sappiamo che la Russia ha cercato di ha incoraggiato delle persone provenienti da paesi terzi ad attraversare il confine con la Finlandia. Anche questo è un sistema di attacco che ha delle conseguenze sul nostro sistema di difesa, chiaramente. E noi però contiamo sul sostegno degli alleati della NATO e sui piani operativi del sistema di difesa della NATO, che vengono applicati anche alla nostra regione geografica per la prima volta, e che garantiscono che abbiamo le capacità di difesa grazie appunto anche al contributo dei partner della NATO, semmai ce ne dovesse essere bisogno. In Finlandia investiamo molto in difesa, soprattutto nell'artiglieria, nell'aviazione, e abbiamo rafforzato la cooperazione tra la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, in modo da avere una possibilità più rapida di aumentare la capacità di difesa del paese. È molto importante per noi però chiaramente che ci siano anche gli obiettivi di spesa della difesa in rapporto al PIL di ciascun paese membro della NATO, e speriamo che questi fondi possano essere usati in maniera saggia per migliorare appunto la difesa europea e della NATO, dal momento che ci sono dei fattori di minaccia obiettivi che vengono dalla Russia.
6: Aggiungo anche dei numeri, magari. Abbiamo sempre avuto questo vicino un po' ingombrante, siamo abituati. E abbiamo sviluppato una difesa piuttosto forte, sono decenni che sviluppiamo questa difesa, soltanto se dovesse rendersi necessaria, ecco, solo per essere al sicuro. In questo momento abbiamo uno degli eserciti più forti in Europa, infatti. Una delle artiglierie più forti in Europa, ne riserve anche, con una capacità di 280.000 soldati e 900.000 soldati di riserva. Quindi è molto forte, come dicevo, ed è anche un grande investimento, naturalmente. Da parte nostra c'è anche una nuova flotta di F-35 caccia, 64 caccia, è una nuova flotta, appunto la prima flotta appunto in Finlandia. Investiamo anche la nostra aeronautica. Abbiamo imparato anche la lezione appunto della guerra in Ucraina, abbiamo imparato tanto, anche il ruolo dei droni che stanno svolgendo un ruolo molto importante, e stiamo investendo quindi anche su questo, sulla flotta di droni, proprio per tenerci al sicuro anche nell'ambito, nel quadro della difesa NATO ed europea. Vorrebbe magari aggiungere qualcosa il collega? Grazie Presidente, sono Atte Kaleva del partito di coalizione, che è il partito del primo ministro attuale della Finlandia. Ora, prima di entrare alla parte politica, come ufficiale appunto della ero parte appunto dell'esercito, prima di entrare in politica, è importante dire qui che il confine tra la Finlandia e la Russia non è come i confini che si hanno qui all'interno dell'Europa. Ci sono 100 chilometri circa di foresta, qui non ci sono delle strade, è un terreno molto difficile, quindi anche se creassimo un muro, come si diceva, è un muro nel mezzo della foresta, è come se dovrebbe essere una sorta di muro orizzontale che possa rendere molto difficile anche alle persone anche avvicinarsi al confine. Questa è la mia opinione, grazie.
7: Sì.
8: Grazie Presidente, grazie Ambasciatore e a tutta la delegazione. Io mi ricollego a quanto appena detto. Volevo sapere se da parte vostra, è vero che avete appena fatto un investimento forte sugli F-35, sia stata presa in considerazione la partecipazione al programma, come fece la Svezia qualche anno fa, al programma GCAP, l'aereo di sesta generazione tra Giappone, Italia e Regno Unito. Volevo sapere appunto se avete in previsione di entrare come osservatori o addirittura entrare nel programma, e se sì appunto a che punto sia questa discussione. Poi se posso fare un altro intervento dopo il senatore. Sulla NATO, sulla partecipazione alla NATO, il collega Borghi prima citava l'articolo 5, in realtà c'è l'articolo 2 che il presidente Trump sta disattendendo da subito, che vieterebbe i dazi tra alleati, eppure se ne sta, diciamo, disinteressando da questo articolo. Quindi vorrei un vostro parere anche su questo aspetto, perché o gli articoli valgono tutti o non valgono, e non vogliamo avere la confusione tra popolo americano e amministrazione Trump, che sono due cose differenti, e quindi vorrei il vostro parere, perché spesso si uniscono i pareri su un'amministrazione coinvolgendo un popolo che poco c'entra sostanzialmente. Grazie.
9: Sì, grazie. Anch'io ringrazio la delegazione, l'ambasciatore, trovo molto utili questi incontri. Ho ascoltato

0: secca. Tutti noi abbiamo a che fare con il consenso e con le opinioni pubbliche. Rispetto al lavoro e al percorso che avete fatto di abbandono, di una sorta di non allineamento militare, di neutralità che ha caratterizzato la vostra politica estera nel passato, avete deciso di entrare nella NATO, avete deciso di mettere in campo un programma di riarmo. Come reagisce la vostra opinione pubblica rispetto al sostegno all'Ucraina e rispetto a questi programmi di riarmo, anche alla luce della crescita dei prezzi delle materie prime energetiche, delle difficoltà che le persone incontrano? Quanto è difficile tenere insieme le due dimensioni? Perché penso che sia difficile un po' per tutti i governi, ma soprattutto per quelli che sono più vicini come voi alla minaccia russa.
1: Per quanto riguarda l'articolo 2 della NATO e la cooperazione anche all'interno della NATO tra i paesi membri NATO, ci sono diversi problemi, come anche lei ha detto, per via appunto dell'amministrazione attuale statunitense. Sono d'accordo che o rispettiamo tutti gli articoli o non ne rispettiamo nessuno, tutti dovrebbero essere implementati all'interno del trattato. Ci dovrebbe essere un ambiente più favorevole per la cooperazione nell'ambito della difesa e della sicurezza all'interno della NATO. Dopo queste elezioni di midterm speriamo che le cose migliorino in questo senso. Per quanto riguarda invece i dazi e la politica commerciale statunitense, è importante che l'Unione Europea abbia un approccio proattivo in questo senso, è importante che si guardi da vicino a quello che stanno facendo gli Stati Uniti e a quello che prevedono di fare in futuro. La controazione, la reazione da parte dell'Unione Europea deve essere immediata ed efficace. È necessario avere una situazione più equilibrata tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, mi riferisco appunto a questa situazione commerciale soprattutto. La cosa più importante credo che sia essere in grado di evitare una guerra commerciale, però sembra piuttosto difficile in questo momento con questa amministrazione attuale statunitense, per via del fatto che la Costituzione statunitense è per così dire flessibile per quanto riguarda i poteri del Presidente e quindi questo naturalmente crea problemi di questo tipo anche da un punto di vista di commercio globale e internazionale. Ora, per quanto riguarda invece l'altro tema, l'opinione pubblica, la maggior parte dei finlandesi erano a favore della nostra situazione, della nostra posizione neutrale, però poi le azioni della Russia sono davanti agli occhi di tutti e hanno cambiato completamente il loro approccio, sono diventati autoritari, sono diventati aggressivi e questo naturalmente ha cambiato l'opinione pubblica in Finlandia. Adesso più dell'80% della popolazione è a supporto appunto della nostra entrata nella NATO, era a supporto e continua a sostenere appunto il nostro ingresso nell'Alleanza Atlantica e anche questi investimenti nell'ambito della difesa. Credo che siamo intorno, se non erro, un 78% della popolazione che è a supporto di questi investimenti che sono stati fatti e che ritengono appunto che dovremmo soddisfare la richiesta NATO della percentuale del PIL destinata alla difesa. C'è una situazione di recessione economica, però è necessario trovare i fondi per questo perché è un tema di importanza fondamentale. Vogliamo continuare anche nelle attività di mediazione di pace. La Finlandia tradizionalmente è sempre stata, ha sempre avuto una posizione di mediatore di pace. Anche la Norvegia, che è un membro della NATO da più tempo, è sempre stata molto attiva in questo senso, attivamente partecipa appunto a queste operazioni di mediazione per trovare modi proprio per riuscire a risolvere le crisi, situazioni di crisi. Ecco, quindi per rispondere appunto alla domanda, io credo che la maggior parte dei nostri cittadini vuole continuare in questo senso, anche il nostro attuale presidente è molto attivo appunto nella promozione anche di questa tradizione finlandese di cercare di essere attivo, di giocare un ruolo attivo nella mediazione per trovare delle soluzioni per giungere a una pace duratura.

0: Bene, avanti. Grazie. Noi abbiamo preso questa decisione di investire in questi caccia nel dicembre 21, quindi era prima della guerra in Ucraina, prima che iniziasse la guerra in Ucraina, a questa scala di cui vi parlavo. La ragione è che al momento abbiamo una flotta di Hornet, ne abbiamo circa 60. Questo è già iniziato negli anni 90, quindi appunto una flotta un po' datata, dovevamo rinnovarla. E il 35, l'F-35 era il migliore sul mercato, quindi abbiamo deciso di andare per l'F-35. Richiede molti anni sviluppare una nuova flotta di caccia, quindi per questo siamo stati proattivi in questo senso. So che richiede più di 10 anni. Quindi appunto bisogna premunirsi per tempo. Questo, come dicevo, questi F-35 li abbiamo acquistati nel 2021, ha richiesto 5 anni l'arrivo almeno dei primi di questi caccia che noi abbiamo ordinato nel 2021. Ci vorranno altri 3 anni per ottenere tutti gli altri perché arrivino appunto in Finlandia, quindi appunto insomma è un processo piuttosto lungo. Abbiamo però appunto un approccio positivo all'interno del paese, come diceva il Presidente, proprio l'opinione pubblica insomma, è a favore di questo rafforzamento. Grazie. Adesso magari abbiamo un altro paio di domande da parte dei nostri colleghi.
1: Mr. Chair, thank you so much.
0: Presidente, grazie mille. Il nome è Ville Skinner, sono ex presidente di Commercio e Sviluppo, la controparte del ministro Giorgetti, il ministro delle Finanze. Lo conosco il vostro ministro, abbiamo parlato parecchio di tante cose, non solo di calcio. Vorrei cogliere questa occasione per chiedervi, visto che siamo a Roma, in Italia, come vedete il mondo in questo momento? Siete diventati uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea dopo la Brexit, siete tra i Big Four, siete un'economia europea forte con 60 milioni di persone e svolgete anche un ruolo molto importante in tanti modi. Come appunto attore europeo mi riferisco soprattutto al vostro ruolo in Africa, Medio Oriente. Come vorreste costruire un'Unione Europea, un'Europa in generale? Talvolta con il ministro Giorgetti ci siamo ritrovati a parlare della strategia mediterranea che è un po' carente, ma noi appunto abbiamo costruito una strategia africana per la prima volta in Finlandia, essendo un paese appunto artico. Quindi insomma l'Africa è il futuro. Che ne pensate? Noi adesso stiamo parlando dell'esercito, parliamo sempre del domani, delle prossime elezioni, però è importante invece pensare a un futuro più a lungo termine. Abbiamo visto anche il rapporto Draghi che ha cercato di svegliare l'Europa, no? Di fare in modo che l'Europa facesse qualcosa proprio per rispondere un po' al ruolo preponderante adesso degli Stati Uniti e della Cina. Quindi cosa dovremmo fare adesso tra la Finlandia, l'Italia e l'Europa?
2: Il mio nome è Inka Opsol e sono una rappresentante del Partito dei Verdi e mi ricollego a quello che ha detto il collega, ma prima vorrei parlare un attimo dell'opinione pubblica dei finlandesi e di come hanno preso appunto l'adesione alla NATO e confermo che i finlandesi si sentivano in pericolo considerando quello che stava succedendo in Ucraina e hanno sentito il bisogno di aderire alla NATO. Però è vero anche che le persone sono deluse per il fatto che non ci sono progressi per i negoziati di pace, come mai non sta succedendo niente in Ucraina. E come mai anche la situazione a Gaza, è in fase di stallo? E come mai l'Europa manca da questi tavoli negoziali? E questa è la mia domanda per voi. Come considerate questi negoziati che in realtà non stanno avvenendo? Qual è la vostra, opinione, magari bisognerebbe chiedere un incontro con il ministro degli esteri Lavrov. E cosa ne pensate di questo accordo di pace che gli Stati Uniti stanno cercando di mettere a punto per Gaza, che finora non sembra aver riscosso grande successo? E forse perché gli interessi degli Stati Uniti sono più orientati ai risultati economici che alla pace. E come possiamo rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite? Grazie, questa era la mia domanda.
3: Beh, le domande sono molto impegnative e non credo possano trovare una risposta né unanime, perché anche nell'arco delle forze parlamentari della Democrazia Italiana le letture sono diverse. La domanda iniziale è: come vedete il mondo? Dovremmo appunto attrezzarci per molti giorni di confronto, mentre tra poco avremo delle votazioni nell'Aula e quindi diciamo non potremo rispondere alla domanda. Devo dire che è ovvio che poi noi abbiamo una serie di iniziative. Africa, l'Italia ha varato il cosiddetto Piano Mattei. Il nome deriva dal fondatore dell'ENI, un grande gruppo italiano ma multinazionale di proiezione dell'energia, fu il fondatore negli anni 50 del secolo scorso e fece una politica di maggiore riconoscimento del valore delle materie prime dei paesi africani e medio orientali, quindi il nome evoca una mano tesa per creare occasioni di sviluppo in Africa e migliorare la loro condizione di vita e poter anche governare i flussi di spostamenti delle popolazioni che ci sono ma che devono essere in qualche modo governate. L'Italia da sola non può risolvere questo problema, la Finlandia si è posto questo tema e noi apprezziamo questa sensibilità, l'Italia cerca anche di muovere la comunità internazionale nell'utilizzare meglio le risorse, perché nel passato sono state destinate molte risorse per la cooperazione e lo sviluppo, non sempre sono state ben impiegate, spesso anche i conflitti, le tensioni nel continente africano hanno determinato anche una difficoltà nella gestione delle risorse, però l'Italia crede molto in questa politica e la fa, crediamo molto nel futuro dell'Unione Europea, pensiamo che l'Unione Europea, ma questa è una mia opinione personale, debba svolgere una politica più apprezzata dai popoli europei. Spesso l'Europa è vista come una sede di regolamentazione, di divieti, di burocrazia. Quando c'è stato il recente referendum in Islanda per riprendere i negoziati con l'Unione Europea, e l'Islanda, anche se con uno scarto di voti non enorme, ha detto no alla ripresa dei negoziati, mi ha colpito vedere un'intervista di un pescatore islandese che ha detto: l'Europa non ci vuol far pescare a noi, vuol dirci quando dobbiamo pescare e vuol mandare i suoi pescatori qui. Alla fine le proteste, le critiche all'Europa derivano anche da esigenze di base, può essere il pescatore islandese, il contadino italiano o tedesco o una categoria che non ritiene soddisfatte le proprie aspettative, che non è facile accontentare tutti. Quindi noi riteniamo che l'Europa debba essere coesa per una dimensione che altrimenti non sarebbe sufficiente per svolgere ruoli di interlocuzione nel mondo, per sedere ai tavoli delle trattative. L'Europa frammentata conterebbe pochissimo. Unirla realmente non è facile e bisognerebbe che l'Europa guardasse più ai temi della crescita, dell'economia. Piano Draghi è stato un coraggioso tentativo, tuttavia anche in quel piano si parla di 800 miliardi di euro di investimenti annui. E mi pare che poi quando si governa, Draghi è stato alla guida di un governo in Italia, è stato molto apprezzato, anche alla guida della Banca Centrale Europea, è un conto. Quando non si ha un ruolo operativo uno può anche annunciare un piano con 800 miliardi, magari ci fossero 800 miliardi di investimenti, mi pare che il piano si sia un po' rallentato quando si è trattato di capire chi paga, chi mette risorse. Però noi crediamo assolutamente, almeno la mia posizione, poi ci sono i colleghi, allo sviluppo della prospettiva europea, della collaborazione dell'Africa, l'incremento delle spese per la difesa, sarà difficile raggiungere il 5% del prodotto interno lordo che la NATO indica, però l'Italia si pone un problema. Ieri noi abbiamo avuto un'audizione nella nostra commissione degli armatori navali italiani, i quali chiedono protezione per le navi che vengono attaccate dagli Houthi nel canale di Suez, e noi per proteggere il commercio dobbiamo mandare delle navi militari, che sono presenti e che aiutano anche navi di altri paesi, e questo vuol dire spendere nella difesa anche per difendere il commercio, la libertà della navigazione. Non è che uno spende in difesa perché vuole bombardare gli altri, bisogna proteggersi dalle incursioni di droni, dalle guerre ibride, la dimensione cyber, insomma i problemi sono vasti. Quindi, siccome la domanda iniziale era come vedete il mondo, lo vediamo come un luogo complicato, poi ognuno ha le sue ricette, ma l'Italia, mi fa anche piacere che il collega abbia apprezzato il ruolo che l'Italia svolge, cerca di farsi ascoltare, di farsi sentire. Siamo un paese che fa parte del G7, siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, quando è partita con i primi 6 paesi la comunità del carbone e dell'acciaio, partita proprio da problemi fondamentali. Allora era il carbone che adesso cerchiamo di accantonare, e l'acciaio che invece serve sempre, e noi c'eravamo, e quindi sappiamo di svolgere un ruolo importante. Conosciamo anche i nostri limiti, ovviamente, e quindi poi su come vedete il mondo, non so se qualche collega ha una soluzione miracolosa da offrire agli amici della Finlandia come vedete il mondo. Poi ci sono ovviamente diverse sensibilità, come ci sono tra di voi anche nell'arco politico, quindi io mi sono attenuto a una considerazione di ordine generale, perché non posso interpretare né la vastità del tema, che anche prima citavo il Papa fa tutti i giorni appelli per la pace, per il negoziato. Non so fino a quando vi tratterete, ma domenica il Papa parla a mezzogiorno, tutte le domeniche, però i suoi appelli, anche dei suoi predecessori, sono difficilmente seguiti. Noi vogliamo un negoziato, assolutamente. La questione dell'Europa è una questione antica. 50 anni fa Henry Kissinger, uno storico politico e diplomatico americano, scomparso a 100 anni di età, non molto tempo fa, disse pubblicamente: quando devo chiamare l'Europa non so quale numero di telefono fare, perché l'Europa, poi i francesi sono i francesi, gli italiani sono gli italiani, poi l'Inghilterra che è uscita dall'Unione Europea ma sta in un quadro strategico, ognuno vuole rappresentare se stesso, e quindi quella storica battuta di Kissinger, noi abbiamo l'alto rappresentante della politica estera, anche l'Italia l'ha espresso alcuni mandati fa. È difficile che l'alto rappresentante per la politica estera riesca a parlare a nome di tutti, perché poi Macron parlerà per la Francia, perché poi la Germania fa il suo ruolo, e noi facciamo la nostra parte e siamo pronti, però almeno la posizione del partito di cui faccio parte, Forza Italia, a devolvere verso l'Europa maggiori poteri. L'Europa però deve farsi un po' amare di più dai suoi popoli, questo è il tema, perché poi vediamo fenomeni elettorali che ci sono, vengono definiti populisti, ma spesso la critica all'Europa alimenta un voto anche di contestazione, quindi questo accade. Non so se qualcuno ha soluzioni su come vedete il mondo, vuole aggiungere. Dice il senatore Meni, andiamo ad ascoltare il Papa domenica, ma il Papa dirà cose di buon senso. Prego, ci sono altri interventi?
4: Maybe your excellencies.
2: Volevo aggiungere qualche parola riguardo la situazione attuale nell'Unione Europea. Come ha detto lei, Presidente, ci sono molti aspetti da prendere in considerazione, ma credo che ci sia anche una cooperazione più stretta tra i membri principali dell'Unione Europea. Ad esempio tra Francia e Germania c'è una cooperazione più stretta, anche tra la Germania e l'Italia. Mi sembra che gli incontri si stiano facendo più frequenti e il tema è appunto come rafforzare la difesa, la cooperazione, come mettere a frutto gli sviluppi tecnologici. E anche la Finlandia può mettere in campo grandi talenti nel campo della tecnologia, delle reti più innovative per quanto riguarda anche le telecomunicazioni. Anzi, siamo stati sicuramente pionieri in questo campo in passato. Anche mi vengono in mente, ad esempio, i satelliti. Quindi, come considera questa cooperazione bilaterale tra la Germania e l'Italia? Avrà a breve un impatto sulla più ampia politica europea?
3: Presidente. poi vedo che i colleghi stanno per tornare in aula perché abbiamo delle votazioni, quindi faccio una sintesi direi un po' conclusiva. Noi vogliamo rafforzare tutte le forme di cooperazione europea, non solo con la Germania che è un paese leader, conosciamo la tradizione tecnologica della Finlandia, molto importante e quindi una risorsa in un'epoca in cui la dimensione cyber, il tempo dei droni, le telecomunicazioni di nuove generazioni sono una risorsa fondamentale e quindi la Finlandia può essere un interlocutore importante. E l'Italia è favorevole a un rafforzamento delle istituzioni europee, favorevole alla difesa europea, a un funzionamento più agile della Commissione, a meccanismi di decisione dell'Europa più dinamici. Poi non tutti sono favorevoli in Italia al voto a maggioranza nella Commissione, però il tema di come si prendono le decisioni è all'ordine del giorno. Abbiamo condiviso tutte le innovazioni, la nascita dell'alto rappresentante per la politica estera, poi la figura non si è riuscita a rafforzare, nel senso che nel mondo non si vede il ministro degli esteri dell'Europa come un protagonista di negoziati, però bisogna che i processi maturino. Io personalmente penso che essendo l'Europa di 500 milioni di persone o è coesa o non conterà nulla in un mondo in cui l'India ha superato come popolazione la Cina. L'India svolge un ruolo crescente che noi consideriamo positivo anche nell'economia mondiale, la Cina spesso fa una concorrenza sleale che va contrastata, tuttavia è un protagonista di prima grandezza. Gli Stati Uniti con la politica dei dazi hanno creato dei problemi che noi non abbiamo condiviso, è stata tra le critiche che abbiamo fatto a Trump. Quindi però sono tutte potenze fondamentali, l'Africa ha una crescita demografica travolgente e quindi o l'Europa è coesa e fa pesare i suoi 500 milioni di persone, le sue potenzialità tecnologiche, culturali, industriali, oppure non conterà niente, perché i paesi frammentati, i nostri singoli paesi, contano poco. Però, ripeto, ognuno difende i propri interessi e l'Europa spesso, con le politiche agricole, con le risorse limitate, con una serie di regolamentazioni nella pesca, nell'industria, anche la transizione ecologica. È chiaro che dobbiamo abbattere le emissioni di CO2, però forse i tempi devono essere un po' più come dire, programmati, perché abbiamo visto per esempio il tracollo dell'industria dell'automotive in Germania e anche in altri paesi, anche noi ne abbiamo sofferto. Questo può creare problemi di occupazione, di sviluppo, e poi si lascia spazio casomai alle macchine elettriche cinesi e non alla nascita di una industria europea di nuova generazione. Quindi forse un po' di prudenza nella transizione serve, ma su questo è un grande dibattito, quale ognuno ha le sue opinioni e rientra un po' nella domanda del collega, come vedete il mondo, ma ognuno lo vede da un suo punto di vista. Io la vedo che l'Europa o fa massa critica o non conta nulla, però poi ognuno vuol dire la sua, insomma. Quindi, però questo è un problema che è il lavoro della politica, è quello che noi dobbiamo dire, our job, nelle commissioni, nei parlamenti, nelle elezioni, nell'alternanza dei governi. Spesso i governi cambiano o nascono movimenti di protesta perché le popolazioni vorrebbero risposte immediate, facili, che nessuno riesce a dare. Quindi questo crea a volte alternanza di governi o esplosione di movimenti di protesta che poi a loro volta, se vanno al governo, fanno fatica a dare le risposte. Quindi è un'epoca molto faticosa, molto impegnativa, in cui io credo che la difesa della democrazia, il buon senso, il confronto debbano essere degli orientamenti fissi. Non so se qualche collega vuol dire qualcosa di...
4: Thank you very much.
3: Grazie a voi.
0: Grazie mille.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Giovanna Serpico, ore 14 in punto e in primo piano nel nostro notiziario la riforma elettorale che ora è legge. La Camera ha approvato in terza lettura e in via definitiva il nuovo provvedimento con 227 sì e 164 no. Gianluca Ruggirello.
3: Il voto poco fa, legge approvata.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Applausi del centrodestra, li abbiamo sentiti, si va verso la Terza Repubblica, ha detto Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
5: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
3: È una legge per garantire stabilità per l'Italia, spiega la Lega. In linea con la maggioranza, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra, Futuro Nazionale vota no ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Protesta delle opposizioni, dopo il voto cambiate per paura ma perderete lo stesso, accusano. I deputati del centrosinistra poi espongono cartelli con le scritte legge truffa con Meloni, caro carburanti e salari al palo, temi centrali anche negli interventi. Vi occupate di legge elettorale per rimanere al potere, la segretaria del PD Elly Schlein.
6: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
3: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio. Ministri in aula per controllare il voto, l'accusa di Verdi Sinistra. E poco fa anche il commento della Premier Giorgia Meloni a fianco a me, Daniele Petraroli.
7: Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto poco fa sui social la Premier Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, quindi rivendica proprio le novità della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare, scrive. Soddisfatta per la reintroduzione delle preferenze che, ricorda, mancavano da oltre 30 anni e che restituiranno ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta.
2: Sentiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, la scheda è di Vasco Pirri.
8: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere, alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede.
2: E la Premier Giorgia Meloni rimarca il lavoro del governo contro il caro energia. Carla Macrellino.
9: Massima attenzione su quanto accadrà nel mercato dell'energia nelle prossime ore, subito dopo, nel caso servisse, la disponibilità ad intervenire attivando le accise mobili per ridurre il costo di benzina e gasolio. Obiettivo di Giorgia Meloni è di tornare al più presto al tetto massimo stabilito in precedenza sui prezzi dei carburanti. La Premier ribadisce inoltre la richiesta a Bruxelles affinché conceda maggiore flessibilità sui conti pubblici per moderare l'impatto dell'inflazione sui bilanci. La Presidente del Consiglio lo spiega da Spalato alla fine del vertice Euro-Mediterraneo, evidenziando di avere 160 milioni da spendere, ma di valutare il momento giusto in cui farlo. La scelta è se sia più efficace investirli subito, visto che ci sono misure di contenimento, è il ragionamento della Premier, o di tenerli come provvista per quando dovessero terminare quelle misure. In Croazia Giorgia Meloni raccoglie, dice, l'interesse della Presidente della Commissione Europea von der Leyen per le proposte italiane sulla flessibilità e si prepara al Consiglio Europeo della prossima settimana. A Bruxelles ribadirà la necessità di considerare che l'inflazione è cresciuta notevolmente rispetto a quella programmata 3 anni fa e che i governi dovranno spendere diversi miliardi in più rispetto a quelli previsti.
2: La Commissione europea ha dato l'ok alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola nazionale di salvaguardia sul patto di stabilità e di crescita per le spese supplementari in difesa e infrastrutture di energia. Fra poche ore in Lussemburgo comincerà la riunione dell'Eurogruppo, dove è atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. Marilu Lucrezio.
0: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La Commissione dice sì all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Il passaggio successivo sarà la proposta formale al Consiglio dell'Unione Europea, con una possibile approvazione all'Ecofin di novembre. Intanto oggi a Lussemburgo si riunisce l'Eurogruppo. L'Italia chiede all'Europa più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'emergenza energetica provocata dalla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti vuole ottenere maggiori margini di spesa per sostenere famiglie e imprese, ma Bruxelles frena. La Commissione deve ancora valutare le richieste e diversi paesi del nord Europa sono contrari ad allentare nuovamente le regole del patto di stabilità. Nessuna decisione operativa attesa oggi. Domani all'Ecofin si discuterà anche della possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. La partita politica sulla flessibilità si sposta così al Consiglio europeo della prossima settimana.
2: E ora l'economia. Le borse europee ampliano i cali dell'apertura mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Sotto i riflettori ancora il conflitto in Medio Oriente e continuano le tensioni sui titoli di Stato. Ci aggiorna Francesca Capannolo.
10: Sì, le borse europee anche oggi procedono con il segno meno, penalizzate dall'andamento dei titoli di Stato, con i rendimenti che continuano a rimanere su livelli molto elevati. Le tensioni si estendono in tutta Europa. Il rendimento dei bond francesi sfiora il 5% con lo spread a 142 punti. In Italia il BTP decennale arriva a 4,67%, portando il differenziale con il Bund tedesco a 117 punti. I principali listini dunque non riescono a risollevarsi dai pesanti cali di ieri. Milano, ancora maglia nera d'Europa, amplia i cali dell'apertura e in questi minuti cede quasi l'1,5%, mentre Francoforte e Parigi segnano un calo vicino al punto percentuale. A complicare il quadro è anche il rialzo del greggio, che ha ripreso a salire dopo le indiscrezioni riguardo un ordine del Pentagono alle forze armate per prepararsi a un'eventuale ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Il Brent corre oltre i 105 dollari al barile, avanza anche il WTI che supera i 90 dollari. Balzo in avanti anche per il gas sulla soglia degli 80 euro al megawattora.
2: E il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, ma sempre più costoso, spiega Assoutenti. Dopo i numeri sulla spesa delle famiglie pubblicati oggi dall'Istat, che precisa che nel nord-est le famiglie spendono il 40% in più rispetto al sud. Il dato che desta più preoccupazione è quello sugli alimentari. In tale settore una famiglia su tre ha ridotto nel 2025 le quantità degli acquisti, eppure il peso di questa voce sui bilanci familiari è salito. Nel 2025 infatti la spesa mensile per alimentari e bevande si attesta a 552 euro mensili, 20 euro in più rispetto all'anno precedente, con la quota di spesa totale destinata agli alimentari che sale dal 19,3% del 2024 al 19,8% del 2025, conclude sempre Assoutenti. Ed era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Gennaro Strazzullo e da Giovanni Anna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento, buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia Europea per l'Uguaglianza di Genere, EIGE. Buon ascolto.
11: Buongiorno a tutti e a tutte. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti dell'EIGE, Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere. Nel corso dell'intera audizione sarà assicurato il servizio di traduzione italiano e inglese. A nome di tutte le commissarie e i commissari do il benvenuto alla delegazione composta dalla direttrice Karlien Schele, da Marusa Gortnar, capo dell'unità per la ricerca e il supporto alle politiche, Cristina Fabre, responsabile del team per la lotta alla violenza di genere, Davide Barbieri, funzionario e componente del team Uguaglianza di Genere, Ricerca e Statistiche, attenzione al nome, e alla dottoressa Zivile Maciaskukiene, abbastanza, capo ad interim dell'unità Outreach and Engagement. Ringrazio tutti i nostri ospiti per la disponibilità a contribuire in presenza ai lavori della Commissione. Ricordo che questa Commissione nel luglio 2025 si è recata in missione a Vilnius, in Lituania, proprio presso la sede dell'EIGE, nell'ambito del filone d'inchiesta sull'analisi comparata degli strumenti di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere negli Stati membri dell'Unione Europea, terminato con l'approvazione della relazione lo scorso 1 luglio all'unanimità. L'EIGE, come Agenzia Europea sulla parità di genere, ha compiti di studio, raccolta e comparazione di dati statistici, promozione e conoscenza e consapevolezza, misurazione dello stato della parità di genere a livello dell'Unione Europea e degli Stati membri, fornitura di assistenza tecnica per l'inserimento della dimensione di genere in tutte le politiche europee e nazionali. L'EIGE collabora con le istituzioni europee, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali, la società civile, le università, i centri di ricerca, nonché con il mondo dell'informazione. Da ultimo, essendo oggi il 7 ottobre, mi preme, a nome della Commissione tutta, ricordare il terribile eccidio avvenuto in Israele a partire dalla primissima mattinata di questa stessa giornata di 3 anni fa, e di cui le donne sono state le vittime più colpite proprio in quanto donne. Ringrazio quindi la delegazione dell'EIGE per l'ulteriore prezioso contributo che riuscirà a dare ai lavori della Commissione e anche per la documentazione che hanno portato, che è stata già distribuita per posta elettronica a tutta la Commissione. Prego quindi la direttrice, do lei la parola, so che a seguire prenderà la parola anche la dottoressa Fabre. Purtroppo abbiamo un tempo contenuto, ringrazio anche per aver accettato una audizione così presto la mattina, e dobbiamo concludere entro le 8:50, in quanto alla Camera iniziano importanti votazioni. Per questo abbiamo valutato di rinunciare alla proiezione delle slide, ma siamo grati della presentazione che le nostre ospiti ci potranno comunque fare. Grazie mille.
12: Grazie mille. Presidente della Commissione, onorevoli membri della Commissione, grazie per aver dato il benvenuto all'EIGE durante la nostra visita in Italia. Desidero esordire riconoscendo il lavoro fondamentale svolto dalla Commissione. Il femminicidio e ogni forma di violenza di genere è oggetto di grande attenzione a livello parlamentare, soprattutto esaminando in che modo le istituzioni rispondono e traducendo evidenze in responsabilità e riforme. Le inchieste parlamentari contano perché riescono a creare un collegamento molto chiaro tra la catena di responsabilità, prevenzione, identificazione precoce, tutela, supporto, dati, bilanci e vigilanza. Questo approccio così completo è indispensabile se vogliamo prevenire un'escalation della violenza e soprattutto prevenire il femminicidio. L'Europa sta attraversando un periodo di cambiamenti profondi e molto rapidi, insicurezze geopolitiche, incertezze, cedimenti delle democrazie, un'accelerazione delle trasformazioni digitali e tecnologiche, pressioni imposte dal cambiamento climatico, cambiamenti demografici. Le disuguaglianze di genere che persistono nel contempo stanno cambiando il volto delle nostre società. In tutto il mondo i progressi conquistati con difficoltà riguardo i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere vengono messi alla prova ogni giorno. In questo contesto l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'uguaglianza di genere non è soltanto una dichiarazione di valori, è fondamentale per la resilienza, la democrazia e la prosperità dell'Europa. Il progresso non è automatico né irreversibile, è uno sforzo costante. Stiamo assistendo a una reazione organizzata alla disinformazione di genere e a comunità online che normalizzano la misoginia, cercano di mettere a tacere le donne nella vita pubblica e alimentano la polarizzazione e la radicalizzazione. La tecnologia può ampliare l'accesso e le opportunità, ma può altresì accelerare l'abuso, tra cui minacce, molestie, stalking, diffusione di materiale intimo non consensuale e deepfake. Lasciatemi sottolineare che la democrazia non può esistere senza la parità di genere. La parità di genere è un pilastro fondamentale della democrazia che garantisce equità, partecipazione, benessere sociale e una governance inclusiva. La violenza contro le donne non è dunque una questione privata che si pone ai margini delle politiche pubbliche, è una violazione dei diritti fondamentali, un ostacolo all'uguaglianza e alla partecipazione, nonché una sfida diretta alla resilienza, alla coesione sociale e alla sicurezza. La violenza di genere è sia una causa che una conseguenza della disuguaglianza di genere. Pur sapendo che chiunque possa essere vittima di violenza di genere, sappiamo altresì che le donne ne sono le vittime principali. Il femminicidio è la manifestazione più estrema del continuum della violenza contro le donne e si tratta raramente di un evento isolato. Spesso è preceduto da schemi di coercizione, minacce, stalking, aggressioni, rischi legati alla separazione e opportunità di intervento mancate. Ed ecco perché la prevenzione deve cominciare molto prima che avvenga questa violenza letale. Ciò richiede di mettere in discussione gli stereotipi di genere e i rapporti di potere basati sulla disuguaglianza, coinvolgere uomini e ragazzi, fornire ai professionisti gli strumenti per identificare e gestire i rischi, garantire servizi specialistici accessibili e coordinare i sistemi di polizia, giustizia, assistenza sanitaria, assistenza sociale e tutela dell'infanzia. Le buone leggi sono fondamentali, ma la loro attuazione lo è di più e soprattutto determinare se le donne siano al sicuro. Dobbiamo chiederci: i rischi vengono identificati tempestivamente? Gli ordini di protezione e di tutela sono tempestivi e sono tempestivamente applicati? I servizi specialistici sono disponibili per ogni donna che ne ha bisogno? I processi giudiziari evitano la vittimizzazione secondaria? I bambini sono sostenuti come vittime a pieno titolo? Le istituzioni stanno imparando da ogni femminicidio? L'Unione Europea ha tracciato un percorso chiaro attraverso la sua roadmap per i diritti delle donne, la strategia per la parità di genere 2026-2030, e questo impegno dà un nuovo slancio alla tutela dei diritti e soprattutto ad affrontare le disuguaglianze di genere strutturali, garantendo che la parità di genere resti integrata in tutte le priorità dell'Unione Europea. La sfida ora è tradurre questa ambizione in un cambiamento misurabile e duraturo. La nuova strategia integra la parità di genere in tutti gli aspetti della vita, sia online che offline, e risponde a minacce emergenti, tra cui la ciberviolenza di genere, le narrazioni antigenere e rischi associati all'intelligenza artificiale. Mantiene il duplice approccio costituito da azioni mirate, dall'integrazione sistematica della dimensione di genere, con una prospettiva trasversale. L'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul fornisce un quadro completo incentrato sulla prevenzione, la tutela, l'azione penale e le politiche integrate, e la sua efficace attuazione deve restare una priorità condivisa. La direttiva 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica rappresenta uno spartiacque. Per la prima volta l'Unione Europea dispone di un quadro giuridico completo che copre reati e sanzioni penali, tutele e accesso alla giustizia, sostegno alle vittime, prevenzione, una migliore raccolta dati, coordinamento e cooperazione. Il termine per il recepimento della direttiva, fissato al 14 giugno 2027, rende questo periodo decisivo per la sua attuazione. I parlamenti nazionali hanno un ruolo centrale da svolgere, ovvero garantire la coerenza giuridica, risorse adeguate, un controllo rigoroso e un'attuazione che rifletta le realtà vissute dalle vittime e dai sopravvissuti. Vorrei inoltre soffermarmi sul ruolo dell'EIGE, che in questo contesto è particolarmente rilevante. In qualità di agenzia dell'UE per la parità di genere, trasformiamo evidenze in approfondimenti, dati in sostegno concreto all'azione. Il nostro lavoro sulla violenza di genere è fondamentale nell'ambito del mandato dell'EIGE. Aiutiamo l'UE e gli Stati membri a comprendere la portata, le forme e i modelli di violenza. Rafforziamo valutazioni, individuiamo lacune nelle risposte istituzionali, sviluppiamo strumenti a sostegno della prevenzione, della tutela e dell'accesso alla giustizia. Cosa facciamo nel dettaglio? Forniamo dati comparabili. E voglio citare l'indagine dell'UE sulla violenza di genere, che offre statistiche ufficiali armonizzate sulle esperienze di violenza subite dalle donne. E voglio citare anche il ruolo dell'EIGE nell'ambito della nuova direttiva sulla violenza domestica, perché l'articolo 44 di questa direttiva attribuisce all'EIGE un ruolo specifico nel sostenere gli Stati membri nella definizione di standard comuni, quindi raccoglieremo dati amministrativi proprio nell'ambito di questa direttiva. Vorrei inoltre citare il femminicidio, che costituisce una parte importante del vostro lavoro. Noi abbiamo sviluppato definizioni, indicatori e approcci di valutazione comuni. Abbiamo approfondito risposte giuridiche e politiche nazionali e stiamo portando avanti un lavoro sulla valutazione del rischio e sulla prevenzione. Ci concentriamo anche sulla tecnologia, nella fattispecie sulla violenza facilitata dalla tecnologia. La mia agenzia fornisce dati sulla violenza di genere online. Inoltre la capacità istituzionale fa parte del nostro mandato, la ricerca, gli orientamenti, le buone pratiche. In questo modo i decisori politici, i ricercatori, la società civile hanno accesso a questi dati e, da ultimo ma non per importanza, lei che pone l'accento sulla dimensione di genere. Sosteniamo le istituzioni affinché possano integrare una prospettiva di genere in tutto il ciclo politico, dalla progettazione, alle definizioni del bilancio, al monitoraggio e alla valutazione. Per concludere, Porre fine alla violenza contro le donne richiede ben più che misure isolate. Richiede una risposta che coinvolga l'intero governo e tutta la società, sostenuta da leadership politica, dati affidabili, risorse sostenibili e responsabilità. I dati e le evidenze assumono la massima importanza quando producono un impatto. Dati di migliore qualità possono rivelare disuguaglianze di genere che altrimenti rimarrebbero invisibili o nascoste. Un monitoraggio rigoroso può dimostrare se gli impegni presi stiano effettivamente contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi. Il lavoro della Commissione dà visibilità a ciò che non deve mai essere normalizzato e mette sotto esame ciò che non deve mai essere trascurato. Il vostro ruolo è fondamentale per garantire che l'impegno si traduca in tutela, che le leggi si convertano in pratica e che l'apprendimento istituzionale prevenga ulteriori violenze. Leghe, la mia agenzia, si impegna a collaborare con l'Italia, con le istituzioni europee, con gli Stati membri, con la società civile e con i nostri partner per trasformare la conoscenza in un cambiamento concreto. La nostra misura comune del successo deve essere semplice e non avere compromessi. Le donne e le giovani donne devono essere al sicuro, i loro diritti devono essere tutelati, le sopravvissute devono ottenere giustizia e sostegno e bisogna prevenire i femminicidi. Grazie.
13: Grazie direttrice per questa puntuale esposizione, per il riconoscimento del lavoro di questa commissione che ricordo ha votato 6 inchieste tutte all'unanimità, questo per a testimonianza del lavoro corale e puntuale che questa commissione fa sul tema del femminicidio e della violenza di genere. Grazie direttrice, io lascerei la parola alla dottoressa Fabre, prego.
12: Grazie mille. Ho preparato una presentazione, però la illustrerò brevemente, poi ci sono domande, magari possiamo discuterne. Volevo innanzitutto anch'io ringraziare molto la Commissione per la visita presso Leighe e anche per l'esito proficuo di quella visita. L'Italia è uno dei paesi che ha criminalizzato il femminicidio come un vero e proprio reato. Il Parlamento europeo ha fatto appello a tutti gli Stati membri affinché potessero definire un profilo penale per quanto riguarda il reato di femminicidio e l'Italia è uno di questi paesi, anzi è il paese leader di questa proposta e quindi noi siamo ansiosi di vedere in che modo procederà questa penalizzazione. Tutti i vostri dati, soprattutto come viene fatta la valutazione e soprattutto in che modo i nuovi dati raccolti sulla criminalizzazione di questo nuovo reato possono essere utilizzati ai fini dell'elaborazione di politiche per la prevenzione, per le misure di supporto. Tutto ciò quindi si baserà sull'analisi di questo nuovo reato penale, quindi guardiamo con favore alle discussioni e dibattiti futuri e agli emendamenti del vostro codice penale. Volevo altresì dire che siamo molto lieti di collaborare strettamente con l'Istat in Italia perché hanno sostenuto moltissimo il lavoro dell'Leighe e siamo qui anche per cercare di consolidare la nostra cooperazione con il Ministero della Giustizia per la raccolta dei dati e ne parlerò tra un attimo. Però l'Italia è sempre stato uno dei nostri sostenitori principali, uno dei nostri principali partner e voglio inoltre fare le congratulazioni per la pubblicazione dei risultati della recente indagine. In questo modo abbiamo dei dati a livello europeo. Devo dire che sono state delle notizie fantastiche. Quando abbiamo visto che sono stati pubblicati i nuovi dati su l'inchiesta sulla violenza contro le donne, erano stati pubblicati, chiaramente ci ha fatto moltissimo piacere. Ora passiamo al lavoro del Leighe. Volevo cominciare dicendo che noi innanzitutto valutiamo il costo della violenza contro le donne e la violenza di genere. Come sappiamo, noi effettuiamo una serie di valutazioni, abbiamo fatto questa valutazione qualche anno fa, e il costo di questa forma di violenza per l'Unione Europea era di 366 miliardi di euro. Questo per il contrasto chiaramente alla violenza, ma la violenza è ancora molto prevalente nell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'Italia parliamo di 49 miliardi. Analizzando queste risorse, dove vanno tutti questi miliardi? Beh, questi miliardi sono indirizzati nei confronti di quello che non è ancora prevenibile, quindi le conseguenze della violenza, il sistema sanitario, il sistema penale. Quindi quando analizziamo quale percentuale di questo costo si dedichi alle misure preventive, in realtà è soltanto lo 0,4% dell'importo totale. Perché conduciamo questi studi sui costi? Perché la prevenzione chiaramente pesa sempre di più del costo, dobbiamo quindi investire di più nella prevenzione, dobbiamo ridurre il costo che è associato alla violenza contro le donne e alla violenza di genere. A parte questi studi sul costo, l'EGE promuove tutta una serie di progetti per valutare diverse forme di violenza. Abbiamo parlato della mutilazione genitale femminile, stiamo cercando anche di costituire un nuovo quadro di valutazione su forme di violenza che sono integrate nella direttiva che è stata citata poc'anzi. Abbiamo molto lavoro da fare con l'Italia in questo caso, perché i dati che abbiamo raccolto dall'Italia non sono stati ancora classificati sulla base del rapporto tra la vittima e il carnefice, e quindi ciò non ci consente di avere una politica di prevenzione misurata e relative misure. Quindi i dati che abbiamo raccolto l'ultima volta per quanto riguarda l'Italia erano dati che riguardavano la violenza contro le donne, che erano chiaramente suddivisi per genere, ma riguardavano la violenza domestica o alcune forme di violenza, ma si trattava di un numero generico, per così dire. Quindi se abbiamo soltanto l'importo totale, il numero totale, senza una discriminazione tra violenza fisica e violenza mentale, vediamo una simmetricità tra uomini e donne. In Italia abbiamo una percentuale del 48% di donne vittime di violenza fisica e 50% di vittime di violenza psicologica erano sempre donne, ma se guardiamo ad altri paesi vediamo che quando guardiamo tutto questo nel contesto delle relazioni interpersonali, allora si arriva all'80%, 90% delle donne che sono vittime. Quindi se vogliamo avere delle misure mirate, dobbiamo capire chiaramente quali possono essere le misure di prevenzione per la tutela delle donne nelle loro famiglie, nella sfera domestica, e non soltanto delle politiche generali o delle misure per contrastare l'atto criminoso nell'ambito della società, perché questo chiaramente non avrà un grande impatto sulle donne e sulla prevenzione del rischio di violenza domestica. Quindi, come dicevo, siamo qui per consolidare la nostra collaborazione con le forze di polizia, con il Ministero della Giustizia, in modo da avere una disaggregazione dei dati sulla base delle relazioni interpersonali, quindi rapporti domestici, partner di vita. Ciò sarà fondamentale per l'attuazione della nuova direttiva e per avere dei dati maggiormente armonizzati a livello dell'Unione Europea. Voi avete dei dati suddivisi sulla base delle relazioni soltanto sul femminicidio. Quando parliamo invece di omicidio, quando si analizzano questi dati appunto, le percentuali sono diverse. Nel femminicidio il 91% chiaramente delle vittime sono donne, di omicidio intenzionale da parte degli uomini. Per noi è importante avere questi dati che siano basati su un'identificazione chiara delle relazioni interpersonali. Detto questo, siamo molto felici di avere i dati dell'indagine condotta. Ho visto che avete posto molto l'accento sulla violenza contro i bambini testimoni di violenza domestica, e pensiamo che sia fondamentale raccogliere dati su questo aspetto e quindi analizzare l'impatto che tutto ciò ha sui bambini e dunque elaborare delle politiche e delle misure mirate che siano indirizzate proprio nei loro confronti, bambini che sono vittime essi stessi di violenza domestica o che testimonino atti di violenza domestica. Non sono del tutto certa di questo, ma mi sembra che l'Istat abbia pubblicato un breve rapporto sui risultati di questa indagine, molto simile alla media europea. Una donna su tre è ancora vittima di violenza e una su cinque è vittima di violenza da parte del proprio partner. E quando valutiamo non soltanto la violenza nella sfera domestica o nell'ambito della società, ma affrontiamo anche questioni delle molestie sessuali, magari sul posto di lavoro, questa percentuale sale al 40% delle donne che sono vittime di violenza in qualunque ambito domestico o sul posto di lavoro. Ciò significa che metà della società femminile è vittima di una qualche forma di violenza.
14: Come ha detto Carlin, oltre allo sviluppo di un quadro di misura delle varie forme di violenza, stiamo anche cercando di avanzare anche sulla questione della violenza informatica. Questo per noi è molto difficile. Qualsiasi idea su come possiamo promuovere la raccolta di dati sulla violenza facilitata

0: possono richiamare, come si può evidenziare appunto che questi atti di violenza siano stati compiuti tramite la tecnologia. Ebbene, ciò sarebbe molto rilevante, sarebbe per noi come cercate di potenziare la raccolta dei dati di, relativi alla violenza di questo tipo, perché per noi è veramente una grossa difficoltà. Come Carlina ha detto, abbiamo anche sviluppato uno strumento per la misurazione dei rischi, come c'è una nuova direttiva che è stata revisata a proposito dei diritti delle vittime, c'è il bisogno di potenziare la misurazione dei bisogni delle vittime. Adesso stiamo lavorando anche sulla valutazione dei rischi ai centri migratori. Al momento in cui i migranti entrano nella UE, noi pensiamo che dobbiamo promuovere e potenziare gli strumenti per identificare meglio le vittime in tutte queste sfere, tra cui quelle della migrazione, e per identificare i bisogni di questi migranti che patiscono queste violenze. Una delle aree finali su cui si focalizza il nostro lavoro è la violenza di genere in tempi di crisi. Noi abbiamo cominciato col Covid. L'Italia è stata uno dei principali paesi a sviluppare misure per combattere la violenza da parte del partner. Durante il Covid abbiamo visto un aumento esponenziale di chiamate alle linee di assistenza pubblica. Quindi quali sono le misure che i paesi cercano di adottare? Certamente per un fenomeno a cui tutti eravamo impreparati, abbiamo deciso di mantenere quest'area sotto un focus permanente per vedere come queste misure ad hoc possano diventare sostenibili, come è possibile migliorare la preparazione dei paesi per combattere la violenza domestica e la violenza da parte dei partner in occasione di una crisi. Quello su cui stiamo lavorando attualmente è l'elaborazione di strumenti pratici per un'identificazione migliore della violenza di genere tra i rifugiati o coloro che cercano o i richiedenti asilo al momento di entrare nella UE. Stiamo lavorando con i centri nazionali, con i manager, per vedere quali sono le principali sfide dinanzi a loro e per elaborare per loro e con loro strumenti pratici per una migliore identificazione e per una migliore ripartizione dei ruoli. E come ho detto, penso che sarebbe meglio se possiamo avere o svolgere un dialogo, se voi avete per esempio delle domande che ci volete porre, altrimenti penso che se volete posso entrare ancora più nei dettagli nei dettagli dei progetti che abbiamo condotto. Non so se avete domande o se volete che io entri nei dettagli.
1: E chiedo ai colleghi e alle colleghe se hanno delle domande da fare. Intanto lascio questa riflessione e poi mi fanno sapere. Lascerò alle colleghe dell'EIGE due relazioni. Quando siamo venuti a trovarvi a Vilnius, vi abbiamo lasciato la bozza della relazione sul diritto comparato. Oggi vi lasciamo la stesura naturalmente finale. E poi, dottoressa Fabre, lei ha parlato di analisi oggi fondamentale della violenza online, di cui conosciamo poco. Questa commissione ha votato anche un'inchiesta all'unanimità sulla violenza online, ovviamente riguarda il perimetro dell'Italia. Vi lasceremo anche la nostra inchiesta su questa materia, anche perché nelle riflessioni finali dell'inchiesta sul diritto comparato, tra i punti che è emerso di lavoro di tutti gli stati europei in tema di violenza di genere è il fatto che siano ancora impreparati anche dal punto di vista normativo ad affrontare il tema della violenza online, ed è emerso sicuramente la difficoltà

0: di denunciare le forme di violenza online. E un altro tema su cui in ambito di comparazione degli Stati europei, un tema caro sicuramente a questa Commissione e su cui tutti gli Stati europei oggi devono lavorare, è anche il tema della violenza economica, non ancora riconosciuto dalle donne e ancora poco normato da parte di tutti gli Stati europei, se devo lasciare una sollecitazione, mentre dall'analisi comparato si vedono i vari interventi, ma questo ce lo insegnate voi, a vario titolo degli Stati in tema di prevenzione, a partire da politiche informative nelle scuole piuttosto che processi di approfondimento per le forze dell'ordine. Sicuramente su questi due temi abbiamo visto che tutta l'Europa è abbastanza allineata sul fatto che bisogna intervenire in maniera precisa e puntuale. Quindi queste due inchieste possono facilitare, come dire, il dialogo anche su questi due argomenti. Noi abbiamo anche l'inchiesta sulla violenza economica e naturalmente l'inchiesta sugli orfani di femminicidio, visto che nell'inchiesta di diritto comparato abbiamo fortemente evidenziato il ruolo della violenza assistita, e nelle nostre missioni abbiamo visto anche il fenomeno della violenza vicaria, cioè la violenza sui bambini fino alla loro uccisione per colpire la madre, anche questo un fenomeno da scavare. E noi abbiamo iniziato il nostro lavoro, ovviamente per quanto ci riguarda l'Italia, con la ricognizione normativa delle tante norme, e io lo dico sempre, virtuose che l'Italia ha sul tema della violenza di genere, a partire dall'ultima legge, la 181, che sicuramente pone l'Italia come paese primo sul tema della attività normativa precisa, avendo istituito il reato, la fattispecie autonoma del reato di femminicidio, che io ricordo punisce con la pena massima prevista dal nostro ordinamento, che è l'ergastolo, a chiunque cagiona la morte di una donna commettendo il fatto come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. E poi tra le nostre inchieste abbiamo approfondito il tema dei braccialetti elettronici, quindi voi capite che tutte le nostre inchieste ovviamente guardano e cercano anche di capire il tema fondamentale della prevenzione. Questa commissione sta lavorando su altri tre temi fondamentali. Uno in logica di continuità con il lavoro virtuoso fatto dalla precedente commissione sul tema della vittimizzazione secondaria. Una seconda inchiesta riguarderà il tema dello sport e la terza inchiesta su cui stiamo lavorando è la salute, anche l'analisi dei dati in funzione predittiva. Questo è il lavoro fatto e il lavoro su cui oggi si stanno focalizzando le audizioni. Io chiedo alle colleghe e colleghi se ci sono delle domande. Prego, onorevole Ghio, prego. Raccogliamo prima tutte le domande e poi diamo le risposte. Prego.
1: Grazie Presidente, ringrazio tutti i rappresentanti e le rappresentanti del Leghe per tanto le relazioni proficue e ricche di spunti. Insieme alla Presidente e ad altre colleghe ero presente alla visita che abbiamo fatto direi un anno fa ed è stato molto interessante. Veniva citato il lavoro della Commissione e in particolare la relazione sul diritto comparato, su tutti i lavori che abbiamo portato avanti insieme. Io avevo un paio di questioni in particolare, certamente una che riguarda più prettamente il nostro paese e un'altra di carattere più generale. Certamente la normativa italiana è stato detto, è una normativa molto avanzata dal punto di vista penale, da un ventennio, forse anche più. C'è una serie di leggi molto significative, l'ultima, quella citata, è quella del riconoscimento del reato di femminicidio, che credo collochino il nostro paese in posizione avanzata da questo punto di vista. Questo è emerso dall'incontro con voi, è emerso anche dalla redazione del lavoro sull'analisi del diritto comparato. Ci sono due temi che...
2: Scusi, onorevole Ghio, io sensibilizzo tutte le colleghe sulla sintesi delle domande, perché noi dobbiamo chiudere l'audizione alle 8:50, perché poi alle 9 iniziano i lavori dell'aula. Mi permetto di dirlo per poi non, non interrompere.
1: Arrivo al punto.
2: Scusate.
1: Dicevo, ci sono due aspetti su cui la nostra legislazione non è ancora compiuta e non è arrivata, diciamo, ad un punto anche di omogeneità sul livello nazionale. Uno è il tema del consenso, dove ci sono invece altri paesi che hanno una posizione più avanzata, e un altro è il tema della educazione affettiva, dell'educazione al rispetto, di questa parte della prevenzione che non è compiuta né dal punto di vista normativo né su tutto il territorio nazionale dal punto di vista dell'omogeneità. E chiedo una vostra valutazione su questo anche rispetto al contesto europeo. La seconda domanda che volevo chiedere è se, rispetto agli strumenti di emersione dai contesti di violenza, quindi centri antiviolenza, sostegno socio-economico per poter affrontare il percorso di emersione, se su questo avete fatto, immagino certamente di sì, una valutazione a livello europeo, e quali sono gli elementi più salienti. Flash ultimissimo, mi incuriosiva molto il dato che è stato dato poc'anzi rispetto alla rilevazione di una percentuale di 80-90% di violenza nel momento in cui si valutano i contesti interpersonali allargati. Chiedevo se è un dato omogeneo dal punto di vista europeo.
2: Grazie onorevole Ghio, l'onorevole Bonetti e poi l'onorevole Ferrari. Rinnovo sempre la sintesi delle domande, sennò poi non riusciamo a raccogliere le eventuali risposte. Prego onorevole Bonetti, l'ho vista, non la vedo più.
3: Grazie mille. Thank you very much for your speech and
4: grazie mille per il vostro discorso e per aver riconosciuto.
2: In italiano, se può. Abbiamo i traduttori. Sì, grazie.
3: Se preferisci, va bene. Volevo ringraziare Ege per questa importante audizione, per il riconoscimento anche specifico sull'Italia. Volevo soffermarmi su un punto già richiamato dalla Presidente, proprio in virtù della competenza che il vostro istituto ha nella misurazione delle disuguaglianze di genere, comprensive di quelle lavoro, salari, gender pay gap, il tema del potere, quanto e se avete valutato una correlazione che sia significativa tra la violenza economica e con quali, diciamo, parametri oggi si può evidenziare la misurazione di questa violenza, e le altre forme di violenza contro le donne. Quindi se avete dati statisticamente significativi e correlabili, e quanto questo possa anche poi corrispondere ad una in qualche modo previsione del rischio a cui le donne sono esposte di eventuale violenza economica, e rispetto poi alla violenza invece fisica, psicologica, sessuale.
2: Grazie onorevole Bonetti, prego onorevole Ferrari.
5: Grazie, buongiorno, anch'io ringrazio molto. Sono stata LEIGHE da voi 10 anni fa. Mi fa molto piacere sapere che oggi la strumentazione digitale consente una grande possibilità di confrontabilità dei dati europei, e mi spiace aver sentito una cosa che però conosciamo, ed è il fatto che l'Italia ha una norma sui dati e le statistiche che però non è stata ancora messa a terra, non c'è un regolamento attuativo, e oggi il vostro intervento ci fa comprendere come questo impedisce non solo a noi di fare di mettere a terra azioni precise e adeguate per il contrasto e la prevenzione della violenza, ma ci impedisce anche di poter usufruire di un confronto europeo rispetto alle buone prassi che vicendevolmente possiamo scambiarci. Quindi volevo precisare questa cosa e avere da voi un feedback veloce. Violenza istituzionale, avete accennato al fatto che le discriminazioni di genere e la violenza sono una violazione dei diritti umani, il fatto che questo paese non riconosca, come gran parte di Europa, le donne migranti come soggetti depositari di questo diritto costituisce una violazione dei diritti umani. Ultima cosa, impatto della presenza delle donne all'interno delle istituzioni, cioè nei luoghi decisionali. Oggi stiamo per votare una legge elettorale che rischia di ridurre in questo paese la presenza già limitata di donne nel Parlamento. Quanto ci potete fornire, forse nelle slide ci saranno, quella valutazione di impatto della presenza femminile dentro le istituzioni rispetto alla, anche all'approccio del contrasto alla violenza sulle donne?
6: Grazie onorevole Ferrari, se non ci sono altri interventi perché non ne vedo, chiedo alle colleghe almeno degli indirizzi di risposta. Se non riusciamo ad esaurire le risposte entro i 10 minuti che adesso abbiamo a disposizione, magari anche la possibilità di mandarcele integrate per iscritto, anche supportate da eventuale documentazione. Grazie, prego, chi vuole rispondere? Prego.
4: Molto velocemente, e certamente posso condividere con voi alcuni dei nostri principali risultati dei nostri progetti. Lei ha suscitato un punto molto importante, tutti voi avete suscitato un punto molto importante. Cominciamo dalla violenza economica. Noi abbiamo analizzato la violenza economica sulla base dei risultati dell'analisi, e quello che abbiamo visto è che dobbiamo definire molto dettagliatamente il significato di violenza economica. Voi sapete che l'inchiesta è stata condotta in 17 stati membri da parte di Eurostat e in 8 paesi membri da parte dell'EIGE. Nei dati raccolti da parte dell'EIGE abbiamo cercato di sviluppare maggiormente i comportamenti che possono portare alla violenza economica. Abbiamo incluso forme di sottrarre la volontà o l'indipendenza economica delle donne. Abbiamo visto che quando espandiamo la definizione di violenza economica passiamo dall'8% di violenza economica sulla base dei paesi dell'Eurostat, per così dire, a quasi il 30% nei paesi che sono stati analizzati da EIGE. Ciò significa che la violenza economica è molto più prevalente di quanto pensassimo, ma come voi avete detto non abbiamo una definizione chiara di cosa può portare alla violenza domestica nella sfera domestica. Per esempio ci sono paesi come per esempio la Svezia su come possono criminalizzare la violenza economica in quanto tale, e c'è un crimine specifico che copre molti aspetti possibili della violenza economica, e ciò potrebbe permettere di raccogliere dati ma anche combattere la violenza economica nella sfera domestica. Anche la Spagna ci sta lavorando, hanno elaborato una prima bozza di questa definizione, ma come voi avete detto non c'è ancora la violenza economica non è stata ancora definita come un vero e proprio reato. Per quanto riguarda gli orfani sono molto importanti, e una cosa che proponiamo, che promuoviamo, chiediamo ai paesi membri di fare di criminalizzare il femminicidio come appunto reato, ma ovviamente questo non ci deve impedire di raccogliere dati. In alcuni paesi per esempio, anche se non hanno criminalizzato il femminicidio, ebbene raccolgono dati su specifiche forme di femminicidi, così come ha detto la signora presidente di per esempio il cosiddetto gli omicidi vicari, cioè tutti i bambini che vengono uccisi solamente per ferire la madre. il fatto che non ci sia una definizione chiara o che non sia criminalizzata, ciò necessariamente non ci impedisce di raccogliere dati. Il Belgio per esempio sta raccogliendo dati su specifiche forme di femminicidi, sebbene non ci sia un reato specifico di femminicidio, hanno una legge. Anche la Spagna ha molti dati su l'omicidio vicario, cioè sui bambini che hanno perso la madre perché è stata uccisa dal padre. Sanno quanti bambini hanno sono stati ricompensati da un punto di vista economico e finanziario e che fine hanno fatto questi bambini. Se per esempio sono andati in un istituto, se sono stati adottati da un altro membro della famiglia e quali sono le difficoltà economiche che queste famiglie adesso devono affrontare per prendersi cura di questi bambini. Ci sono possibilità di raccogliere i dati per analizzare il fenomeno nonostante il fatto che non abbiamo questo quadro normativo. Quindi è anche una questione di volontà politica e di cooperazione tra varie istituzioni che possono supportare questa raccolta dati. Per quanto concerne il salario e la violenza economica, condivideremo con voi un progetto specifico che è stato fatto sul rapporto sulla relazione di Pechino a proposito della dipendenza economica delle donne e come ciò impedisca un'uscita dal circolo della violenza per le vittime. La povertà non è necessariamente che la povertà conduca alla violenza, ma conduce a minori possibilità di uscire da questo circolo di violenza. Quando si hanno pochi strumenti per vivere indipendentemente, è più difficile uscire appunto da questo ciclo della violenza, soprattutto se viene dal partner. Non abbiamo dati sulla prevalenza della dipendenza economica e la ricorrenza delle violenze, ma abbiamo dati sui femminicidi. Abbiamo visto che la maggior parte dei femminicidi hanno luogo, o meglio riguardano donne che sono in condizioni economiche meno favorevoli, mettiamola così. Quindi la violenza si verifica soprattutto nel caso di donne che sono completamente dipendenti da un punto di vista finanziario dai loro partner. Per quanto concerne invece la migrazione, abbiamo ovviamente l'uguaglianza di genere come la nostra idea generale, quindi riteniamo che ogni persona all'interno della UE, ovbene gli riconosciamo il diritto di essere tutelato. Il nostro obiettivo principale ovviamente è quello di impedire qualsiasi forma di violenza di genere. Adesso stiamo elaborando questi strumenti, come ho detto, per far sì che tutte le persone che sono qui, per il semplice fatto che stiano cercando di scappare dalla persecuzione, per esempio per la loro identità di genere, per la loro identità sessuale, ebbene hanno bisogno di questa tutela. In generale le persone che stanno scappando dalla violenza nei loro paesi d'origine. Quindi stiamo sviluppando o elaborando questi strumenti perché riteniamo effettivamente che bisogna tutelare i loro diritti. Per quanto concerne invece sul consenso, certamente questo è quello che EIGE e le istituzioni della UE stanno promuovendo, ovvero sia che tutti i paesi dovrebbero muoversi verso una definizione basata sul consenso dello stupro e della violenza di genere. Possiamo condividere con voi i nostri studi e possiamo vedere come una migliore normativa comporti una maggiore consapevolezza. Quando c'è un codice penale che dice chiaramente cos'è la violenza sessuale e qual è l'importanza del consenso, in quel caso ciò aumenta la consapevolezza. Ci sono alcuni paesi che sono ottimi esempi, per esempio quando hanno adottato la definizione una violenza di violenza sessuale sulla base del consenso, ebbene ciò comporta un pacchetto di misure, per esempio formazione su cosa significa il consenso, formazione degli organi di sicurezza, per vedere come si possono tentare azioni penali contro questa specifica forma di violenza. Non serve solamente una disposizione legale, ci deve essere altresì un pacchetto di misure per attuare questa normativa. E questo appunto al tempo stesso contribuisce all'aumento alla sensibilizzazione.
6: Grazie, allora io ringrazio ovviamente tutta la delegazione, avremo ancora tante cose da dirci, il tempo è tiranno, ma questo non vuol dire che le nostre relazioni non continuino in maniera puntuale. Oggi la tecnologia ci permette di come dire, vederci, incontrarci anche se non fisicamente, quindi il nostro lavoro congiunto andrà avanti. Io mi permetto di lasciare alla direttrice fisicamente, ma poi faremo avere via email tutte le nostre relazioni che insomma raccontano del lavoro congiunto di questa commissione, degli tanti spunti comuni, e poi naturalmente faremo avere via email per essere più fruibili del lavoro. Quindi io ringrazio.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Sono le 15, un minuto, andiamo in diretta con l'Aula del Senato per il Question Time.
9: Mozione numero 2828, concernente il rafforzamento della banca dati delle strutture ricettive. Prego, senatrice, a 3 minuti.
10: Grazie, Presidente. Benvenuti, Ministri. Il turismo rappresenta un settore strategico dell'economia nazionale e anche un asset importante per quanto riguarda lo sviluppo economico della nostra nazione, perché contribuisce in maniera rilevante alla crescita del PIL nazionale. Detto questo, da riminese, abitante di Rimini, che è modello della ricettività e dell'accoglienza, lo dico con cognizione di causa. E le locazioni brevi, nonché gli affitti brevi, rappresentano in realtà una componente ormai strutturale dell'offerta ricettiva e si rivolge ad un comparto che da un lato ha gli operatori professionali, dall'altro i piccoli proprietari. Quindi servono regole per la trasparenza, per il ripristino della legalità e soprattutto per dare un'offerta di qualità. Regole che però non debbano penalizzare chi già da tempo le rispetta. Il documento programmatico di finanza pubblica del 2026 ha inserito nell'ambito delle politiche abitative il rafforzamento della banca dati delle strutture ricettive, e questa banca dati è sotto il suo ministero. E quindi, Ministro, da un lato non abbiamo in questa novità ulteriori obblighi, ma dall'altro abbiamo l'ambizione di costruire un sistema di legalità e di trasparenza che consente anche la diversificazione e il flusso di informazioni tra le amministrazioni, cosa che non era possibile in passato in quanto c'erano più banche dati. Legalità, regolarità, trasparenza che qualificano l'offerta turistica con un unico obiettivo ambizioso ed importante: la concorrenza virtuosa. Essendo quindi un fenomeno con caratteristiche, dimensioni e incidenze anche diverse nei territori, necessita di risposte concrete per i mercati e la comunità. Dal confronto tra governi e associazioni è nata la volontà condivisa di favorire questa offerta. La mia domanda, Ministro, è quali obiettivi intenda perseguire e quali sono gli strumenti da mettere in campo per tutelare da una parte l'offerta e dall'altra la proprietà privata. Grazie.
9: Grazie, senatrice Spinelli. Il ministro del turismo, onorevole Mazzi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il quesito posto dai colleghi interroganti merita attenzione per il ruolo che le locazioni brevi svolgono nell'offerta turistica nazionale, per quell'esigenza di tutela della piccola proprietà immobiliare, caratteristica tipica della società italiana e del suo valore. In tale prospettiva il governo Meloni ha contrastato l'abusivismo rafforzando la banca dati nazionale delle strutture ricettive, rendendola uno strumento concreto per far conoscere l'offerta, dando supporto alle amministrazioni territoriali competenti con l'istituzione del codice identificativo nazionale CIN. Grazie a questo sistema, per la prima volta abbiamo misurato e catalogato tutte le strutture, realizzandone una mappatura per comprendere integralmente il fenomeno della ricettività. In particolare, ad oggi risultano censite 590.291 locazioni, di cui 506.296 dispongono già del CIN. In questa direzione si inserisce la funzionalità denominata LENS, già disponibile dal 2025 per operatori comunali, guardia di finanza e polizia locale, che supportano le verifiche sulle strutture ricettive e sugli annunci online. Nel 2026 il sistema di accesso ha avuto una forte espansione al punto che attraverso il CIN è ora possibile verificare i flussi fiscali e le dichiarazioni dei redditi relative alle locazioni brevi, contrastando così il sommerso e l'evasione fiscale. Stiamo poi lavorando con le principali piattaforme online per l'attuazione del regolamento europeo numero 1028 del 2024 sulle locazioni di alloggi a breve termine, affinché i controlli sugli annunci diventino sistematici e periodici. L'obiettivo è mettere in comunicazione banca dati, piattaforme e autorità di controllo, così da intercettare celermente eventuali anomalie e consentire interventi puntuali. Il Ministero è in relazione continua con le associazioni maggiormente rappresentative dell'ospitalità alberghiera ed extra alberghiera. Abbiamo annunciato per giovedì prossimo, 22 ottobre, al Ministero del Turismo un tavolo di dialogo per armonizzare le varie esigenze e sensibilità dei comparti e approfondire ipotesi condivise di intervento. È attraverso questa combinazione di verifica e ascolto che intendiamo valorizzare chi opera nella legalità, ricercando un equilibrio tra ospitalità, tutela dei proprietari, esigenze dei residenti, disponibilità di abitazioni per famiglie, studenti e giovani coppie e lotta all'abusivismo. Grazie Presidente.
9: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Spinelli.
10: Grazie signor Ministro per la risposta puntuale ed esaustiva, ma grazie ancora per il lavoro che sta svolgendo in questo settore, che è la base per la tenuta sociale delle nostre comunità e anche economiche. Oggi emerge dalla sua risposta con chiarezza qual è la direzione precisa sua, del suo Ministero e di questo Governo, che è quella di non demonizzare le locazioni brevi, ma soprattutto di regolarne il lavoro. E quindi con regole certe, trasparenti e con controlli efficaci. Lo ha detto prima, i risultati quindi sono eclatanti: 590.291 locazioni registrate, di cui 506.000 con il codice identificativo nazionale. Vuol dire che lo strumento funziona ed è uno strumento potente. Condivido l'impostazione del suo intervento rispetto agli interventi poi da fare e declinare sui territori facilmente compromessi, e ne condivido soprattutto l'intento, che è quello di non penalizzare la piccola proprietà che rispetta le norme. La ringrazio anche per il lavoro che sta svolgendo in Europa. L'ha detto lei già nel tavolo del 16 di settembre che l'Italia è stata pioniera in Europa. Lì serve mantenere e difendere un principio, che è quello della tutela della proprietà privata, e di pari passo una regolamentazione che non deve mai essere ideologica. In conclusione, Ministro, la ringrazio per lo slancio che ha intrapreso in questo percorso e soprattutto per il confronto che ha scelto di mantenere, perché da quel confronto con le associazioni di categoria, con i territori ma anche con i singoli, chiaramente ne viene fuori un equilibrio tra la legalità, il rispetto delle leggi e la libertà della proprietà, e questa è la miglior garanzia che oggi lei sta dando alle nostre comunità. Grazie e buon lavoro.
9: Grazie senatrice Spinelli e grazie al ministro Mazzi. Il senatore Scalfarotto illustra l'interrogazione numero 2824 concernente le misure per ridurre in modo strutturale il prezzo dell'energia. Prego, senatore Scalfarotto.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, con lei tocchiamo il punto più delicato e doloroso per gli italiani, che è quello del prezzo dell'energia. ARERA dice che nell'ultimo trimestre di quest'anno per il cliente, diciamo, vulnerabile, la bolletta elettrica sarà più alta quasi del 40%. Sappiamo che il prezzo dell'energia in genere costerà, secondo il Codacons, quasi 1.500 euro in più a famiglia, e sappiamo, ed è un'altra cosa disastrosa perché incide direttamente sulla nostra competitività, che le nostre imprese pagano l'energia elettrica più del 23% in più rispetto alla media europea, quindi una vera e propria Caporetto. Chiaramente sappiamo che i prezzi dell'energia dipendono anche dalle crisi che ci sono nel mondo, ma insomma, governare, signor Ministro, significa governare con la realtà che ci circonda, non potendo cambiarla, diciamo, direttamente, non potendo influenzare le grandi crisi internazionali. E quindi la domanda che noi siamo a farle oggi è: che cosa state facendo? Cosa sta facendo lei? Perché guardi, la sensazione è che stiate fondamentalmente buttando soldi dalla finestra. Avete messo più di 2 miliardi per ridurre il prezzo della benzina senza riuscirci, perché il prezzo è comunque salito a livelli stellari, tra l'altro con interventi che hanno beneficiato ricchi e poveri, perché uno che avesse la 500 o la Ferrari comunque aveva lo stesso sconto. Aggiungo che questi 2 miliardi sono stati messi lì proprio a fondo perduto, cioè tirati fuori da poste di bilancio dove potevano dare dei frutti, e sono stati messi lì, spariti, come evaporati. E poi aggiungiamo anche che avremmo voluto vedere, che so, un sostegno al trasporto pubblico, un sostegno al pendolarismo, cioè fare in modo anche che con un prezzo della benzina che sale magari si incentivano anche altri strumenti, cosa che assolutamente non avete fatto. E poi in questa situazione terribile mi viene da chiederle, lei che è il ministro dell'ambiente, ma mi perdoni, come avete fatto in questi 4 anni a rendere così complicato anche aumentare la produzione da energia da fonti rinnovabili? Sappiamo quanto avete reso più difficile, alcuni suoi colleghi si sono, come dire, applicati particolarmente a rendere per esempio più difficile il fotovoltaico. Allora uno direbbe, beh, potremmo rivolgerci al nucleare. E in 4 anni avete partorito un topolino, una legge delega arrivata poche settimane fa, nella quale ci sono 4 spiccioli, mi lasci dire, certamente non i soldi per fare dei reattori nucleari, forse si compreranno gli uffici, diciamo, delle centrali nucleari, ma niente di più. E allora la domanda molto semplice è: che cosa state facendo mentre il paese soffre? Sono 4 anni che siete al governo e la gente non arriva alla fine del mese e voi contemplate il disastro. Allora assuma questo tempo, ha qualche minuto di tempo per dirci che cosa intendete fare. Siamo qui ad ascoltarla e insieme a noi tutto il paese.
9: Grazie senatore Scalfarotto. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
13: Grazie presidente, grazie agli interroganti. Il governo è impegnato a ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese, intervenendo con diverse misure immediate e con azioni strutturali. Sul piano congiunturale ricordo il decreto 21-26 che ha introdotto misure volte a ridurre il prezzo del gas e dell'energia elettrica. Tra queste il servizio di liquidità del gas, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 27, perché la tempistica è quella, e la riduzione del prezzo del gas destinato alla termoelettrica, che è nelle fasi conclusive di definizione con la Commissione europea. Sul piano strutturale, la strategia del governo punta a ridurre progressivamente la dipendenza del prezzo dell'energia dal gas naturale, accelerando la diffusione di fonti rinnovabili. In questa direzione il meccanismo FER-X transitorio ha già consentito l'aggiudicazione di circa 10 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, mentre il nuovo FER-X a regime, la cui prima asta sarà avviata a dicembre, sosterrà complessivamente ulteriori 37,5 gigawatt. E a prezzo molto basso, molto, molto basso, che genera una convenienza a livello di Stato e naturalmente al ribaltamento. Si aggiungono a tale regime ulteriori strumenti, quali il MAX per lo sviluppo del sistema d'accumulo, l'Energy Release, che coinvolge oltre 4.000 imprese, e le iniziative per favorire i contratti di lungo termine di energia rinnovabile, con l'obiettivo di garantire maggior stabilità e competitività ai prezzi. Per quanto riguarda la semplificazione degli iter autorizzativi, il Ministero ha già adottato interventi significativi, tra cui il testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili, l'attivazione dello sportello unico per le energie rinnovabili presso il GSE e le misure per superare la saturazione virtuale della rete. Queste si stanno attuando in questi giorni. Il Ministero continua inoltre a valutare ulteriori interventi di miglioramento in collaborazione con Regioni e Comuni, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli impianti senza introdurre nuovi appesantimenti burocratici. In conclusione, la politica energetica del Governo è orientata a rendere il sistema nazionale meno esposto alla volatilità dei mercati energetici internazionali, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'autoproduzione e degli strumenti di approvvigionamento a lungo termine, così da conseguire benefici strutturali e duraturi per le famiglie e imprese. In ultimo, stiamo agendo sull'azione, naturalmente, su quelle che saranno le azioni utilizzando la parte di scostamento. E vorrei ricordare che su quello fatto ai 4 anni noi abbiamo raggiunto 2.300.000 anche impianti di rinnovabile, con 800 connessioni al giorno di media.
9: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Fregolent.
14: Grazie signor Ministro. Mi perdoni se non sono soddisfatta della sua risposta. Pensavo che dicesse ridurremo le accise, ma la Sabaudo come le promesse da marinaio non le ha fatte, a differenza della sua premier. Ma vede, quando lei dice che ha fatto degli interventi immediati e futuri, lo spieghi alle 4.000 aziende che ancora oggi attendono un'autorizzazione per gli impianti di energie rinnovabili, perché dopo il picco 2021-23 Draghi Cingolani, è il primo anno del vostro governo che hanno confermato le misure di Draghi e Cingolani, c'è stato un meno 25% di autorizzazioni su impianti rinnovabili con un meno 10% di capacità di energia dalle energie rinnovabili. Cioè voi avete preferito importare il gas del vostro amico Trump, che costa molto e molto caro alle famiglie italiane, piuttosto dell'autosufficienza energetica del nostro paese. Lei ha detto che anno ci sarà l'asta, esatto, ma è da un anno che non c'è. Le aziende, quelle che producono energia, quelle che vogliono investire nel nostro paese, hanno bisogno di tempi certi, e tempi certi questo governo, con decreto Aridone che lei ha omesso di citare, con il decreto agricoltura che lei ha omesso di citare, e con il fatto che da un anno non c'è l'asta che lei ha omesso di citare, sono a un bivio: se continuare a investire nel nostro paese o andarsene, perché altri paesi, senza citare la Spagna che a voi non piace, il Portogallo che a voi non piace, la Francia che a voi non piace, la Germania che a voi non piace, anche se dovrebbe piacere perché almeno hanno, diciamo, un governo facente parte della famiglia PPE, sono più attrattivi. Regole semplici. E chiudo, signora Presidente, il decreto che lei ha citato non è come il decreto Draghi-Cingolani, che era un decreto che semplificava veramente. È un decreto che continua ad avere delle problematicità. Tanto è vero, e chiudo veramente, signora Presidente, le chiedo scusa, che se la risposta era, cioè pensato il nucleare, visto che ci vogliono 6 anni per un impianto solare, 9 per un impianto eolico, capisce che per il nucleare, di cui non si vede ancora traccia, ce ne vorranno almeno 20 anni, e 20 anni gli italiani non ce l'hanno.
9: Grazie senatrice Fregolent. Il senatore Calenda illustra l'interrogazione numero 2827 concernente l'adozione di nuovi criteri per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche.
12: Prego, sì, grazie signora Presidente. Noi da mesi denunciamo quella che è una vera è proprio a truffa ai danni dei cittadini italiani. Le grandi società, molte delle quali pubbliche, farò i nomi, nella 2A Edison, operano una manipolazione quotidiana del mercato elettrico che negli ultimi 4 mesi ha determinato un esborso in più per i cittadini di 3 miliardi di euro. Il meccanismo funziona così, è molto semplice: queste società producono a gas, hanno l'idroelettrico e sono in grado di trattenere, cosa che non si potrebbe fare, capacità a gas
15: finché il prezzo non gli consente, si alza la domanda, in particolare dalle 8 alle 8 e alle ore 20 si alza, e allora offrono l'idroelettrico come energia, sa quanto? 300-350 euro. Sa quanto costa l'energia idroelettrica? 35-40 euro. A voi sembra normale che questo comportamento, che è tecnicamente scorretto, perché loro devono offrire la loro capacità, a meno che non ci siano problemi tecnici, e quindi loro dicono tutti i giorni che ci sono problemi tecnici per trattenere capacità, e intanto mettere e immettere l'energia su cui hanno il margine maggiore, concessioni pubbliche già scadute che dovrebbero andare a gara, su cui fanno il 1000% di guadagno? Quanto possiamo andare avanti così? Dice il presidente dell'ARERA, autorità a questo punto che io considero che dovrebbe essere sciolta per il grado di contiguità a questi produttori, ma è una questione di pochi soldi, 150 euro a megawattora, perché tale è la differenza tra i 200 del gas e i 350 a cui arriva quando viene pagato l'idroelettrico. E soprattutto, sapete quanto ci mette a fare un'indagine? Ha fatto un'indagine sul 2022, 2 anni fino ad oggi, 4 anni in totale. Ma noi possiamo andare avanti così? O ritenete invece che il 18% dell'energia che viene prodotta in Italia da centrali idroelettriche, concessioni pubbliche, completamente ammortizzate, prodotte che producono a 35-40 euro a megawattora, dovrebbero essere o fissati i prezzi, tale per cui diventa il nostro base load come è il nucleare per la Francia, oppure che si vada in gara a ribasso sul prezzo dell'energia, perché quello che sta accadendo è una truffa ai danni degli italiani operata da società pubbliche. Grazie.
9: Grazie senatore Calenda. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
13: Grazie, grazie presidente, grazie all'interrogante. In relazione al quesito posto dall'onorevole interrogante, nell'attuale disegno di mercato elettrico definito a livello europeo, il presidio di un efficiente e regolare funzionamento del mercato assume certamente un ruolo centrale ed è perciò essenziale disporre di strumenti idonei a distinguere i legittimi segnali di prezzo da eventuali comportamenti abusivi degli operatori. A tale riguardo assume particolare rilievo il regolamento europeo, il REMIT, finalizzato a garantire che i prezzi all'ingrosso dell'energia riflettano condizioni di mercato eque e concorrenziale. In attuazione a tale regolamento, l'articolo 6,1 del decreto legge bollette ha introdotto specifiche disposizioni dirette a rafforzare la concorrenza dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e a favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi di produzione. La norma attribuisce ad ARERA strumenti ulteriori per prevenire condotte di trattenimento economico della capacità produttiva e per individuare eventuali pratiche abusive. Con specifico riferimento al quesito relativo alla possibile adozione di contratti per differenza a due vie in sede di rinnovo o riassegnazione delle concessioni elettriche, si evidenzia che eventuali interventi sul regime concessorio delle derivazioni idroelettriche, incluso l'introduzione di strumenti di stabilizzazione dei ricavi e dei prezzi, quali i contratti per differenza a due vie, sono attualmente oggetto di approfondimento e anche di trattativa in ambito, anche con l'ambito, con riferimento alle regolamentazioni europee. Si tratta di approfondimenti che non possono evitare di tenere in considerazione l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale europeo. Questo vorrei ricordare che la sentenza che c'è stata qualche mese fa, un mese fa, che passa da servizio a merce, la produzione di energia è molto rilevante, è importante il settore. E quindi, con riferimento quindi alle esigenze di sicurezza energetica, la sostenibilità degli investimenti e il corretto funzionamento del mercato elettrico.
9: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Calenda.
15: Grazie Ministro, sono ovviamente parzialmente soddisfatto per ciò che concerne il fatto che finalmente si studi un meccanismo per cui le concessioni idroelettriche non diventino una specie di biglietto della lotteria con già la certezza di vincere, come oggi è per produttori, ripeto, in maggioranza, anche se non esclusivamente pubblici. Quello su cui non mi ritengo soddisfatto è che il governo non dia almeno la constatazione della manipolazione del mercato. E c'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello che sta accadendo e che è nei numeri. Poi, che l'ARERA non faccia niente lo abbiamo capito. E allora sa che c'è, Ministro? Siccome quest'anno i cittadini italiani pagheranno molto di più per cause che non sono ovviamente riferibili al governo, ma alla geopolitica, noi però andremo fino in fondo. E visto che l'ARERA non fa il suo lavoro, Azione depositerà una denuncia all'antitrust e una contemporanea denuncia alla Procura della Repubblica per un'azione penale e un'azione e comportamenti anticoncorrenziali per quanto riguarda l'antitrust di questi soggetti operatori che pensano di essere impuniti perché pensano di controllare loro la politica e quindi le autorità indipendenti e quindi di poter fare quello che vogliono. Grazie.
9: Grazie senatore Calenda. Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2823 concernente le misure per l'efficientamento energetico degli edifici. Prego senatore.
16: Grazie presidente. Ministro Pichetto, la possibilità di richiedere alla Commissione europea ulteriori spazi di spesa apre nel bilancio statale nuove opportunità per agevolare gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica dei nostri immobili. Sappiamo tutti che il patrimonio abitativo italiano vede circa il 75% degli edifici costruito prima del 1981, quindi prima delle norme sul risparmio energetico. Certamente fino a quegli anni si costruiva senza quell'attenzione che si ha ora per il controllo del consumo della dispersione energetica dei fabbricati. E sappiamo che l'obiettivo della direttiva europea sulle case green favorisce il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nei paesi dell'Unione Europea. L'obiettivo principale della direttiva è proprio quello di promuovere il raggiungimento di edifici a energia quasi zero, richiedendo agli Stati membri di adottare misure per incoraggiarne l'efficientamento. Ma anche attraverso l'uso di energia rinnovabile negli edifici, l'installazione di contatori intelligenti per la misurazione e la gestione dei consumi energetici e la formazione di professionisti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici. Lo 0,3% del prodotto interno lordo italiano di ulteriori spazi di spesa del bilancio pubblico significa poter disporre di 14 miliardi e mezzo in due anni, 2027-2028, per incentivare questi obiettivi. Queste risorse, Ministro, potrebbero essere destinate a misure in favore delle famiglie, degli studenti, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e al miglioramento delle infrastrutture pubbliche. E quindi, Ministro, le chiediamo quale sia il percorso che intende intraprendere per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva europea Case Green e quali misure concrete possono garantire un diffuso efficientamento energetico e dei consumi. Grazie.
9: Grazie senatore. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
13: Grazie presidente, grazie agli interroganti. In merito alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti, l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva Case Green è subordinata all'approvazione della legge di delegazione europea, che definisce e riporta i criteri a cui il governo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento. Il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha già trasmesso la bozza di norma che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva nell'ambito della legge di delegazione europea 2026, attualmente in fase di discussione in questo ramo del Parlamento. Contemporaneamente, il mio ministero sta svolgendo le attività istruttorie e gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento. Inoltre sono in corso interlocuzioni con le altre amministrazioni coinvolte nell'attuazione della direttiva al fine di definire il quadro programmatorio necessario a garantire una corretta ed efficace implementazione delle nuove disposizioni europee e dei commessi e dei connessi criteri attuativi. Tale attività si inserisce nel più ampio percorso di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli obiettivi in materia di efficienza energetica e decarbonizzazione del patrimonio edilizio, al quale stanno contribuendo altre misure fondamentali come il piano sociale clima, che complessivamente ha un volume di 9,3 miliardi e poi va fino a 32, il piano casa e la misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del PNRR. In questo percorso si inserisce l'importante opportunità della flessibilità di bilancio contrattata con l'Unione Europea per le spese in materia energetica, da orientare non solo verso un incremento della produzione di rinnovabili nel nostro Paese, ma anche verso una riduzione dei consumi energetici mediante appositi strumenti di efficientamento che potrebbero riguardare, ad esempio, gli edifici e le strutture pubbliche delle pubbliche amministrazioni, il Servizio Sanitario Nazionale, gli edifici scolastici universitari, ricordando che parliamo di investimento. A tal proposito, auspichiamo quindi che questa interlocuzione, che è in corso proprio in queste settimane, sia costruttiva e rapida con le strutture della Commissione, per attuare quindi questa flessibilità che consideriamo pertanto essenziale per dar respiro alle famiglie e alle imprese sui prezzi dell'energia e sulla salubrità del nostro patrimonio edilizio, perché il nostro patrimonio edilizio purtroppo ha 21 milioni di unità immobiliari rispetto ai 31 milioni che sono oltre la classe energetica D. Grazie.
9: Grazie Ministro, interviene in replica il Senatore Rosso.
16: Grazie della risposta Ministro Pichetto, sono soddisfatto del lavoro che lei sta portando avanti insieme al Governo, perché l'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica e privata va nella direzione che Forza Italia auspica da sempre, quella della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Siamo convinti che l'obiettivo delle case green si possa raggiungere non obbligando gli italiani attraverso norme che comprimono il diritto di proprietà o imponendo loro costi insostenibili, ma accompagnandoli e convincendoli attraverso un equilibrato mix di incentivi e aiuti statali. È un percorso virtuoso che si integra e completa altre importanti iniziative del Governo e di Forza Italia, a partire dal piano casa, che rende disponibili 60.000 alloggi di edilizia pubblica e 100.000 nuovi alloggi di edilizia convenzionata, come la rigenerazione urbana, che renderà le nostre città più vivibili a misura d'uomo attraverso la riqualificazione delle periferie, così come la legge sul rilascio veloce degli immobili, che tra gli altri obiettivi punta a convincere i proprietari di alloggi vuoti a rimetterli sul mercato, contribuendo a fronteggiare l'emergenza abitativa. I problemi si risolvono con i fatti, non con le parole. Mentre in Spagna il governo di sinistra di Sanchez è caduto proprio sulle politiche della casa, noi abbiamo messo in campo una strategia concreta per affrontare i problemi di oggi, a partire dall'emergenza abitativa, guardando al tempo stesso al domani, creando le condizioni per costruire le città del futuro più vivibili, ecosostenibili, efficienti e a misura d'uomo, senza lasciare nessuno indietro. Grazie.
9: Grazie Senatore Rosso. La senatrice Sironi illustra l'interrogazione numero 2825 concernente il Piano Nazionale di Ripristino degli Ecosistemi Degradati. Prego Senatrice.
17: Grazie Presidente, buongiorno Signor Ministro. Ascolto con interesse il fatto che Forza Italia si stia convertendo al recepimento della direttiva Case Green, non possiamo che complimentarcene, salvo il ritardo quinquennale. Invece il tema di cui voglio parlare con lei è un tema molto importante che riguarda tutti noi, ed è l'applicazione del regolamento sul ripristino della natura. Regolamento importantissimo perché tende a ripristinare gli ecosistemi degradati e prevede che ciascuno Stato membro elabori un piano nazionale di ripristino. L'articolo 16 dice che questo piano deve individuare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento, che sono in pratica smettere immediatamente di degradare ulteriormente gli ecosistemi e il suolo, da subito, progressivamente con scadenza 2030, 40 e 50 recuperare percentuali progressive in aumento di suolo degradato sino al 2050 in cui invertire la tendenza per cui il bilancio dovrà essere positivo, quindi avere ecosistemi buoni. Il termine per il deposito di questo piano è scaduto il 1° settembre e sempre l'articolo 13 e 16 prevede che la fase preparatoria della redazione di questo piano implichi l'ascolto dei portatori di interesse e delle comunità locali. Il 24 giugno è finita questa fase interlocutoria e il piano dovrebbe essere stato depositato, però il 1° settembre. Il 1° settembre 14 associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente e della diversità hanno chiesto a lei, Ministro, di rendere pubblico il piano depositato e soprattutto di fornire riscontro sugli esiti della consultazione, perché al momento non risultano pubblicati né l'uno né l'altro. Passo ai quesiti. Se il Ministro in indirizzo intenda rendere pubblico il progetto di piano nazionale di ripristino trasmesso alla Commissione europea, quanti e quali contributi siano complessivamente pervenuti al Ministero nel corso del processo di elaborazione del piano, con le indicazioni dei soggetti proponenti e delle relative date. Quali osservazioni sono state accolte, anche parzialmente, e quali sono state respinte, specificando i criteri di valutazione adottati e in che modo i contributi ricevuti abbiano inciso sui contenuti del progetto. E da ultimo, se le richieste avanzate da ANCI e riprese da ANCE sugli ecosistemi urbani che prevedono la cancellazione o la modifica di misure chiave, comprese le salvaguardie relative alla non riduzione del verde urbano e della copertura arborea, alla tutela dei suoli non artificializzati e alla sospensione delle trasformazioni che potrebbero produrre ulteriori perdite, se queste sono state o meno accolte e quali siano le motivazioni dell'accoglimento o del rigetto, partendo dal presupposto che il regolamento prevede una fotografia dello stato di fatto dei luoghi e non dello stato di diritto annotato sui vari piani di governo del territorio.
9: Grazie, senatrice Sironi. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza

0: lo scorso 25 settembre. Ed è altresì consultabile sul sito istituzionale del Ministero, nella pagina dedicata. Nell'ambito della consultazione pubblica sulla proposta di studio finalizzata alla predisposizione della bozza di piano, svoltasi dal 23 aprile al 24 giugno, due mesi, sono pervenute complessivamente circa 1730 contributi. I ministeri competenti e i soggetti attuatori stanno procedendo ancora una parte al loro esame col supporto di ISPRA e di CREA al fine di valutare l'eventuale ulteriore integrazione e recepimento. Il testo trasmesso alla Commissione europea recepisce solo una parte dei contributi raccolti e non è stato ancora possibile pubblicare il rapporto conclusivo della consultazione, stante la corrente prosecuzione dell'attività dell'esame nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia decisionale attribuita ai soggetti attuatori. Le ulteriori proposte, eventualmente ritenute ammissibili, saranno comunque integrate successivamente. È altresì in fase di completamento il rapporto dettagliato sugli esiti della consultazione, che illustrerà le valutazioni effettuate e le determinazioni assunte. Il confronto con ANCI, in qualità di rappresentante dei comuni, individuati e quale soggetto attuatore, ha effettivamente contribuito a un aggiustamento delle misure contenute nella bozza del piano, per garantire la concreta applicabilità e la coerenza con il quadro normativo di riferimento. Il percorso di confronto non è comunque da considerarsi esaurito. Proseguiranno infatti periodiche interlocuzioni con i portatori di interesse, con i soggetti attuatori e con la Commissione europea al fine di assicurare il perfezionamento condiviso del piano e assicurarne la più efficace attuazione, anche con specifico riguardo agli obiettivi previsti per gli ecosistemi urbani. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Sironi.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, non sono per nulla soddisfatta di questa risposta, che fondamentalmente non dà alcun dato. Io ho fatto delle domande e non ho ricevuto alcuna risposta. Lei mi sta dicendo che il piano è stato depositato il 25 settembre anziché il 1 settembre, per cominciare, che sono state raccolte tanti contributi, che questi contributi, ahimè, sono ancora in fase di analisi, quindi non sappiamo quali contributi, che risposta è stata data, se qualcuno è stato accolto, in che misura e per quale motivazione. L'unica cosa che mi dice a proposito di ANCI è che invece sì, quello è stato recepito, anche parzialmente, ed è l'unico che non doveva essere recepito o che quantomeno doveva dare delle motivazioni per il recepimento, perché quello, la proposta di ANCI e di ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, sta mettendo in prima linea gli interessi dei costruttori edili rispetto a quello della tutela degli ecosistemi, che sono un bene comune di tutti, e questo è un dato gravissimo. Questa interlocuzione con la Commissione europea doveva cominciare da questo punto fisso, quindi già considerati tutti i contributi e le deduzioni, per poi eventualmente fare il confronto con la Commissione. Non è che la consultazione pubblica possa andare avanti ad oltranza. Qua i tempi sono stringenti e l'Italia, come al solito, arriva in ritardo e non dà soddisfazione al lavoro che è stato fatto dai cittadini italiani per dare il proprio contributo a questo piano di ripristino che è fondamentale per l'Italia.
1: Grazie senatrice Sironi. Senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2826 concernente l'introduzione dei prezzi negativi di dispacciamento e bilanciamento nel mercato elettrico italiano. Prego senatore.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Italia vive un paradosso. Da una parte abbiamo un record di prezzi energetici per imprese e famiglie, recentemente ribadito da tutti gli organismi nazionali e internazionali che misurano questi prezzi. Dall'altra parte abbiamo delle specifiche responsabilità che hanno a che fare con il modo in cui organizziamo i prezzi sui mercati e organizziamo anche gli investimenti. Mi riferisco a questo paradosso: noi abbiamo momenti della giornata in cui in diverse zone del paese abbiamo che addirittura il prezzo dell'energia sarebbe uguale a zero, perché la produzione di energia rinnovabile è talmente alta che l'offerta supera la domanda. Ebbene, nonostante questo caso, noi abbiamo che nessun vantaggio viene trasferito a imprese e a famiglie. Perché? Ma le ragioni sono due. Una che

0: fare con l'insistenza di questo governo a non promuovere, a non spingere il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica con il gas, quindi noi trasciniamo in un prezzo di un prodotto un altro prezzo che deriva da altri fattori internazionali. Il secondo è l'oggetto di questa interrogazione, cioè il ritardo con il quale in Italia si sta pensando di introdurre i cosiddetti prezzi negativi per l'energia, cioè ci sono dei momenti in cui l'offerta di risorse rinnovabili è talmente elevata che il prezzo è negativo. E ovviamente nel considerare prezzi positivi e prezzi negativi, il bilanciamento complessivo dei prezzi e della quantità di energia rinnovabile prodotta influenza ovviamente il mercato. Il tema non è soltanto il mancato beneficio per cittadini e imprese, il tema è anche la mancata programmazione di investimenti, produzione e consumo sul mercato, il mancato investimento nei cosiddetti accumuli, il mancato investimento in alcune reti che può permettere al mercato di bilanciarsi. Allora, vede, signor Ministro, noi abbiamo avuto alcuni paradossi, in particolare quello della Sicilia, il più clamoroso. Abbiamo avuto 133 ore nelle quali il prezzo è stato uguale a zero, eppure la Sicilia è la regione con i prezzi energetici più alti. Allora, signor Ministro, io le chiedo quali iniziative intendete adottare nonostante i 4 anni di governo, nonostante ripetutamente abbiamo posto questo tema. Sappiamo che l'autorità sta cercando e ha cercato di introdurre dei meccanismi anche sui prezzi zonali che tuttavia, per i meccanismi che sono stati introdotti, non consentono ancora di beneficiare dei prezzi negativi e soprattutto di far sì che questi squilibri fra domanda e offerta possano tradursi in benefici per cittadini e imprese.
1: Grazie senatore Nicita. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In merito ai quesiti posti si evidenzia che nel mercato del giorno dopo e nel mercato infragiornaliero gli operatori possono già presentare offerte a prezzo negativo entro limiti tecnici minimi e massimi stabiliti in coerenza con la normativa nazionale, unionale. Dai dati forniti dal GME, nel primo semestre 2026 si registra la presenza di volumi offerti in vendita a prezzi negativi su entrambi i mercati citati, con una quota più elevata sul mercato del giorno prima e più 9,6% e più contenuta su quello infragiornaliero, 2,5%. La disciplina del mercato per il bilanciamento e per il ridispacciamento è però differente. Il testo integrato di riferimento prevede che i prezzi unitari indicati nelle offerte non possano essere negativi. Tale tipologia di mercato, caratterizzato da una minore pressione concorrenziale, non tratta la mera compravendita di energia, ma è atto a garantire la sicurezza del sistema elettrico e il costante equilibrio tra immissione e prelievi. L'introduzione dei prezzi negativi su tali mercati potrebbe incidere sulla strategia di offerta degli operatori, con il rischio di maggiori costi complessivamente per il sistema. Peraltro, poiché il prezzo si forma nell'incontro tra domanda e offerta, secondo le regole di mercato e nel rispetto dei limiti di transito tra le diverse zone, la presenza di condizioni che consentono offerte negative nei mercati dell'energia non determina automaticamente la formazione dei prezzi negativi. Si ritiene invece che il persistente gap di costo con gli altri mercati europei sia da ricercare nella significativa marginalità della generazione a gas che fissa il prezzo all'ingrosso italiano nella maggior parte delle ore, peraltro noto. Per questo, come ribadito nella precedente risposta, il Governo sta proseguendo nell'azione di crescita della generazione rinnovabile nel mix produttivo nazionale. Vorrei ricordare che a oggi noi, con autorizzazione quindi regionale e naturalmente edilizia libera, siamo a 40 gigawatt di installato 30 e in installazione in corso 10. Generazione Rinnovabile, mix produttivo nazionale, con i nuovi strumenti di supporto approvato che favoriscono il disaccoppiamento di fatto del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, nonché nell'aumento della capacità di stoccaggio elettrico. Si tratta di strumenti che contribuiranno a ridurre in modo strutturale la volatilità dei prezzi, sostenendo gli investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. Grazie.
1: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Nicita.
0: Grazie Presidente. Signor Ministro, io non sono per nulla soddisfatto per due ragioni. La prima è che alcune di queste proposte che lei ha citato sul disaccoppiamento dei prezzi avvengono e non sono ancora avvenute di fatto dopo 4 anni nei quali noi continuiamo a proporre questa iniziativa. Andrebbe capito perché non ci sono state iniziative in questo senso, cosa non è stato fatto e soprattutto qual è il costo che le famiglie e le imprese italiane hanno pagato sul ritardo del governo. Sull'altro pezzo che riguarda i prezzi negativi, il tema non è semplicemente il rischio sulle singole zone, ma qual è l'impatto negativo dell'assenza di prezzi che possono cambiare nel corso del tempo, secondo gli esempi di altri paesi europei, sugli incentivi complessivi del mercato, sempre a beneficio di imprese e famiglie. Quindi noi riteniamo che il governo sia estremamente in ritardo in entrambe le condizioni, in un contesto nel quale registriamo ancora record di prezzi energetici, non soltanto su gas ed elettricità, ma come è stato rilevato anche sul prezzo dei carburanti. Complessivamente questo è un governo che non ha retto alla sfida della crisi dell'energia e alla fine del suo mandato non ha ancora risolto in modo strutturale quelle che sono delle condizioni che gravano profondamente sull'economia delle imprese e delle famiglie. In sostanza, signor Ministro, un governo che ha tolto energia al Paese e agli italiani.
1: Grazie senatore Nicita, ringrazio anche il Ministro Pichetto Fratin per aver risposto alle interrogazioni. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Come già comunicato ai gruppi, la seduta di martedì 13 ottobre è anticipata alle ore 9 per la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 numero 243, per la quale è richiesto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 13 ottobre alle ore 9. Al primo punto l'ordine del giorno reca discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 numero 243. Al secondo punto discussione dei disegni di legge, conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026 numero 157 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi nei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, delega al governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale, legge quadro sull'ordinamento della polizia locale, disposizioni per il coordinamento di materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale e nuovo ordinamento della polizia locale. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala Catuti di Nasseria, l'incontro Voci Invisibili dalla Palestina all'Italia, su iniziativa della senatrice Marolina Castellone. Buon ascolto.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Senato della Repubblica, che è la casa di tutti i cittadini e oggi è la casa di tanti giovani palestinesi che sono qui per raccontare che cosa vuol dire vivere in Cisgiordania, che cosa vuol dire vivere a Gerusalemme, cosa un giovane sta vivendo in questi anni di guerra, in questi tanti direi decenni di guerra sulla propria pelle e quanto è difficile per ciascuno di voi provare a condurre una vita normale, a realizzare i propri sogni, a mettere a frutto i propri talenti. Quindi più che parlare noi, io vorrei che questo pomeriggio fosse per noi soprattutto un momento di ascolto delle vostre storie. Ringrazio tutte le organizzazioni che hanno permesso il vostro arrivo qui in Italia e ringrazio la mia amica, la nostra Flavia Carlini, che ha fortemente voluto questo momento di condivisione. Ringrazio la mia collega Alessandra Maiorino, che è la responsabile delle politiche di genere del Movimento 5 Stelle. La ringrazio per essere qui e la ringrazio per le tante battaglie che porta avanti a difesa dei diritti fondamentali che in questo momento storico in tante parti del mondo, soprattutto in quella in cui vivete, sono fortemente a rischio. Quindi grazie a tutti, do la parola a Flavia.
2: Allora, ciao a tutti, ciao a tutte, sono molto contenta in realtà che siamo riusciti a organizzare questa cosa anche un po' last minute, posso dire, quindi posso anche dire che il Senato è poi anche efficiente, quindi sono anche testimone di questa cosa. I relatori qui presenti e le relatrici che avrete modo di conoscere durante questo evento fanno parte di una missione che si chiama Voices Unseen, cioè una missione di sensibilizzazione da parte di giovani palestinesi che sono venuti in Italia proprio per raccontarci, come diceva appunto Mariolina, quello che sta succedendo nella West Bank a Gerusalemme come una testimonianza diretta. Il motivo per cui io ho voluto fortemente questo evento è perché, guardando i nostri salotti televisivi, guardando le firme dei nostri giornali, guardando le nostre aule istituzionali, direi che è chiaro che non ci sono mai testimonianze dirette da parte di palestinesi e palestinesi, e questo è un problema, evidentemente è un problema per la narrazione che viene fatta, è un problema per le distorsioni che vengono fatte, e questo vale anche per la nostra televisione, vale anche per il nostro telegiornale che parla di turisti quando devono parlare di coloni. Quindi tutta questa manipolazione mediatica è gravissima e le persone qui presenti, i relatori che sono venuti dalla Palestina per parlarci di quello che succede in Palestina, sono esattamente quello che dovremmo cercare di replicare in ogni aula istituzionale, in ogni luogo mediatico e in ogni posto che verrà poi ricondiviso e riascoltato. Questo è il motivo per cui ho voluto fortemente questo evento. Io non voglio, diciamo, rubare spazio alle persone che devono parlare, perché direi che gli viene tolto fin troppo spazio. Quello che voglio dire è che però alla fine di questo evento, quindi quando tutti i relatori e le relatrici avranno finito di parlare, voi potrete fare delle domande. Quindi se nel corso dell'evento vi verranno in mente dei dubbi, delle domande, delle curiosità o qualsiasi altra cosa, voi potrete senz'altro porre queste domande alla fine della conferenza. E spero che sarà emozionante per voi come è stato emozionante per me e come lo sarà sicuramente. E grazie veramente.
1: Passo la parola ad Alessandra Maiorino.
3: Molto brevemente, perché neanche io voglio rubare spazio alle voci che finora non sono state ascoltate, per ringraziare a mia volta la collega Marilena Castellone e Flavia Carlini, che hanno fortemente voluto questo incontro. E anche da parte mia rivolgo il più caldo benvenuto qui al Senato della Repubblica Italiana. E vorrei anche scusarmi con tutte e tutti voi, perché siamo stati ciechi non da ora, non per qualche settimana, ma per decenni. Abbiamo forse per comodità preferito credere ad una versione di quei fatti, di quegli eventi, che era più semplice da accettare, ci faceva sentire meglio, ci faceva sentire tutte e tutti meglio. Il disastro dell'ultimo genocidio, quello che ha avuto luogo a seguito del 7 ottobre, forse il più cruento, il più funesto, il più feroce, ha acceso un faro. Quelle 71.000 vite che sono andate perse in questo attacco crudelissimo, forse non sono persa in vano, perché tante persone hanno aperto gli occhi su una verità scomoda, terribile, e però una volta che si vede quella verità non si può più guardare altrove. E quindi io sono certa che voi qui rappresentiate anche tutte le persone che qui non ce la fanno ad esserci, tutte le persone da Gaza. Io ho madri, famiglie che mi mandano i video dei loro figli e delle loro figlie e mi chiedono che futuro possono avere lì, e noi non sappiamo che cosa rispondere. Il mondo ancora non sa che cosa rispondere. Quindi mi rendo conto di caricare forse le vostre spalle di una responsabilità ancora più forte di quella che sentite, ma è così. Dobbiamo liberare Gaza, dobbiamo liberare la Palestina, dobbiamo renderla un paese, dobbiamo ridare dignità al popolo palestinese e spazzare via la propaganda e le fandonie che hanno reso tutto questo possibile. Grazie per essere qui.
2: Adesso io apro ufficialmente le danze e quindi chiederei alle persone che man mano parleranno, ai relatori e alle relatrici, di salire. Rami credo che sarà la prima persona a parlare. Si presenteranno chiaramente prima di iniziare a parlare e grazie.
4: Hello everyone, my name is Rami and I'm from Jerusalem. And I live in a very famous street, most of you know, called Via della Rosa Street in the old city of Jerusalem.
5: Salve a tutti, grazie di essere qui, il mio nome è Rami, io abito in una famosa via di Gerusalemme Est che si chiama Via delle Rose, non so se la conoscete. Vi ringrazio per essere presenti oggi e per darci la possibilità di raccontare le nostre storie, di far sentire le nostre voci. Io sono il direttore e il fondatore di Palvision, che è l'organizzazione con cui collaboriamo e con cui siamo anche venuti qui, e ci occupiamo di Gerusalemme e di West Bank, Cisgiordania. La nostra missione, in primo luogo, è quella di dare speranza e visione ai giovani palestinesi. Speranza tramite le opportunità, speranza tramite i programmi, iniziative, tramite occasioni che possono cogliere come giovani. E una seconda missione che abbiamo è quella di resistere, resistere restando nella nostra terra, resistere con la nostra presenza. Non voglio parlare della nostra organizzazione in quanto tale, ma voglio parlare di quello che significa essere un'organizzazione della società civile nella West Bank, cioè in Cisgiordania e a Gerusalemme. Dopo la guerra a Gaza abbiamo sperimentato un grande collasso, un collasso forse ancora maggiore dovuto non solo alla guerra ma alle politiche di occupazione e di coercizione che Israele ha attuato dopo questa guerra. Da un lato, la prima cosa è che non possiamo svolgere nessuna attività con la nostra organizzazione. Ogni volta che tentiamo di fare un'attività abbiamo la minaccia di essere chiusi, se la facciamo ci chiudono. E ovviamente, qualora ci imbarcassimo in un'azione, ci arresterebbero immediatamente. Sapete che con l'arresto la soluzione è solo andare in prigione. La prigione è un incubo in Palestina e non hai nessun tipo di diritto per uscirne. Inoltre, ad affiancarsi alle varie politiche, al rischio di essere arrestati, c'è l'aumento delle tasse. Una volta le ONG non pagavano le tasse, avevano la deducibilità fiscale. Adesso questo non si applica più. Pensate soltanto che, come esempio semplice, vi dirò che il nostro ufficio si trova a Gerusalemme. L'affitto del nostro ufficio è di 3.000 euro e 3.000 dollari, ma adesso con le tasse israeliane paghiamo 3.000 dollari di affitto più 3.000 dollari di tasse per restare aperti. Inoltre il movimento contro di noi si muove anche attraverso la chiusura dei nostri conti bancari. Abbiamo ricevuto dei fondi europei che indicano appunto la destinazione in Cisgiordania e a Gaza. Una volta che le autorità israeliane verificano che questi fondi sono destinati a queste zone, agiscono direttamente sul conto in banca, quindi ci tolgono la possibilità di accedere ai nostri conti in banca. Perciò come ci stiamo muovendo? Stiamo facendo le nostre attività in maniera segreta. Ci muoviamo tra le comunità locali, ci muoviamo tra le scuole, ci muoviamo insieme ai membri del popolo palestinese, facendo degli incontri non violenti, facendo degli incontri chiaramente in cui si discute, per evitare di essere arrestati e di essere bloccati in qualsiasi nostra iniziativa. E non siamo i soli, molte altre organizzazioni internazionali stanno avendo dei bruttissimi periodi in Palestina. Più di 37 organizzazioni internazionali hanno chiuso i battenti. La maggior parte di quelle che si trovavano nella Gerusalemme Est se ne sono andate. Quelle che invece vogliono rimanere e continuare ad essere operative a Gerusalemme devono sottostare a tutti i regolamenti israeliani, che includono anche fornire tutte le informazioni dei cittadini palestinesi che lavorano al loro interno, quindi sono costrette a dare un insieme di informazioni alle autorità e ad essere strettamente controllate sulla presenza di palestinesi. Ma le condizioni non vengono soltanto dallo Stato di Israele, vengono anche dalla comunità internazionale. Difatti, ad esempio, la German Foundation non può lavorare con nessun palestinese che possieda un passaporto russo. E questo è dovuto alla comunità internazionale e alla guerra tra Russia e Ucraina. Che cosa fa la comunità internazionale? La comunità internazionale ci controlla quasi al pari delle autorità israeliane, ci chiede chi è il nostro amministratore delegato, ci chiede chi sono i nostri beneficiari, ci chiede quali sono le persone con cui ci interfacciamo, ma non ci chiede soltanto i nomi, ci chiede anche i documenti d'identità, ci chiede tutte le informazioni. Diciamo che io direi che è come una punizione che stiamo subendo dalla comunità internazionale. Devono decidere loro se va bene o non va bene quello che facciamo, esattamente come le autorità israeliane. Che cosa vogliono? La comunità internazionale vuole che ci concentriamo sui lavori da ufficio, vuole che ci concentriamo sulle scartoffie, vuole che rimaniamo chiusi dentro invece di agire sulla comunità locale e incontrare le persone e quindi fare un lavoro direttamente con loro. E inoltre, oltre a questo, abbiamo le autorità palestinesi che non sono affatto dalla nostra parte, autorità palestinesi che ci deprivano di finanze, ci deprivano di fondi e ci deprivano di appoggio, quindi non abbiamo nemmeno da lì un appoggio, un sostegno. Ad esempio avevamo una missione a Gaza, un progetto, fornivamo del cibo, fornivamo delle tende, fornivamo anche addirittura dei soldi in moneta, per dei soldi contanti per le persone che ne avevano bisogno. L'autorità palestinese ci ha indagato e ha investigato le nostre azioni per sapere che cosa stavamo facendo. Insomma, non possiamo neanche più muoverci all'interno del nostro territorio, protetti dall'autorità che in teoria dovrebbe farlo. Insomma, questo sistema punitivo che ci circonda sta forzando non solo Palvision ma molte altre organizzazioni a pensare di chiudere i battenti in Palestina e soprattutto a Gerusalemme e nella West Bank. Non siamo i soli che continuano a cercare di lavorare nonostante tutto il danno e tutta la difficoltà che ci sono imposte dalla comunità internazionale, dalle autorità israeliane e dalle autorità palestinesi. Noi stiamo cercando di iniziare una campagna per poter continuare a svolgere il nostro lavoro sul territorio e nonostante dobbiamo pagare per farlo, noi rimarremo lì e continueremo a farlo con tutta la nostra forza e con tutta la vostra volontà. Nonostante le difficoltà imposte da tutti gli attori internazionali e nazionali che ci stanno intorno.
4: Specifically in East Jerusalem there is no Palestinian Authority role, so we are the role. We are the only, I would say, organization that can do service provider for Palestinian from Palestinian to Palestinian. But it will may be closed. But we hopefully that we will continue working, and thank you for hosting us again.
5: Inoltre, vorrei ricordarvi che a Gerusalemme Est non esiste l'autorità palestinese, quindi non c'è modo di essere tutelati da questa autorità se non ispezionati. Ma nonostante tutto siamo gli unici, l'unica organizzazione che continua ad avere dei rapporti con il terreno, il territorio e le persone che vi abitano. Quindi vi ringrazio ancora per questa opportunità di parlare e vi ringrazio per il supporto che ci date, sperando di avere un esito migliore in futuro.
2: Grazie mille Rami, veramente, veramente grazie mille. E passo la parola a Mustafa.
6: Good afternoon. This is Mustafa Tobal. I'm a project manager at Palvision, Palestinian Vision Organization.
5: Buon pomeriggio a tutti. Sono il project manager di Palvision. Mi chiamo Mustafa Tobal e sono molto felice di essere qui. Grazie per questo invito e piacere di conoscervi. Sono contento di avere la possibilità di parlare della Palestina e di portare con me delle persone che, grazie al progetto Hirak, finanziato da Palvision insieme alla DCA, è stato in grado di portare queste testimonianze vive e personali tramite le voci dei giovani palestinesi che sono spesso inascoltate. Molte volte si tratta di media, si tratta di dichiarazioni governative, si tratta di notizie che trovate su internet. E adesso invece avete qui altre voci, le voci dei palestinesi, giovani palestinesi che vengono con il movimento, con il progetto Hirak, un progetto che porta direttamente alle vostre orecchie le voci di Gerusalemme e della Cisgiordania, con le loro vite quotidiane, con le loro esperienze giornaliere e con tutto quello che hanno di bagaglio.
6: So let me open the floor to my colleagues, the Jerusalem youth, to tell you about their stories.
5: Per questo lasciatemi adesso aprire le danze per loro, lasciate questo palco alle loro voci che sono le più importanti. Prego ai giovani palestinesi di venire con noi a parlare.
7: No, you must fire your so tone.
5: Mustafa è alto.
7: Ok. Ciao, my name is Lujain and I'm a Jerusalemite.
5: Salve a tutti, il mio nome è Lujain e vengo da Gerusalemme. Sono qui per parlare con voi non solo di voci invisibili, ma anche di paure invisibili. La lettera di cui ho paura, quella di cui vi sto parlando, è una lettera che viene distribuita dalle autorità nell'applicazione di una legge che si chiama la legge del centro della vita, Center of Life Policy. Questa legge dice che se io da cittadina di Gerusalemme vivo al di fuori dei confini del comune di Gerusalemme per un tot di tempo, non potrò più tornare nella mia città, non sarò più una cittadina di Gerusalemme. Perciò, cittadino, il termine è sbagliato qui. Non sono una cittadina di Gerusalemme, bensì sono semplicemente una residente di Gerusalemme. Voi siete francesi, italiani, avete la cittadinanza. Io ho la residenza. Perciò la residenza non ha nessuna caratteristica protettiva in realtà, la residenza è semplicemente un permesso che l'occupazione ci dà, che la forza di occupazione ci dà per permanere all'interno di un territorio. Quindi in questo caso io sono una residente permanente di Gerusalemme, non posso uscirne perché c'è sempre la legge del centro della vita, e ho anche due altri permessi, un titolo di viaggio che mi serve per uscire, e su questo titolo c'è un'altra residenza con la scritta RET. Questo RET significa che io ho il diritto a ritornare, cioè se esco dal mio paese, prendo un aereo e ritorno, ho il diritto a ritornare. Perciò questi sono i miei documenti, il passaporto per viaggiare, un permesso per viaggiare e il mio passaporto israeliano, che poi è soltanto il mio permesso di residenza per Gerusalemme. Ora, tornando a quella legge che vi dicevo prima, di cui sono spaventata, quella è una legge per cui se io esco, secondo la legge, secondo il testo, se io esco dalla città di Gerusalemme per un periodo di 7 anni, non ho più diritto a ritornarvi. Ovviamente questo non vi permette di uscire per lavoro, per famiglia o per altri motivi. Purtroppo la casistica vuole che nel reale invece le persone che sono uscite da Gerusalemme usando questa legge dopo soli 6 mesi sono stati costretti a non ritornare. Quindi è una legge che sulla carta dice 7 anni di disponibilità per uscire dal tuo posto e tornare, e nell'effettivo dopo 6 mesi già non ti fanno tornare più. Ok, cosa succede nella realtà quando vogliono toglierti la residenza? Le autorità entrano all'interno delle nostre case e effettuano dei controlli. Appellandosi alla legge sul centro della vita, che significa dove si svolge la tua vita, qual è il centro delle tue attività vitali, questo è il centro della vita, e per provare che il tuo centro della vita non è Gerusalemme, ad esempio, mettono un fazzoletto sotto il cuscino. Vengono in camera tua, mettono un fazzoletto sotto il cuscino e se quando tornano a fare un secondo controllo quel fazzoletto è ancora lì, usano quel fazzoletto come prova che quello non è il tuo centro della vita, che tu non stai abitando lì, che la tua vita non gira intorno a quel posto. Quali sono altri modi per provare che il tuo centro vitale non è Gerusalemme? Ad esempio aprirti il frigorifero. Se sei povero e non hai soldi per permetterti da mangiare in un certo periodo, le autorità israeliane o i soldati possono dirti: ok, non hai abbastanza cibo in questo frigorifero, mi sembra chiaro che questo non è il centro vitale dove abiti, non sei di Gerusalemme e non abiti qui. O ancora, se aprono l'armadio e il numero di vestiti che hai nell'armadio non è sufficiente per loro a comprendere che tu sei di Gerusalemme, allora ti dicono: non hai abbastanza vestiti, il tuo centro della vita non è Gerusalemme. Quindi in pratica questo controllo per capire se noi viviamo a Gerusalemme non si basa sui nostri ricordi, sulle foto che abbiamo scattato, su quello che potrebbe essere realmente una prova, ma si basa su scartoffie, documenti e prove inventate da loro. Quando vivi con questa legge sulle spalle, le tue opzioni diventano immediatamente limitate, la tua vita è circoscritta, le tue scelte sono diverse. Difatti le opportunità che ci sono offerte sono diverse. Se io devo scegliere se andare a lavorare o a studiare all'estero, non mi faccio le domande che si porrebbero altre persone che hanno una libertà maggiore di movimento. Non mi chiedo quanto starò, che cosa studierò, conoscerò nuovi amici. Io mi chiedo: sarò in grado di tornare a casa dopo che ho studiato all'estero? Mi faranno rientrare? Mi daranno la residenza o me la revocheranno? Beh, questa è la mia paura, che come vedete adesso è visibile e per molti invece è ancora invisibile. Una paura che per alcuni forse è difficile da riconoscere e da comprendere. Ma io guardo i miei documenti e mi dico: se perdo questo, che fine farò? Se perdo questo, che mi succede? Diventerò apolide? Diventerò senza Stato?
7: This is not normal. People shouldn't be afraid of a paper, of a letter that can take away their lives.
5: Questo non è normale. Le persone normalmente non hanno paura di perdere un documento, non hanno paura di un pezzo di carta, non hanno paura di una firma, non hanno paura di una penna. Io ho vissuto a Gerusalemme tutta la mia famiglia, per tutta la mia vita, tutta la mia famiglia di Gerusalemme, per generazioni e generazioni siamo stati all'interno di questa città. Non è possibile che io abbia paura di una penna. Nessuno dovrebbe aver paura di una firma, nessuno dovrebbe aver paura di un pezzo di carta e nessuno dovrebbe aver paura di perdere un documento così tanto.
7: Ok, grazie. Grazie mille.
2: Grazie mille, è per questo tipo di testimonianze che veramente abbiamo voluto fare questo incontro. Io non credo che nessuno di noi abbia mai ascoltato una testimonianza simile o come quelle che sono precedute nei nostri media tradizionali. Oddio, io faccio rassegna stampa ogni mattina e non le ho mai sentite, quindi voglio dire, sono abbastanza certa che nulla del genere arrivi alle nostre orecchie. E adesso passo la parola ad Adam.
4: I want you to imagine that you called an ambulance because somebody is seriously injured.
5: Voglio che immaginiate la situazione in cui chiamate un'ambulanza perché c'è un ferito a terra che deve essere soccorso, ma l'ambulanza non può arrivare perché glielo impediscono. Salve a tutti, mi chiamo Adam, studio infermieristica all'Università di Al-Quds e sono un volontario paramedico. Oggi vi parlerò delle sfide che affrontiamo tutti i giorni come sanitari e come medici per raggiungere i nostri pazienti a Gerusalemme. Nella medicina di emergenza, nel primo soccorso, i minuti sono fondamentali. La vita è questione di uno, due minuti. Purtroppo non è tutto così lineare a Gerusalemme. Non basta dare un indirizzo all'ambulanza perché l'ambulanza lo raggiunga. La mia storia inizia rispetto alla mia esperienza come volontario, come paramedico per il soccorso di Gerusalemme. Un giorno abbiamo ricevuto una chiamata dall'ospedale. C'era un bambino di 2 anni che aveva bisogno di una diagnosi urgente rispetto ai suoi reni. Una diagnosi che purtroppo non è stata possibile perché il bambino in quel momento si trovava nella West Bank, quindi in Cisgiordania, e la diagnosi sarebbe dovuta essere fatta all'ospedale a Gerusalemme. Perciò prima di poter muovere l'ambulanza dall'ospedale di Gerusalemme alla Cisgiordania per prendere questo bambino, abbiamo dovuto chiedere l'approvazione delle autorità israeliane. Abbiamo aspettato finché le autorità israeliane non ci approvassero il movimento. Una volta ricevuto l'approvazione dei soldati israeliani, che abbiamo aspettato 30 minuti perché arrivasse, quindi passano i primi 30 minuti, ci muoviamo con l'ambulanza e andiamo a prendere il bambino. Una volta preso il bambino, ci fermiamo al primo checkpoint. Al primo checkpoint i soldati israeliani ci dicono, dopo 30 minuti di attesa, che quel checkpoint non andava bene per il passaggio di questo bambino e che quindi saremmo dovuti passare al prossimo checkpoint. Perciò ci siamo recati al secondo checkpoint, ma il traffico ci ha fatto ritardare di altre 2 ore. Al che arrivati al secondo checkpoint abbiamo parlato con le autorità israeliane e i soldati, dopo una trentina di minuti di attesa, prima di decidere che cosa potessimo fare, ci hanno dato infine il permesso di portare questo bambino all'ospedale. Il nostro problema come squadra di primo soccorso a Gerusalemme non si ferma e non si limita ai checkpoint o al traffico, purtroppo. Il nostro problema si espande e include anche gli israeliani, i soldati israeliani e i coloni israeliani che minacciano costantemente la nostra incolumità. Quando avvengono i raid a Gerusalemme o nella Cisgiordania e ci muoviamo ovviamente per andare a salvare i civili che sono stati feriti o colpiti dai raid, il nostro problema principale si manifesta nell'IDF e nei settlers, nei coloni. Che cosa fanno? Spesso i coloni ci lanciano delle pietre contro l'ambulanza, mentre i membri dell'esercito, dell'IDF, ci sparano direttamente sull'ambulanza e ci minacciano di metterci in prigione o di rovinarci la vita. Non mi piace parlare di numeri, non mi piace usare le statistiche, ma soltanto a Gaza abbiamo perso 31 ambulanze e 4 centri di primo soccorso. Vi racconto un'altra storia, una storia che di un posto che è Silwan, un posto a Gerusalemme che ha menzionato anche Lugin, dove vivevo e ho vissuto per tanto tempo con la mia famiglia. Mio padre aveva un sogno, aveva il sogno di costruire una casa dove avrebbe trascorso la sua vecchiaia e dove avrebbe visto la sua famiglia crescere, la casa di Silwan. Abbiamo costruito questa casa, mio padre l'ha vista formarsi, ma dopo averla costruita non abbiamo potuto spendere nemmeno una notte all'interno di questa abitazione, perché il giorno successivo le autorità israeliane sono venute a domandarci di demolire la nostra casa, perché non era possibile che fosse lì.
8: And they demolished his...
5: Quindi hanno demolito la casa che mio padre con tanto amore, tanta fatica e tanti sforzi di vita aveva costruito. L'hanno demolita così. È stato semplice, è stato immediato. Perché lo hanno fatto? Perché adesso gli israeliani non decidono soltanto se dobbiamo starci, decidono anche dove dobbiamo essere, se Silwan va bene o se Silwan non va bene, e se altri luoghi sono accettati o non accettati.
8: And if we want to talk a little bit about Silwan, Silwan, it's getting like a lot of orders for demolishment for the houses. Settlers are going inside of the houses and doing raids and beating people up while the Israeli soldiers are defending them.
5: A Silwan, torniamo a parlare di Silwan. Silwan adesso è costellata di ordini di demolizione per molte, molte case. I coloni razziano le case, entrano all'interno delle nostre abitazioni, ci malmenano, ci minacciano, e l'esercito israeliano non fa assolutamente nulla per fermarli. La mia domanda è: perché non fanno nulla? Che succede ai coloni che attaccano le case di Silwan? Niente, restano impuniti, chiaramente. Anzi.
8: Thank you everybody. I will leave the floor for my friends to continue what I'm talking about.
5: Grazie a tutti. Lascerò adesso la parola ai miei amici che continueranno a raccontarvi.
2: Grazie mille Adam. Grazie veramente. E adesso passo la parola a Ghadir.
9: Hello again everyone. My name is Ghadir. I'm 25 and I'm from Jerusalem.
5: Ciao a tutti, mi chiamo Ghadir, ho 25 anni e vengo da Gerusalemme. Io vivo nella città in una parte che si trova a sud-est di Gerusalemme e dalla mia finestra riesco a vedere Betlemme, la Cisgiordania, il Mar Rosso e anche le montagne della Giordania. Ma la cosa strana, ed è molto strana, è che io riesco a vederle, ma vederle è più facile che raggiungerle. Sono cresciuta apprendendo e comprendendo che il movimento non è una cosa facile, che raggiungere i posti presenta delle difficoltà. Sono cresciuta collegando al movimento una serie infinita di permessi, di documenti, di scartoffie, di pezzi di carta, di identità che devi sempre portare con te. E l'altra domanda che viene spontanea, vista la nostra dipendenza da tutti questi documenti, è la stessa domanda che si poneva Lugin. Chi siamo esattamente? Chi siamo legalmente? Io da palestinese, nata e vissuta a Gerusalemme, non ho un'identità palestinese, non ho un documento che riporta questo, ho soltanto il mio permesso di residenza permanente. Quindi, da quando sono bambina, ho imparato che avere una casa, avere un posto e il diritto insondabile e inalienabile di rimanervi non sono la stessa cosa. Quindi, sotto, tra le mie mani, io porto con me diversi documenti che raccontano diverse parti della mia storia. Ho una carta d'identità che non mi dà la cittadinanza, ho un passaporto giordano che mi permette di uscire e che mi dà appunto una cittadinanza giordana in questo caso, e ho un laissez-passer dal governo israeliano che è quello che mi permette di fare gli spostamenti. Questi non sono soltanto documenti. Questi sono il ricordo costante, il memento di non avere un'identità riconosciuta, di non essere riconosciuta nel mondo e di avere una condizione connessa al luogo da cui vivo. Sono condizionata da quei documenti e rispetto al luogo da cui vengo. Ma questo non si applica solo a me, ai miei documenti e alle mie esigenze. Mio padre per 20 anni ha cercato di ottenere un permesso per costruire sulla propria terra la propria casa, una casa che avrebbe donato i natali ai nostri futuri, che avrebbe visto la famiglia crescervi dentro, in cui avremmo potuto abitare nella città che ci appartiene, abitare nella città in cui siamo vissuti da sempre. E sono 20 anni che mio padre aspetta invano questo permesso, perché il permesso non è ancora arrivato e con lui non è arrivata la possibilità di costruire un futuro che potrebbe o meno verificarsi. Certo, è stata una lotta, è stata un'attesa, un periodo fatto di costi, sforzi umani e attesa, tempo. Per quanto riguarda la situazione, questa non è una situazione che riguarda soltanto quella della mia famiglia, non è una situazione isolata, una storia unica. I permessi per costruire a Gerusalemme Est sono tante le richieste, ma il 95% di queste richieste viene rifiutato, quindi parliamo di una percentuale molto alta. Inoltre le UN, le Nazioni Unite, hanno aggiunto un sistema di descrizione di questi permessi, rendendo ancora più difficile per noi l'ottenimento degli stessi. Quindi quando vi chiedete perché i palestinesi costruiscano senza il permesso per costruire i loro edifici, chiedetevi anche perché la comunità internazionale ha dato a Israele il potere di dare permessi di costruzione ai palestinesi o meno, e qual è la legittimità che la comunità internazionale riconosce ad Israele in questo. Perché senza permesso una famiglia chiaramente rischia di passarsela brutta e di non poter costruire, o rischia addirittura di costruire e poi essere demoliti, di avere l'edificio demolito. Ma passare per la richiesta del permesso, che comunque è la parte legale, diciamo la parte procedurale, ti richiede molti sforzi, molto tempo e molta speranza, chissà se poi si ottiene. Io ho capito che la domanda che si pongono, che ci poniamo, non è dove vivono i palestini, ma che cosa rende difficile per i palestinesi, o più facile o più difficile per i palestinesi restare nel luogo dove stanno vivendo in questo momento? È la possibilità di mantenere la nostra residenza, è la possibilità di camminare liberamente, è la possibilità di ottenere un permesso di costruzione, è la possibilità di fare dei figli senza avere paura che girino nella città a cui apparteniamo. Ed è per questo che sono qui davanti a voi giovani, davanti a voi persone, ma soprattutto davanti alle istituzioni, per parlare delle vostre politiche estere, per parlare dei diritti umani e della maniera in cui voi li conservate e proteggete. Come? Signora onorevole Castelloni, perdoni. Onorevole Castelloni, senatrice Castelloni, io non sono qui per chiederle di ricordarsi la mia storia, non sono qui perché lei se la ricordi, ma sono qui per chiederle: l'Italia cosa può fare per una persona che si trova all'interno della sua città e che vuole rimanervi e che ha bisogno di tutti questi permessi e viene privata della dignità? Come fa una persona a rimanervi con dignità e legittimità?
9: Grazie.
5: Grazie.

0: Ladies and gentlemen, thank you for having us today. My name is Noor Mhassan from Jerusalem, Palestine.
1: Onorevole Vicepresidente Castelloni, signori e signori, vi ringrazio per averci qui e per averci invitato. Io mi chiamo Noor e vengo da Gerusalemme. E siamo qui, sono qui per raccontarvi parte della mia storia.
0: So, if you ask me, what do you want from us? My answer is simple.
1: Se mi chiedete cosa voglio da voi, la mia risposta è semplice.
0: First.
1: Prima di tutto, vogliamo che ci siano delle conseguenze reali per la violenza dei coloni e per l'espansione delle colonie a Gerusalemme e in Cisgiordania.
0: People who attack Palestinians, burn their houses and take their land should not be traveled freely to Italy.
1: Le persone che attaccano, bruciano e razziano le case dei palestinesi e provocano dolori a questi ultimi non dovrebbero avere il permesso di poter viaggiare liberamente da nessuna parte, in Italia nemmeno. In secondo luogo, vorremmo che voi come Stato faceste pressioni alle autorità israeliane per cambiare le condizioni che vivono i prigionieri e le prigioniere palestinesi. Sono affetti da torture e abusi indicibili che sono stati riportati e certificati. La dignità umana fondamentale deve essere rispettata. E in terzo luogo, vi chiedo di utilizzare il vostro potere economico. Vi chiedo di sospendere le relazioni economiche e commerciali con le persone che perpetrano tali crimini e facendo ciò di spingere realmente verso un cambiamento di quello che sarà il nostro futuro. Non vi chiediamo di essere empatici, vi chiediamo che ci siano conseguenze reali.
0: Thank you.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Passo adesso in conclusione la parola a Hind e poi potremo fare delle domande o qualsiasi altra cosa vogliamo, insomma, chiedere.
1: Hello everyone, this is Hind Abushkhedem and I am from Hebron, not from Jerusalem.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Hind e vengo da Hebron, nella West Bank, quindi in Cisgiordania. Io non vengo da Gerusalemme. Ci sono molte cose che potete sapere su Hebron. La prima cosa è che è il posto dove si mangia meglio in Palestina, abbiamo il miglior cibo. La seconda cosa è che abbiamo un accento abbastanza divertente e quindi ci pigliano tutti un po' in giro. E la terza cosa è che siamo un centro commerciale molto fiorente della Palestina, dove si intersecano le relazioni economiche e possiamo dirci un po' la capitale dell'economia palestinese.
1: Finalmente sono dottoressa adesso.
2: Ora vivo in Italia e sono venuta qui per fare il mio PhD, il mio dottorato sugli studi di genere e finalmente, già lo sapete, è dottoressa. Torniamo a parlare del mio paese, sono tornata ad Hebron nell'agosto scorso e tornata nella mia città, la prima cosa che mi è successa è che mi si è spezzato il cuore. Immaginate questa città che pullula di vita, immaginate me bambina che vado a casa di mia nonna, nel quartiere di mia nonna, che vado a giocare con i cuginetti, che scappo da mia madre, che vado in mezzo alle viette, che mi sento al sicuro. Immaginate questo a Hebron, anni fa. Arrivo ad agosto l'anno scorso e mi trovo davanti a una scena straziante. Hebron è una città fantasma, non c'è più vita, non pullulano le strade, non succede niente. Perché Hebron, dovete sapere, che è l'unica città dove i coloni sono insediati dall'interno. Quindi i coloni sono dentro la mia città e ci vivono. Hebron è una città fantasma, è una città dove non ci sono più posti aperti, dove la vita commerciale non pullula più e non fiorisce. Perché i coloni, dovete sapere, che agiscono con estrema violenza contro i palestinesi, sono feroci, passiamo dall'essere minacciati con pietre, immondizia buttata sulla testa quando camminiamo per strada, altri oggetti contundenti di varia natura e anche armi, quindi a volte ci sparano e a volte ci fanno fuori. Un'altra cosa che mi ha scioccato di Hebron, ma che non pertiene soltanto alla città di Hebron, ma a molte altre città, è che Hebron è racchiusa da vari cancelli imposti dagli israeliani che si trovano intorno alla città. Questi cancelli puoi trovarli o permanentemente chiusi o a tratti aperti. Nonostante siano aperti, quando vuoi attraversare questo cancello, spetta agli israeliani decidere quando, cosa e chi attraversa il cancello. Spetta a loro decidere il momento in cui esci e il momento in cui rientri. Quindi questi cancelli intorno alla città si rappresentano, si espongono come delle prigioni a cielo aperto, delle prigioni dove le persone devono rimanere a volte anche per ore per passare da qui a qui. Parliamo un attimo del mio dottorato. Ho studiato studi di genere e

0: Ho studiato nella specialistica di amministrazione e patrimonio culturale. Questi due elementi del mio studio mi hanno permesso di vedere con capacità analitica qual è la reale situazione delle donne nella mia città. Oggi siamo in cinque di donne, per me questo è un grande orgoglio. Grazie ragazze, che bello avervi qui. Tuttavia, i miei studi mi hanno permesso di vedere quanto le donne soffrono sia in Palestina sia nello specifico nella mia città. Qual è il problema delle donne di Hebron? Il problema delle donne di Hebron è che non possono accedere all'educazione perché ovviamente sono minacciate costantemente dalla presenza di coloni interni alla città. Questo significa che se sei minacciata costantemente, hai paura tu per te stessa, hanno paura i tuoi genitori di mandarti a scuola, all'università, e quindi si riducono le chance che le donne entrino in ruoli di leadership, che le donne possano studiare per accedere a ruoli di potere e fare la differenza nella società. Ma oltre all'educazione, le donne di Hebron e della Palestina soffrono di molti altri aspetti negativi dell'occupazione. Dirò un'altra sola cosa perché il tempo stringe ed è sovrano. Ad agosto hanno dato vita a nuove vite, scusatemi il gioco di parole. Sono nati ad agosto 5, perdonate, comincio. Ad agosto 5 donne incinte ad Hebron sono passate per il checkpoint israeliano. Solo 4 di queste 5 donne sono riuscite a terminare il parto perché una di loro ha perso il bambino, visto che gli occupanti, l'occupazione, non ha permesso a lei di accedere alle medicine e alle cure e l'ha lasciata attendere dentro al checkpoint. Come tutti gli altri studenti di dottorato, chiaramente ho avuto le mie difficoltà, ma come studentessa palestinese che si trova all'estero a fare il dottorato, la mia difficoltà maggiore era quella di vivere con lo stress cronico di essere lontana dal mio paese, di ricevere un giorno un messaggio, un'email o una chiamata in cui mi dicono che qualcuno di caro sia morto o che addirittura tutta la mia famiglia non c'è più. I miei colleghi dell'università si stressano per gli esami, sono preoccupati, la prendono male. Io invece mi sveglio ogni mattina e porto con me questo stress cronico di svegliarmi, controllare la lista delle vittime e vedere che nessuna delle vittime è una persona che io conosco, una persona cara. E mi porto con me, oltre a questo stress cronico, anche la colpa di sopravvivere fuori dal mio paese come palestinese, che qui gode della possibilità di uscire con gli amici, mangiare la pizza e distrarsi, che comunque non è sufficiente a lasciarmi vuota da queste sensazioni che fanno parte della mia identità e che purtroppo non mi possono abbandonare.
1: Grazie.
0: Lasciatemi concludere dicendo ed esprimendo la mia più grande gioia per essere qui con voi, per aver avuto questa opportunità in un momento storico talmente importante in cui la missione di Unseen Voices, di Voci Invisibili, il nostro progetto, diventa ancora più solida. Oggi avete ascoltato qual è la situazione dell'ONG in Palestina, che ci ha spiegato Rami, avete sentito cosa ha fatto il nostro progetto e ce l'ha detto Mustafa, e dalle nostre amiche Lujain, Adam, Radir e Nur abbiamo parlato di centro della vita e della legge sul centro della vita, abbiamo parlato di sanità, di ambulanze che non arrivano a destinazione, di documenti e di identità, e con noi infine abbiamo fatto questo invito alle istituzioni italiane per cui ci sia veramente un'azione. E quello che vi voglio dire, con cui voglio concludere, è che si continui questo lavoro. Voglio invitarvi a continuare a lavorare perché la Palestina venga riconosciuta, a fare delle iniziative perché queste portino a dei benefici reali, ad agire per non permettere che questo genocidio e forse un altro prossimo genocidio si verifichi. Infatti Smutrich, il ministro, il primo ministro,
2: Ministro
0: Defense,
2: Minister of Finance.
0: Of Finance, il ministro della, scusate, sorry, I didn't know the ministries. Smutrich, il ministro della finanza israeliano, ha invitato e ha, diciamo, dichiarato la possibilità di un'altra guerra alla Cisgiordania, un'altra guerra esattamente come quella che è stata fatta a Gaza. Non possiamo e non dobbiamo rischiare che un'altra guerra venga perpetrata dagli israeliani ed arrivare a un punto dove rischiamo di essere ancora in silenzio di fronte al prossimo genocidio. Non possiamo permettercelo e speriamo che le nostre voci non rimangano invisibili anche qui dentro. Grazie.
3: Allora, prima di rispondere a qualche domanda, io vi ringrazio. Ringrazio Flavia per aver voluto organizzare questo evento. Ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutta Palvision, Rami, tutti voi, Mustafa, Lujain, Adam, Gadir, Nur, Hind. Ci avete raccontato quello che vivete sulla vostra pelle, ci avete fatto capire in realtà una cosa che io e molti di noi avevamo già colto, e cioè che voi state subendo la violenza più grande che può esserci, che è quella di cancellare, veder cancellata la propria identità. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto darvi voce in questo che è un luogo istituzionale. Le richieste che ha fatto Nur sono da me, dalla mia forza politica, totalmente condivise, quindi le sanzioni per i coloni, la richiesta al governo italiano di sospendere tutti gli accordi di cooperazione, soprattutto di cooperazione militare con Israele, le sanzioni anche economiche ad Israele, noi stiamo provando a chiederle da tempo e spero che tutta la comunità internazionale presto sia più sensibile a questo tema, anche perché lo stesso segretario generale dell'ONU nel suo ultimo discorso ha proprio messo in allerta tutti i paesi sul rischio di un nuovo genocidio in Cisgiordania. Quindi grazie per la vostra testimonianza. Però mi avete anche trasmesso un'altra cosa, oltre a tutte le paure, no, che vengono fuori dai vostri racconti, riuscite ancora a trasmettere, i vostri occhi ci trasmettono l'amore che voi avete per la vostra terra, per il luogo in cui siete nati e volete crescere, e da giovani il luogo in cui volete costruire il vostro futuro. E io credo che noi soprattutto a questo dobbiamo guardare veramente, affinché ognuno di voi possa realizzare lì dove è nato e lì dove vuole essere il proprio futuro. Quindi grazie per la vostra resistenza, grazie a voi per essere qui e per aver aperto i vostri cuori qui con noi. Grazie veramente.
1: Questo potrebbe essere il momento in cui apriamo le domande, se ce ne sono.
2: Ciao a tutti, io sono Maria Vittoria, studio relazioni internazionali. Intanto grazie davvero ragazzi per tutto quello che avete detto, grazie per essere qua. Io avevo una domanda per Ind in merito all'accesso all'educazione. C'è una differenza in quello che hai visto, in quello che hai studiato, tra l'accesso all'educazione in Palestina per gli uomini e le donne? Quindi le donne affrontano i pericoli di cui ci hai parlato, ma c'è una differenza di genere che hai riscontrato? Grazie.
4: Okay, thank you so much for this question. Actually, historically,
0: storicamente la Palestina è uno dei paesi che vanta la maggior parte, la percentuale maggiore di donne che hanno ricevuto un'educazione, che quindi sono anche certificate per questa educazione. Quindi parliamo di certificati come diplomi, parliamo di certificati di scuola. Il 93% delle donne palestinesi prima del 2023, quindi prima degli ultimi anni, erano laureate o comunque avevano studiato. Quindi questo era un pregio della Palestina, nessuno si è mai lamentato su questo. Questo è stato vero per tantissimi anni. Da 2-3 anni a questa parte, quindi quando la situazione si è inasprita, la nostra condizione sta cambiando. Di base a causa dell'occupazione, e l'occupazione ci impedisce e ci rende molto peggiore l'accesso all'educazione, non ci permette di accedere ai fondi che i bambini e che le scuole solitamente riescono ad ottenere, hanno ottenuto nel passato, e sia per bambini maschi che per bambine femmine c'è una totale mancanza di ricezione del servizio educativo. Pensate che la settimana scolastica, che dura 5 giorni in West Bank, in Palestina, adesso dura 3, quindi la qualità dell'educazione e il tempo dedicato all'educazione si è ridotto drasticamente.
1: Ci sono altre domande?
5: Buonasera a tutti, grazie di tutto quello che fate, di quello che ci avete detto. Io sono Monica De Bernardis, sono un'insegnante e con fatica cerco di portare avanti un certo discorso a scuola, dove non è facile. E pur in un liceo della capitale molto blasonato, vi assicuro, non è facile. E sono anche con le libere cittadine per la Palestina, e quindi è un anno e mezzo che noi, insomma, a turno, così secondo le nostre possibilità, scendiamo in piazza a Montecitorio per chiedere l'annullamento del memorandum, appunto, degli accordi con Israele. La domanda che volevo fare è una domanda da ignorante, perché per quanto io cerchi di informarmi e di studiare, e quindi sono tra le persone che sanno che la storia della Palestina, i dolori della Palestina hanno un secolo di vita, non nascono il 7 ottobre, questo bisogna, non bisogna stancarsi di dirlo, e quindi il 7 ottobre è un episodio che va terribile, sicuramente va inserito in un contesto, in una storia, bisogna studiare la storia. Detto questo, quindi perdono comunque la mia ignoranza, era una domanda per Rami, perché volevo sapere in che senso le autorità palestinesi ostacolano l'attività di PAL Vision, cioè quando sono stati elencati tutti gli ostacoli sono state nominate anche le autorità palestinesi, quindi nella mia ignoranza io volevo un chiarimento su questo. E poi volevo, vabbè, ma questo è un discorso che ci porta troppo lontano, sapere come hanno vissuto i palestinesi questa azione di Hamas, cioè come una sfida all'estremo sacrificio, cioè il fare tutto per tutto per far esplodere una bomba a prezzo ovviamente di un genocidio che io penso era messo in conto, no? Cioè gli israeliani avrebbero... No, questa è una cosa su cui mi sono sempre interrogata, quindi mi chiedo, io non so qual è la logica perché non ho studiato abbastanza. Quindi, perché no, mi riferivo a quello che diceva l'onorevole Maiorino, speriamo che tutti, che queste vite che si sono perse, si perdono, servono a qualcosa. Noi speriamo tutti che il genocidio finisca il prima possibile, speriamo che ci si muova e che si entri in una logica, sì, c'è stato il 7 ottobre, ma il 7 ottobre non giustifica affatto, cioè non giustifica nulla di quello che ha fatto Israele, che continua a fare. Nello stesso tempo io non so come i palestinesi hanno vissuto la realtà del 7 ottobre, però da un punto di vista politico, cioè so che ci sono delle divisioni interne, ma non sono abbastanza informata, quindi ero curiosa di questo.
0: Prima di rispondere alle sue domande, intanto volevo, visto che mi ha detto che è una maestra, volevo dirle che forse deve spingere il suo governo a farci entrare nelle scuole per parlare con i bambini, perché abbiamo chiesto il permesso di venire a scuola per parlare con i ragazzini e ce l'hanno rifiutato. Risponderò intanto alla prima domanda, perché la seconda non mi è molto chiara. Per quanto riguarda l'autorità palestinese, la mia prospettiva è quella che ho condiviso con voi, è chiaramente personale, è la mia prospettiva soprattutto rispetto alla situazione sotto l'occupazione. Le stesse autorità palestinesi che sono sotto occupazione sono a volte coordinate dalla potenza superiore che sta occupando, quindi dagli israeliani, e quindi io mi chiedo da palestinese, mi arrabbio contro di loro, mi chiedo perché mi investighino, perché mi facciano dei controlli, perché guardino il mio Facebook, perché si aprono tutti i miei contatti, perché in realtà rimango soddisfatto di fare un lavoro per la mia comunità e per la mia terra, ma loro effettivamente mi controllano. Ci sono diversi strumenti che vengono utilizzati per bloccarci, a volte ci chiudono le organizzazioni, a volte attaccano la nostra reputazione e quindi ci fanno perdere beneficiario, ci fanno perdere contatto, a volte ci costringono a dei compromessi che negoziamo. È un gioco in cui gioca prima una parte e poi risponde l'altra, ma noi siamo la parte che resiste, siamo la parte che rimane. La questione di Gaza è la seconda domanda rispetto alla situazione dopo Gaza e al 7 ottobre. Come lei ha già detto, l'occupazione e la presenza dei coloni nel nostro paese è iniziata nel 1917, ma magicamente dopo il 7 ottobre si è strumentalizzata questa data così tanto da parte delle autorità occidentali, dei paesi occidentali, tanto da diventare quasi un nuovo simbolo, da rappresentare quasi qualcosa di nuovo, ma noi sappiamo che sono più di 75 anni che siamo occupati. È certo che non possiamo dire che non sia successo nulla, perché effettivamente a livello diplomatico e a livello politico questo evento del 7 ottobre è il primo evento in cui gli israeliani hanno perso qualcuno, hanno avuto delle vittime. Parliamo del primo evento dal 1948 in cui contiamo delle morti israeliane, dove solitamente invece negli anni si affastellano di morti di civili palestinesi senza soluzione di continuità. Fortunatamente come palestinesi, quindi come persone che non hanno uno Stato e che si trovano ad aggirarsi in un paese dove sono limitati in termini di movimento e di libertà da tantissimi checkpoint, come avete potuto ascoltare, e che avevano prima uno Stato di Palestina potenziale, adesso invece parlano di Cisgiordania e di Gaza e parlano di regioni frammentate e divise. Quello che come palestinese potrei volere, non come quelli che vivono fuori e che parlano della nostra situazione, che sfortunatamente non possono viverla nella quotidianità, possono dire quello che vogliono le persone che non vivono in Palestina o che non vi appartengono, ma se sei lì dentro, se sei in quella situazione, quello che vivi tutti i giorni, quello che pensi e quello che senti, è la volontà che si metta la sofferenza, è la volontà di non vedere più persone soffrire o morire. Quindi da persona, da essere umano e anche da palestinese, quello che vorrei è vivere con dignità con la mia famiglia. So che i nostri standard si sono un po' abbassati, però siamo a questo livello, la mia volontà è questa.
3: Grazie Rami. Io ci tengo a, poiché insomma, fare un discorso a pezzi a volte può far passare dei messaggi sbagliati, ci tengo a chiarire una cosa, perché questa conferenza è in onda anche sulla web TV del Senato e possono esserci delle persone che si sentono offese da quello che viene detto se non è detto in maniera chiara. Io ci tengo a chiarire una cosa, che nessuna occupazione può giustificare quello che è successo il 7 ottobre, le violenze, le migliaia di morti che ci sono state, e credo che a pagarne le conseguenze ora siano soprattutto i palestinesi. Quindi sono convinta che il 7 ottobre è stata una tragedia per tutte le persone, anche quelle che sono oggi qui. Se ci sono altre domande vi prego di essere molto brevi, perché alle 5 dobbiamo lasciare la sala. Quante altre domande ci sono? Allora, queste tre velocissime, anche veloci le risposte, per favore.
5: Benvenuti, io sono un'infermiera caposala di sala operatoria e di emergenza. Marhaba Adam, marhaba con lo Shabab. Volevo dirvi che capisco in pieno tutte le difficoltà che avete cercato di farci capire, non sapevo nulla della storia dei documenti. Sappiate che noi health workers europei ci vediamo 8, 9 e 10 ottobre a Rotterdam per chiedere a Lima di espellere Israele dalle nostre organizzazioni professionali. Se volete supportateci, grazie.
3: Domande, per favore, prego.
0: Ma c'è qualcosa che possiamo fare noi come singoli? Perché io certe volte mi sento impotente e non so come poter aiutare, vorrei avere una direzione.
4: Ok, first of all I would like you to raise awareness, to always talk about it.
0: In primo luogo io credo che la condivisione, aumentare la sensibilizzazione sul tema. Se voi avete avuto queste notizie, avete partecipato a questo evento oggi, sapete qualcosa in più. Quindi cancellare l'ignoranza, quindi andare contro le logiche dei media, le narrative che ci impongono, le cose che ci raccontano, raccontarci una storia vera invece di storie false. Questo potrebbe essere l'inizio, oppure partecipare a iniziative di riconoscimento dello Stato della Palestina, rimuovere falsi giudizi, false idee. Questo, io credo, questo incontro sia un ottimo esempio per combattere quella che è l'ignoranza e la falsità che vige sul tema.
3: È un dibattito troppo ampio, dobbiamo... Chiaro. Ci sarà,
6: ma come fanno tempo, a saperlo loro? Non sono affiliati a Hamas.
3: Ci sarà tempo per discutere anche dopo l'evento. Grazie ancora, spero di avervi dato lo spazio e almeno la voce che finora non vi è stata data. Grazie veramente per essere qui.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
8: Buon pomeriggio da Roberta Gentilini. Con il voto finale di stamattina alla Camera lo stabili come legge, e la legge elettorale ha incassato, ricordiamo, il via libera con 227 sì e 164 voti contrari. Soddisfatti maggioranza e governo con quest'ultimo che aveva blindato il provvedimento. Sui social la Presidente Meloni scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così. Mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Tra le novità del del testo un sistema di indicazione del Premier, capilista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. L'Assemblea di Montecitorio, ricordiamo, è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze. Il Senato in mattinata ha tenuto il sindacato ispettivo, mentre alle 15 l'appuntamento è stato con il question time. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che il governo punta a ridurre in modo duraturo il costo dell'energia per famiglie e imprese attraverso misure immediate, interventi strutturali, mentre il ministro del Turismo Mazzi sugli affitti brevi turistici ha chiarito come il governo abbia contrastato l'abusivismo rafforzando la banca dati nazionale delle strutture ricettive, rendendolo uno strumento concreto per far conoscere l'offerta e dando supporto alle amministrazioni territoriali competenti con l'istituzione del codice identificativo nazionale CIN. Il Senato torna a riunirsi martedì pomeriggio per l'approdo in aula dei provvedimenti previsti dal calendario. Questo è tutto, un ringraziamento va in regia a Fabio Cardinali, Roberta Gentilini vi ringrazia per attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
7: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala Isma del Senato il 6 ottobre scorso, dal titolo Costruire con responsabilità educativa, istituzioni, professioni, ricerca, confronto, su iniziativa del senatore Roberto Marti. Buon ascolto.
9: Il tema è quello della corresponsabilità educativa, infatti il titolo del seminario Costruire con responsabilità educativa, istituzioni, professioni e ricerca, confronto ci mette insieme, caro senatore, intorno a quella che è una mission condivisa, trasversale. Quindi c'è un paradigma trasversale di attenzione agli aspetti educativi e di teoresi anche pedagogica su una responsabilità che va costruita condividendo oggetti comuni ma nel perimetro delle rispettive competenze. Quindi qui vedi riuniti a discutere su questo tema l'associazionismo pedagogico, qui rappresentato dalla dottoressa Mariangela Grassi, con la quale è cominciato un itinerario, devo dire, lungo, proficuo, dialettico, oltre un anno e mezzo fa, è vero, su iniziativa del ministro, il nostro ministro dell'istruzione ci ha fatto incontrare, non perché io non conoscessi Mariangela, ma costruttivamente ci siamo incontrate per ragionare su oggetti comuni. C'è qui rappresentato l'associazionismo familiare, perché con parte delle associazioni familiari abbiamo riscritto la bozza del patto di corresponsabilità, che è un dispositivo pedagogico molto importante per provare, questa è diciamo così la meta che abbiamo disegnato con la riscrittura del patto di corresponsabilità, il patto di alleanza con il mondo delle famiglie, con il mondo delle scuole e delle famiglie, che probabilmente vanno avvicinati su base di registri, linguaggi e obiettivi di natura educativa e non soltanto cognitivo-istruzionale. E poi c'è il mondo dell'università, qui rappresentato dal FERE, presidente del FERE, che è la nostra società che raggruppa in maniera confederale tutte le società scientifiche di ricerca educativa, e ringrazio il professor Maurizio Sibilio per aver accolto questo invito, e la professoressa Viganò, Renata Viganò, che è la presidente della SIRD, la società di ricerca didattica, con la quale è cominciato, devo dire informalmente e poi sempre più, diciamo così, sistematicamente un dialogo su questi obiettivi che noi abbiamo molto chiari. E che sono tre. Il primo obiettivo è riuscire a costruire un percorso di guadagno dell'ordine dei pedagogisti, è vero Mariangela? E degli educatori. È un obiettivo alto, ambizioso, cominciato molto tempo fa, con un iter normativo che è complesso. Però Roberto, noi siamo maestri della complessità, possiamo dircelo, noi pedagogisti abbiamo questa visione paziente, lungimirante e analitica di processi complessi, per cui siamo qui per avanzare, se possibile, un altro pezzettino del cammino per conquistare questo obiettivo. Il secondo obiettivo è potenziare il raccordo, grazie alla ricerca educativa, tra scuola e mondi della pedagogia, perché l'università può dare moltissimo. L'università elabora conoscenza sui processi educativi, sulle risposte che si possono dare alle emergenze di tipo educativo, e quindi qui è rappresentato tutto il mondo della ricerca educativa in questa sede, cosa che insomma non avveniva da tempo, per cui il mio grazie all'amica Renata Viganò e a Maurizio Sibiglio per aver posto, diciamo così, un primo mattone di incontro con questo mondo, che è il mondo istituzionalmente rappresentato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'associazionismo pedagogico. Altro obiettivo al quale guardiamo è l'adozione del nuovo patto di corresponsabilità. È stato scritto, riscritto, sostanziato con una visione profondamente pedagogica. L'abbiamo consegnato circa 6 mesi fa al ministro e alla dottoressa Palumbo, e quindi siamo in attesa di questa sostituzione, diciamo così, del vecchio patto, che evidentemente aveva connotati molto burocratici e quindi restava nei cassetti delle scuole più che essere usato come dispositivo di avvicinamento. E poi l'ultimo obiettivo che abbiamo è di dare inizio a un percorso sistematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il mondo dell'università e della ricerca, con il mondo dell'associazionismo professionale, perché non ci si fermi all'abbrivio. Questo lo vediamo veramente come un momento di partenza, nonostante ci sia tutto un pregresso ricchissimo di lavoro che ciascuno di noi ha fatto su questi obiettivi, ma dal punto di vista istituzionale io lo guardo come un nuovo inizio, anche per lo sguardo lungimirante che su questo tema ha avuto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e che hai avuto tu, che stai seguendo la causa dei pedagogisti, dico così, per supportare l'ottenimento di questi obiettivi. Quindi io non tolgo spazio alla giornata, che è ricchissima, e Mariangela e Renata, se siete d'accordo, darei subito la parola al senatore Marti per il suo saluto.
10: Grazie, buona giornata a tutti. Il mio è veramente non un saluto istituzionale, ma un saluto di accoglienza in questa meravigliosa sala del Senato della Repubblica, che ho l'onore di ospitare tutti quanti voi. Mi limiterò veramente a un saluto, anche perché i dibattiti che verranno dopo parleranno in maniera molto più appropriata di quanto potrei fare io. Qui Loredana e Mariangela avete messo su un modello che non è finalizzato al convegno, al momento risolutivo di questa mattina, ma mette questo modello in vetrina, che è un modello che serve a noi istituzioni e serve soprattutto al mondo esterno, per comprendere, diciamo, come bisogna continuare a camminare in questo mondo un po' faticoso. Qui c'è il mondo dei pedagogisti, della scuola, dei docenti, dell'università, della ricerca, intorno tutto è quello che tutti noi in questi anni, io con questa bellissima esperienza della Commissione Università e Ricerca e Pubblica Istruzione Sport del Senato della Repubblica, il ministro Valditara, la ministra Bernini, il governo tutto, per quanto riguarda, diciamo, tutto ciò che occorre nel portare avanti quello che il Parlamento o nell'introdurre ciò che il Parlamento non fa, quindi diciamo in tutte le due direzioni. Io ritengo che tutto vada sempre sulla base sociologica dei rapporti interpersonali forti che si devono consolidare. Qui abbiamo un parterre importante perché è nato istituzionalmente un rapporto, è vero, con Loredana, con Mariangela, poi è diventato un rapporto di stima reciproca, sono certo di questo, almeno da parte mia sicuramente. Nell'inseguire temi fondamentali abbiamo fatto, diciamo, una grande battaglia, con l'onore di aver aperto e di poter continuare e chiuderla sui pedagogisti, perché ci credo realmente nella parificazione professionale di chi opera da tanti anni. Vedete, io prima di fare il parlamentare per 3 legislature, il consigliere regionale per un'altra, ho fatto anche l'amministratore nel mio comune capoluogo di provincia, Lecce, e ho fatto l'assessore ai servizi sociali e anche alla pubblica istruzione. Il problema dei pedagogisti nel lontano 2002 era vivo, vegeto, e nessuno dei legislatori se ne occupava. Quindi quando ho incontrato Mariangela, ha iniziato a sollecitarmi il tema, per me era un tema conosciuto, noto e lodevole di essere affrontato con efficacia, perché non ci sono professionisti di serie A e professionisti di serie B, professionisti che possono avere l'albo e professionisti che non hanno un albo, è giusto parificarli, e come succede poi negli avvocati, c'è quello che segue un ramo, quello che ne segue un altro, chi è più bravo va avanti, chi è più bravo riesce a lavorare meglio, chi è meno bravo, chi si applica meno, lavora in maniera differente. Ma nelle pubbliche amministrazioni bisogna avere delle parificazioni, bisogna avere dei ruoli ben specifici, perché quello che è il centro di questo tema è il rapporto con i nostri ragazzi. I docenti non possono essere lasciati soli, questo ormai lo stiamo dicendo da troppo tempo. C'è una società in continua evoluzione, un mondo esterno pericoloso, e ahimè, per quanto questo governo stia tentando di dare più autorevolezza, più forza ai docenti, c'è bisogno di avere dei bravi pedagogisti, dei bravi psicologi, dei bravi dirigenti scolastici, ma una buona famiglia. Siamo in un'epoca, non che non ci sia stato in passato, in cui le disgregazioni familiari sono all'ordine del giorno, non fanno mai bene, lo sappiamo, non sono un conservatore a prescindere, ma le famiglie che si separano creano anche degli effetti, se non si attenti, molto ma molto involutivi ai ragazzi. Bisogna saperli seguire, e quindi il ruolo della famiglia con tutto questo mondo è fondamentale, di una famiglia che si deve abbracciare a dei rapporti. Ecco dove dico il rapporto poi è saldo, è forte in tutti i cicli di istruzione. Abbiamo il tempo, noi genitori, di poterci legare alle istituzioni scolastiche, di penetrare insieme, di affrontare dei temi, di essere meno superficiali. E un pezzo che non manca qui, sicuramente, perché non vi manca, è quello del collegamento con le istituzioni, quelle territoriali e quelle prefettizie, ovvero ogni comunità, le autorità di governo e le amministrazioni comunali, che sono la frontiera dei temi per ogni ordine e grado, devono essere sempre coinvolti, devono essere sentinelle importanti insieme a noi genitori e a voi educatori di tutti i generi e modi, per poter riuscire a dare, in un mondo in cui in un minuto si può perdere la vita, e non purtroppo di incidente solo stradale, ma anche con dipendenze che diventano ormai letali all'ordine del giorno, non c'è da dormire molto per noi genitori, per voi docenti, per voi dirigenti scolastici, per voi psicologi, per voi pedagogisti. Quindi ritengo che l'allarme è forte, è fondamentale creare questi modelli come quello di oggi, ma quello che è dietro questo modello è il lavoro continuo di ricerca, di evoluzione e di integrazione. Noi dal canto nostro, almeno per quello che rappresentiamo, insieme al ministro Valditara, insieme anche alla presidente Meloni, stiamo tentando, ciascuno nel proprio ruolo, di dare continuità ai governi, perché noi per 12 anni non abbiamo avuto una continuità, una maggioranza qualificata al Senato e alla Camera. Noi invece abbiamo potuto avere questa opportunità questa volta di avere per 4 anni e mezzo fino ad oggi una maggioranza al Senato, una maggioranza alla Camera, assumendoci le nostre responsabilità nel bene o nel male, anche di sbagliare, ma avendo una continuità, che è un po' come la continuità didattica, che è come la continuità educativa. E speriamo di approcciarci con questa legge elettorale, avere una continuità, chiunque vinca, anche per i prossimi 5 anni, perché ai nostri giovani, alla nostra società, alle nostre comunità serve continuità metodologica e grande lavoro, perché è un momento difficile. Quindi sono lieto di avervi ospitato come senatore della Repubblica in quest'aula. L'ho fatto con gratitudine, però, non solo per amicizia, con gratitudine per quello che ciascuno di voi svolge ogni giorno per i nostri ragazzi. Quindi vi ringrazio e spero di rivedervi sempre per occasioni giuste e per modificare ciò che può essere modificato, migliorarlo, o per iniziare dei nuovi percorsi che magari mancano. Grazie e buona giornata a tutti e buon proseguimento. E chiaramente saluto anche il ministro Valditara, che credo si colleghi o venga in presenza più tardi, quindi saluto il mio ministro, uno dei miei ministri di riferimento, che segue con me tanti percorsi importanti. Grazie.
11: Grazie senatore. Sì, tu hai fatto riferimento alla continuità. I risultati si ottengono se c'è una continuità di lavoro e se c'è anche costruzione di una coesione allargata su obiettivi importanti. Per parlarne abbiamo pensato di organizzare in questa mattinata una doppia sessione, una prima sessione tematica e una seconda sessione che sarà configurata in forma di tavola rotonda, per dare spazio ad esperienze dal basso, ad esperienze di ricercatori, pedagogisti, educatori che lavorano nei territori. E quindi io inviterei qui al tavolo a coordinare questa prima sessione tematica dal titolo "Per una corresponsabilità educativa fondata su collaborazione, professionalità e conoscenza", il professor Sibilio, presidente FERE, Federazione Società Scientifiche di Ricerca Educativa. Mariangela Grassi è già al tavolo, Renata Viganò è già al tavolo e invito la dottoressa Elisabetta Scala, vicepresidente MOIGE, Movimento Italiano Genitori. Prego.
12: Allora, intanto un ringraziamento al presidente per questo invito, per aver invitato la nostra federazione a partecipare a questo confronto, nel mio caso a moderarlo. La FERE è una federazione che raccoglie 4 società scientifiche per un totale di 1260 accademici che afferiscono alla Società Italiana di Ricerca Didattica. Abbiamo qui la presidente, la professoressa Viganò, una società che ha una tradizione importante nazionale e internazionale nel campo della ricerca educativa, la Società Italiana di Pedagogia Speciale che cura i temi della pedagogia e didattica speciale, ma si sta occupando prevalentemente dei temi inclusivi, con un lavoro che sta incontrando sia la parte di ricerca che quella formativa, la Società Italiana di Ricerca ed Educazione Mediale, che tratta i temi della medialità, dell'interazione uomo-macchina, delle tecnologie, dell'educazione e anche dell'istruzione, e il Centro Italiano di Ricerca Pedagogica, una tradizione trasversale delle pedagogie italiane. Quindi abbiamo costruito questa federazione per avere un'interlocuzione che cambiasse le ragioni del confronto fra il mondo della ricerca educativa e i decisori istituzionali, le istituzioni. E l'esordio di questa nostra federazione è stato in Parlamento. Io ho ringraziato anche il presidente, perché già nell'esordio abbiamo invitato i rappresentanti delle 2 commissioni parlamentari competenti, Camera e Senato, e abbiamo dato una disponibilità che non è quella di andare in audizione parlamentare, ma è quella di creare una co-costruzione che preceda l'audizione parlamentare. E vi anticipo, abbiamo anche invitato la presidente di una istituzione importante come la SAFI, la professoressa Perla, per un evento che il 18 novembre faremo sulle povertà educative al Senato della Repubblica, e in simultanea, in sincronico, avremo i nostri presidenti che discuteranno dello stesso tema in Parlamento europeo. E quindi grazie, spero che questa possa essere un'ulteriore intensificazione dei nostri rapporti. A me il compito di coordinare una sessione, ma anche quella di dare un'apertura a questa sessione legata a alcuni temi che appartengono un po' al nostro tempo, al tempo dell'emergenza della transizione. Il primo aspetto è quello che il tema della corresponsabilità richiama un'altra modalità di ragionare sui temi dell'educazione e anche dare una nuova struttura proteiforme al tema dell'inclusione, che è un tema legato al reciproco riconoscimento. Ma in questa chiave che avete scelto c'è qualcosa di più importante, che è questa azione fra attori diversi che ci porta necessariamente a costruire un percorso che è fatto di comunicazione, di confronto, di condivisione e coazione, senza il quale è difficile che diverse istituzioni, diversi soggetti possano camminare insieme. E questo non può essere un'esperienza episodica, ha bisogno che si riporti questo approccio in una visione sistemica delle azioni di tutti quelli che sono a questo tavolo, la parte della ricerca scientifica, la formazione del Ministero, la rappresentanza straordinaria e importante del mondo dei genitori, che sono il cuore del tema dell'educazione, e le associazioni professionali. Cara Loredana, ricordo con molto affetto che proprio un nostro collega in tempi antichi aveva lavorato, Paolo Rifice, per la costruzione del percorso degli educatori, e il punto di arrivo un po' della cultura pedagogica è stata proprio nella definizione di professionalità che dessero riscatto alla centralità del sistema educativo e delle nostre professioni. In questo senso, prima di darvi la parola, c'è un tema che io ritengo oggi rilevante. Stiamo attraversando il tempo dell'innovazione tecnologica che in qualche modo produce un effetto caotico. L'intelligenza artificiale ci sta preparando ad un'esperienza nella quale si ha la sensazione metaforicamente di voler fermare il mare con le mani. Ma intelligenza artificiale avrà due emergenze per la nostra società. La prima, quella che si riferisce ai temi degli agenti, cioè tutto quello che può accadere per una volontà che non è umana e che bisogna guardare con grossa attenzione. L'altra invece al grande tema del condizionamento, del processo di, in qualche modo, la veicolazione di messaggi, informazioni che possono essere in questo momento della nostra storia non produttivi, ma creare delle condizioni di disagio e di manipolazione delle azioni umane. E in questo senso noi dobbiamo guardare con attenzione alla centralità della funzione educativa. Lo dico, l'orientamento degli specialismi nell'ambito della scuola e nell'ambito più in generale della nostra società ha bisogno di un bilanciamento molto forte sulla funzione centrale dell'educazione. In un mondo nel quale le risposte dell'ambito specialistico non coincidono con le ragioni del nostro pensiero critico, dobbiamo ritrovare la centralità nella scuola e fuori dalla scuola del versante educativo, perché il versante educativo è in grado di darci un orizzonte. Ricorderemo tutti l'esperienza del Covid, un'esperienza pandemica importante, drammatica per il mondo. Se andiamo a recuperare i due aspetti che sono stati determinanti per superare questo tema, sono stati la parte di ricerca farmacologica, ma l'educazione. Atteggiamenti, comportamenti soggettivi e collettivi hanno fatto la differenza e hanno dimostrato che il nostro paese è un paese in grado di assumere queste condizioni. Questo sarà molto importante anche nel tempo di intelligenza artificiale che arriva rapidamente nella nostra vita, ci accompagna. Credo che questa sia anche l'occasione, e chiudo, perché sia le famiglie sia le associazioni professionali assumano pienamente la responsabilità di questo tempo. Oggi è il tempo degli educatori e dei pedagogisti che aiutano l'orientamento anche nella parte formativa delle famiglie, e dobbiamo avere la responsabilità di dirlo con certezza senza inseguire la conoscenza di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nasce per essere uno strumento di interazione uomo-macchina che non ha bisogno di grandi guide, ha bisogno invece di pensiero critico, capacità di discernere fra le scelte e soprattutto capacità di monitorare e controllare l'ambiente nel quale operiamo. Questa penso sia la nostra sfida, e quindi questo può essere un punto di inizio, e il 18 continueremo su questa traiettoria. Allora, Io do subito la parola a Loredana Perla per il primo intervento, che con responsabilità educativa fondata su collaborazione, professionalità e conoscenza.
11: Grazie professor Sibilio. Il titolo che è stato scelto per questo incontro, Costruire con responsabilità educativa, contiene una parola sulla quale vorrei soffermare brevemente l'attenzione: costruire. La corresponsabilità educativa non si costruisce solo per decreto, non nasce spontaneamente dalla semplice compresenza di scuola, famiglia, università, istituzioni e territorio, non è nemmeno quella formula rassicurante con la quale affermare genericamente che l'educazione riguarda tutti. La corresponsabilità è un tema importante, un tema complesso, un tema che va costruito nelle sue pratiche, nei suoi dispositivi, nelle relazioni. E costruirla significa innanzitutto chiarire le responsabilità di ciascuno, perché vi è un paradosso che dobbiamo cercare di evitare. Quando diciamo che educare è responsabilità di tutti, corriamo talvolta il rischio che alla fine non sia responsabilità di nessuno. La corresponsabilità è esattamente l'opposto, significa riconoscere che esistono compiti diversi, competenze diverse, ruoli diversi, ma che questi compiti devono convergere verso un obiettivo comune: la crescita della persona umana. E questo, a mio avviso, è il punto dal quale partire. In questi ultimi mesi abbiamo costruito con l'associazionismo pedagogico, con l'AMPE, nella persona di Mariangela Grassi, con l'associazionismo delle famiglie, con Affinita, Richiedei, con persone che hanno voluto iniziare un percorso di revisione del patto di corresponsabilità, abbiamo realizzato una bozza, anche alla luce delle innovazioni culturali contenute nella premessa delle nuove indicazioni, e abbiamo avanzato in quelle indicazioni un passo coraggioso: cambiare titolazioni e contenuti del paragrafo cultura, scuola, persona delle vecchie indicazioni in persona, scuola, famiglia delle nuove, incardinando la mission scolastica nella corresponsabilità educativa. La scuola tiene sempre al centro la persona dello studente, ma non può farcela da sola. È fondamentale l'apporto del lavoro educativo, dell'associazionismo pedagogico e familiare. Per questo siamo qui riuniti oggi, come MIM, come FERE, come AMPE, come MOIGE, per provare a costruire un'intesa che ha alcuni obiettivi: guadagnare il traguardo lungamente cercato dell'ordine dei pedagogisti, ma su questo non dico una parola perché ne parlerà Mariangela; promuovere l'approvazione della nuova bozza del patto di corresponsabilità consegnata al Ministero dell'Istruzione e del Merito; firmare un protocollo d'intesa fra MIM, FERE, associazionismo familiare, per rispondere alle tante urgenze educative emergenti dal mondo della scuola e delle famiglie. Per molti anni abbiamo caricato la scuola di aspettative sempre maggiori. Alla scuola chiediamo di istruire, educare, includere, orientare, contrastare la dispersione, prevenire il disagio, promuovere la salute, educare alla cittadinanza, sviluppare competenze digitali, affrontare l'intelligenza artificiale, favorire l'integrazione, riconoscere le fragilità, costruire relazioni. E tutto questo è comprensibile, ma dobbiamo anche avere il coraggio di dire che la scuola non può essere lasciata sola davanti alla complessità educativa di questo tempo. Non possiamo chiedere a un insegnante di risolvere nella sua aula tutte le contraddizioni della società contemporanea. Soprattutto non possiamo trasformare l'insegnante in una figura indistinta, un po' insegnante, un po' psicologo, un po' assistente sociale, un po' mediatore familiare, un po' esperto digitale, un po' educatore pedagogista. La corresponsabilità comincia dal riconoscimento dei confini e delle specificità professionali. Le professioni educative devono concorrere, ciascuna secondo la propria competenza, alla costruzione di comunità capaci di educare, così come l'università e la ricerca hanno il compito di produrre conoscenza e di mettere questa conoscenza al servizio della formazione, della scuola. Collaborare non significa quindi confondere i ruoli, significa farli dialogare, e direi di più: una vera alleanza educativa è possibile solo quando ciascuno riconosce e rispetta la responsabilità dell'altro. Da presidente, neopresidente della scuola di alta formazione dell'istruzione, vorrei insistere soprattutto su un punto: cosa può fare la SAFI per concorrere a questa impresa che ci vede stamattina tutti riuniti intorno a questi tre obiettivi. Io penso che sia importante che la SAFI faccia di tutto per restituire autorevolezza alla professionalità docente, e per riuscire a restituire autorevolezza alla professionalità docente occorre costruire, disegnare una nuova formazione. Per troppo tempo nel dibattito italiano abbiamo oscillato fra due rappresentazioni ugualmente sbagliate dell'insegnante. Da un lato l'insegnante esecutore, esecutore di programmi, di circolari, di norme, dall'altro l'insegnante al quale si affida indistintamente qualsiasi emergenza sociale. Ecco, dovremmo riuscire attraverso la formazione a dare un contributo per uscire da queste rappresentazioni, entrambe sbagliate. L'insegnante è un professionista della conoscenza e dell'educazione, e la parola professionista implica conoscenze solide, competenze specifiche, responsabilità. Per questo la formazione degli insegnanti non può essere considerata un'attività accessoria alla scuola. La vedo come una traiettoria strategica, per il paese, non soltanto per la scuola. Formare un insegnante significa moltiplicare gli effetti della formazione per centinaia e nel corso di una carriera professionale per migliaia di studenti. Poche politiche pubbliche possiedono un simile effetto moltiplicatore. La formazione non può essere considerata come un accumulo di corsi. E quindi dobbiamo anche ragionare su un'impostazione nuova di modellistiche formative che non equivalgano al collezionare attestati, ma al trasformare consapevolmente la propria professionalità. La SAFI dovrà contribuire a costruire un sistema nel quale la formazione sia sempre meno episodica, sempre più strutturale, sempre meno autoreferenziale e parcellizzata, sempre più collegata alla qualità dell'insegnamento, sempre meno distante dalla ricerca, sempre più fondata sulle migliori conoscenze disponibili. E questo significa rafforzare il rapporto fra scuola e università, perché le università in questi ultimi decenni, e io sono testimone del lavoro che la ricerca educativa, la SIRD, ha fatto, tutte le società scientifiche di area educativa, pedagogica, hanno fatto in questi ultimi decenni, hanno costruito modellistiche di formazione di straordinaria rilevanza. Questi impatti li abbiamo potuti osservare, raccogliere nelle esperienze locali. Ecco, adesso è arrivato il tempo di far decollare queste modellistiche a livello istituzionale, e qui posso, diciamo così, assumere pubblicamente l'impegno di lavorare in questa direzione che considero strategica. La ricerca deve entrare nelle scuole e le domande delle scuole devono entrare sempre più nella ricerca. C'è poi un secondo punto, e vado a chiudere, sul quale vorrei portare l'attenzione. Corresponsabilità non significa deresponsabilizzazione. La corresponsabilità non deve trasformarsi in una progressiva deresponsabilizzazione. Penso al rapporto fra scuola e famiglia. L'alleanza educativa con le famiglie è indispensabile, ma alleanza non significa sovrapposizione. La famiglia deve poter dialogare con la scuola, comprenderne le scelte, partecipare alla vita della comunità educativa, ma deve anche riconoscere l'autonomia e la competenza professionale delle scuole, degli insegnanti. Allo stesso modo la scuola deve riconoscere alla famiglia la responsabilità primaria che le compete nella crescita dei figli. Una comunità educativa funziona quando esiste fiducia reciproca, e quando questa fiducia viene meno, ogni difficoltà scolastica rischia di trasformarsi in conflitto e tutto precipita e il dialogo si interrompe, così come si è interrotto, nonostante l'uso che è diventato poi burocratico e quindi ne ha esautorato anche le potenzialità, del dispositivo del patto di corresponsabilità. Noi abbiamo riscritto quel patto insistendo sulla dimensione educativa, di dialogo, di apertura comunicativa, di confronto. Ci si siede intorno a un tavolo non per sottoscrivere un patto, ma per parlare delle studentesse, degli studenti, dei loro problemi, delle loro domande, del bisogno di educazione fortissimo che in questa società permane e rispetto al quale le istituzioni vanno messe insieme per dare risposte sistematiche, per dare risposte che si trasformino in strategie condivise, sistematiche, non discontinue, a seconda di quelli che sono poi i cambiamenti di governo rispetto ad obiettivi che ci vedono troppo spesso parlare, troppo spesso discutere, troppo spesso anche parlare a noi stessi. È arrivato il tempo, si è aperta una fase in cui c'è un impegno istituzionale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preso questo impegno e io sono qui anche per volontà del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di dare attestazione alla continuità che si vuole dare alle grandi battaglie del mondo pedagogico, del mondo della ricerca educativa, del mondo dell'associazionismo familiare, che fino ad oggi hanno molto parlato e forse, diciamo così, poco dialogato. Dialogos significa far passare il pensiero nell'altro attraverso un lavoro che si fa sulla formazione e anche sulla investimento in fiducia nelle reciproche possibilità. Io credo che di possibilità ne abbiamo tantissime. Dobbiamo migliorare il livello dialogico, dobbiamo migliorare la capacità di impatto istituzionale e qui soltanto la politica ci potrà aiutare, perché in questo momento

0: il percorso verso l'ordine è incappato in questi ultimi anni per riuscire a guadagnare questo traguardo lungamente auspicato. Io ringrazio non prima di aver salutato il rettore della Università di Pegaso, professor Pierpaolo Limone. Sono molto felice di vederti, magnifico, e restituisco la parola al nostro coordinatore, professor Sibilio.
1: Grazie allo stesso Perla, che insomma ha sollecitato due temi importanti che fanno emergere due grandi criticità non solo del nostro tempo, ma io penso che ci possiamo riferire almeno agli ultimi 30 anni della vita scolastica. Il primo, Loredana Perla prima si riferiva al tema della formazione, non sottovalutiamo che abbiamo un sistema formativo per la professione docente per cui un docente dell'infanzia fa un percorso di 5 anni, un docente della primaria di 5 anni, nel quale consolida un'esperienza fatta di attività didattiche, attività laboratoriale, tirocinio indiretto e diretto, e invece per la parte secondaria, primo e secondo grado, questo si riduce in un cuneo molto più stretto, nel quale si evidenziano dei deficit della competenza didattico-pedagogica, dei quali dobbiamo essere consapevoli, e qui su questo tema una formazione proteiforme che cosa è in grado di equilibrare, di creare un allineamento, di non considerare il docente, abbiamo delle diversità, quindi bisogna compensare un tema che non è stato ancora risolto. La formazione docente non è ancora risolto nei fatti. Secondo tema che mi sembra molto interessante è quello della legittimazione del docente. È vero, non possiamo attribuire questa responsabilità a uno specifico tempo della nostra storia. Ho parlato di 30 anni nei quali l'identificazione sociale del docente è stata depauperata, della scuola e dell'università, non solo della scuola. Su questo c'è bisogno anche di fare una riflessione più ampia, che sia più chiaro il lavoro dei docenti anche rispetto ai risultati scientifici. Io ricordo che Maria Montessori, che è stata un'espressione planetaria della nostra pedagogia, non ha avuto mai la fortuna di avere cittadinanza nelle azioni ministeriali. Ci sono stati dei programmi specifici, ma non c'è stata mai. E il paradosso che gli Stati Uniti hanno più centri studi per la Montessori che il nostro paese, questo ci richiama alla responsabilità di lavorare anche per la centralità. Il tema delle famiglie, Loredana, negli anni 90 si facevano anche azioni europee a favore delle famiglie, progetti sotto programmi europei, è un tema su cui dovremmo lavorare, perché bisogna poi comprendere che il nostro territorio nazionale è un po' eterogeneo, quindi non tutti hanno le stesse esigenze di allineamento. Quindi grazie per l'ottimo intervento e per le sollecitazioni, e diamo subito la parola a Mariangela Grassi, presidente dell'AMPE, associazione di grande importanza, potremmo dire cerniera un po' dell'associazionismo pedagogico.
2: Grazie. Allora, salto i saluti per tutti quanti, ringraziamenti fatti anche di persona al senatore Marti, a tutti coloro i quali sono qua oggi, e quindi vado subito al punto e intervengo, come è già stato detto, come presidente nazionale dell'AMPE, e quindi intervengo per portare la voce di una comunità che da oltre 30 anni, 36 per la precisione, nelle scuole, nei contesti sociali e sociosanitari, insomma nel contesto sociale, ha scelto di stare dentro il dibattito pedagogico con responsabilità e con spirito di collaborazione e senza contrapposizioni, nonostante, come ben sa qualcuno che è qua in questa sala, ci siano soggetti che invece cercano la conflittualità, ma noi stiamo cercando di, anche lo dimostra la presenza di alcuni colleghi di altre associazioni qua in sala, stiamo cercando invece di trovare dei punti in comune, e lo dobbiamo fare senz'altro. Il titolo di questo convegno appunto è essenziale, è il punto di partenza appunto, per riuscire a partire a discutere insieme di questi argomenti

0: di cui dobbiamo discutere oggi. Per corresponsabilità educativa noi intendiamo un patto di impegni reciproci, come già ha detto chi mi ha preceduto, tra istituzioni, professioni, famiglie, ricerca e comunità, fondato su chiari ruoli, competenze riconosciute e responsabilità condivise. Mi trovo perfettamente in assonanza con Loredana che mi ha preceduto e quindi ecco perché siamo qua oggi, siamo d'accordo, siamo stati anche d'accordo su molte cose fino ad oggi e quindi stiamo cercando di portare appunto in porto questa nave. Nessun soggetto da solo infatti possiede la chiave dei processi educativi, non li possiede l'accademia, non li possiedono le professioni, non le istituzioni, non le famiglie. Quindi secondo me il termine corresponsabilità significa collaborazione, professionalità, conoscenza. Queste sono le tre coordinate entro le quali, secondo noi, possiamo costruire una risposta educativa all'altezza della complessità del nostro tempo, alla quale hanno fatto riferimento già il senatore Marti, il professor Sibilio, la professoressa Perla. Vado velocemente, per non rubare troppo tempo a chi mi seguirà, a parlare della legge 55 del 15 aprile 2024. Quindi il Parlamento ha compiuto in quella data un passaggio, un atto storico, diciamo, per noi che da tanti anni cerchiamo il riconoscimento e la regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative, e quindi ha disciplinato e regolamentato queste professioni prevedendo l'istituzione dei relativi albi, per i quali i professionisti hanno presentato già domanda a suo tempo a partire dal mese, se non sbaglio, di agosto del 2024, e però a oggi siamo ancora a un punto fermo. E per noi, per la nostra comunità professionale, è stato il riconoscimento di un'attesa durata tanto tempo, decenni e decenni. Io infatti non ce l'avevo i capelli di questo colore, ce li avevo, e quindi questo già mi dà il segno. Oggi però siamo in una fase delicata, la più delicata, quella dell'attuazione. Purtroppo ci sono stati dei problemi e quindi ci sono state anche delle proroghe per i termini di iscrizione all'albo, e a oggi il termine è fissato al 31 marzo 2027. Purtroppo i commissari che sono stati nominati a suo tempo non hanno formato gli elenchi e quindi non si sono potute svolgere le elezioni per poter costituire questo ordine, e in questo momento siamo in una fase di appunto molto delicata. Per noi però è importante chiarire che è fondamentale costituire questo ordine, e che se non si riuscirà a far decollare, a far approvare dal Parlamento, in primis dalla Commissione Giustizia, dove ora a cui ora è stato assegnato il nuovo provvedimento di legge, il disegno di legge 1712, che è stato presentato dal governo nella persona del ministro Nordio il 6 novembre 2025, e quindi questo provvedimento è stato diciamo predisposto in quanto si sono rilevate da parte del Ministero delle problematiche, soprattutto di attuazione dell'ordine, delle modalità con cui andare a eleggere gli organismi e via dicendo. Quindi questo provvedimento interviene sull'architettura dell'ordine, propone la costituzione di un unico albo e non più di due, quindi articolato però in sezioni diverse, e comunque la parte più critica, diciamo, è quella che riguarda gli educatori dei servizi per l'infanzia. Gli educatori in genere, ma in particolare gli educatori dei servizi per l'infanzia. E quindi ci sono opposizioni da parte di vari soggetti che hanno interessi diversi evidentemente dai nostri e da quelli della collettività, e quindi noi noi ci auguriamo che questo provvedimento, che in questo momento è in discussione alla Commissione Giustizia, possa essere approvato velocemente dalla Commissione Giustizia, poi passi alla Camera e poi passi in Aula e diciamo venga approvato definitivamente. Dunque, però ecco, oltre a parlare di questo, voglio tornare al tema centrale di questo incontro. Non possiamo, nonostante tutta la nostra attenzione o tanta della nostra attenzione sia canalizzata su questi provvedimenti che per noi sono fondamentali, non possiamo perdere di vista quello che succede intorno a noi, diciamo al di fuori delle nostre associazioni, e quindi soprattutto non possiamo perdere di vista la questione più importante che attraversa da tempo la nostra comunità, la distanza e talvolta il sospetto. In questi anni ne ho avuto esperienza, tra pedagogia accademica e pedagogia professionale. Il professor Sibilia ha citato prima un'esperienza che ho fatto direttamente con il professor Orefice a Firenze, che insomma era stato un primo tentativo di mettere anche intorno a un tavolo le associazioni che allora c'erano. Poi nel frattempo si sono anche moltiplicate le associazioni, oggi sono 13. Il pedagogista professionista quindi per noi non è un semplice applicatore di teorie, è un professionista che produce conoscenza attraverso la pratica, così come l'educatore peraltro. Il fare educativo genera sapere, lo interroga, lo trasforma. Esiste un rapporto circolare tra teoria e pratica. La pratica pone domande alla teoria e la teoria offre strumenti per comprendere e orientare la pratica. Quando questo rapporto si interrompe, entrambe le dimensioni si impoveriscono. Quindi una teoria perde il contatto con i contesti reali a cui hanno fatto riferimento appunto i relatori che mi hanno preceduto, rischia di diventare astratta, e una pratica priva di riflessività rischia di diventare ripetitiva, frammentata e incapace di interrogarsi sui propri risultati. Per questo noi chiediamo all'Accademia di non rinunciare al rapporto scientifico, ma gli chiediamo di costruire un dialogo più forte tra ricerca e professione e di riconoscere il sapere prodotto dai professionisti come una componente significativa della conoscenza pedagogica. Questo ponte può essere costruito attraverso strumenti concreti, non li voglio andare a enumerare tutti perché magari alcuni tra l'altro sono già in atto da parte di alcune università più illuminate, però insomma che le dico qualcuno così per non perdere troppo tempo: docenti a contratto provenienti dai servizi, tirocini con doppia supervisione accademica e professionale. Tra l'altro, se si arriverà ad avere questo beato ordine, ci sarà anche una modifica del modo di fare il tirocinio da parte di eseguire questa esperienza di tirocinio da parte degli studenti, perché poi sarà immediatamente abilitante la laurea, perché verrà valutato anche il percorso appunto che è stato fatto durante gli anni universitari, e poi ci sarà una commissione che dovrà valutare questo percorso. Poi percorsi di ricercazione congiunti tra università e reti di servizi, quello che diceva Loredana prima, formazione continua condivisa, ma continua, non queste esperienze di formazione episodica. Tra l'altro lo dico, so che mi farò dei nemici, ma già sono abituata tanto ad essere attaccata da qualcuno. Oggi purtroppo, se andiamo a vedere gli enti che sono accreditati dal Ministero per la formazione, ci sono enti che fanno pena, scusate se sono così proprio terra a terra nel dirlo, però ci sono proprio personaggi che qualcuno anche dei colleghi che sta qua in sala conosce e che diciamo si vanno a costituire falsamente come associazioni e poi vogliono solo turlupinare le persone e spillare quattrini alle persone, e poi dal punto di vista della qualità è una tragedia. Quindi siamo disponibili anche a collaborare in questo senso. Quindi non si tratta comunque di scegliere tra sapere teorico e sapere pratico. Si tratta di costruire un sapere pedagogico più completo, capace di tenere insieme ricerca, esperienza e riflessività professionale. Questa alleanza non è un esercizio interno alla comunità pedagogica, è assolutamente una necessità della società, come già stato detto prima. Le sfide che abbiamo davanti sono complesse, troppo complesse per essere affrontate solo da un sapere o da una sola istituzione. Oggi imperversano gli psicologi, però purtroppo la psicologia da sola non può risolvere tutti i problemi di povertà educativa, dispersione scolastica, fragilità familiari, disagio relazionale, migrazioni, intercultura, trasformazioni del lavoro, solitudine, nuove forme di vulnerabilità, e qui potrei continuare. Ma non vi annoio oltre. Sono tutti fenomeni che riguardano non solo la scuola o i servizi educativi, ma attraversano i territori, le famiglie, i luoghi di lavoro, i servizi sanitari e sociali, le comunità e le reti di prossimità. Ed è proprio qui che la pedagogia deve essere riconosciuta per ciò che è: una competenza capace di leggere i processi educativi, accompagnare le persone, sostenere le relazioni e progettare risposte nei diversi contesti di vita. Non mi dilungo perché ne ha già parlato il professor Sibilio. Stavo pensando in questo momento alla rivoluzione digitale e all'intelligenza artificiale generativa, che sono fenomeni che non riguardano solo i giovani e i ragazzi, ma riguardano tutte le generazioni e quindi modificano tutto il nostro modo di essere, di comunicare, di lavorare e via dicendo. Quindi la tecnologia quindi non è più uno strumento, ma è diventata un ambiente relazionale cognitivo in cui pedagogisti ed educatori, sia accademici che professionali, devono essere in grado di intervenire per accompagnare le persone in questo processo. E quindi per noi la corresponsabilità educativa è questo, non è uno slogan, è una necessità strutturale. E quindi, se vogliamo tradurre questo principio in pratiche concrete, dobbiamo costruire luoghi e strumenti di collaborazione. Poi avrei delle direzioni di lavoro di cui parlare, ma mi astengo perché diventa troppo lunga la cosa, ne parleremo in un successivo incontro. E cito soltanto un'esperienza anche concreta per quanto riguarda la scuola. C'era qui, ma credo che forse si sia allontanata perché aveva il consiglio. Nella regione Lazio è stato proposto un disegno di legge da parte del consigliere Mitrano, e ora è già iniziato l'esame in nona commissione. Ci sono qua due colleghi, Luca e Mabel di Ape Comped, che sono stati insieme a noi di Ampe in audizione, e quindi per l'istituzione di un servizio di pedagogia scolastica, perché come dicevo prima ce n'è già uno di psicologia scolastica, ma non si può risolvere tutto con gli psicologi e la psicologia. E noi come AMPE in questo scenario vogliamo svolgere un ruolo di cerniera e di ponte, vogliamo valorizzare il sapere professionale sul campo, promuovere la ricerca partecipata, contribuire alla definizione di percorsi formativi e standard professionali, ma vogliamo anche rivolgere un appello. Ora il senatore non c'è, ma tanto io, sia lui che tanti altri, li stalkerizzo dalla mattina alla sera, feste comprese, per fare approvare questo disegno di legge e questa legge sull'ordine. Quindi l'appello comunque al Parlamento per proseguire su questa strada di approvazione e poi di attuazione dell'ordine, perché io può darsi che non ne sia a conoscenza, però sono anche di una certa età e non mi risulta che ci siano leggi del Parlamento italiano che riguardano professioni e istituzioni di albi di ordini che non siano mai state applicate. Quindi spero che si faccia velocemente. niente. Finisco molto velocemente, quindi niente, salto tutta una parte. Il tempo delle separazioni, quindi lo vediamo oggi, è finito. Il tempo della corresponsabilità è cominciato. La corresponsabilità non significa che tutti debbano fare tutto, ognuno deve fare quello che sa fare bene, la propria parte, riconoscendo quella degli altri, costruendo insieme ciò che nessuno potrebbe realizzare da solo. Nessuno quindi ce la fa da solo, per cui andiamo avanti insieme. Grazie.
1: Allora ringraziamo la presidente dell'ANPE, e che insomma ci ha sollecitato molti temi, ne voglio soltanto accennare alcuni. Il primo, mi pare abbia dato un'indicazione che era anche in linea con quello che prima la professoressa Pella aveva dato: il principio della concorrenza interistituzionale, cioè la necessità di concorrere a un processo che, essendo complesso, non può trovare una pista, ma deve immaginare la concorrenza di soggetti, attori diversi. Questo però naturalmente non è solo una scelta, è un modello culturale, lavorare insieme cioè ci impegna, e questo secondo me è la sollecitazione più importante che sta emergendo dai primi interventi. L'altro che mi ha molto toccato è nel rapporto tra prassi e teoria. Alcuni di noi vengono dalla ricerca didattica e c'è sempre questa frattura, no, fra la pedagogia e la didattica. Probabilmente bisognerebbe riconoscere che la didattica è il corpo della pedagogia che agisce, e quindi immaginiamo, senza questo corpo la pedagogia si esaurirebbe soltanto in un principio, non declinerebbe quel principio dell'azione. D'altra parte però è pur vero che anche la didattica si è dotata, essendo una scienza che evolve in forma e sempre in una fase preparadigmatica, si è dotata nel tempo fortunatamente dei propri sistemi teorici, che in molti casi derivano dalla prassi. Allora, grande cittadinanza scientifica alla prassi, e soprattutto dirle che rispetto agli altri saperi, molti altri saperi, molte altre discipline all'università, la pedagogia esiste in ragione del rapporto che ha col mondo della scuola e il mondo dell'educazione. Quindi abbiamo la necessità che questo rapporto si renda ciclico, costante e non verticale. Naturalmente vi chiediamo anche di guardare con attenzione al fatto che nelle nostre università formiamo gli educatori e i pedagogisti, cioè a noi è data la responsabilità di quella formazione, e quindi insieme dovremmo continuare a elaborare questo discorso di sviluppo scientifico e professionale. L'ultimo punto che le ha posto è quello, è un po' dei principi di corresponsabilità anche legati al tema dei provvedimenti legislativi. Prima è stato un affondo anche di Loredana Perla. Io credo che possiamo sicuramente tutti insieme andare avanti, qualsiasi alternanza ci sia nell'orientamento del governo del paese, a condizione che almeno per parte della FERE tutto quello che riguarda il mondo educativo abbia una visione, che abbia un indirizzo costituzionale, perché se vogliamo ritrovare valori e principi della pedagogia italiana li ritroviamo nella Costituzione. Quindi se siamo in quel perimetro, ma sicuramente ci siamo, e seguiamo quei principi e quei valori, siamo in grado di andare oltre il tempo delle alternanze. Questo secondo me è molto importante per noi tutti, no? Rispetto ai temi dell'inclusione, ai temi più generali dei diritti delle persone. Questo, la parte educativa è molto importante, parlo della scuola. Bene, grazie veramente, e c'è da parte almeno nostra tutta la disponibilità, che insomma è scontata, per collaborare. Diamo subito la parola alla dottoressa Elisabetta Scala, vicepresidente del Movimento Italiano dei Genitori.
2: Buongiorno a tutti e grazie davvero per questo invito da parte del MOIGE. Siamo molto felici di essere qui presenti e ringraziamo anche appunto soprattutto l'ANPE, con la quale stiamo collaborando da parecchio tempo anche nei nostri progetti educativi, e quindi insomma già la collaborazione tra pedagogisti e associazioni dei genitori funziona da tempo. Ecco, come associazione di genitori sentiamo questo tema particolarmente vicino. Parlare di pedagogia significa infatti parlare di educazione, di crescita, di relazioni e di famiglia. Significa interrogarsi su come accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso verso l'età adulta e allo stesso tempo su come sostenere i genitori nel loro difficile compito di educare. Oggi questo compito è diventato certamente più complesso. Le famiglie si confrontano con cambiamenti profondi e molto rapidi, nuovi modelli relazionali, tecnologie, social network sempre più presenti nella vita dei ragazzi, nuove fragilità, difficoltà educative, solitudine, conflitti familiari, disorientamento degli adulti di fronte a comportamenti e a linguaggi che cambiano continuamente. E di fronte a questa complessità non possono essere lasciate sole le famiglie. Ed è proprio per questo che riteniamo fondamentale riconoscere e valorizzare maggiormente la figura del pedagogista in tutti quei luoghi nei quali si accompagnano bambini, adolescenti e genitori. Pensiamo certamente alla scuola, che rappresenta uno degli ambienti fondamentali della crescita, ma non soltanto. Pensiamo ai consultori, ai centri per la famiglia, ai servizi territoriali, ai servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e più in generale a tutti quei contesti nei quali si svolgono attività educative e di sostegno alla genitorialità. In questi luoghi la presenza del pedagogista può offrire alle famiglie un punto di riferimento prezioso, perché non tutte le difficoltà che incontriamo nella crescita dei figli sono necessariamente problemi psicologici o clinici. Esistono difficoltà che sono prima di tutto educative e relazionali. Un genitore può trovarsi in difficoltà nel porre delle regole, nel gestire un conflitto, nell'accompagnare un figlio verso la sua autonomia, nel comprendere alcuni comportamenti, nell'affrontare l'uso eccessivo degli strumenti digitali o semplicemente nel trovare il modo giusto di comunicare, ad esempio, con un adolescente. Sono situazioni nelle quali spesso non c'è una patologia da curare, ma una relazione educativa da comprendere, sostenere e rafforzare. Ed è esattamente in questo spazio che la competenza pedagogica assume un valore fondamentale. Il pedagogista può aiutare a leggere i bisogni educativi del bambino e dell'adolescente all'interno del contesto nel quale vive. Può accompagnare i genitori nei momenti di difficoltà, può sostenere gli educatori e gli insegnanti, può contribuire a prevenire situazioni di disagio prima che diventino gravi. La parola chiave per noi è proprio prevenzione. Troppo spesso i servizi intervengono quando il problema è già evidente, quando il disagio è diventato importante, quando il conflitto familiare si è aggravato, quando il ragazzo ha iniziato a isolarsi o quando la difficoltà scolastica si è ormai consolidata. Una presenza educativa competente può invece aiutare a riconoscere prima alcuni segnali e soprattutto può offrire alle famiglie strumenti per affrontarli. In questa prospettiva ovviamente assume particolare importanza la scuola. Come associazione di genitori riteniamo che sarebbe estremamente importante poter contare nelle scuole sulle equip psicopedagogiche, nelle quali psicologi e pedagogisti lavorino insieme con competenze differenti ma complementari. Io quando penso a questa cosa ricordo sempre Maria Rita Parsi, che non perdeva occasione per ripetere questa cosa e diceva sempre equip psicopedagogica. Non si tratta di scegliere tra lo psicologo e il pedagogista, al contrario, si tratta di comprendere perché abbiamo bisogno di entrambi. Lo psicologo porta competenze fondamentali nell'ambito del benessere psicologico, dell'ascolto e della comprensione delle situazioni di disagio. Il pedagogista porta uno sguardo specificamente educativo, lavora sui processi di crescita, sulle relazioni educative, sulle dinamiche familiari e scolastiche, sulle strategie attraverso le quali accompagnare bambini e ragazzi verso l'autonomia e la responsabilità. Queste competenze non devono essere messe in competizione, ma devono dialogare. Un bambino che manifesta una difficoltà a scuola non può essere osservato soltanto attraverso il rendimento o il suo comportamento. Dietro quella difficoltà possono esserci dinamiche familiari, relazioni relazionali, educative, emotive o sociali. Per questo abbiamo bisogno di uno sguardo capace di considerare la persona nella sua interezza. E abbiamo soprattutto bisogno di evitare un rischio, quello di trasformare automaticamente ogni difficoltà della crescita in un problema psicologico. L'attenzione alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti è indispensabile, ma accanto alla dimensione psicologica dobbiamo recuperare con forza la dimensione educativa. I nostri figli non hanno bisogno soltanto di qualcuno che intervenga quando stanno male. Hanno bisogno di adulti capaci di accompagnarli mentre crescono. Hanno bisogno di imparare a gestire la frustrazione, di costruire relazioni sane, di rispettare le regole, affrontare un fallimento, diventare autonomi, utilizzare responsabilmente la tecnologia, riconoscere le proprie emozioni e rispettare quelle degli altri. E anche i genitori hanno bisogno in alcuni momenti di essere accompagnati, non giudicati, non sostituiti nel proprio ruolo, ma aiutati a trovare strumenti educativi adeguati. Per questo riteniamo che il pedagogista possa e debba diventare una figura sempre più riconoscibile e accessibile per le famiglie. Nella scuola certamente, dove può lavorare insieme a psicologi, insegnanti e dirigenti. E in questo senso ben venga il patto di corresponsabilità, che finalmente ha anche un contenuto, ecco, comincia ad avere una sostanza, non è più solo una carta da firmare per noi genitori, ma veramente qualche cosa che aumenti questa collaborazione, questa relazione tra soggetti educanti e comunità educante. Ecco, però quindi non solo la scuola certamente, dove può lavorare insieme a psicologi, insegnanti e dirigenti, ma anche nei consultori, nei centri per la famiglia, dove accanto al sostegno sanitario, sociale e psicologico deve trovare spazio anche il sostegno educativo. Nei servizi territoriali, nei centri educativi, nei percorsi dedicati alla genitorialità e in tutti quei luoghi nei quali una famiglia possa avere bisogno di essere accompagnata nelle diverse fasi della crescita dei propri figli. Perché sostenere una famiglia non significa soltanto intervenire quando esiste un problema, significa aiutarla a sviluppare le proprie risorse educative. Ed è forse questo il contributo più importante che la pedagogia può offrire. Non sostituirsi alla famiglia, ma renderla più consapevole e più forte nel proprio ruolo educativo. Come associazione di genitori crediamo profondamente nella necessità di costruire una vera comunità educante, una comunità nella quale famiglie, scuola, pedagogisti, psicologi, educatori, servizi e realtà del territorio sappiano riconoscere le rispettive competenze e lavorare insieme. Per questo vogliamo ringraziare l'ANPE per il lavoro che svolge nel dare voce alla pedagogia e nel ricordare quanto la competenza educativa sia necessaria nella società di oggi. Il benessere dei nostri figli non è soltanto psicologico, sanitario, scolastico, lo ribadisco, ma è anche e prima di tutto educativo, relazionale e sociale. E se vogliamo davvero mettere al centro bambini, adolescenti e famiglie, dobbiamo mettere al centro anche l'educazione. Riconoscere che educare richiede competenza, professionalità, ascolto e capacità di accompagnamento. Significa sostenere chi cresce, ma anche chi ha la responsabilità di far crescere. Ed è su questa alleanza tra famiglie e professionisti dell'educazione che possiamo costruire comunità capaci di prendersi cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Grazie.
1: Bene, ringraziamo la dottoressa Scala ha dimostrato che questo livello di collaborazione fra ANPE e associazioni dei genitori già siete in cammino, e questo è un segnale molto positivo. D'altra parte poneva l'accento su una questione, diciamo, che ci tocca profondamente, cioè la genitorialità è un diritto, l'educazione dei figli è un dovere costituzionale, e non sempre possiamo ritenere che questa capacità sia insita nel proprio percorso, nella propria struttura. E quindi nelle sue parole ho colto anche un richiamo più ampio alla responsabilità di accompagnare questo percorso anche per molte, molte famiglie che incontrano difficoltà, disagi che derivano alla propria condizione. D'altra parte Lei ci ha richiamato anche su un altro tema, quello insomma di immaginare una buona organizzazione territoriale. Io insomma, sicuramente conoscete bene l'iter normativo, la 270 e l'82 già inseriva la necessità di vedere una scuola più aperta, e poi fino ad arrivare negli anni 90 la 257 che definì nazionalmente che cos'era l'attività socio-psicopedagogica portandola nelle scuole. È un tempo che si rimpiange rispetto a quello che diciamo che è legato alla nostra attualità, per la necessità di mettere insieme queste forze, un po' quelle dei docenti. L'organico non è un algoritmo, deve rispondere ai bisogni territoriali. D'altra parte i docenti sono anche delle figure che in alcuni casi possono fare questa attività di supporto insieme agli educatori. È molto bella questa idea di chiedere, sollecitare un aiuto, ecco, questo mi sembra un aiuto che va dato, e insomma sicuramente ci sarà anche la parte accademica, non sarà, sono sicuro di interpretare questo anche la volontà di tanti colleghi che operano in campo pedagogico. L'ultimo tema e chiudo, c'era il rettore Limone, che devo dire è un'espressione particolare dell'incontro fra psicologia e pedagogia, cioè nella tradizione insomma Loredana la conosce. Non c'è stato questo costante confronto, c'è sempre stato un momento di maggiore distinzione, non solo in Italia, un po' in tutti i luoghi anche dell'Europa e degli Stati Uniti. Quindi, però a Limone la sollecitazione, che tra l'altro è un pedagogista ma è anche uno psicologo e quindi cerca anche di interpretare questa sintesi come cerchiamo di farlo noi nel dialogo, però riconoscere, e questo è molto importante, che non possiamo medicalizzare o rendere clinico ogni intervento, soprattutto quando parliamo di aspetti preventivi, perché su questo tema l'educazione svolge un ruolo importante. Quindi riconosciamo la professionalità degli psicologi, però c'è bisogno di educazione, e quindi anche il tema della professionalizzazione ci dà un po' di chiarezza di quello che sono le funzioni diverse e che vanno riconosciute reciprocamente. È in corso un tavolo fra pedagogisti e psicologi, nel quale partecipa anche la professoressa Viganò, nel quale stiamo cercando per piccoli passi di confrontarci sulle linee di confine che ci sono, per aiutarci reciprocamente, ma riconoscere anche che insomma l'educazione è qualcosa di importante e che insomma tutto non si può risolvere nella scelta di un ambito professionale, ma questo sarebbe negato anche dalla scienza, non soltanto da un indirizzo politico. Allora, l'ultimo intervento alla professoressa Renata Viganò, presidente della SIED.
2: Grazie molto presidente. Maurizio, se mi permetti, tanto buongiorno a tutti da parte mia, e grazie ovviamente al senatore che ci ha offerto la possibilità di questa, devo dire, bella mattinata. La sto vivendo con molto piacere e di ritrovarci in un momento che segna già un lavoro di costruzione, di collaborazione in corso, ma che proprio mi piace leggere come un punto ancora di partenza su cui registrare comunque la volontà di costruire. E non uso il termine costruire a caso, perché, o con leggerezza, perché poi nella vita quotidiana questa costruzione sappiamo quanto lavoro, quanta fatica, quanta volontà di continuare a costruire richiede da tutte le parti. Ma insomma credo che ci siano le premesse per poter continuare su questa strada. Gli interventi che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare fin qui mi hanno trovato in profonda consonanza, e questo mi dà la fortuna e la possibilità di andare via più veloci su alcuni punti. La qualcosa credo non dispiaccia, perché già siamo al di là un pochino dei tempi programmati, ma proprio perché in qualche modo sono stati già presi in mano, quindi mi metterò a evocarli ma senza indugiare oltre. E mi piace proprio riprendere da qualcosa che esattamente la professoressa Perla ha evocato inizialmente, dicendo che quando la responsabilità è di tutti, alla fine la responsabilità non è di nessuno. Ok? Che fra l'altro è un fenomeno, io qui parlo col cappellino della ricerca, quindi cerco, anche perché credo che sia l'unico modo attraverso cui chi fa ricerca può dire qualcosa, cioè fare affermazioni sulla base di una solida base scientifica, beh, è qualcosa che già negli anni 60 la psicologia, in questo caso la psicologia sociale, aveva ben studiato, il fenomeno della diffusione della responsabilità. Quando la responsabilità è troppo diffusa, senza però individuare le specificità dei singoli ruoli e quindi ciò in cui ciascun ruolo non può essere sostituito da altri, ma deve essere messo in condizione di poter fare pienamente il proprio ruolo, è una responsabilità che non serve a niente. Il sistema si dissolve e non dà frutto. La vera responsabilità è una responsabilità organizzata. E questo mi permette di arrivare proprio ai termini che da stamattina stanno circolando, anche perché sono i contenuti del tema di questa mattina: collaborazione, professionalità e conoscenza, che sono i poli attraverso cui abbiamo pensato di far articolare un pochino il tema generale, l'obiettivo della corresponsabilità, che, come è stato ben detto, non si firma una corresponsabilità. Certo, l'atto giuridico, l'atto normativo è essenziale, ma se poi non la si riempie di sostanze e contenuti, ecco, finisce per essere un modulo che si firma e che sta lì e non cambia. Quindi mi soffermerò brevemente su questi tre punti, però prima vorrei dire qualche riflessione, condividere qualche riflessione proprio su il concetto stesso, non puramente teorico, di corresponsabilità. Cosa stiamo costruendo? Cosa vorremmo continuare a costruire? Perché il termine, come abbiamo visto, è entrato nel lessico istituzionale da tanto, però da lì a farlo diventare una pratica quotidianamente vissuta che abbia impattato poi nella quotidianità della vita professionale, educativa del paese, insomma, abbiamo visto che la cosa non è evidente. Perché appunto, se la si tratta in qualche modo come un modulo da firmare inizio anno, un po' come la liberatoria per le foto o per le uscite didattiche, non si va molto lontano. E anche qui, e non parlo della ricerca che facciamo noi, ma di una ricerca che abbiamo alle spalle, fortunatamente abbiamo alle spalle, nel 79 Bonfenbrenner parlava di ecosistema, di un modello ecologico nel quale sostanzialmente, la dico in termini banali, ci sono sfere che si influenzano a vicenda: famiglia, scuola, servizi, comunità, istituzioni e politiche. E che cosa ci ha detto questo lavoro? Che quello che si fa all'interno di queste sfere è importante, ma non è meno importante quello che accade tra queste sfere. Ed è questo il tema su cui occorre lavorare, e da lì in avanti non faccio citazionismo facile di ricerca, quello lo lascio ad altri, ma da lì in avanti si sprecano nei decenni a livello internazionale, insomma, che nel nostro piccolo, nel nostro paese, qualcosina stiamo in grado di farla, in cui è stato messo in evidenza, per esempio, che i legami delle famiglie con le scuole e con la comunità sono uno dei pilastri essenziali senza cui non si verifica. È stato fatto uno studio negli anni 70, se ricordo bene, molto noto sul miglioramento, inteso in senso scolastico, inteso e senza un legame profondo, collaborativo, reale, questa cosa non avviene. Questo ha molte implicazioni. In primo luogo perché la corresponsabilità è una proprietà del sistema, non è un'aggiunta, un qualcosa che ci si mette dopo, eccetera. È parte integrante di un sistema, se vuole funzionare. Ma se è tale, deve essere progettata, non è uno slogan che si mette lì, deve essere accompagnata. Abbiamo parlato di formazione, formazione continua, tessitura continua, deve essere anche valutata. Non è che una volta che la lanci va a buon fine per i fatti suoi. E la valutazione è una cosa seria, molto complessa, non è? Da ma vedere un po', dalle mie parti si dice a sentimento, che impressione mi fa. E vengo quindi al secondo punto, secondo termine. La collaborazione, in altri termini, non basta un tavolo, lo sappiamo tutti, non basta mettersi lì attorno a un tavolo e dire stiamo collaborando, perché servono almeno, come minimo, tre aspetti essenziali. Non sto facendo citazionismo, ma per ognuna di queste cose potrei facilmente citare ricerche che hanno profondamente dimostrato con evidenze queste cose. Ruoli chiari, l'abbiamo già detto, dove tutti fanno tutto, nessuno fa niente o comunque non si va lontano. Tempi e luoghi istituzionali. Il volontarismo eroico di cui si nutrono il mondo delle associazioni, il mondo della ricerca, se la SIRD non avesse, parlo per la SIRD, colleghi che offrono volontarismo eroico, non esisterebbe.
3: Neanche la...
2: Ma altrettanto la fede, ma altrettanto immagini. Volontarismo eroico non esisterebbe.
3: Neanche la...
2: Ma altrettanto la fede, ma altrettanto immagino. E credo che lo stesso discorso, gli faccio una battuta, valga anche per l'Accademia rappresentata da Rettore Limone, che conosco i suoi tempi lavorativi e so bene, ma anche al di fuori dal suo ateneo, insomma. E qui è un punto che è già stato evocato in altri termini, ma occorre dare anche delle garanzie giuridiche, istituzionali e anche dei supporti che permettono di non sopravvivere solo perché siamo tanto appassionati e facciamo di ciascuna di queste cose la nostra missione. Continueremo a farla, ma lo scatto di qualità ha bisogno di un passo avanti. E terzo punto, terza necessità è quella di una mediazione competente, perché e anche in questo caso ci sono sintesi di ricerca ormai decennali che fanno vedere che per tenere assieme i diversi elementi del sistema una funzione di mediazione è necessaria, e non è una funzione spot, è una funzione che deve accompagnare l'evoluzione del sistema. Prendiamo l'esempio delle famiglie. È evidente che, ce lo dicono anche tutti i dati di ricerca, voglio dire, invalsi, che laddove la famiglia svolge un suo ruolo importante nel supporto, nell'accompagnamento, nell'educazione dei figli, parliamo anche solo e soltanto di miglioramento scolastico, esiti scolastici, insomma i dati ce lo dicono drammaticamente, e non si riesce neanche a scalfire più di tanto quel gap lì. Però se ci pensiamo bene, le famiglie, le stesse che si riescono a coinvolgere, eccetera, tendenzialmente sono, come si dice dalle mie parti, quelle che già hanno l'orecchio aperto, non sono. Allora, la mediazione competente, e qui entra il ruolo di chi ha una competenza proprio laddove serve sostenere il lavoro, il riconoscimento, la consapevolezza del ruolo educativo della famiglia, e quindi aiutare fondamentalmente ogni genitore a fare quello che è il mestiere più complicato del mondo. Il genitore ha bisogno di un lavoro di mediazione che certe professioni hanno proprio per loro specificità. Quindi e su questo ovviamente passo al terzo e ultimo termine, per poi avviarmi al secondo e ultimo termine, proprio avviarmi al terzo e a concludere: il termine della professionalità, che definirei il paradosso della colla, perché questa, se la corresponsabilità è una proprietà del sistema, appunto, come dicevo, il sistema ha bisogno di una colla, non va avanti per inerzia, ma proprio perché è un sistema ed è complesso, abbiamo detto, ha bisogno di essere, come dire, costantemente accompagnato, rimodellato, rivisto, di qualcuno che coordini, che abbia queste competenze. Buongiorno Ministro. No, chiedo lumi. Ma visto che sono alla conclusione, così almeno andiamo tranquilli, sì. Grazie. E quindi dicevo, questa colla, avete facilmente immaginato che sto pensando esattamente alle professioni educative, quindi pedagogisti ed educatori, ecco, non può essere una colla a gettone che si prende quando è necessario, ma poi non ha una sua, un suo contorno, un suo riconoscimento opportuno, come quello su cui ci si sta faticosamente avvicinando, ma sottolineo il faticosamente. Quindi non stiamo parlando di confini osteccati da mettere tra professioni diverse, tutt'altro, stiamo parlando di un lavoro comune, di un bene comune che va verso fondamentalmente la possibilità di affrontare quello che, torna a dire, è forse uno dei compiti più complicati da sempre, quello dell'educazione, perché è un bene della società. Terzo e ultimo termine, il tema della ricerca. Vabbè, qua potrei dilagare perché è il mio mestiere, quindi non potrei che dire che la ricerca è necessaria. Tre aspetti flash: c'è bisogno della ricerca all'inizio, per iniziare a costruire. È il tema delle politiche, come dicono quelli bravi, evidence driven o driving, che si voglia, che non vuol dire sostituirsi al ruolo delle politiche, ma vuol dire offrire a chi ha la responsabilità di assumere decisioni politiche, e quello che anche la FERI si è proposta, quindi non sostituendo la ricerca, ma cercando di mettere assieme il grande potenziale di ricerca delle nostre società, ad assumere decisioni informate. E sappiamo che non è una transizione facile. Chi ha minimo d'attenzione verso il lavoro, per esempio, di OCSE, sa benissimo che OCSE sta attenzionando da tanto tempo anche come fare in modo che ricerca e policy making possano dialogare tra loro. Il tema della formazione, la ricerca, questo l'ha detto benissimo anche la professoressa Perla all'inizio, da tempo ha messo in evidenza che ci sono modelli formativi che non danno frutto e modelli formativi che invece ovviamente sono anche un po' più faticosi, e poi bisogna mediare perché i costi ci sono, e chi amministra sa benissimo che deve sempre fare i conti anche con questioni di costo, però sono quelli che impattano, che offrono, sono stati nominati, che offrono evidenze di risultato, e quindi anche su questo va posta attenzione. E c'è bisogno di avere poi
3: consapevolezza di quali impatti, e sappiamo purtroppo, e lo dico da persona ma come altri colleghi qui che sulla valutazione lavorano da sempre, quando hanno fatto i primi passi, che sono stati fatti grandi passi, ma che ancora una valutazione fondata e seria è qualcosa che deve prendere molto piede nel campo di molte iniziative che riguardano le sfere dell'educazione, della formazione dell'istruzione. Mi piace ricordare, scambiavo prima la mia esperienza in Invalsi, perché questo ha permesso però anche di vedere che quando la ricerca informa decisioni, il ministro lo sa, agenda nord, agenda sud, si cominciano a vedere i risultati. Quindi a maggior ragione. Chiudo con un'ultima riflessione che mi ricongiunge a qualcosa che in qualche modo è stato giustamente già detto ed evocato da tutti. Non lo faccio per autobiografia, ma io ero i miei primi passi, c'erano i dinosauri, negli anni, all'inizio degli anni 90 facevo ricerca all'estero, lavoravo all'estero, e già allora si parlava di ricerca non solo sull'educazione, ma di ricerca con l'educazione per l'educazione. Ormai il modello è entrato da noi, però ecco, quanto è stato detto prima e lo sforzo che c'è da continuare a costruire perché la ricerca diventi un, uso il termine bello, un interesse, uso il termine forse meno elegante, ma un business, perché poi se si lavora assieme si producono anche ricerche che offrono ricchezza al sistema paese di tutti, assieme a tutti coloro che sono qui rappresentati, è la strada migliore per poter offrire alla corresponsabilità una sostanza su cui costruire solidamente, quotidianamente. La SIRD è a disposizione, ma sono sicura che chi ha voluto e così fortemente sostenuto la giornata di oggi sta facendo e continuerà a fare la sua parte. Grazie.
4: Grazie professoressa Viganò, e adesso la parola a chi ha voluto fortemente che intorno a questo oggetto che è la corresponsabilità educativa ci ritrovassimo come universo dell'associazionismo pedagogico, ricerca educativa, quindi universo dell'università specificatamente focalizzata sulla ricerca educativa da restituire ai mondi della scuola e dell'educazione, e associazionismo familiare. Ministro, ci siamo ritrovati per lavorare perché tu ce lo hai chiesto, l'ho detto all'inizio di questo seminario, e abbiamo cominciato io e Mariangela Grassi per tracciare una strada che tu hai voluto fortemente, quindi siamo qui per questo, e ti ringrazio per esserci, perché so quanto tu tenga alla dimensione educativa come dimensione che sostanzia anche il lavoro degli insegnanti, il lavoro delle famiglie e il lavoro dell'università, che è impegnata a far ricerca su questo grande tema che è l'accompagnamento educativo dei nostri giovani. A te la parola, ministro.
5: Allora, grazie Loredana, grazie a tutti voi, grazie alla professoressa Grassi, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, che interverranno a questo interessantissimo e prezioso convegno. Voglio partire con una critica a un certo modo di fare informazione, perché c'è una informazione che tende sempre costantemente a creare una frattura fra scuola e famiglia, a mettere contro scuola e famiglia, e io credo che invece noi dobbiamo tessere per ricostruire una grande trama di alleanza, perché è nell'interesse dei nostri giovani, dei nostri figli, dei nostri studenti, e quindi credo che sia assolutamente benemerita questa meravigliosa iniziativa, anzi ringrazio una pedagogia, vorrei persino definirla nuova, ma forse questo aggettivo rischierebbe di essere frainteso, che ci illumina e tesse rapporti. E questa pedagogia può svolgere e dovrà svolgere sempre di più un ruolo di collante, un ruolo di collegamento, un ruolo di stimolo per aiutare

aiutarci a costruire questa grande alleanza fra scuola e famiglia. Una grande alleanza che passa da una parte dal riconoscimento del docente, l'ho detto ieri, ed è entrato mirabilmente nelle nuove indicazioni nazionali, come rispondere.

essere sempre di più formati e selezionati. Però, detto questo, ridare autorevolezza e prestigio ad una figura che è decisiva. Dall'altra parte, ridare anche una voce alle famiglie, soprattutto su quei temi che impattano direttamente su alcuni aspetti valoriali o su alcune fragilità. E allora credo che questa grande alleanza noi l'abbiamo dimostrata con i fatti. Pensate alla svolta rivoluzionaria che ha rappresentato la possibilità per le famiglie di confermare il docente di sostegno. Quest'anno, se non ricordo male, circa il 57% dei docenti di sostegno, o comunque più della maggioranza, sono stati confermati dai genitori. Dobbiamo semmai intervenire su quelle scuole che non hanno consentito la conferma, e su questo stiamo anche facendo degli approfondimenti, se per caso non sia necessario modificare anche la legge o comunque verificare maggiormente alcune richieste che mi sono state inoltrate. Poi c'è il tema che è stato citato prima, Agenda Sud e Agenda Nord, che è la prima grande visione strategica per ridurre le fratture del nostro paese, fratture territoriali, nord-sud, centro-periferia, con un investimento di quasi 1.200 milioni di euro. Pensate, questi soldi, che sono soldi in buona parte, ma non solo, sono anche soldi nazionali, in parte sono anche soldi europei strutturali, non sono fondi PNRR, strategia che sta dando dei risultati straordinari. E perché la cito a questo proposito? Perché coinvolge anche le famiglie fragili in particolare. Dei 10 punti che ho voluto inserire, uno è proprio il coinvolgimento dei genitori nel percorso formativo dei figli, soprattutto laddove ci siano delle forti fragilità. Poi c'è il tema del consenso informato. Consenso informato che è stata una svolta importante, una svolta difficile, perché come sul discorso della continuità sul sostegno, dove ci sono stati, c'è stato un moltiplicarsi di ricorsi e per fortuna tutti bocciati da parte di diversi sindacati che hanno cercato in tutti i modi di boicottare quel passaggio, anche su questo punto c'è stata tanta disinformazione. Non è vero che noi vietiamo l'educazione sessuale in senso biologico, assolutamente falso, anzi c'è persino il tema della prevenzione dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili, che è innovativo. Soprattutto c'è il obiettivo obbligatorio di apprendimento, educare al rispetto, educare a relazioni corrette, educare all'empatia, al contrasto di ogni forma di violenza. Ma quello che noi non possiamo accettare è che teorie che sono peraltro anche molto discutibili vengano imposte a dei bambini, e quindi io ho detto difendiamo i nostri bimbi. Circolavano nelle scuole, perché poi bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, circolavano nelle scuole alcuni libricini, Loredana lo sa, dove c'erano dei bellissimi disegnini e dove a un certo punto si diceva: ma io sono Mario, ma potrei sentirmi anche Maria, io sono Maria, ma potrei sentirmi anche Mario, oppure mi potrei sentire sia Maria che Mario, oppure nessuno dei due, o un terzo genere ancora. Provate a dare in mano un libricino di questo tipo ad un bambino di 6-7 anni e lo rovinate, perché quel bambino non ha gli strumenti per capire chi è. E diceva Eric Fromm che l'identità è qualcosa di straordinariamente essenziale, fondamentale per costruire la personalità di ogni uomo e di ogni donna, e senza identità c'è alienazione, cioè c'è la follia. Senza identità c'è la follia. Non c'è il genere neutro, non c'è l'asterisco, la schwa, c'è la follia. E allora, per quanto riguarda le medie e le superiori, noi abbiamo deciso la trasparenza e la libertà educativa, come vuole l'articolo 30 della nostra Costituzione, dove innanzitutto il dovere e diritto di educare e istruire i figli spetta alle famiglie e ai genitori. Non dimentichiamoci l'articolo 29, no? Io che mi sono studiato tutti questi passaggi, ho scritto anche un libro sulle radici romane della Costituzione, l'articolo 29, che è il perno di tutto il sistema, è molto più importante di quanto la collocazione non faccia pensare.

0: trasforma la famiglia nel fondamento della stessa statualità. E perché la famiglia? Non perché i costituenti avessero un amore particolare verso la famiglia in quanto tale, ma perché è il luogo dove la persona nasce, dove la persona cresce, dove la persona si forma. E siccome la nostra è una costituzione personalista, la famiglia è importante perché è luogo di protezione, di formazione, di creazione, di costruzione della persona umana. Ecco perché la famiglia è importante e la famiglia va difesa e ha un ruolo. E poi c'è il tema, quindi consenso informato, trasparenza e libertà. Decideranno le famiglie, decideranno loro se i figli con degli esperti, con degli psicologi, con dei esperti, ma non la prima associazione che ha uno scopo di indottrinare i bambini, i ragazzi debbano frequentare. Poi c'è il tema del coinvolgimento dei genitori, sempre più forte, che io vedo, dei genitori anche nella conoscenza delle problematiche della società di oggi e delle criticità dei nostri figli. Ecco perché per esempio noi abbiamo voluto inserire il supporto pedagogico, ma ancora una volta con un ruolo decisivo della famiglia. Qualcuno oggi propone addirittura una psicologia obbligatoria, lo psicologo obbligatorio, a prescindere la psicologizzazione di tutti gli studenti, che secondo me è una sciocchezza. Mentre invece ben diverso è il tema laddove il ragazzino, soprattutto l'associazione di psicologi ci ha segnalato che le età più critiche sono la terza media e i primi anni delle superiori, laddove la famiglia individui o magari la scuola segnali alla famiglia delle criticità, e allora 5 sedute per capire se ci sono delle criticità che avranno poi bisogno ovviamente di un intervento più strutturato, che non può essere la scuola ovviamente a fornire. E questo ancora una volta è il luogo della collaborazione positiva fra scuola e famiglia, come la collaborazione deve anche estrinsecarsi nell'educazione civica con tutte quelle educazioni che noi abbiamo introdotto, alimentare, stradale e quant'altro, perché costruiscono una trama di sintesi e di rapporti fra la scuola e la genitorialità, perché in questo caso noi ci dobbiamo insieme preoccupare del futuro dei nostri figli. In fondo anche il decreto legge, quello di cui si sta discutendo in questi giorni, introduce un tema che è fondamentale, perché quando io parlo con i presidenti dei tribunali dei minori, quando io parlo con dirigenti scolastici o docenti e mi dicono che ci sono mamme, soprattutto mamme, perché i padri lavorano e quindi in certe comunità non hanno neanche la possibilità, ma le mamme in certe comunità stanno a casa e queste signore non si presentano mai a scuola, la scuola non le conosce, non sa nemmeno chi siano. E c'è una crisi di un rapporto educativo che deve invece vedere questa continuità, questa collaborazione, questo dialogo forte fra scuola e famiglia, dove si ha l'impressione che questi ragazzi e bambini siano abbandonati a se stessi, dove addirittura probabilmente alle donne è persino vietato di uscire di casa, perché in certe comunità purtroppo si tratta anche di questo. E allora il fatto che queste persone siano costrette, laddove il figlio abbia problemi scolastici molto gravi di inserimento, di lingua, di comportamento, e laddove ci sia il sospetto che in realtà dietro ci sia anche dei problemi familiari seri di non conoscenza della lingua innanzitutto, e allora ci sia l'obbligo di conoscere la lingua italiana, perché è il primo veicolo per poter seguire la carriera scolastica del proprio figlio. È il primo veicolo, lo dicono tutte le indagini internazionali, lo dice anche l'OCSE, anche nell'ultimo rapporto di quello del PISA del 2026, recentissimo. È fondamentale. Non si pretende ovviamente che la famiglia faccia i compiti con i figli, ma che sappia, ma che cosa stai facendo? Stai studiando o non stai studiando? Fammi vedere un attimo il diario. E diario, last but not least, io ho mandato questa nota a mia firma e ho detto anche ai dirigenti scolastici: adesso però voi controllate e vi responsabilizzo, perché io trovo assolutamente inaccettabile, e le segnalazioni sono state tante, che alle 8, alle 9 di sera sul registro elettronico si trovino i compiti per il giorno dopo, che alla domenica si trovino i compiti per il lunedì, che si concentrino più compiti in classe, 3-4 compiti in classe in uno stesso giorno. Ecco, questo lo trovo francamente inaccettabile, e credo che in una sana collaborazione fra scuola e famiglia ci debba essere anche questa forma di rispetto nei confronti delle esigenze dello studente, della responsabilità e dell'autonomia dello studente, il quale altrimenti oltretutto sarà sempre collegato al cellulare dei genitori. Oppure dobbiamo dotarlo, bambino di 7 anni, di un cellulare, cosa che io non voglio, perché anche da questo punto di vista noi dobbiamo essere gli alfieri di quella riforma per cui libro, carta e penna, prima l'intelligenza umana, poi l'intelligenza artificiale, ma senza intelligenza umana l'intelligenza artificiale non va da nessuna parte. Non a caso, perché ex nihilo nihil fit, non si è mai vista un'intelligenza artificiale che si è creata da sola, è il cervello umano che l'ha inventata. Ecco allora che per me è fondamentale questa collaborazione, è fondamentale che si arrivi rapidamente alla stesura di un protocollo che firmeremo direttamente al Ministero, che vedrà la partecipazione anche fondamentale delle associazioni illuminate di questa pedagogia che sta lavorando per questa efficace sintesi, per questo lievito che farà crescere la nostra scuola e valorizzerà i talenti dei nostri giovani in una positiva collaborazione e feconda collaborazione. Perché io credo sempre, e così concludo, che bisogna anche saper lanciare dei messaggi belli, di fiducia e di positività. Perché se noi continuiamo a prendere le eccezioni, ancorché preoccupanti e drammatiche, come la normalità, rischiamo di guardare al futuro con degli occhiali molto scuri, che ci impediscono di guardare la luce che invece illumina la nostra strada.
1: Così qualche secondo di silenzio per meditare le parole del ministro Valditara, che ha voluto onorarci con la sua presenza dando conferma agli impegni e al percorso di costruzione che stiamo avanzando. E adesso la seconda parte della mattinata, e quindi dobbiamo un po' correre perché i tempi li abbiamo lievemente sfiorati, ma tutti i contributi sono ricchi e c'è davvero da riflettere e anche da esprimere soddisfazione, no? per come si sta svolgendo la riflessione della mattinata. Per cui adesso chiamerei qui al tavolo per la sessione delle esperienze di corresponsabilità educative la dottoressa Tiziana Conte, consigliere nazionale dell'AMPE. Prego Tiziana. Il dottor Francesco Paolo Romeo, professore associato dell'Università Telematica Pegaso. Prego Francesco. E il dottor Marco Giganti dell'Università degli Studi di Bergamo. Prego. E a voi rapidamente la parola. Dovete fare uno sforzo di sintesi perché purtroppo i tempi sono abbastanza scanditi, ma sono convinta che riuscirete a trasferire la sostanza del vostro intervento. Prego, cominciamo con Tiziana.
2: Allora, intanto grazie a tutti velocemente, così entriamo già nel vivo dell'esperienza. Allora, faccio una piccola premessa. Prima di tutto io sono una pedagogista, sono nel Consiglio Nazionale dell'AMPE, ma sono anche una maestra di scuola dell'infanzia. E di conseguenza la mia esperienza parte proprio dalla scuola dell'infanzia, perché credo che la scuola dell'infanzia è la risorsa giusta per poter educare i genitori a un rapporto sano con l'istituzione scolastica. Perché nella mia esperienza I genitori che accompagnano i figli alle porte della scuola dell'infanzia sono nella posizione in cui hanno proprio il primo impatto con quello che è l'istituzione scuola. E arrivano carichi di paure, ansie, sensi di colpa, difficoltà genitoriale perché i bambini sono piccoli e tanta diffidenza nei confronti della scuola. Quindi la mia esperienza è stata quella di trasformare l'assemblea dei genitori, che da decreti delegati è uno degli elementi delle attività che si svolgono per norma, da un mero ruolo o adempimento burocratico a un laboratorio pedagogico. Per cui quando incontravo i genitori, in modo particolare all'inizio dell'anno scolastico, quando tra di loro neanche si conoscono, quindi sono tante persone, tante unicità, valori diversi, esperienze di vita diversi, stili educativi diversi, che si trovano in 25 chiusi in un luogo. Bambini che non si conoscono, con storie personali differenti, famiglie diverse a livello proprio di struttura familiare, no? Oggi abbiamo varie tipologie di famiglie con dei valori e una cultura molto diversa una dall'altra. Per cui il mio agire è stato quello di creare proprio un tavolo dove tutte le paure, tutte le ansie, tutte le insicurezze, prima nei confronti della scuola, poi nella singolarità del ruolo genitoriale, abbiamo messo sul tavolo e abbiamo cominciato a discuterne insieme. Quindi non ho imposto le regole della scuola come una norma predefinita, ad esempio arrivare in orario, no? Prima che il cancello chiuda, ma dando delle motivazioni pedagogiche, che anche il momento dell'accoglienza aveva un ruolo, che i bambini in quel momento si ritrovavano, che era fondamentale rispettare l'orario perché noi siamo esempio, e potrei farne mille esempi. Abbiamo costruito quello che prima la professoressa diceva di Bröfenbrenner, no? Quella visione ecologica, quindi da mio figlio agli altri bambini, a noi come comunità. Questo è secondo me un percorso fondamentale, perché se si prendono i genitori proprio da questo primo impatto, la scuola dell'infanzia, e si trasforma quella diffidenza prima in fiducia, ma poi in affidamento, questo percorso, questo modo di essere nella scuola, quindi non come rimprovero all'azione del docente, alle proposte della scuola, diventa un esserci a scuola con consapevolezza, sapendo che quello che facciamo lo facciamo insieme, non cade dall'alto dell'autorità dell'insegnante o del dirigente scolastico o dell'istituto, ma lo stiamo costruendo insieme. Questo è uno zainetto che i genitori si portano per i gradi di scuola successivi. Il problema qual è? È che accade raramente, perché bisogna avere delle competenze pedagogiche per poter gestire anche le ansie, le paure, le divergenze e le diversità, ma poi nei gradi di scuola successiva questa assemblea dei genitori ritorna a essere il momento del voto del rappresentante di classe, il momento per le lamentele degli insegnanti sui comportamenti della classe e quant'altro. Quindi la forse decostruzione di un adempimento burocratico, che è un'assemblea riconosciuta come decreto delegato, a un luogo di confronto, dialogo, anche costruzione di idee per rispondere a dei bisogni che magari in quel momento sono della singola famiglia, ma che poi le altre nel confronto si ritrovano. Vi faccio un esempio così banalissimo. Io avevo istituito la merenda giornaliera. Il problema era la torta fatta in casa dalla mamma, che per me aveva una valenza pedagogica, farla insieme al bambino o alla bambina, portarla a scuola, condividerla e poi rispettare questa merenda. Allora, che cosa è successo? All'inizio lamentele, maestra, ma io lavoro, maestra, tu gli dai l'accezione pedagogica, gliela spieghi, la motivazione, a parte la salute, che la merendina, insomma, rispetto a una torta fatta in casa, ha una valenza nutrizionale diversa. Ma poi, alla fine, si è costruita una rete in cui oggi non puoi tu, non ti preoccupare, la fetta per tuo figlio la porto io. E quindi è nato una relazione che ancora oggi, io dicevo prima alla professoressa Perla, non sono più a scuola, ma ancora oggi che molti di questi bambini sono adolescenti, è rimasto il riferimento della telefonata, no? Maestra, sta avendo problemi con... Però ripeto, la formazione pedagogica è fondamentale. Le mie colleghe che nascono solo maestre vanno in burnout nel gestire un gruppo di lavoro di questo tipo. Quindi la corresponsabilità nasce proprio dalle origini. Partiamo dall'infanzia. Il patto di corresponsabilità solitamente si firma già dai gradi di scuola un po' più alti, no? La scuola dell'obbligo, per intenderci. Partiamo dall'infanzia, creiamo dei momenti in cui le regole della scuola sono agite, vissute e soprattutto comprese dai genitori, perché poi i genitori le insegnano ai figli. E perché la maestra... Dobbiamo arrivare presto non perché la maestra si arrabbia, perché è un tuo dovere, perché è una forma di rispetto. Quindi vai a letto presto la sera, perché domattina alle 8 devi essere dietro il cancello. Per cui questa potrei dilungarmi, ma la professoressa mi ha detto di stringere. Questa è una esperienza, una buona pratica che nasce nell'infanzia, ma che secondo me potrebbe essere replicata se ci fosse una continuità in ogni grado di scuola, quindi modificare un decreto delegato in qualcosa di più produttivo. Grazie.
3: E, come vedete, il gesto pedagogico chiede una raffinatezza che non si improvvisa, va adeguatamente formata, per cui l'intervento di Tiziana è stato un intervento che ha dato la misura di come il gesto di cura pedagogica, che è una cura preventiva, che è una cura di risposta a un bisogno non patologico, no? È il bisogno di attenzione, il bisogno di essere abbracciati con lo sguardo, con col fatismo nel volto. Tutto questo va adeguatamente formato e mi permetto anche di dire, Tiziana, tu hai in qualche modo perimetrato lo spazio del lavoro pedagogico, no? Che pur nella integrazione che sempre ci deve essere con l'approccio psicologico e al quale ha guardato anche con molta, molta attenzione la politica del ministro Valditara con i progetti Ascoltami, che sono stati, diciamo così, dischiusi alle collaborazioni con il mondo degli psicologi, c'è uno spazio concreto fatto di gesti quotidiana cura e accoglienza che andrebbe pensato, prefigurato con un intervento pedagogico. E adesso la parola va a un giovane professore associato dell'Università Telematica Pegaso, il professor Francesco Paolo Romeo, che ho conosciuto quando, Francesco, tu hai operato con quello sguardo umile del ricercatore, ma anche con quel gesto sempre aperto all'inclusione e all'accoglienza dell'altro nel territorio, cioè la tua esperienza parte dal basso, bottom up. Non hai costruito la tua competenza pedagogica nel chiuso, diciamo così, del tuo studio di ricercatore, ma l'hai fatta lievitare dal basso, dall'esperienza territoriale. Francesco è molto amato dagli studenti, ha un rapporto molto forte col territorio perché ascolti tantissimo, e anche grazie a questa tua capacità di ascolto, nel momento in cui sei diventato ricercatore, hai aperto a una ideatività, io dico, vivace ed effervescente dal punto di vista intellettuale, per cui concepisci dei progetti che meritano l'attenzione dei ministri. E tu sei qui invitato non soltanto perché sei parte della grande squadra di Pegaso,
1: ma anche perché hai una grande inventività, ideatività pedagogica che potrebbe essere messa al servizio delle progettualità che noi stiamo disegnando per una scuola che sia supportata sempre di più dalla professionalità pedagogica e per un mondo della famiglia al quale avete visto il ministro tiene tantissimo, no? Il ministro nel suo intervento ha targettizzato molto bene il mondo della famiglia, perché in quella in quel rinsaldamento del patto scuola-famiglia noi troviamo anche le strategie della promozionalità cognitiva che si fa a scuola, no? Quindi diciamo questo elemento di forte connessione tra il lavoro pedagogico di cura, la ricerca su quale lavoro sia proficuo, che è il tuo pezzo, no? E quindi il progetto più proficuo, perché questa alleanza si rinsaldi, e poi il lavoro istituzionale per creare queste connessioni, renderle stabili, sistematizzate, insomma mi sembra che un po' tutto concorra per conseguire il medesimo obiettivo. E allora a te il pezzo dell'università e della ricerca educativa, che è capace di pensare dei progetti molto originali. A te Francesco.
4: Grazie professoressa.
1: Mi raccomando, sì, purtroppo i tempi sono molto stretti.
4: Saluto
1: però
4: innanzitutto il mio magnifico rettore, il professor Pierpaolo Limone. Sono molto legato da un punto di vista affettivo a lei, e anche molto riconoscente, ma anche alla professoressa Perla. Insomma, dopo avermi lungamente ascoltato, mi ha dato la possibilità di parlare la maestra Perla, ma anche la maestra Viganò, ho visto il professor Lucisano, per noi bussole importantissime, quindi grazie di esserci sempre. E parto dicendo che vengo da una città molto molto fragile, la città di Taranto, e io sono un educatore, ho sempre pensato di essere uno studioso dell'età evolutiva, ecco, per tanti anni, diciamo per 20 anni, mi sono occupato di bambini, adolescenti e preadolescenti. Anche perché da 15 anni ho la fortuna di essere uno fra i giudici del Tribunale per i minorenni di Taranto, quindi ho giovato dell'osservatorio della ricerca e dell'osservatorio della strada. Purtroppo Taranto ha dei primati molto pesanti, molto brutti. In estate c'è stato un altro omicidio fra minori, era in questo caso un minorenne di 15 anni, qualche anno fa nel 2019 la Baby Gang di Manduria è stato il primo caso di minori processati per torture. Quindi in qualche modo la mia attenzione nell'ambito della ricerca si è molto focalizzata sulla loro mente, e una certezza è subito la mia di questi anni, la certezza di pensare alla mente dei minori in senso generale come un fatto psichico, sociale, anzi possiamo dire come fatto educativo. E spesso però i minori pensano che la mente sia soltanto la loro mente, che la salute della loro mente sia una responsabilità a loro, ecco, quando si parla con i minori nelle diverse sedi e anche quando si parla con i giovani, quindi dai 18 anni in poi, si avverte questa rappresentazione loro di una mente tutta introflessa, tutta biologica, e di una salute mentale che riguarda soltanto loro. Io invece penso che la nostra mente sia, come dicevamo prima, un fatto psichico, un fatto educativo, un fatto sociale. La Montessori diceva la mente assorbente, Segel parlava di esperienza dipendente, quindi insomma abbiamo un po' scordato che la mente è costruita in una mente più allargata, in una mente più diffusa, in una mente direi adulta e responsiva, non soltanto ovviamente genitoriale, no? Perché noi stiamo lavorando moltissimo su questa genitorialità diffusa. Questa è sicuramente la prima certezza. Un'altra certezza è che, l'ha scritto anche il professore Limone, il magnifico, in un suo libro con il professore Nicola Paparella, dopo l'esperienza pandemica in questi 20 anni, 26 anni e soprattutto dopo l'esperienza pandemica, la mente degli adulti ha tenuto poco a mente la mente dei minori, cioè c'è stata una sorta di deficit di mentalizzazione, così è chiamato il costrutto, per cui abbiamo fatto davvero fatica a interessarci genuinamente della prospettiva mentale dei nostri studenti, delle nostre studentesse. Abbiamo per lo più adottato uno sguardo adultocentrico, e anche nelle politiche educative e giovanili del nostro paese devo dire che, nonostante i nostri sforzi, i ragazzi non sono stati messi nelle agende, le interlocuzioni con loro sono state davvero poche. E la pandemia, come vi dicevo, ha un po' rappresentato una sorta di evidenziatore, ha evidenziato fortemente la fragilità dei nostri sistemi sanitario, educativo, scolastico, familiare soprattutto, e in qualche modo la pandemia per i giovani ha rappresentato una sfida logica. Cioè, la sfida logica dei nostri ragazzi è il tentativo, spesso perpetuo, di semplificare la complessità. Questo, con questo ossimoro io in qualche modo racconto lo sforzo costante, proprio mentre venivo in treno mi arrivavano dei messaggi di ragazzi che costantemente cercano di dare di semplificare questa società complessa dai più punti di vista, scambiandolo anche con un problema psicologico, nel senso, quando loro, i ragazzi, incominciano a riflettere su come dare senso a quello che accade, pensano che sia un problema, invece non lo è assolutamente. E ovviamente i ragazzi si trovano a vivere in una società complessa, Bauman ce l'ha insegnato con le sue relazioni liquide, con questa affettività che ormai è davvero quasi evanescente, con questo ribaltamento della dinamica della costruzione della relazione fiduciaria, per cui prima la fiducia era un ingrediente, un nutriente delle nostre comunità, adesso invece bisogna darla per gradi, e questo i ragazzi lo sanno perché famiglie, altre istituzioni spesso raccontano che è meglio non dare una fiducia incondizionata ad altre persone. Quindi i ragazzi sono vittima di questo. Soltanto brevemente qualche comportamento, qualche manifestazione che riguarda i nostri minori. C'è sicuramente, questo emerge ovviamente dalle ricerche, ma anche dagli statistici, dalle statistiche dell'Istat, che sempre più aprono delle pagine per focalizzarsi sui giovani. C'è questa difficoltà nel raccontare la propria vita emotiva, è un costrutto conosciuto come alessitimia. C'è questo appiattimento emotivo, spesso i ragazzi smitizzano se stessi, non c'è più quella tendenza a raccontarsi come mitici, che è una tendenza che si è studiata nel racconto delle persone. Si addossano le colpe per quello che è successo, hanno delle problematiche che riguardano il linguaggio. Stiamo facendo una ricerca con altri colleghi e amici su questo tema. C'è una sfiducia generalizzata nella loro vita, le chiusure narrative spesso si sono consolidate, e c'è probabilmente, per me, il sintomo dei sintomi, questo blocco delle progettualità, che io faccio rientrare in questa specie di paradigma che è la mortificazione del progetto di vita. Cioè, quando noi stiamo con i nostri ragazzi spesso li vediamo un po' mortificati nelle loro progettualità, non hanno più voglia di riprendere il cammino del progetto di sé, probabilmente mancano quegli adulti bussola di cui noi tutti, e quei magister di cui parlava il ministro, di cui noi tutti a qualsiasi età abbiamo bisogno. Questa serie di inabilità emotive, affettive e socio-relazionali, che possono essere raccontate un po' dalla psicologia come sintomatologia, per noi educatori e pedagogisti sono dei bisogni insoddisfatti, dei bisogni interdetti, ce ne sono tantissimi nuovi. In questi anni io sul territorio di Taranto in particolare sto cercando di avviare una nuova sperimentazione, un modello che definisco welfare capovolto. Che cosa voglio dire con questa metafora? Oggi il welfare è costruito in questo modo: ci sono i servizi sociali professionali, ci sono i consultori familiari, ci sono le psicologie cliniche negli ospedali, ci sono i reparti di neuropsichiatria infantile dell'adolescenza, ci sono i centri educativi, le comunità educative, i servizi educativi. Se ci pensate, sono tanti servizi con ottimi professionisti, ma spesso al chiuso, spesso con i vigilanti armati sotto, quindi è come se spesso con dei camici bianchi che non facilitano la relazione, e quindi lo psicologo diventa un dirigente sanitario, e spesso la famiglia fa davvero tanta fatica a recarsi in un servizio. Allora l'idea è quella di capovolgere il welfare, fermo restando questo sistema di offerta e di strumenti. Io credo che da un punto di vista educativo gli educatori professionali sociopedagogici, i pedagogisti possano lavorare ritornando nelle strade, ritornando nelle piazze, laddove i bisogni prendono la forma di una devianza, dove diventano dispersione, dove diventano marginalità. E quindi l'idea è quella di in qualche modo di ritornare con i tirocinanti, per esempio, delle università nei territori dove lì il bisogno nasce e si trasforma in sintomatologia. L'isola educante, per concludere, rappresenta un modello di welfare capovolto, nel senso che rovescia le logiche assistenziali e burocratiche del welfare tradizionale per rimettere al centro la comunità, l'educazione e la famiglia, agendo su tre livelli fondamentali. Il primo, dall'istituzione alla piazza. Invece di attendere che le famiglie in difficoltà si rivolgano ai servizi sociali o alle altre istituzioni, un approccio passivo, il modello propone di uscire dai canali tradizionali per incontrare direttamente le persone nei loro contesti quotidiani e nelle piazze, proprio dove i bisogni possono trasformarsi in disagio, devianze e dispersione scolastica. Dalla critica al dialogo educativo, sostituisce la tendenza al giudizio pubblico e alla colpevolizzazione delle famiglie. In fondo non serve giudicare la famiglia è figlia di questo tempo, e quindi tutti quei tentativi di perizie, le CTU che ascoltiamo anche dal punto di vista mediatico, all'educatore non serve, perché noi dobbiamo scoprire gli spazi di sviluppo di alcune delle competenze genitoriali. Noi con alcuni colleghi dell'Università Telematica Pegaso abbiamo costruito un questionario che è unico al mondo, perché non ha un taglio di valutazione tecnico, ma un taglio appunto esplorativo. E poi dalla genitorialità privata a quella diffusa, supera l'idea che l'educazione dei figli sia un compito esclusivamente dato alle singole famiglie, promuovendo una cultura in cui ogni adulto si assuma la responsabilità sociale, diventi simbolicamente non genitore dei figli dell'intera comunità. Io credo che questo sia una scommessa non soltanto teorica da lasciare nei testi, ma credo che la specializzazione e la frammentarietà di tutte queste professioni che rientrano fra gli operatori della cura dovrebbero davvero mettersi al servizio nei contesti dove lì nasce il disagio di ormai milioni di nostri giovani. Grazie,
3: grazie, grazie professor Romeo. Sono due ricercatori giovani, adesso vado a presentare il secondo, ma danno uno spaccato di quanto dal mondo della ricerca, dal mondo dell'università stia emergendo una generazione di giovani ricercatori fortemente focalizzati su partnership simmetriche, non asimmetriche. Non c'è l'università che teorizza soltanto, ma c'è un'università che scende sul campo, che conosce in profondità, con tutti gli strumenti della ricerca educativa, i problemi, che costruisce anche la risposta ai problemi sinergicamente attraverso il rapporto con gli operatori, con i mondi dell'associazionismo professionale, con i mondi dell'associazionismo rappresentato dall'associazionismo familiare. Ecco, questa, lo posso dire da ricercatrice, è la ricerca che mi piace, è la ricerca che restituisce qualcosa a un territorio e non legge soltanto i problemi facendo, diciamo così, analisi e somministrando i questionari, no? Perché c'è una ricerca predatoria che non si preoccupa di restituire il dato, che non si preoccupa di sollecitare poi i mondi degli operatori a costruire poi su quel dato altro. Ecco, Francesco Paolo Romeo è interessato anche a quest'altro, e per questo il tuo progetto di welfare capovolto rappresenta un exemplum da tenere in conto, in gran conto, nel disegno che noi stiamo così avanzando. Grazie. Attraverso questa partnership. Grazie. E adesso vorrei presentare il professor Marco Gigante, che viene anche lui da una grande scuola, perché Francesco ha citato dei nomi,
1: Limone, Paparella, sono dei maestri, lo dico per chi non avesse conosciuto questi nomi, sono dei maestri di ricerca educativa, e anche Marco viene da una grande scuola, che è quella della tua maestra, la professoressa Viganò. E vabbè, siamo anziani, cara Renata, quando si arriva ad essere anziani ci dobbiamo anche prendere, diciamo, gli appellativi che almeno diciamo così il nostro stato ci consente. Sì, abbiamo fatto anche delle vittime probabilmente, perché sono persone molto vocate, molto, molto studiose, siamo state severe, forse troppo. Laureato in cattolica, dottorato alla Cattolica, segnista, ricercatore di eccellenza, fra i suoi lavori anche molte esperienze col territorio, nella costruzione di rapporti di collaborazione e di rete con i territori. Ecco, noi siamo interessati all'apporto che voi potete dare su questo percorso che stiamo con fatica, ma anche devo dire con grandi sinergie e grandi motivazioni, avanzando. Non ci dimentichiamo che questo è un punto d'inizio, c'è tanto che è stato fatto fino a ieri, ma da adesso cercheremo di costruire tutti insieme, e l'apporto dei giovani ricercatori di ricerca educativa sarà determinante. A te la parola, Marco.
5: Grazie professoressa Perla, e grazie anche appunto alla mia maestra, la professoressa Renata Viganò. Quello che andrò a raccontare come esperienza nasce innanzitutto nel mio ruolo di pedagogista, nel senso appunto, essendomi laureato in scienze dell'educazione e scienze pedagogiche all'Università Cattolica, ho avuto l'occasione di far nascere questa progettualità insieme a colleghe e colleghi di varie aree, da psicologi, pedagogisti, designer dal punto di vista educativo, e poi ora come ricercatore all'Università degli Studi di Bergamo. Ecco, una domanda, la domanda dalla quale sono partito è un po' questa, cioè quando diciamo che l'educazione è una responsabilità condivisa, che cosa significa per me, che cosa significa per noi concretamente? Perché su alcune questioni non si può non essere d'accordo, non è difficile essere d'accordo, più difficile e complesso è anche capire che cosa accade quando proviamo a costruirla questa corresponsabilità, chi ascolta i ragazzi, chi ascolta e accompagna le famiglie, chi intercetta le risorse del territorio e così via. E allora l'esperienza di cui vorrei parlare nasce proprio da queste domande, nasce proprio sul campo e prende il nome di progetto Grafite. Non sto a spiegarvi la genesi del nome Grafite, e poi in un territorio appunto del Bergamasco, che poi si è replicato in altri comuni, in altri territori, è diventato un percorso con il nome Scintille. E all'origine di questo processo, diciamo così, c'è un'idea tutto sommato semplice, cioè che un territorio già in sé possiede delle risorse educative, senza però magari essere ancora per questo una comunità educante. Si può avere una buona scuola, si può avere dei buoni enti del terzo settore, associazioni, artigiani, professionisti, imprese, servizi e cittadini. Ecco, la semplice compresenza di questi elementi però non ci dice che c'è una comunità educante e non c'è magari corresponsabilità educative, perché magari c'è bisogno di questo riconoscimento reciproco. E allora qui compare uno degli elementi che considero importanti per il nostro tema di oggi, e lo diceva prima professoressa Perla, cioè che corresponsabilità non significa un'indistinta responsabilità su tutti e su tutto. È chiaro che la scuola rimane una scuola, che un comune rimane un'istituzione pubblica, che un'impresa non è un servizio educativo e che un cittadino non è automaticamente un educatore professionale. Ecco che allora nel progetto di cui vi sto parlando, progetto Grafite, questo passaggio è progressivamente formalizzato anche attraverso una sorta di patto educativo di comunità tra i vari enti di quella comunità, con ente capofila l'amministrazione comunale, soprattutto nella parte dei servizi sociali e nella parte appunto dell'assessorato, diciamo, legato più all'istruzione. C'è un altro elemento, un secondo elemento, che il punto di partenza in questo caso non sono le offerte che gli adulti e le adulte possono offrire, ma sono i ragazzi e le ragazze. Cioè, nel progetto si tende a far emergere, qui anche grazie a strumenti che, diciamo, dal punto di vista della ricerca possono essere sostenuti e validati, si fanno emergere i cosiddetti, sono chiamati così nel progetto, punti vivi, quindi interessi, capacità, curiosità, desideri, che ancora magari sono molto incerti. Quindi la domanda che ci si pone è: che cosa li interessa, che cosa li accende e che cosa vorrebbero provare che non hanno ancora avuto occasione di incontrare e che questa dimensione possa avere, diciamo, un influsso sulla loro scelta di vita, sulla costruzione del progetto di vita. E allora da qui nasce questo progetto che è il progetto Scintille, perché sul territorio si mappano, sono mappate tutte le possibilità, tutte, o meglio, la maggior parte delle possibilità che possono essere offerte da parte degli enti, da parte di singoli cittadini, da parte di servizi alla persona e così via. E quindi il territorio diventa una sorta di aula diffusa, non che appunto la scuola perda la sua centralità, perché anche in questo caso la scuola, e soprattutto in uno di questi comuni, rimane il luogo centrale di collegamento tra professioni educative, cittadini, saperi dei cittadini. E quindi la scuola in quel caso addirittura per una settimana si ferma e i ragazzi e le ragazze vanno sul territorio a fare queste scintille, a sperimentare queste scintille. E quindi in tutto questo il futuro dei giovani viene percepito come una questione che riguarda anche gli adulti e a tutti i livelli, da chi ne ha un compito professionale educativo a chi invece è parte semplicemente, passatemi il termine, della comunità. E qui passa un messaggio implicito, credo, e spero anche esplicito, cioè qualcuno al di fuori della tua famiglia, della tua scuola, considera importante il tuo futuro e insieme a loro prova a costruirlo. E qui entra poi in campo anche tutta la dimensione, così chiamavo prima, del design thinking, quindi di un approccio progettuale, che però è un approccio progettuale accompagnato appunto dalla dimensione progettuale pedagogica. E qui entra forse anche il mio ruolo come pedagogista sperimentale, formatomi appunto alla scuola della professoressa Viganò. E appunto qui c'è una dimensione di un progetto che può diventare osservabile, documentabile, valutabile e quindi anche migliorabile. E tutto questo permette di raccogliere informazioni e dati che vengono forniti ai diversi enti, dai decisori politici, agli enti del terzo settore, ai gruppi che sono presenti sul territorio. E allora, prima di arrivare alla conclusione, alcuni numeri. Questo progetto si ripete su più territori, ma qualche mese fa in uno dei primi comuni dove questo progetto è andato ha coinvolto 94 ragazzi con 65 scintille, quindi 65 attività che sono state realizzate, 68 soggetti del territorio e più di 100 adulti e adulte coinvolti in questo processo. E quindi mi verrebbe da dire quasi un'intera comunità è stata concretamente mobilitata intorno ai propri ragazzi. Ecco, per andare verso la conclusione, cioè credo che il vero risultato di una comunità educante non è probabilmente in questi numeri, anche se questi numeri per un comune piccolo come quello nel quale è stato svolto questo progetto e in tutti gli altri, ma la capacità di generare nuove proposte, nuove possibilità dopo il progetto, dopo che il progetto iniziale magari è terminato e può radicarsi in modo diverso nel territorio e soprattutto lasciando alle giovani e ai giovani la possibilità di fare una scelta coerente del proprio progetto di vita. Ecco, allora che la costruzione di queste condizioni per cui ciascuno in questa comunità possa riconoscere la propria parte di responsabilità e possa esercitarla dentro questo progetto condiviso. Quindi la domanda un po' che la ricerca si può fare, si può porre, io me la pongo come ricercatore all'Università degli Studi di Bergamo, è questa, cioè quello che stiamo facendo produce realmente le condizioni educative che quel territorio che noi avevamo immaginato. E allora concludo tornando sui ragazzi, un po' il punto vivo e il punto di partenza di questo progetto. Stiamo provando ad offrire occasioni per conoscersi progressivamente con e attraverso l'incontro con il mondo. E quindi forse nel nostro caso la corresponsabilità educativa tra amministrazioni comunali, enti del terzo settore, professionisti pedagogici rientra proprio qui. Quando quel progetto di vita di un ragazzo, di una ragazza smette di essere considerato un fatto individuale o solo all'interno della propria cerchia, ma diventa nel rispetto dei ruoli di ciascuno anche una questione della comunità. E quindi se riusciremo forse a costruire dei territori capaci non soltanto di offrire dei servizi ai giovani, ma vederli, ascoltarli e creare con loro opportunità, forse avremo fatto quel passo importante, cioè dalla comunità che contiene a una comunità che insieme cresce con loro. Grazie.
3: Bene, poiché ci stiamo avviando verso la conclusione, io vorrei anche cominciare a finalizzare questi interventi verso l'obiettivo che ci siamo posti con questo seminario e che poi è venuto fuori in maniera molto chiara, no? Nell'intervento del ministro Valditara, che era previsto alla fine, poi ci ha fatto la sorpresa il ministro di anticiparcelo, per cui ha svelato gli altarini, quindi mi tocca fare questo lavoro adesso di focalizzazione degli interventi verso l'obiettivo che è nel disegno del Ministero dell'Istruzione e del Merito e che è un obiettivo che si è costruito pian piano sia nella premessa culturale delle indicazioni del primo ciclo con un'apertura molto lata, molto ampia al tema della corresponsabilità educativa, al ruolo delle famiglie nel consolidare il patto di alleanza con una scuola che spesso è lasciata da sola a fronteggiare le emergenze, no? Quindi c'è una presa di posizione, un posizionamento ministeriale chiaro sul tema dell'apertura alle famiglie. C'è stata, voi sapete, forse non tutti lo sanno, nell'inserimento nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per la prima volta delle rappresentanze delle famiglie, dei genitori. Quindi c'è una precisa volontà di andare in una direzione che paradigmaticamente io leggo come pedagogica, no? Perché noi pedagogisti abbiamo sempre visto nel raccordo fra le progettualità scolastiche e le progettualità genitoriali familiari la leva, no? Di accompagnamento educativo del minore, no? Se non c'è una gamba il progetto educativo comincia a vacillare. Quindi noi dovremmo, e quindi l'invito a voi giovani ricercatori e naturalmente alle società scientifiche e all'associazionismo professionale che già è informato su questo, perché insomma attraverso Mariangela vi è arrivato questo diciamo alert di lavorare nella targettizzazione del lavoro progettuale con le famiglie, l'invito è a pensare dei progetti che vadano in questa direzione di raccordo sempre più forte, sempre più profondo col mondo della famiglia, a cominciare da tutti quei luoghi dove questo gancio può essere attivato. Il ministro ha fatto molto puntualmente riferimento al tema di quelle comunità in cui
1: le mamme, pur stando a casa perché non lavorano, non sono mai viste dalla scuola, dagli operatori pedagogici, dagli educatori. Cioè c'è un mondo adesso che va aiutato ad aprirsi, aiutato a costruire una comunicazione che si traduca effettivamente in integrazione, che non sia isolamento in enclave, che non dialogano col mondo della scuola, col mondo della pedagogia, dei pedagogisti, col mondo della ricerca. C'è tanta ricerca che viene fatta su questi mondi e va finalizzata in una direzione di integrazione, perché l'integrazione passa sicuramente attraverso l'apprendimento linguistico. È il primo elemento che mette in condizione un soggetto, un minore, di sentirsi integrato. Devi imparare la lingua, questo ce lo dicono tutte le ricerche sociolinguistiche di questo mondo, e diciamo non si transige di là. Ma, aggiungo io, pedagogicamente c'è necessità di un fortissimo supporto, di cura, di ascolto, di dialogo, di incontro, che il mondo pedagogico può propiziare, mondo della ricerca, l'associazionismo professionale, l'associazionismo familiare, che aiuta anche le entrature in questi mondi, no? Che sono mondi che dobbiamo aiutare, diciamo così, a aprirsi alla traiettoria costituzionale, che diventa poi la nostra stella polare, no? Perché la nostra è una repubblica che ha nella Costituzione la sua stella polare, e se parliamo di scuola costituzionale, se parliamo di lavoro pedagogico all'insegna della costituzionalità, lo facciamo perché abbiamo dei riferimenti paradigmatici. Quindi si tratta adesso di mettere a terra istituzionalmente, con l'impegno delle istituzioni, quello che noi diciamo da anni, da decenni. Poi naturalmente si tratta anche di sbloccare dei processi. Lì in Commissione Giustizia bisogna fare un lavoro molto politico per sbloccare questo percorso del guadagno dell'ordine per i pedagogisti, perché ovviamente parliamo anche in termini corporativi. È necessario l'ordine, no? Perché i nostri amici psicologi sono più forti di noi? Perché hanno l'ordine, perché hanno una forza anche lobbistica superiore rispetto a quella che hanno i pedagogisti. Queste cose ce le diciamo. Quindi c'è in questo momento un investimento, devo dire, forte, radicale, mi permetto di usare anche questo termine forte, da parte del nostro ministro, che con la sua presenza in questa mattinata ha voluto dare un feedback del suo impegno su questi temi. Adesso tocca a noi fare i passi di avanzamento in una direzione che renda queste progettualità possibili. E io adesso mi taccio e chiamo Renata al tavolo per l'ultima parte della mattinata, è ugualmente intensa e ricca di interventi, e poi chiuderemo con i nostri impegni per il prosieguo di questo lavoro che sta cominciando questa mattina. Prego, Renata.
6: Grazie mille, Loredana, e grazie anche a chi è appena intervenuto, perché credo che abbia dato come dire, in maniera rapida ma autorevole la significatività di qualcosa che spesso il termine esperienza magari tende a sminuire, ma che sono poi perle che restano e sono destinate a generare, a essere generative nei territori. Allora, abbiamo una mission impossible, nel senso che l'orario di chiusura di questa mattinata è fissato alle 13 e temo che non abbiamo molti margini di sforamento, perché se ricordo bene poi l'aula è impegnata nel prosieguo, e quindi chiedo a tutti coloro che interverranno di fare un enorme sforzo di sintesi. Detto in soldoni, 2-3 minuti a testa, insomma, i pedagogisti ambito di ricerca o ambito professionale, tutte e due assieme, hanno una connotazione specifica, la flessibilità, la capacità di stare nella realtà e di essere della realtà. Quindi non ho dubbi che tutti quanti ci riuscirete e ci riusciremo. Lo spazio sul tavolo è quello che è, quindi chiedo scusa ma vado a riprendere, ok? Io ne chiamerei quattro alla volta, quanti ce ne stanno al tavolo, in maniera poi da consentire a ciascuno di intervenire e andare rapidamente. Quindi chiederei di raggiungermi al tavolo il professor Alessandro Ciasullo, la dottoressa Paola Daniela Virgilio, il professor Parmigiani dovrebbe essere collegato e lo ringrazio per la presenza, perché il professor Parmigiani è anche componente forte, rappresentante famiglia, con i suoi quattro pargoli, magari di età diverse, però come tutti i genitori non ha potuto non condividere un virus, e quindi steso dalle conseguenze del virus, però è comunque riuscito a resuscitare quel tanto che basta.

0: ricordare a tutti il tema della tavola rotonda finale, che è ricerca pedagogico-educativa e professionalità pedagogiche, sono le due voci, diciamo, che animeranno questa tavola, come risorse necessarie per la scuola e per la comunità. A ciascuno di voi chiedo un rapido intervento proprio che aiuti ad alimentare questo tema, iniziando dalla dottoressa Paola Virgilio, che è vicepresidente nazionale ANPE. Vabbè, ANPE abbiamo già detto cos'è, quindi non necessita di altro. Grazie mille.
1: Grazie. Allora, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie all'ANPE, alla mia presidente Grassi e al mio direttivo tutto. Porto i saluti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio 11, del mio dirigente Davide Nunes e della dirigente Vincenza Mione dell'Istituto Caruso di Alcamo, che è capofila di una rete di oltre 56 istituti che insieme a me hanno condotto una ricerca pedagogica. 5 anni fa ricevo l'incarico ministeriale, perché sono anche una docente, sono una ricercatrice, ho un dottorato di ricerca in scienze sociali e giuridiche, e quindi ho offerto le mie competenze ad un progetto nazionale del Ministero che ci chiede di implementare il sistema nazionale di valutazione. Quindi ci siamo chiesti come possiamo misurare e valutare le competenze trasversali, che è una tematica che a livello internazionale vede tanti ricercatori nell'ambito della pedagogia e non solo, investire tempo e risorse nella ricerca di una possibilità di misurare le competenze trasversali, che nel mondo del lavoro di oggi ci invitano a preparare i giovani a tutta una serie di competenze, come quella della flessibilità che la Viganò poco fa citava, l'adattabilità, oltre che il pensiero critico, il problem solving, tutte quelle competenze trasversali che già conosciamo. Ma noi ne abbiamo individuate oltre 40, immaginatevi, tutte che collegano tra di loro, dalla capacità di negoziare, della gestione dei conflitti. E se io continuo ad elencarle, ci rendiamo conto che nell'ambito della ricerca pedagogica ci siamo accorti che lavorare su questo tipo di competenze ci permette di prevenire tutta una serie di fenomeni che attanagliano la nostra società, di disagi, dal bullismo al fenomeno del malessere e così via, la violenza. Quindi i bambini della scuola dell'infanzia, abbiamo pensato ai bambini della scuola primaria e così via, ci siamo imbarcati insieme a 56 istituti scolastici in tutta Italia, che a breve, nei prossimi mesi, diventeranno oltre 100, ci chiedono anche di entrare in rete con noi in questa ricerca, scuole della Francia, della Spagna, dove io sono abbastanza conosciuta perché ho lavorato in ricerche pedagogiche anche con colleghi spagnoli dell'Università di Cordoba. E abbiamo davanti a noi una vera e grande scommessa, una grande responsabilità. In questi 5 anni noi abbiamo lavorato, e quindi io oggi sono la voce di tantissimi dirigenti scolastici, di centinaia di docenti e di centinaia di studenti, perché la ricerca che tanto mi emoziona e mi commuove, che porteremo presto anche a Bruxelles, mi commuove perché nasce dal basso, nasce dai quesiti che ci siamo posti con gli studenti, dalle risposte che abbiamo trovato insieme a loro, insieme ai loro docenti. E non meno di qualche mese fa abbiamo presentato alla Camera, c'era con noi anche la professoressa Perla, abbiamo presentato un libro che è stato sostenuto dalla mia associazione, dall'ANPE, ed è stato pubblicato in una nostra collana insieme ad Armando Editori, ed è un libro che è uno strumento che declina, pensate, unità di apprendimento per ogni ordine e grado di scuola, e per la secondaria di secondo grado addirittura declina attività e azioni per tutti i curricula che possiamo trovare, da quello per la moda a tutto ciò che sta nascendo al coreutico. Tutti trovano supporto all'interno di questo libro, che era di oltre 700 pagine, che è stato, grazie all'innovazione attraverso i codici QR, è stato ridotto nello spessore del suo peso, però ha mantenuto e conservato tutte queste azioni che sono buone pratiche che noi abbiamo il dovere, in quanto ricercatori della distanza,

0: Insemination, di condividere con altre scuole, con altri territori, con altri stati. Io non ho molto tempo per raccontarvi le cose straordinarie che la pedagogia mi sta donando in questi anni di ricerca. Il metodo che abbiamo messo in piedi con la Grassi si chiama cantiere pedagogico e immagina proprio la nuova architettura della pedagogia rispondendo a quello che sono i bisogni della società di oggi, a quello che sono i bisogni delle famiglie di oggi, perché noi educhiamo insieme a loro, una famiglia flessibile, una famiglia capace di adattarsi, di sostenere i ragazzi sin da piccoli davanti ad una scelta. Anche la scelta e la responsabilità sono competenze trasversali su cui stiamo lavorando e abbiamo attivato dei processi, addirittura guardate, ci sono degli strumenti che si chiamano strumenti narrativi dello stupore e della meraviglia. Quasi come a dire che la ricerca, che spesso sembra essere qualcosa di freddo, pesante, numeri, statistica, stiamo da 3 anni stiamo portando al Seminario Nazionale Invalsi i dati della nostra ricerca e anche quest'anno con grande orgoglio siamo stati di nuovo selezionati e saremo di nuovo lì in novembre a portare ancora altri numeri. Ma la ricerca pedagogica non è fatta soltanto di numeri che possono sembrare distanti dalla comprensione delle famiglie, dalla comprensione di tutti. Noi sappiamo che attraverso la pedagogia possiamo ancora attivare dei processi. Guardate, io mi sono organizzata, visto che ho poco tempo, però mi piacerebbe lasciare un imprinting. Io ho soltanto un minuto, vi dico che i processi della ricerca servono per abitare. Questo tempo ci chiede di abitare i processi che attiviamo. Oggi attiviamo un processo che va abitato e che mi emoziona, e allora io invito tutti noi oggi anche a credere e vi saluto, visto che mi dicono che devo chiudere con questa frase, che è quella che mi supporta ogni mattina al mio risveglio, insieme alla Grassi, che è sempre, diciamo, il mio più grande supporto perché ci sentiamo molto spesso, che continua a dirmi non mollare, ed è credere e abitare il futuro. E questo è quello che voglio condividere con voi e con le famiglie. Grazie.
1: Grazie mille. No, mi permetto una battuta perché, vabbè, pazienza Loredana, pazienza io con maestra, ma a me nessuno recita la preghiera la mattina quando si sveglia, qua ormai... Benissimo, no, grazie mille e di nuovo so che vi chiedo una super sintesi, ma purtroppo così dobbiamo essere. Facciamo uno e uno, così almeno le voci hanno un'ulteriore opportunità per fondersi e per mescolarsi, e quindi passo la parola al professor Alessandro Ciasullo, che è ricercatore a breve associato, questo lo possiamo dire perché ormai la cosa è certa, dell'Università degli Studi Federico II di Napoli.
2: Grazie Presidente, grazie professoressa Viganò, saluto anche i riferimenti scientifici, diciamo i professori presenti in sala, il professore Lucisano, il professor Trinchero, la professoressa Perla, il professor Sibilio, che in qualche modo insieme alla Presidente Viganò per me rappresentano un po' dei punti di riferimento scientifico rispetto al mio percorso, ma vado rapidamente, diciamo, faccio mia la tua esortazione, diciamo, ad essere breve e sintetico. Naturalmente la mia è una posizione di chi vive l'università e vive la formazione dei pedagogisti all'interno dell'università, formazione che in qualche modo ha il compito di formare dei professionisti capaci di assumere decisioni educative responsabili dentro quelli che la Perla definiva sistemi complessi. Allora la complessità è un paradigma che in qualche modo riguarda l'essere educatori, l'essere pedagogisti, ma riguarda anche gestire quel che è possibile rispetto ad una società che richiede professionalità educative che nella corresponsabilità non tentino di percorrere la strada della distribuzione dei compiti, che è il rischio maggiore che stiamo vivendo. Distribuzione dei compiti che in qualche modo è una distribuzione che ci deresponsabilizza anche rispetto all'irruzione delle intelligenze artificiali. Noi abbiamo una grande tendenza alla delega. Questa delega in qualche modo dovremmo controllarla attraverso dei processi di gestione critica e strutturati in una formazione adeguata ai tempi, in cui, diciamo, dovremmo ambire a leggere le evidenze, diceva la professoressa Viganò in precedenza, dialogare tra professionalità diverse per progettare e valutare, questa è un'altra affermazione della professoressa Viganò che faccio mia, valutare quelli che sono i sistemi, valutare un processo che in qualche modo noi abbiamo sempre relegato a una formula, come dire, finale dei processi. In realtà la valutazione è un processo che dovrebbe guidare la strutturazione dei percorsi. Ecco perché valutare al tempo d'oggi diventa un problema sostanziale. Formare dei professionisti dell'educazione che abbiano anche una capacità docimologica che valutare i propri interventi significa in qualche modo redistribuire la corresponsabilità, che vorrei sottolineare, questa è un'affermazione per me forte ma la voglio fare, non nasce dalla buona volontà. La corresponsabilità certamente non può essere la delega a vuoto su forme distribuite di responsabilità che significano tutto e significano nulla, ma certamente non può essere, se non altro, solo la buona volontà di essere capaci di integrarsi in un sistema diffuso. E allora vado rapidamente alle conclusioni e faccio tre proposte che potrebbero essere accolte per la formazione dei pedagogisti del futuro, soprattutto chi si, diciamo, si affaccia verso la professione pedagogica. Iniziare a pensare ad una formazione che tenga dentro laboratori interdisciplinari. Se una lezione noi abbiamo appreso dalla pedagogia di Visalberghi, per esempio, è che le scienze dell'educazione non ragionano per compartimenti stagni, eppure si nutrono di differenze epistemologiche. Dovremmo pensare però a laboratori che non siano compartimenti stagni, interdisciplinari sui problemi educativi reali, nella formazione dei nostri studenti. Questo significa che la ricerca può ambire ad avere il carattere di un nuovo umanesimo. Io dico spesso, molto spesso ci affidiamo alla pedagogia del volemo sebbene, si direbbe qui a Roma, però la pedagogia deve basarsi sulle evidenze, dovrebbe lavorare cioè su una mole di dati che noi già abbiamo a nostra disposizione, ma naturalmente selezionarli per rilanciarli e costruire azioni concrete sulla base di quei dati. E dopodiché la mia ultima proposta, e vi saluto con questo, dovremmo pensare ad esperienze nelle quali studenti, docenti e professionisti dell'educazione in qualche modo progettano e valutano insieme per formare una professionalità pedagogica che non sia in nuce una nuova professionalità, ma che sia già nella sostanza della costruzione curricolare, diciamo, una possibilità di vivere la comunità così come dovrebbe fare successivamente quando ha acquisito formalmente quella professionalità. Grazie.
1: Grazie professor Ciasullo. Io dico una cosa, spoilerò, e sono sicura che varrà anche per gli altri. Nell'individuare le colleghe, i colleghi che animano questo tavolo, ci siamo presi la responsabilità ciascuno per la sua parte, quindi la Presidente Ampe per quanto riguarda le rappresentanze delle professionalità e io per quanto riguarda il mondo della ricerca, di individuare i colleghi a cui chiedere questa cortesia, perché tutti abbiamo impegni eccetera. Dateci atto e ci darete atto che abbiamo saputo scegliere. E con questo passo la parola volentieri al dottor Piserà, che è presidente nazionale AINSPED, quindi un'ulteriore associazione internazionale pedagogisti educatori. Prego.
3: Grazie professoressa, grazie ai presenti e grazie alla collega presidente di AMPE per averci voluti oggi in questo fantastico incontro. Parlare di corresponsabilità educativa oggigiorno, a me che sono pedagogista, neuropedagogista ma anche docente di scuola superiore, per me è una sfida importante, perché da una parte hai la parte pedagogica che ti dice dobbiamo cercare di essere produttivi e costruttivi, dall'altra vedi la scuola, vedi i ragazzi, vedi l'evoluzione di questi giovani e ti poni delle domande, ti poni dei quesiti importanti, tipo la famiglia in alcune situazioni dov'è, la crescita del ragazzo, a chi è affidata, le figure complementari esistono, non esistono, quindi analizzi determinati comportamenti E come ogni pedagogista vuole, si pone delle domande a tal proposito, il nostro lavoro. E a tal proposito, per una proficua collaborazione, mi viene in mente il paradigma delle tre S della professione pedagogica: il sapere, il saper fare, il saper essere. E sapere perché è la distribuzione della conoscenza, il saper fare perché alla conoscenza devi legare la competenza, ma saper essere vuol dire essere attore e protagonista di ciò che tu fai e rappresentare appieno le motivazioni e le convinzioni che rappresenti, la cosiddetta autenticità. Scusate, autenticità detta da Goleman, no? Il concetto di autenticità: il docente deve essere una figura autentica, autorevole, credibile agli occhi dello studente, e il pedagogista deve essere una figura credibile. Ma per costruire questa credibilità professionale necessitiamo che anche i pedagogisti e gli educatori, e questa è una critica che io ho sempre mosso alla mia categoria professionale, non si mettano a fare altro che non sia richiesto dalla loro, dalla loro professionalità. Ad esempio, abbiamo educatori che si sentono anche maestri, abbiamo pedagogisti che giocano a fare i finti medici. Dico, non facciamo queste cose, cioè sfruttiamo appieno quello che la nostra categoria professionale ci chiede, inquadriamoci in un modello, portiamo avanti dei metodi, delle competenze, quelle non te le toglie nessuno, ma è necessario lavorare per modelli e per competenze, non per improvvisazioni. E ciò dove la pedagogia pecca rispetto alla psicologia. La psicologia ha saputo costruire dei modelli, delle teorie, delle guide deontologiche mirate, e svolge quelle. La pedagogia oggi ha uno stato molto confusionario a livello professionale, dove ognuno cerca un pochettino di sentirsi quello che non è, eccetera.
4: C'è il disordine.
3: E quindi, infatti, io ho sposato subito come presidente di AINSPED, di cui porto anche i saluti del mio consiglio nazionale, lo slogan utilizzato da Mariangela e dai colleghi, che è quello: facciamo ordine. Io l'ho sposato subito, perché la categoria vive nel disordine, noi dobbiamo fare ordine, e per fare ordine determinate volte devi essere anche un po' impopolare, e come diceva la collega prima, ti fai anche dei nemici in alcune situazioni, ma necessariamente è, come dire, un effetto collaterale. E così come, ad esempio, il ministro prima parlava dell'importanza del docente, del magister, ma è fondamentale che il docente sia competente e che non vi siano più delle scorciatoie a livello professionale, come è successo, scusate se muovo delle critiche, ma come è successo per gli ITP sulla specializzazione per il sostegno, dove il diplomato all'alberghiero del giorno prima si iscrive al percorso di specializzazione il giorno dopo e ricopre un ruolo importante sulla salute dei bambini, degli adolescenti, degli studenti di tutte le età. Quella purtroppo è stata una scorciatoia professionale, normativa, che non dobbiamo più permetterci, perché se dobbiamo essere creduti dobbiamo prima essere credibili. E poi dobbiamo parlare anche del pedagogista nella scuola. Il pedagogista è una figura fondamentale, non possiamo pensare che lo psicologo sia demandato a risolvere sempre i problemi dei nostri studenti e dire: mandateli dallo psicologo, fategli fare la seduta, facciamogli fare il modellino dello psicologo. No, la scuola è un luogo inerente, l'educazione non è un luogo delle diagnosi, la scuola previene il disagio. Il pedagogista è una figura preventiva, non è una figura diagnostica, quindi il pedagogista deve coordinare tale fruibilità, l'educatore la deve attuare, lo psicologo deve intervenire a livello clinico, e ovviamente poi ci deve essere una rete, un'equipe legata al contesto territoriale. La famiglia deve seguire, senza questo collante un'equipe socio-psicopedagogica non può funzionare. L'AINSPED, come dicevo, è un'associazione internazionale che opera dal 2017, è più giovane di AMPE, che è la più anziana delle associazioni di categoria che abbiamo in Italia, ma in questi anni abbiamo lavorato molto anche sulle diramazioni della figura pedagogica, tra cui iscrivere i nostri pedagogisti ed educatori come CTU in tantissimi tribunali d'Italia, e questo ha concesso anche lavoro a tanti colleghi che per la prima volta hanno sfondato le barriere dei tribunali che erano preventivamente affidate agli psicologi. Tanto è vero che anche molti tribunali, eccetera, dice: ma voi pedagogisti potete fare questo, potete fare quello. Esistono delle norme che non venivano seguite, siamo riusciti comunque a sfondarle. E per collaborare fattivamente necessitiamo di mediazione e leadership etica, e portare avanti uno sviluppo fattivo e produttivo della nostra rete interassociativa, che con Mariangela proseguirà sicuramente. Io sono in scadenza di mandato, rubo gli ultimi 20 secondi, sono in scadenza di mandato come presidente nazionale di AINSPED dopo 10 anni. A dicembre seguiranno le elezioni all'interno di AINSPED, ma il nostro impegno profuso alla realizzazione dei lavori e al facciamo ordine, ma facciamolo seriamente, non verrà mai meno, e potrete contare sempre sul nostro supporto fattivo, collaborativo e sulle nostre competenze. Grazie.
1: Prendiamo sul serio quindi. Auguri, buona continuazione e grazie anche per questa ulteriore attestazione che va nel segno di quanto stiamo condividendo nella mattinata. Quindi chiudiamo questa prima parte di uno stesso tavolo, comunque questa prima tornata, passando la parola al professor. Arrivederci, qua ci sono voli che partono, treni che vanno, quindi ce la gestiamo un po' così. Non so cosa è successo, ma è successo qualcosa. Quindi passo la parola al professor Parmigiani dell'Università degli Studi di Genova.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, spero mi sentiate e scusate l'intervento a distanza, ma per necessità, come avete compreso. Credo che come me ricordiate il DPR 275 del 99, l'autonomia scolastica, quando i direttori didattici e i presidi divennero i dirigenti scolastici. Cosa successe in quel periodo? Successe che queste nuove figure veramente importanti dovettero affrontare di fatto tre macro sfide: la sfida amministrativa, la sfida organizzativa e gestionale e la sfida pedagogico-educativa. Ora, in maniera un po' analoga, pur nelle diversità dei contesti, dei tempi e delle situazioni, i pedagogisti stanno vivendo difficoltà di questo genere, cioè stanno affrontando sfide di questo genere. Perché? Perché la loro professione si sta trasformando. È per questo motivo che, come esperienza locale all'Università di Genova, abbiamo creato una nuova laurea magistrale, pedagogico ovviamente in questo caso, con degli esami che permettano agli studenti di armonizzare questi aspetti, sia che vadano verso il coordinamento dei servizi, che siano 03, 06, servizi socioeducativi, residenziali o semiresidenziali, sia che vadano più verso la professione del pedagogista, come la consulenza, la supervisione, la tutorship. Ora, nel corso dell'autonomia, negli anni da quando si è sviluppata l'autonomia, i bravi e le bravi dirigenti cosa hanno fatto? Hanno saputo contemperare le tre esigenze che dicevo prima: amministrativa, organizzativa e pedagogica. Ora, credo che il nostro compito, sia della ricerca che delle associazioni, ma anche dei decisori politici evidentemente, sia quello di fare in modo che i pedagogisti possano affrontare queste tre sfide in maniera tale che possano, nelle loro specificità e nei diversi contesti, riuscire ad amministrare, ad organizzare, a organizzare attività e modalità pedagogico-educative. Grazie.
1: Grazie davvero Davide, spero che arrivi anche a te l'applauso della sala. Grazie ancora per aver voluto e aver accettato di essere comunque tra noi, e che dirti buona guarigione al più presto. Grazie mille e chiamo quindi al tavolo gli altri relatori di questa tavola rotonda, il dottor Bozzato, che ringrazio intanto, la professoressa Lisimberti, poi dovrebbe essere collegato o si sta collegando il dottor Basile e il professor Nuti. Bene, ci siamo tutti, quindi ripartiamo velocemente e parto proprio con il dottor Alessandro Bozzato, che è presidente nazionale UNIPED, che sta per Unione Italiana Pedagogisti. A cui passo subito la parola, perché siamo in continuità.
5: Saluto tutti, ringrazio tutti, Maria Grassi, grazie, cioè tutti quanti ringrazio. Io prendo con molta serietà l'appello alla sintesi e al rispetto dei tempi, l'ho sempre fatto, credo che faccia parte. Come?
6: Tutta la dialogica.
5: E quindi, come tutti, mi ero preparato un canovaccio che non seguirò, come tutti credo, tutti abbiamo un po' improvvisato poi, e quindi farò così, no? Siccome rappresento qua sicuramente il mondo delle professioni, UNIPED si caratterizza da sempre come un'associazione dove ci sono prevalentemente pedagogisti clinici, che sono quelli che lavorano nel mondo delle professioni, perché non esiste il pedagogista clinico come assunto da qualcuno, sono tutti di quelli. E rappresento anche quel famoso collegamento di cui si è parlato, perché da ormai una quasi ventennale carriera di docente a contratto per almeno una mezza dozzina di università fra italiane e non italiane, e mi occupo prevalentemente di pedagogia speciale, che voi sapete tutti essere la pedagogia, la vecchia AMPED 3, la pedagogia dell'inclusione in generale. Io una cosa che dico e che ha senso e che torna importante qua, perché è stata ripetuta da tutti, e quindi io mi limito a fare un po' quello che fa l'evidenziatore, sottolineo le cose con cui sono d'accordo, è la differenziazione, cioè se tutti educano bisogna imparare a definire quali sono i limiti e le competenze, cioè chi individua il problema, chi pensa a una soluzione, chi elabora un progetto, chi analizza i risultati, eccetera. La differenziazione, perché il nemico più grande dell'inclusione è l'indifferenziazione, cioè mettere tutto quanto insieme come se nulla fosse. Questa è una cosa importante. Quello che volevo dire è che il riconoscimento quindi dei limiti definiti va di pari passo con il riconoscimento della professione. Quella del pedagogista, sembra strano, è una professione che, pur essendo antica, pur essendo, non è riconosciuta, si lavora sull'ordine per quello, perché se fosse riconosciuta non ci sarebbe bisogno di fare ordine, come è stato detto. Ed è incredibile, perché se io entro in un laboratorio neurologico si riconosce subito chi è il pedagogista. Diventa più difficile riconoscerlo quando sono nel mio ambito, se sono in una scuola, se sono in un ASL, se sono in un GLO, i famosi GLO che si fanno con i docenti. Bene, noi cerchiamo di fare in modo che venga riconosciuto, perché fare un riconoscimento deve tradursi in una funzione educativa stabile, permanente, che continui. E io volevo dire solo questo, concludo con queste cose. Responsabilità definite, corresponsabilità. Quando si sa chi è responsabile di cosa è più facile anche analizzare e verificare. Quella verifica è una cosa che è sempre importante. Dal riconoscimento passare a una funzione concreta, quindi definire che cosa si fa. E quello che mi permetto di proporre è la presenza pedagogica stabile, collegata a tutto il processo di vita, quello che viene chiamato il percorso, eccetera. E mi permetto di concludere prendendo un po' il là da quello che ha detto il collega Pisera prima, con cui non abbiamo molto a che fare ma condividiamo lo stesso ambito. Sì, io sono passato indenne anche al grande turbine magmatico delle università che ci hanno fatto fare il TFA e che ci ha permesso, in questo caso io ho fatto 10 percorsi di TFA, e non posso che trovare solidarietà nei confronti di quello che ha detto. Forse in alcuni casi questo percorso così forzato, facilitato, semplificato per chi ce n'era bisogno sicuramente, forse ha mostrato anche qualche limite. Basta, guarda.
1: E meno male che non siamo solo qui a raccontarcela, ma come si diceva prima, siamo tutti nella realtà e le cose vanno dette. Benissimo, passo la parola, permettete di salutare il professor Sibilio, l'amico che deve andare, tanto sappiamo che è la prima puntata di tante, quindi ci siamo già dati appuntamento al 18, quindi 18 novembre, ma seguiranno comunicati. Benissimo, quindi passo la parola a questo punto alla professoressa Cristina Lisimberti, che è professore associato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sostanzialmente collega di corridoio, tre stanze più in là. Poi è un'altra delle mie prime vittime, una delle prime, però poi, come dire, si è rimessa bene. Sono molto felice del lavoro che ha saputo costruire.
6: Grazie, grazie per la parola, grazie per l'opportunità. Vorrei sfruttare questi pochi minuti a disposizione per rimettere al centro il tema. Sappiamo che le nostre parole e il nostro cuore vanno sulle cose che per noi sono più rilevanti per noi, e per me è proprio la ricerca educativa. E quindi volevo riprovare a guardare questo tema di oggi proprio chiedendoci, riproponendo una domanda che ci ha interrogato in un convegno di qualche anno fa, che continuava a risuonare questa mattina, nel quale ci chiedevamo: ma a che cosa serve la ricerca educativa? Questa forse è la domanda, cioè cosa serve la ricerca educativa, cosa può fare, e questo è quello su cui ho riflettuto in previsione di questa giornata, cosa può fare la ricerca educativa per potersi porre a supporto della corresponsabilità educativa. E vorrei richiamare quello che per noi pedagogisti, insomma, in particolare per chi si occupa di ricerca educativa, di ricerca empirica, è ormai un mantra, cioè ci continuiamo a dire che la ricerca educativa deve essere o non può che essere, da un lato, rilevante, cioè studiare, affrontare dei temi che siano significativi, innovativi, ma anche utile. Quindi non esiste una ricerca educativa, in particolare una ricerca empirica, che non metta sempre insieme la dimensione della teoria e della dimensione della pratica. E queste sono sollecitazioni che più volte abbiamo sentito nella mattinata di oggi. E più nel concreto, quindi, che cosa vuol dire, che cosa può fare la ricerca educativa? L'abbiamo sentito riportato ad un livello di sistema dalla professoressa Viganò nel suo intervento prima. Io ci pensavo e ci riflettevo anche dal punto di vista più basso, potremmo dire, quindi più basso nel senso di più a contatto diretto con la pratica, più di analisi delle esperienze. Abbiamo ascoltato delle esperienze molto interessanti dai colleghi e dai pedagogisti appartenenti agli ordini con i quali abbiamo avuto il piacere di confrontarci nella giornata di oggi, e credo che tre possano essere i livelli, e che ripercorrendo le varie ricerche ritroveremmo queste dimensioni sulle quali mi piace riportare l'attenzione. Cosa serve quindi la ricerca? Sicuramente ci serve per conoscere, ci serve per conoscere meglio, ci serve per acquisire degli elementi che aiutano a prendere delle decisioni migliori. Non serve solo però a acquisire degli elementi informativi che siano descrittivi, quindi sapere che cosa succede, ma anche a rifletterci a livelli più avanzati, più elevati, potremmo dire, quindi a capire come fanno a funzionare determinate cose, quali sono i meccanismi sottesi e perché funzionano o non funzionano. Questo ci richiama al secondo ruolo, al secondo apporto che può portare la ricerca educativa alla conoscenza delle pratiche, quindi anche a tutto il lavoro della corresponsabilità educativa, che è stato anche questo già richiamato, che è la dimensione della valutazione. Capire se effettivamente quello che stiamo facendo funziona o non funziona, e la lunga ormai esperienza di valutazione nei contesti educativi e formativi mi convince sempre di più che la ricerca, ma in particolare anche la valutazione, se fatta in un certo modo, diventa veramente un motore molto importante di collaborazione, diventa un'occasione di apprendimento. Un'occasione di apprendimento per tutti, quindi mi piace pensare anche in uscita alla giornata di oggi come la ricerca educativa proprio come un'occasione, come un laboratorio, un laboratorio nell'ambito del quale, all'interno del quale si confrontano assolutamente tra pari, con un riconoscimento che deve essere autentico, altrimenti facciamo finta, diversi punti di vista, diverse prospettive. Ci sono tantissime esperienze, ne abbiamo appunto sentite alcune, anch'io ne conosco molte, di realtà che si mettono insieme solo dove c'è questo reale riconoscimento e questa volontà di lavorare insieme, mantenendo ciascuna una propria identità che deve essere forte nella disponibilità all'incontro con l'altro, si riesce veramente a mettere a sistema delle realtà che sono interessanti. Quindi due proposte anch'io butto lì che mi sono venute a valle di questa giornata. Uno, che sarebbe proprio bello avere delle altre occasioni con più tempo nel quale anche parlarsi, confrontarsi tra soggetti, enti diversi, raccontarsi le pratiche che sono spesso molto convergenti, e l'altro necessariamente e naturalmente quello di cui già si diceva all'inizio del convegno, che abbiamo bisogno che tutte queste pratiche, che spesso sono anche pratiche ed esperienze di eccellenza, riescano a diventare sistema, riescano a parlarsi e riescano a fare sistema. Grazie.
1: Grazie mille Cristina. Una piccola botta di memoria, poi ogni tanto bisogna anche autocompiacersi, ve lo chiederete, ma il convegno A cosa serve la ricerca educativa, correggetemi se sbaglio, corrigimi adesso, non vorrei fare citazioni troppo alte, fu un convegno nazionale SIOD che organizzammo a Milano in Cattolica, lei, io facevo, ma quella che ha messo assieme tutte le condizioni per farlo fu Cristina, quando ancora presidente era il professor Lucisano, che ancora sta accompagnando tutto questo lavoro. Quindi, come dire, nella continuità, poi quando c'è un disegno in puntini, piano piano, anche se con molta fatica, però si riannodano. Passo quindi la parola, ringraziandolo per essersi collegato, al dottor Basile, che è presidente nazionale PEDIAS, che sta per Associazione Professionale Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati. Prego, dottore.
7: Io arrivo da un mondo che è quello della riabilitazione. Sono stato pedagogista per tanti anni, 32 anni, in una grossa struttura con 600 posti letto, ambulatori, eccetera. Per cui ho anche questo spaccato sul mondo del pedagogista presente in questa realtà. Volevo citare il professor Vittorino Andreoli con una sua frase, dove dice: l'intervento educativo non è verba volant, ma preciso stimolo in grado di modificare le strutture cerebrali, di attivare un vero e proprio processo biologico che avviene in questa parte straordinaria che è il cervello plastico. Ecco, noi questa mattina abbiamo parlato, abbiamo ascoltato educazione, abbiamo sentito parlare di pedagogia. In realtà l'educazione, il processo educativo, incide e modifica anche le nostre strutture, e questo è molto importante per quanto riguarda i rapporti che abbiamo con le persone e le relazioni. Vado solo per flash, naturalmente, per rispettare i tempi. Volevo sottolineare due o tre questioni. Una, che noi non ci occupiamo solo di bambini, adolescenti, genitori. La pedagogia si occupa di tutto il ciclo della vita, quindi anche delle persone anziane. Ogni tanto sentivo parlare stamattina noi anziani, io sono forse il più anziano perché ne ho 71, ci occupiamo anche di pedagogia geriatrica e non solo di didattica. E rispetto alla presenza del pedagogista, dell'educatore nella riabilitazione, mi veniva in mente anche questo aspetto qui. Forse dovremmo rivedere anche qualche legge. E faccio riferimento alla legge 170. Allora, il pedagogista si occupa molto di apprendimento, tant'è vero che moltissimi anni fa mi dicevano: voi pedagogisti vi potete occupare solo di apprendimento. La mia risposta era: è vero, ci occupiamo solo di apprendimento, ma l'apprendimento è vita, quindi ci possiamo occupare di tante cose. Io credo che vada rivista la legge 170, dove il pedagogista sostanzialmente è escluso da questo processo sui disturbi e difficoltà di apprendimento. E nel rapporto con la scuola, tra l'altro, c'è questa bulimia diagnostica. Faccio un esempio, la ADHD. Io nella mia carriera professionale ho visto migliaia di bambini in reparto, in ambulatori, eccetera, nello studio. E moltissimi bambini classificati come ADHD in realtà non hanno l'ADHD. La Montessori parlava di uno spostamento rapido dell'attenzione, e su questo dobbiamo riflettere. Per cui molte problematiche che oggi le famiglie o gli insegnanti si trovano ad affrontare in realtà non sono problemi di natura riabilitativa, ma sono tematiche, problemi di natura abilitativa ed educativa. E per questo è importante, io nella mia esperienza, nella nostra esperienza, è molto importante il rapporto tra pedagogisti, educatori e anche le neuroscienze e anche la collaborazione con i colleghi medici. Faccio un esempio, mi avvio alla conclusione, chiedo scusa, sempre sulla ADHD, moltissimi bambini classificati come ADHD con problemi di natura educativa eccetera eccetera, in realtà hanno alcune problematiche che sono gli ossiuri, cioè i vermi nelle feci, hanno le allergie, le dermatiti atopiche. Ecco, io credo che il mondo della pedagogia debba essere molto attento anche alla conoscenza e alla collaborazione con il comparto medico e con i neuroscienziati per evitare di fraintendere alcuni comportamenti dei bambini, dei ragazzi e quindi non essere adeguatamente efficaci nel lavoro educativo con queste persone e con le famiglie. Chiudo dicendo che ho sentito parlare di welfare capovolto, è vero, nella nostra realtà, io abito nelle Marche, sulla costa, c'è un welfare capovolto con gli educatori che sono educatori di strada e anche un progetto che abbiamo avviato, concluso, di formazione sul tema dell'autismo, anche qui c'è una bulimia diagnostica, sul tema dell'autismo, dove abbiamo coinvolto tutta la città, non solo gli insegnanti ma le parrocchie, abbiamo coinvolto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, abbiamo coinvolto le associazioni. Ecco, questo per dire che il mondo della pedagogia e dell'educazione è molto grande e merita veramente tutta l'attenzione, come questa mattina è stato detto, e merita tutto merita tutta una riflessione anche in prospettiva, senza escludere tutta quella parte di cui ho parlato e di tante altre parti che questa mattina non è stato possibile comunque accennare e approfondire. Io ringrazio la professoressa Viganò per avermi dato la parola, ringrazio tutti voi.
1: Grazie anche a lei e di nuovo rinnovo l'apprezzamento a tutti, perché so, ammiro lo sforzo di sintesi che ciascuno sta facendo, pur non buttando lì cose banali a caso, perché poi più si fa sintesi più i contenuti diventano densi. E passo finalmente la parola, con il più classico least but not last, al professor Gianni Nuti dell'Università degli Studi della Valle d'Aosta, lo devo dire anche in francese, des Universités de la Valle d'Aosta. Fateci caso, territorialmente abbiamo coperto l'intero paese, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, poi insomma non posso fare, ecco, Venezia, non posso fare la mappa territoriale, ma so che, ecco, che l'Italia c'è tutta, siamo esattamente, che ringrazio per aver pazientato ad essere l'ultimo degli interventi della mattinata e a cui cedo molto volentieri la parola. Grazie.
8: Bene, ringrazio moltissimo, sono onorato di essere qui, ringrazio Renata Viganò, Pierpaolo Limone, la professoressa Perla. Da lei comincio ricordando che a un certo punto del suo intervento lei ha detto: avere accesso alla migliore conoscenza disponibile. Ecco, il mondo della ricerca è fatto di questa sostanza, ma è fatto, ahimè, dal fatto che questa sostanza è dinamica e quindi evolve nel tempo e quindi va intercettata e costruita, va co-costruita da tanti soggetti che non sono soltanto i ricercatori laureati, ma sono le tante realtà che concorrono in un territorio a far evolvere la comunità di appartenenza. E in questo senso dobbiamo anche vincere delle rappresentazioni, perché gli insegnanti hanno la rappresentazione dei ricercatori come gli intrusi che fanno perdere del tempo e hanno anche un atteggiamento, come dire, di tipo ispettivo potenziale. I ricercatori, lo ha detto la professoressa Perla, a volte fanno i predatori, hanno bisogno di pubblicare e quindi vanno nelle scuole a fare il loro lavoro, ma senza tenere conto dell'utilità effettiva e della ricaduta che questo deve produrre. Le professionalità per contro sono molto irrigidite dentro dei ruoli e anche qui bisogna creare delle occasioni di flessibilizzazione dei ruoli. Un conto è la legittimazione, e qui stiamo andando nella direzione giusta dopo tanto tempo. Un conto è irrigidire i ruoli, perché questo invece irrigidisce il sistema, e il sistema deve essere flessibile e dinamico. Rispetto alle insegnanti, rispetto a tutte le figure professionali, la carta da giocare per smantellare la rappresentazione è il coinvolgimento diretto, è il far sentire tutti coprotagonisti di quello che sta per succedere, alimentando la comunicazione. Magari, e lo dico ai decisori politici, magari sarebbe bello che ci fosse nel futuro l'insegnante ricercatore effettivamente riconosciuto come una figura professionale che ha deciso di fare il salto di qualità nella sua professionalità esperta, e questo deve diventare patrimonio, diciamo, condiviso fra il mondo dell'università e il mondo della scuola. Un ultimo aspetto, quello che deve vedere tutte le istituzioni dei territori altrettanto disponibile a fare quello che il pedagogista fa di vocazione, cioè di fare da collante, come diceva la professoressa Viganò. Mi sto riferendo per esempio al mondo delle politiche del lavoro e della formazione, che devono essere flessibili nell'accogliere le fragilità e parlare con le istituzioni scolastiche in modo tale che ci sia da una parte una dignificazione degli FP, dei percorsi professionalizzanti non curricolari, non standardizzati nel mondo della scuola, ma ci sia anche un modo per farli interagire in modo sistematico, dignificare e far sì che le realtà si parlino e crescano insieme. La ricerca, e concludo davvero, è davvero quella specie di spinta ideale che fa vivere a tutte le professioni e a tutti gli enti quello spirito di avventura, di amore per il non conosciuto, che deve essere il motore dell'evoluzione delle persone e deve essere anche il teatro dentro il quale una comunità continua a crescere nel tempo. E questa è la sfida che dobbiamo tutti noi in qualche modo lanciarci reciprocamente. Grazie.
1: Grazie anche al professor Ruti, perché per quei due che non lo sappiano, non ha solo l'esperienza e la competenza del ricercatore, ma anche alle spalle un'esperienza molto significativa di pubblico amministratore, avendo fatto sindaco di Aosta per anni, e quindi conosce bene anche tutte le sfaccettature della questione. Siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta. Allora, mi lasciano l'onore e l'onere di chiudere, ma vi tranquillizzo, siccome poi ho un treno anch'io che scappa, quindi non mi dilungo ulteriormente. Pensavo una cosa nel corso della mattinata: credo che si sia capito che si è parlato di ruoli, di flessibilità, disponibilità, eccetera, eccetera, che nessuno di coloro che sono intervenuti nella mattinata, ma ciascuno dei quali è intervenuto portando anche la voce di un ruolo, di una parte che abbiamo voluto rappresentata, è disposto a cedere sul proprio ruolo, ma questo sarebbe un errore gravissimo, nel senso che i ruoli sono lì proprio per presidiare competenze e per dire che hai una responsabilità. Il ruolo ti impone una responsabilità da cui non puoi tirarti indietro. Al tempo stesso, credo che sia emersa chiara l'idea che incarnare un ruolo, difendere quindi una professione piuttosto che un qualcosa, un'idea che si rappresenta, non significa, perdonate banalmente, tirare l'acqua al proprio mulino, ma essere capaci di leggere quel ruolo all'interno di una rete nella quale solo se tutti i ruoli sono riconosciuti e riescono anche con quell'inventiva che non è fantasia al potere ma che nasce anche da una forte competenza e da una forte volontà di costruzione a fare quella che è la legge fondamentale dei sistemi. Un sistema è molto di più di una somma di singoli elementi. Ecco, mi auguro, credo di poterlo dire anche a nome di chi ha in qualche modo lavorato per predisporre l'occasione di oggi, che questa direzione si sia percepita e mi è piaciuto leggerla trasversalmente, lo dico con tranquillità, al di là di chi in questa sede ha incarnato anche una parte politica, perché questa è la sua competenza, erano presenti anche persone, colleghi, soggetti, ciascuno di noi ha una visione politica, ma quello che mi è piaciuto è che questa trasversalità la si è messa sul tavolo al di là dell'orientamento politico che sicuramente ciascuno di noi può avere. E l'augurio, ma noi ci stavamo già mettendo d'accordo a colpi di WhatsApp, è di adesso dobbiamo fare il passo successivo, perché sennò resta l'ennesima bella occasione. Sono contento di essersi venuto e adesso torno a farmi il mio orticello. No, non si esce da qui semplicemente chiudendo un libro, si esce da qui rendendosi conto che adesso è già ora di aver aperto il libro successivo e di continuare a scriverlo. Su questo ringrazio tutti e buon lavoro e buon ritorno.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare per la semplificazione con l'audizione di rappresentanti di Octopus Energy Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione. Buon ascolto.
11: La Commissione prosegue il ciclo di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione. Con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Partecipa all'audizione odierna il dottor Giorgio Tommasetti, in rappresentanza, perché amministratore delegato, di Octopus Energy Italia, accompagnato da Sofia Cutrone, che è responsabile delle relazioni istituzionali. Ricordo che allo svolgimento dell'intervento del dottor Tommasetti potranno seguire delle domande da parte dei commissari e quindi con eventuale replica. Quindi ringrazio ancora i nostri ospiti e do la parola al dottore Tommasetti. Prego.
12: Buongiorno a tutti, ringrazio a voi per averci invitato e averci dato la possibilità di portare degli elementi di possibile semplificazione per il mercato dell'energia. Ho preparato alcune slide che aiuteranno il discorso, ma ovviamente sarò assolutamente disponibile a rispondere a eventuali domande. Quindi io sono qui a rappresentare Octopus Energy, che è una compagnia energetica che in Italia oggi conta più di 1 milione di utenze e 300 persone che lavorano per noi. Parto dando un pochino di contesto sul mercato energetico. Oggi siamo in una fase storica in cui l'energia a qualunque costo non è più accettabile come concetto per il consumatore. Questo perché? Perché la crisi dei consumi, la crisi diciamo dei prezzi, ha determinato per le famiglie italiane uno stress a livello di capacità di sopportare picchi improvvisi di spesa energetica. E la semplificazione gioca una parte importantissima in questo percorso di riduzione dei costi dell'energia. Abbiamo anche scoperto, questo lo dicono i dati, che le misure emergenziali non sono efficaci, quindi nonostante dare magari dei bonus a pioggia in alcuni momenti critici può alleviare un pochino il dolore, sicuramente non è la medicina. E abbiamo anche capito, vivendo il mercato, che il consumatore oggi è veramente confuso, è pieno di segnali di prezzi diversi tra loro e che per lui non hanno necessariamente senso. Qui nella slide ho messo un esempio banale, perché a volte quando un mercato è estremamente complesso si cerca di trovare la semplificazione, ed oggi per esempio i comparatori di prezzo potrebbero rappresentare una semplificazione per il consumatore, ma se noi proviamo a prendere la medesima tariffa Octopus e compararla su tre comparatori diversi scopriamo che daranno tre risultati diversi, e quindi siamo in un mondo dove il consumatore è veramente confuso. Però abbiamo la possibilità di andare oltre questa confusione e iniziare a semplificargli la vita. Per la prima volta il consumatore inizia a avere un ruolo attivo, quindi assolutamente oggi possiamo dire che siamo passati all'epoca in cui il consumatore dell'energia era come un soggetto che pagava le tasse, quindi riceveva un bollettino da pagare e lo pagava. Oggi il consumatore è quasi più avanti della regolazione e inizia a partecipare attivamente anche al bilanciamento della rete. Quindi siamo a un livello di avanzamento incredibile per il consumatore. La normativa non ha necessariamente seguito quella velocità, ma ci possiamo arrivare. Perché? Perché per prima cosa dobbiamo realizzare che il mercato di oggi è stato costruito per un mix fossile, quindi se continuiamo a usare le medesime leggi e regolazioni che funzionavano in un mercato fossile, in un mercato non fossile avremo un problema, perché la mix rinnovabile funziona in modo fondamentalmente diverso. Adesso ho un problema un attimo con le slide, non so se posso chiedere di andare avanti. E non dobbiamo stare continuamente a pensare al passato, dobbiamo realizzare che il momento di agire oggi e la formula per far funzionare a favore dei consumatori il mercato dell'energia è davanti ai nostri occhi. E qui la grande realizzazione che abbiamo fatto quando siamo partiti a giugno del 2022 in Italia era che i consumatori in realtà erano stufi della trasparenza del mercato dell'energia e volevano semplificazione, perché la trasparenza senza semplificazione non li aiuta per niente. Troppo spesso la parola trasparenza è stata usata contro i consumatori. Per esempio la bolletta oggi in Italia è costituita da almeno 10 pagine. Quello significa prendere la complessità di un settore complesso e buttarla a livello di documento di fronte al cliente e chiedere a lui di farsi un'idea di quello che sta spendendo e consumando. E allora siamo di fronte a alcune assurdità del settore che però nel momento in cui siamo consapevoli che sono assurdità possiamo sistemare. Quindi oltre al caso della bolletta, per citarne altri perché questi sono esempi, abbiamo degli indici sintetici di costo sempre in bolletta che in realtà non sintetizzano il costo ma mettono insieme voci diverse. Abbiamo per legge l'obbligo di pubblicare come fornitori di energia delle voci in bolletta assolutamente incomprensibili, per citarne una la CDISP, ma poi abbiamo altre voci tipo l'ASOS eccetera, che a volte l'accessibilità di una voce, cioè capire che cosa sto pagando, è altrettanto importante per il consumatore, e basta veramente poco, cioè basta ricordarsi quando si sceglie il nome di quelle voci di dargli un nome che comunica cosa sta pagando e perché. Sembrano banalità ma per il consumatore non lo sono. E poi siamo ancora in un mercato dove per esempio i distributori gas, quindi i soggetti che gestiscono in monopolio porzioni di rete, quindi non i fornitori di energia ma quelli che operano proprio la rete locale, hanno ancora assoluta libertà su definire i prezzi dei servizi che fanno, e questo significa che ogni zona d'Italia, ogni città può avere prezzi assolutamente diversi rispetto all'altra. Un medesimo intervento può costare 200 euro in una città e magari 50 in un altro, il medesimo intervento. Questa è complessità e soprattutto è un'assurdità nel momento in cui non si riesce a spiegare al consumatore il perché. Sono qui per portarvi esempi, perché poi, come vedete, al termine del mio intervento noi abbiamo redatto un manifesto, quindi abbiamo elencato tutte le cose che secondo noi andrebbero modificate, ma è importante a volte soffermarsi un secondo e capire dal punto di vista del consumatore che cosa avviene. Parlando di esempi, ancora oggi in Italia per cambiare fornitore bisogna attendere uno o due mesi. Se tutto va come deve andare, entro fine anno avremo una riforma che renderà il cambio dell'energia, solo energia, quindi non gas, più veloce, ma comunque non alle 24 ore richieste dall'Europa, Ma il paradosso sarà che la medesima famiglia che vorrà cambiare fornitore in una settimana potrà farlo con l'energia e per il gas dovrà aspettare 2 mesi. Ah, in un contesto di crisi costante energetico ormai, in cui in Italia il prezzo dell'energia viene fatto dal prezzo del gas, costringere una famiglia a farsi 2 mesi, magari 2 mesi anche invernali, con un medesimo fornitore perché a causa della complessità del settore magari non è riuscito a quella famiglia a trovare un'offerta coerente con le sue esigenze, inizia a essere un bel problema per quella famiglia. E questo ritardo, diciamo, di cambio non è giustificato da un processo tecnico, quindi può essere assolutamente rimosso e reso veloce. Poi i consumatori continuano a pagare a livello di costo e di tempi retaggi del passato e soprattutto a subire quelle rendite di monopolio che fanno ancora parte del nostro sistema energetico. I distributori di rete, comunque chi gestisce la rete, la gestisce senza alcun tipo di gara e spesso non gli è neanche richiesta efficienza, quindi fondamentalmente la remunerazione di chi gestisce la rete oggi è proporzionale a quanti soldi spendono, loro direbbero investono. Ma questo

particolarmente svantaggiata perché ha un distributore meno efficiente, il prezzo di quella inefficienza la pagheranno tutti i cittadini di quella città. Quindi crediamo che sia arrivato il momento di semplificare quel settore andando a regolare quanto costano le prestazioni dei distributori, tutte, come devono avvenire e in quanti tempi e soprattutto cosa accade nel momento in cui non le fanno, perché altrimenti una buona parte del mercato rimane assolutamente incontrollabile. Poi c'è l'elemento principale per i consumatori che è quello della bolletta. Cosa vuole il consumatore? Noi li abbiamo ascoltati per anni, per 4 anni, e dicono sempre la stessa cosa, cioè quello che vorrebbero loro è una pagina, non 10, e in quella pagina vorrebbero capire quanto hanno consumato e quanto devono spendere. In un mercato come quello attuale, dove i consumatori sono sempre più attivi, secondo noi a questo punto bisognerebbe realizzare una bolletta e quindi una tariffa che sia comprensiva di tutte le voci della bolletta, certa, fissa, e a quel punto qualunque voce per qualsiasi motivo deve essere cambiata, va comunicata, così come verrebbe comunicato un cambio di prezzi dell'energia. Mentre oggi quello che avviene è che metà della bolletta è energia, quella parte è molto normata, quindi se un fornitore vuole cambiare il prezzo dell'energia deve comunicarlo con largo anticipo in un certo modo, ma se poi il distributore e l'autorità vogliono cambiare il costo del trasporto, lo pubblicano e dicono da domani mattina è così. Il consumatore è incapace di a quel punto comprendere perché l'anno scorso aveva consumato un importo, aveva speso X e quest'anno col medesimo importo di consumo consuma Y. E poi crediamo che ormai sia arrivato il momento di avere una bolletta bidirezionale dove il consumatore paga per i kilowatt o i metri cubi che consuma, ma viene anche pagato per quello che lui fa per la rete e quindi per quello che immette in rete oppure per l'aiuto che dà alla rete nel momento di stress. Per esempio in questi momenti di caldo i consumatori potrebbero essere pagati per aiutare la rete a essere bilanciata, e quindi crediamo che sia necessaria una presa di responsabilità importante da parte dell'autorità, perché oggi queste riforme vengono considerate impossibili perché si dice ma come si fa a sapere il costo del trasporto tra un anno? E beh, se non lo sappiamo decidiamolo, e poi se mai dobbiamo cambiarlo stabiliamo come cambiarlo, ma non facciamo ancora, non alimentiamo ancora un sistema dove il consumatore si ritrova importi che non ha mai visto sottoscritto senza capire perché. Questo fa anche male proprio alle decisioni di spesa, perché è un problema di segnale di prezzi. Poi un altro problema molto sentito dai consumatori è quello delle chiamate truffa, e allora lì quando parliamo di semplificazione in quell'ambito andiamo alla fonte, cioè andiamo a cercare di capire perché quei dati, dove sono quei dati e perché sono usciti fuori. E lì la semplificazione massima che si può fare, secondo quello che noi capiamo del mercato, è l'applicazione del Need to Know, cioè fondamentalmente assicurarsi che ogni processo di industria, ogni volta che c'è proprio la necessità di scambiarsi dei dati all'interno dell'industria dell'energia, i dati che vengono scambiati sono giustificati e minimi. Quindi se per fare un cambio fornitore io ho bisogno di comunicare il nome del contatore e la data di decorrenza, allora che siano solo quei due dati e non altri 25 dati non richiesti. Mentre oggi questo avviene, oggi per scrupolo, per sicurezza vengono chiesti tantissimi dati, quindi a volte viene chiesta l'email del cliente su flussi che non richiedono l'email del cliente. E andare a rendere minimale questo set informativo significa prevenire alla fonte, quindi è una semplificazione importante, ma non può arrivare dai soggetti che gestiscono oggi questi processi, perché purtroppo loro hanno interesse ad avere quanti più dati possibili. Questo deve arrivare necessariamente da fuori. Poi sappiamo tutti che in Italia creare produzione rinnovabile è ancora un travaglio, perché i tempi non sono certi, così come i costi, ma la notizia positiva è che conosciamo la malattia, ma conosciamo anche la medicina, quindi andare a stabilire dei tempi certi, ridurre quelli già presenti. Per fare un esempio, si parla molto di comunità energetiche spesso. Per connettere un impianto di comunità energetica alla rete, oggi la normativa dice che si possono dare fino a 90 giorni al distributore per connetterlo. Beh, perché non dirgli che lo può fare in 30? Perché tanto in quei 90 giorni non farà nulla, arriverà all'ultimo giorno utile e controllerà se ha tutto e fa l'intervento, un intervento da 1-2 giorni al massimo. E allora tutte queste

0: diciamo, lungaggini del passato possono essere tranquillamente eliminate a costo zero e con una riga di norma, perché appunto molte delle cose che diciamo sono a costo zero. Noi non stiamo portando qui riforme che costeranno miliardi, no. La maggior parte di queste cose sono cose che si possono fare tranquillamente senza spendere un euro. Serve volontà politica, volontà istituzionale. Quindi potremmo tranquillamente dare ai consumatori in Italia la possibilità banalmente di cambiare l'intestazione sulla bolletta del gas gratuitamente. Oggi pagano più di 50 euro per una procedura informatica assolutamente veloce. Potremmo iniziare a rendere il sistema più adatto alle rinnovabili, quindi rendere i prezzi più locali possibili, perché le rinnovabili sono per loro natura decentralizzate. Se noi cerchiamo di centralizzare il prezzo, stiamo di fatto rendendo un qualcosa di economico costoso solo artificialmente. E possiamo riuscire a inserire gli elementi di flessibilità, cioè la capacità, la possibilità per i consumatori di aiutare la rete come elemento portante della relazione energetica. E possiamo generare più rinnovabili sul sistema perché sappiamo, perché quella è scienza, che nel momento in cui sono più rinnovabili e il sistema è decentralizzato, il prezzo di energia si abbassa. E quindi cosa chiedono alla fine i consumatori? Oggi nel mondo dell'energia il consumatore a volte a noi ci dice: siamo contenti se ci rispondete, perché il livello di aspettativa è bassissimo, ma dobbiamo alzare l'asticella perché il problema è reale. Ma per fare questo, la prima cosa è consapevolezza. Per esempio, quello che ho detto fino ad ora è creare consapevolezza intorno a dei temi, ma poi anche metodo. Le autorità dovrebbero fare il lavoro delle autorità, cioè dovrebbero regolare o dovrebbero semplificare. Quello che avviene oggi è che le autorità spesso fanno gli operatori, quindi per risolvere il problema della comparazione, l'ARERA cosa fa? Crea il suo comparatore, ma nel momento in cui un'autorità crea un operatore di mercato senza le possibilità di operare o le capacità, è chiaro che poi non funziona. Infatti, i dati del portale offerte, per esempio, sono assolutamente tragici perché non lo visita nessuno, ma è normale, non è il lavoro dell'autorità far quello. E allora dobbiamo ricordarci che ogni tentativo di fare l'operatore non aiuta. Non aiuta se si cerca di fare un mercato parallelo come quello della tutela. Mercato che ormai è assolutamente residuale, cioè il numero di consumatori in Italia che è in tutela è praticamente insignificante a livello statistico, così come è fuorviante chiamare quel mercato tutela nel momento in cui non offre alcun tipo di tutela né di prezzo o di servizio. E allora se entriamo in una logica, cioè se domani mattina ci alziamo e diciamo ok, ognuno fa il suo lavoro, quindi noi facciamo gli operatori, l'autorità fa l'autorità, le istituzioni fanno le istituzioni. Riusciamo a semplificare questo mercato tantissimo in pochissimo tempo. E come dicevo all'inizio, la ricetta che proponiamo noi l'abbiamo scritta nero su bianco sul nostro manifesto, che è accessibile anche sul nostro sito. Non è che dobbiamo necessariamente fare tutto quello che Octopus pensa, perché poi la bellezza di questo manifesto è che ha poco di Octopus, perché sono tutte cose che arrivano come problemi espressi dai consumatori. Infatti nel manifesto non troverete alcuna misura che avvantaggia Octopus come azienda. E quindi ecco, concludo dicendo che abbiamo tutti come operatori di sistema una responsabilità. Siamo in un momento critico del mercato. Banalmente da inizio luglio a oggi il prezzo del gas è aumentato del 50% e sembra che non interessi a nessuno. I consumatori saranno quelli che pagheranno il costo di ogni ritardo su questo tema, e quindi ecco, chiediamo supporto a chiunque possa darlo per semplificare questo mercato. Grazie.
1: Grazie a lei. Nella sua esposizione ha fatto riferimento alla complessità della composizione della bolletta. Noi abbiamo ascoltato anche altre relazioni da parte di altri operatori che ci dicono in buona sostanza che alcune complessità derivano da disposizione dell'autorità. Per la semplice ragione che alcuni dati necessariamente devono essere esposti a garanzia del consumatore. Lei giustamente dice, ma si potrebbero anche sintetizzare in una formula comprensiva perché la trasparenza finisce per penalizzare il consumatore che non capirà la bolletta oppure non avrà tempo di leggere le 10 pagine. Ma tutto quello che voi avete rappresentato parte dalla bolletta in avanti. Noi interesserebbe capire anche cosa ci sta dietro. Mi spiego. La bolletta divisa in due, da un lato il costo energetico, che è un costo regolamentato, dall'altro il costo degli altri presidi, che sono invece nelle mani ovviamente del mercato privato e quindi a scelta dell'operatore che li offre come servizi. Nel contratto che va a sottoscrivere il consumatore sono esposti, o nel contratto che va a sottoscrivere il consumatore sono indicati genericamente? Questo è importante al fine di comprendere come poi in bolletta si possa intervenire.
0: Sì, quindi metà della bolletta è esattamente energia o gas, quindi regolato dalla tariffa che il consumatore sottoscrive, e la normativa oggi dice esattamente come quei valori vanno indicati nei contratti e sono indicati nei contratti. Tutte le altre voci, come diciamo, riferiscono altri operatori, sono a discrezione non dell'autorità ma delle autorità, perché poi le diverse voci finiscono poi nei portafogli di diversi soggetti, quindi le accise finiscono alle dogane, il trasporto finisce al distributore, eccetera eccetera, ma lì lo Stato italiano accetta che se vogliono cambiare aliquote o costi lo possono fare in qualsiasi momento, quindi lì non c'è un obbligo di
1: sì, ma la domanda andava ancora più nel dettaglio, cioè se quando l'operatore offre il contratto al consumatore per la sottoscrizione è specificato che può accadere questo. Che accada, abbiamo visto che accade, ma quando viene proposto il contratto è specificato o no?
0: La formula che l'autorità chiede di mettere è una formula generica in cui si dice che saranno applicati i costi di trasporto, accise, eccetera, eccetera, e che questi importi saranno determinati di volta in volta dalle competenti autorità. Quindi sono esplicitati? No, perché possono cambiare in qualsiasi momento e per alcune voci è solo detto l'ultimo valore è stato questo. E questo non è sufficiente per il consumatore. Non c'è nessun impegno da parte del sistema a mantenere quei prezzi.
1: Chiarissimo, grazie. Ha chiesto di intervenire la senatrice Silvia Fregolent. Prego.
2: Scusi, prego. È un posto dove non prende, Roma è fantastica. Ho sentito con attenzione la relazione. Posso permettermi di dire che c'è un passaggio che non condivido assolutamente, che è stato detto a Passan, cioè del mercato tutelato. Perché il mercato tutelato tutela persone fragili, che non hanno il tempo né di andare dai portali e che sono quelli che sono più soggetti alle truffe, perché sono gli anziani. E lo posso dire perché, avendo dato io il numero di telefono di casa, mia madre è bersagliata da telefonate di finti operatori, quindi non dico la vostra che sono un operatore vero, ma di finti operatori, e meno male che c'è il mercato tutelato per gli over 75. Capisco che è una fetta di mercato e capisco anche che è la fetta di mercato che interessa molto al mercato, perché gli anziani nel nostro paese sono superiori ai giovani, ma tuteliamoli, perché io che ho fatto della legge della concorrenza un vanto, capisco però che ci sono settori che devono essere tutelati e non c'è il mercato che vale sempre. Detto questo, le vostre proposte sono molto interessanti dal punto di vista della partenza. Noi abbiamo visto un mondo, abbiamo conosciuto il mondo del gas tradizionale, dell'elettricità tradizionale, oggi ci sono le rinnovabili dovrebbero ridisegnare un certo mercato. Secondo me è vero che bisogna ripensare al mercato nella sua complessità, anche se il nostro mix energetico rimane sempre abbastanza insufficiente, lo sapete voi, noi siamo ancora molto dipendenti dal gas, è inutile che ci prendiamo in giro e non è come da, cioè non è risolvibile a breve. Però la domanda che voglio fare a lei è quella, lei dice la pagina finta semplificata è una trasparenza, perché i cittadini non sanno a che cosa corrispondono le voci. Purtroppo il mercato dell'energia, come lei ben sa, prevede le 10 pagine. Perché? Perché in quelle 10 pagine ci sono le accise, ci sono tutte le voci impure che vengono messe in una bolletta e che fanno sì che il paese, come dice, le nostre bollette sono tra le più care. Però secondo me c'è anche un termine. Lei dice non c'è soltanto la semplificazione, cioè non c'è soltanto la trasparenza, ci deve essere la semplificazione, certo, però io non, visto che siamo anche in questa commissione che si chiama semplificazione, non sottovaluterei la semplificazione, perché spesso, e lo dico, in contratti troppo semplici o finti semplici si annidano delle pieghe che non aiutano il consumatore, solo dopo il consumatore si accorge di quello che ha firmato. Purtroppo anche, come dire, gli operatori, quelli più che dicono di volere la parte più avvantaggiata e più favorevole del cliente, poi il cliente si trova a sottoscrivere contratti non sempre a loro favore. E l'autorità ha fatto emergere una serie di irregolarità da parte di certi operatori che, come dire, rendono necessaria non solo la semplificazione ma anche la trasparenza in un mercato aggressivo, e devo dire che l'aggressività è venuta fuori ovviamente con la liberalizzazione del mercato, perché prima più o meno tutti noi avevamo gli stessi operatori, poi per fortuna la concorrenza si è aperta, ma di fronte alla concorrenza ci sono soggetti seri, ma in tutti i casi soggetti non seri. Quindi, mi scuso Presidente se l'ho fatta veramente troppo lunga, volevo fare una domanda secca, però volevo veramente che venisse sottolineato quel punto e sapere cosa ne pensa ovviamente il nostro audito sul fatto che la semplificazione è un elemento di chiarezza, ma non è l'unico elemento di chiarezza, e che purtroppo ancora oggi pratiche aggressive fanno sottoscrivere a i poveri ignari clienti che si vedono bersagliati ogni giorno da 550.000 offerte, offerte che poi non corrispondono veramente al reale, e l'autorità garante ARERA nell'ultima relazione ha fatto emergere queste complessità e queste problematiche. Grazie, scusi la lunga.
1: Grazie
2: Presidente.
1: Senatrice, se non ci sono altre domande, quindi diamo la possibilità di replicare il nostro audito, così chiudiamo la seduta. Grazie, prego.
0: Sì, ringrazio la senatrice per la domanda. La trasparenza è sicuramente un valore per i consumatori, la nostra è una provocazione nel momento in cui la complessità è troppo elevata, quindi la trasparenza torna come valore nel momento in cui la semplificazione permette alla trasparenza di comunicare correttamente alcune cose. A livello di metodo, il metodo che suggeriamo noi è quello di: abbiamo un problema, risolviamo quel problema. Quindi abbiamo operatori che inseriscono voci inventate, questo problema l'abbiamo risolto parlando con l'autorità. Da quest'anno abbiamo fatto in modo che non si possano aggiungere. Sì, non si possono aggiungere voci in più. Quindi fondamentalmente quello che non dobbiamo fare secondo me è, per la paura che qualcosa possa succedere, ci blindiamo a posto di andare a risolvere il problema specifico. Abbiamo il problema di un comportamento che non è percepito come equo, risolviamo o vietiamo quel comportamento, ma non blocchiamo il mercato. Sul punto del tutelato, quello che dico è: sono assolutamente d'accordo che i consumatori vulnerabili, quelli veri, perché oggi la normativa è molto ampia, a volte per scherzare dico anche Silvio Berlusconi era considerato vulnerabile secondo la normativa italiana, quelli vanno assolutamente tutelati, ma il tutelato oggi non offre né garanzie di prezzo né garanzie di servizio. Quindi adesso, per esempio, con la crisi della situazione di luglio, dei prezzi del gas che aumentano, i consumatori vulnerabili sono i primi che sono colpiti, perché quelli sono contratti indicizzati, quindi sono completamente aperti al mercato, sono esposti alla massima volatilità. È esattamente quello che vogliono o hanno bisogno i vulnerabili? Secondo noi no, ma risolviamo quel problema lì, cioè dobbiamo tutelarli, tuteliamoli, ma non blocchiamoci a non risolvere il vero problema. Andiamo alla fonte di quel problema e lo affrontiamo. Grazie.
1: Grazie, grazie per la relazione. Se poi magari c'è qualche domanda che può pervenire alla Commissione, allora la faremo avere ad Octopus e gentilmente potremmo avere qualche indicazione. Grazie ancora a tutti, la seduta è tolta, buona giornata.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
4: Buonasera da Roberta Gentilini. Con il voto finale di stamattina alla Camera, lo Stabilicum è legge. La riforma elettorale ha incassato il via libera con 227 sì e 164 voti contrari, soddisfatta maggioranza e governo, e con quest'ultimo che aveva blindato il provvedimento. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni commenta: una legge per l'Italia, non per un partito. Sentiamo Federica Ionta.
5: Ha atteso il voto con serenità, le sue parole, il via libera della Camera conferma che il centrodestra è unito, compatto e determinato a portare avanti il programma per cui è stato votato. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale, l'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
6: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
5: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier.
4: Basta inciuci, ora la stabilità e trasparenza, e commenti appunto della maggioranza. L'opposizione parla di legge truffa. Queste sono alcune delle reazioni della politica, ma sentiamo Francesco Macaro.
7: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. In aula l'annuncio: entriamo nella Terza Repubblica, come volevano Tatarella, Bossi e Berlusconi. Poi l'affondo.
8: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
7: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà, dice il forzista Stefano Benigni. Festeggia anche la Lega. Abbiamo una linea chiara, le parole di Riccardo Molinari, e la sosteniamo senza divisioni o ambiguità. Subito dopo l'ok le opposizioni hanno protestato con cartelli e urla. Avete continuato a modificare la legge elettorale sulla base dell'ultimo sondaggio della psicosi Vannacci, che vi determina sull'azione politica. L'attacco in aula di Giuseppe Conte 5 Stelle: saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale. La sfida della segretaria PD Elly Schlein.
9: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
7: Da Verdi Sinistra Angelo Bonelli rincara: se si va al pareggio, se la Consulta cambia la legge, Giorgia Meloni ha il piano B, l'accordo con Vannacci.
4: Ed ora con Vasco Pirri sentiamo i contenuti della legge elettorale.
10: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede.
4: Restiamo sui lavori parlamentari. L'Assemblea di Montecitorio è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze, mentre l'Aula del Senato torna a riunirsi martedì pomeriggio per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. In calendario anche il decreto carburanti e la delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Oggi ha chiuso i lavori con il questo. Question Time. Sentiamo su questo Chiara Paolini.
11: È il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica protagonista del sindacato ispettivo per numero e importanza dei quesiti. Da Calenda la richiesta di chiarimenti sulle concessioni idroelettriche e soprattutto sul funzionamento del mercato elettrico, dove lo scarso controllo di ARERA ha consentito, secondo il leader di Azione, una truffa operata da società pubbliche a danni dei cittadini. Pichetto Fratin.
12: A tale riguardo assume particolare rilievo il regolamento europeo, finalizzato a garantire che i prezzi all'ingrosso dell'energia riflettano condizioni di mercato eque e concorrenziale. In attuazione a tale regolamento, il decreto legge bollette ha introdotto specifiche disposizioni dirette a rafforzare la concorrenza dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e a favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi di produzione.
11: Nell'interrogazione successiva Italia Viva va direttamente al nodo della questione energetica. Con quali misure il governo contrasterà il prezzo dell'energia adeguando i costi alla media europea? Ancora il ministro dell'Ambiente.
12: Sul piano strutturale la strategia del governo punta a ridurre progressivamente la dipendenza del prezzo dell'energia dal gas naturale, accelerando la diffusione di fonti rinnovabili.
11: Ancora energia e ambiente con il quesito di Forza Italia sulle case green.
12: L'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva case green è subordinata all'approvazione della legge di delegazione europea. Il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha già trasmesso la bozza di norma che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva.
11: La regolamentazione degli affitti brevi turistici centrale nell'interrogazione di Fratelli d'Italia al ministro Mazzi.
13: Il governo Meloni ha contrastato l'abusivismo rafforzando la banca dati nazionale delle strutture ricettive con l'istituzione del codice identificativo nazionale CIN.
4: Dalla Commissione europea prima via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa varrebbe circa 28 miliardi nel biennio 26-28. Il dossier passa ora al Consiglio europeo e per l'ok definitivo c'è un mese di tempo. In serata le parole del commissario dell'economia Dombrovskis, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ma dice è necessaria prudenza fiscale. E noi chiudiamo il nostro notiziario, un ringraziamento alla regia Fabio Cardinali, Roberta Gentilini vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Prima di decidere, ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Te lo dico, raga. Stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri. Al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

dentro allo stomaco la libertà.

con i piedi, con le mani.

posti rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte